0: tormentoni, in modo di il tuo, nostro Paolo Limiti ne ha fatto,
1: certo.
0: Ne ha fatto insomma argomento quotidiano anche lì, che meraviglia, sì, di sì, televisione, sì. Per imparare, no? per insegnare alla gente a ricordare, per quelli che non lo sapevano.
1: Certo. E anche in questo caso Allineamento di pianeti, la musica di Giovanni Danzi. Altro
2: gigante, gigante assoluto.
0: Allora, sentite, c'è un'associazione culturale dedicata a Marcello Marchesi, che sottolineo io, il quale Marcello Marchesi con Flaiano, con Vai, andrebbero insegnati a scuola questi signori, cioè dovrebbero essere materia di studio nelle scuole. Insomma, c'è questa associazione, siamo andati a trovarli e vi proponiamo il tutto così, guardate. Allora, una bombetta, un paio di occhiali ed è così che nel 1963 Marcello Marchesi si trasforma nell'uomo di mezz'età. Una trasmissione che ha fatto veramente epoca. Marcello Marchesi diceva di avere una carriera talmente lunga che molti lo prendevano per suo figlio. Lui è nato nel 1912, ha iniziato a scrivere, fare canzoni, fare riviste, fare film intorno agli anni 30. È morto nel 78, ancora era attivissimo e quindi ha attraversato tutta la storia della musica, dello spettacolo, della televisione e quando nasce la pubblicità diventa il più grande copywriter italiano. In onore di Marchesi è nata la sua associazione culturale e grazie a questa associazione riusciamo a organizzare gli eventi per promuovere le sue opere, le sue attività. Tutto questo grazie all'interessamento del figlio Massimo. Mi chiamano Susanna Tutta Panna. Le sue canzoni sono canzoni simpaticissime, ironiche. Qualcuno le ha tacciate di superficialità, ma in realtà dobbiamo pensare che eravamo nel periodo fascista e quindi c'erano delle vere e proprie veline che giravano sia per le redazioni dei giornali che per le case discografiche per dire che cosa non dire durante in una canzone. E le cose che non si dovevano dire erano tante, quindi spesso si scrivevano canzoni che sembrava che non dicessero niente. Però anche questo non dire niente la diceva lunga. Sono bellissime quelle scritte negli anni 30 e 40 per il teatro di rivista, per Macario, per le Soubrette, per Vandosiris. Memorabile un Alberto Sordi negli anni 40 in Sai che ti dico.
3: Ma dove vai, bellezza in bicicletta?
0: La più famosa, attenzione, la sapete tutti, è Bellezza in bicicletta. È una canzone che viene cantata da Silvana Pampanini nel film omonimo. È un film straordinario che vede appunto queste ragazze bellissime che pedalano in bicicletta in cerca del proprio amore. Ha continuato a scrivere anche durante la guerra, mentre era in guerra, tornava ancora, scriveva, lo mettevano in prigione perché aveva parlato di jazz, ma continuava a occuparsi di musica. Quindi è la storia, la vita di un autore che si deve tante volte scontrare con la realtà esistente. Ma l'ironia non cambia mai. Marcello Marchesi. Marco Presta con Stefano Faggioro stava sottolineando leggete,
1: sì,
0: Marco, perché Marchesi va letto.
1: Sì, Marchesi è uno scrittore straordinario.
0: Pure
1: allora,
0: tu.
1: Sei gentile, ma lui è un gigante. Leggete il Malloppo. Leggete il diario futile di un signore di mezza età,
0: sì,
1: leggete
0: bello.
1: Il dottor Divago,
0: sì.
1: Dentro c'è tutto, c'è tutta la vita con un sorriso.
0: C'è tutta la vita con un sorriso e ricordiamoci sempre, quante volte ce lo ripetiamo con Stefano Faggioro, che ridendo e scherzando Pulcinella dice la verità e quindi quando voi ridete tanto di qualcosa, ma quel qualcosa è scritto in maniera così geniale, non abuso di quest'altro, genio, geniale, non è, qui si può dire. Impariamo tutti noi qualcosa. Scrive anche, ho soffritto per te, per Cochi e Renato, che fu cantata anche da Iannacci. È un po' tanto, è tanto mettere insieme tutti questi personaggi.
1: Sì, è tantissimo.
0: È tanto.

0: anche perché quella era la televisione, Stefano, che noi...
1: Poi inizia già negli anni 30. Ad esempio io conosco Lisetta Vallamoda, è una canzone che a Ci Vediamo in TV facevamo e faceva sempre un grande successo, è degli anni 32-33. E arriva fino a...
0: Arriva fino a...
1: ai nostri giorni, quasi.
0: Citavamo poco fa la meravigliosa Fuori Onda, Emi De Sica, e Emi aveva tra le tante cose un disco dove la voce del suo meraviglioso papà cantava con quella finezza e quella bellezza che era solo sua, Ludovico. Allora noi abbiamo chiesto a Luigi De Santis e alla tastiera abbiamo il maestro Riccardo Balsamo di riascoltare quel Ludovico. Ludovico, andiamo, basta, vieni qui.

0: canta così, faccio notare. Stefano e Marco Presta. Stefano Fagione e Marco Presta. Beh, c'entra sempre Mascheroni. Dico
1: Mascheroni come. E scrive nel 31 questa, l'anno prima. Tra l'altro era chiamato il maestro senza diploma, perché lui studia al Conservatorio di Milano pianoforte e composizione, ma arriva a un passo dal diploma, non lo prende e poi scriverà decine di canzoni, da appunto Bombolo, Fiorin Fiorello, insomma canzoni famosissime.
0: Canzoni famosissime, e allora ci
1: arriverà
0: sono
1: fino agli anni 60.
0: Pensate, ci sono canzoni, io cito per questioni di rispetto, di amore e di affetto, Arruggito del Coniglio, mitici, ecco. Del Arruggito del Coniglio, siete la nostra salute, siete il nostro star bene. Anche voi rielaborate canzoni,
2: sì.
0: Col vostro gruppo eccezionale, con i vostri maestri?
2: Noi, la tradizione è quella di scrivere a inizio anno delle canzoncine nuove, sempre, che servono da volta pagina. Poi facciamo delle mascalzonate rielaborando invece delle canzoni. Oggi, per esempio, abbiamo mandato in onda, parlando del problema degli italiani che dopo le feste un italiano su tre va in palestra.
0: Sì.
2: Perché?
0: Perché?
2: Perché?
0: Non lo fa.
2: E abbiamo rifatto perdere l'amore, perdere 3 chili, abbiamo fatto. E è molto facile in realtà come gioco, è un gioco antichissimo, perché se ricordate Biblioteca di Studio 1,
0: certamente,
2: con Quartetto Cetra, è certo. Trionfo, è quel tipo di satira, che è antica, ma tutto sommato sempre moderna e sempre divertente. Quindi rielaborare la canzone, fare una cover, cioè fare una versione comica di un classico, è sempre divertente.
0: Però Marco Presta, studiando. Leggendo,
2: sì.
0: Rileggendo, perché questo fate voi, no?
2: Cioè, ma non... questo fanno tutti, cioè in tanti, vabbè.
0: Bene.
2: Mi hai guardato male.
0: Lo adoro. Ancora spazio alla musica, andiamo direttamente con l'esibizione, vero? Sì, andiamo direttamente con l'esibizione. Questa è una canzone del 1939, voi ricordate 1000 lire al mese? Le ricordiamo tutti. Quando c'erano poi le 1000 lire, noi dicevamo come si faceva a sperare di avere 1000 lire al mese? E andate, 1000 lire erano un fazzoletto grosso così. Ma non c'entra 1000 lire al mese, qui c'entra una signora che si chiama Donna Gelsomina. Abbiamo un coro anche qui? No?
2: No.
0: Niente coro, le mie ragazze non fanno il coro, però ridono e io le amo per questo. Donna Gelsomina, andiamo. Le mie bambine.

0: tanti, grazie. Fagiolo e Presta che ridevano. Ma come osano? Ma come hanno osato scrivere una canzone del genere? Ma insomma, questa povera
1: Gelsomina. Io resto
0: Gelsomina.
1: Di stucco proprio.
0: Di stucco.
1: Mi,
0: ma completamente
1: mi basilisco, veramente.
0: Mi basilisco
1: perché è incredibile. Ma oggi questa non la scriverebbe.
0: Ma non la scriverebbero. E invece l'hanno scritta.
2: Invece l'ha scritta questo Eldo Di Lazzaro, l'autore, che tra l'altro è autore di famose canzoni come Reginella Campagnola, la famosa Campagnola
3: come
2: Bella,
3: no?
2: Piccola Santa.
0: Almeno quella era bella.
2: Sì, assolutamente. Ed è stata lanciata da questo signore che vediamo, che si chiamava Gilberto Mazzi, che aveva vinto il primo concorso EIAR nel 38-39 assieme ad Alfredo Clerici, che abbiamo ricordato qualche mese fa, Michele Montanari, Lina Termini, tutte le voci della radio. E poi lui farà il cantante per pochi anni, poi si dedicherà...
0: Però lui canterà 1.000 lire al mese.
2: Lui canterà 1.000 lire al mese, per primo.
0: Quindi
2: sì.
0: La voce sarà la sua.
2: Sì.
0: Allora, però sta povera Gelsomina, vabbè, d'accordo. Allora, abbiamo anche una foto di Gorni Kramer. Allora, Gorni Kramer, noi ce lo ricordiamo nella nostra TV in bianco e nero, con la sua fisarmonica, somigliava un po' a Walt Disney, Gorni Kramer, no?
3: Vero,
0: aveva un po',
3: vero.
0: No, aveva questa capacità di trasformare la musica in super divertimento, Marco.
1: Sì, era bravissimo. Io me lo ricordo da bambino, dirigeva in studio, dirigeva, ma era uno che ha scritto roba importante, era veramente un compositore di grande talento.
0: Era
2: un polistrumentista, perché suonava la fisarmonica, il pianoforte, il flauto, un sacco di strumenti.
0: Insomma,
2: suo padre era il maestro Gallo, cioè prima di lui c'era il maestro Gallo che dirigeva un'orchestra ed è stato famoso negli anni 20-30.
0: Lungi da noi guardare lo specchio retrovisore, bisogna guardare avanti, però è stato ed è a tutti gli effetti un tempo speciale di persone talentuose e studiose e capaci di espandere questa bravura oltre i limiti.
1: Sì, perché far finta di nulla?
0: No.
1: Era così, era un'Italia migliore.
0: Due lettere, sì.
1: Se tu pensi a tutti i settori della vita civile, troverai personaggi migliori, forse. La politica, la letteratura, la musica. Io, mi dispiace dirlo, mi vergogno anche di dirlo, ma l'impressione è che ci fosse più talento. Ecco.
0: E se l'ha detto un uomo di talento,
1: il dovere lo dico perché sono un Neanderthal,
0: di crederci,
1: probabilmente.
0: Certo, il Neanderthal, con Stefano qui di talenti noi li raccontiamo tutti i giorni, no?
2: Sì.
0: Ogni puntata, santa puntata che tu arrivi, noi parliamo.
2: Sì, parliamo di
0: talenti.
2: Tutti i personaggi, di tutti i grandi nomi che l'Italia ha dimenticato, ma che hanno fatto grande col loro lavoro, in questo caso nella musica.
0: E anche lì, sulla memoria, no? Bisognerebbe lavorare un po'.
1: Far risentire l'Elio Luttazzi, per esempio. Ma non è un grande esempio di musica umoristica anche la sua? L'Elio Luttazzi ha scritto 4, 5, 6, 10 canzoni strepitose.
0: Certo.
1: Ma è nel nostro DNA come italiani, voglio dire.
2: Certo.
1: Abbiamo questa tradizione che passa attraverso poi Iannacci, Gaber e arriva fino a Elio e le storie tese.
0: Certo, Elio, se ci segue e ci sente, riceva 1.000 baci e 1.000 abbracci, perché ci
1: è un grande talento, è un grande talento,
0: è un grande
1: talento. E quindi, insomma, è nel nostro DNA, lo sappiamo fare. Sarebbe bello continuare a farlo.
0: Lo sappiamo fare, sarebbe anche bello continuare. Insomma, chi ricorda tutti questi tempi lo fa anche per fare un piccolo promemoria, no?
1: Certo.
0: Per non dimenticare il bello e il buono che è stato realizzato. Poi avrò da dire anche su Luigi De Santis, perché non soltanto la splendida voce con la quale ci accompagna in questa puntata, ma abbiamo da raccontare una storia personale e familiare molto particolare. Possiamo andare subito in pubblicità? Sì, perché dopo... Chi di voi non sa che Pippo non lo sa? Cioè, voglio dire, no, così ci vediamo tra un attimo all'ora solare, grazie.
4: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
5: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
12: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: Tesoro e Marco Presta.
1: Eccoci.
0: Applausi, applausi. A tutti. Allora, questo brano nasce nell'anno...
2: Nasce nel 1939, la musica è di Gorny Kramer e anche i nomi degli autori del testo, è bene ricordare che erano Nino Rastelli e Mario Panzeri, che arriverà anche lui fino agli anni 70,
1: certo,
2: possiamo dire.
1: Panzeri e Pilat erano,
2: esatto,
1: scrivevano insieme.
2: Anche come Lorenzo, no? Pilat.
0: Voi capite quanto io stia gongolando? Cioè, mi rivedo
1: no,
0: così vicino. Cioè,
1: abbiamo dei ricordi comuni.
0: Proprio, è la bellezza.
1: Dei ricordi nazionali.
0: 1939, signori, è l'anno buio. Ce ne sono stati tanti, ma quello proprio tanto, tanto buio. Sapete quando il primo settembre alzano la sbarra e invadono la Polonia i nazisti? Da lì in poi saranno milioni e milioni di morti, di tristezze, di censura, censura, censura. Stefano, e anche questa canzone,
2: sì,
0: la incontrò, la censura.
2: La incontrò, e anche se poi il maestro Kramer in una intervista gli chiesero ma chi volevate prendere in giro? E lui disse no, veramente sì, si è pensato per lungo tempo, ma in realtà dice io ho lavorato col maestro Pippo Barzizza al Kursaal di Viareggio e abbiamo avuto un battibecco e dice io ho detto adesso gli scrivo una canzone per
0: certo,
2: prenderlo in giro, però insomma non è successo nulla di
0: non
2: che.
0: È successo nulla,
2: no,
0: di
2: perché
0: che.
2: Erano due grandi artisti, due grandi amici,
0: assolutamente sì. E va bene, la censura ai noi e invece la libertà, Marco Presta, la libertà, no, di poter esprimersi, di poter ridere. Attenzione, l'umorismo non tocca mai, non apre mai la porta dell'offesa.
1: Sì.
0: No, è
1: certo,
0: umorismo.
1: Certo.
0: Certo, deve essere ironico anche quello che
1: può essere anche molto
0: il tipo di turno.
1: Certo, ecco, molto forte, molto duro, ma sempre sensato e poi sai, molto si basa sul buon gusto,
0: certo,
1: di chi lo pratica, ecco. Quello però in tutte le manifestazioni della vita sociale credo che il buon gusto sia che è quello che forse stiamo anche un po' perdendo, mi sembra, ma insomma questa è una riflessione mia oziosa. E quindi mi scuso, però sì, l'umorismo non è offensivo, è corrosivo a volte, è caustico, ma non ha mai la mira di offendere quanto di deridere, casomai di sbeffeggiare certi aspetti e certi comportamenti. Tu pensa quanti comportamenti in questo momento abbiamo per il mondo che in qualche modo facilitano questo esercizio, ecco, se vogliamo.
0: Sì, sì, sì. Diciamo quindi, che aprono le porte,
1: sì,
0: lei vuole fare,
1: sì,
0: ironia su questo? Prego, vada,
1: sì,
0: vada pure. Luigi De Santis è tanto un bravo guaglione e quindi io vado a incontrarlo, ovviamente con Riccardo Balsamo, è chiaro questo. Vi lascio solo per un attimo. Allora, maestro, lei non me ne vorrà, con i suoi baffetti è qui alla... Allora, Luigi,
3: sì,
0: Luigi ha una storia molto particolare. Anni?
3: 28.
0: 28, si vergogni, no, nel senso migliore del termine, 28 anni, ne dimostra 18, ma insomma il senso è questo. Come hai iniziato ad appassionarti tu al cantare,
3: allora,
0: queste canzoni?
3: Per quanto riguarda queste canzoni, io ho sempre avuto la passione della musica, solo che queste tipologie di canzoni mi sono avvicinate grazie a mia nonna, la quale ho avuto la fortuna di condividere un'esperienza molto particolare, perché abbiamo avuto modo di cantare insieme, di arrivare a così tante persone e avere appunto un riscontro così, così bello, così caldo da parte di
0: tutto. Ma ci siete arrivati perché tu hai preso nonna, praticamente l'hai trasformata in una...
3: Sì, sì.
0: Uno di quei casi, in una star dei social, ebbene sì, sì, giusto, era giusto così?
3: Sì, sì, abbastanza, sì.
0: E quindi,
3: la cosa...
0: Ma nonna pure aveva passione per il canto?
3: Assolutamente,
0: grande.
3: Nonna ha sempre cantato, sin da bambina, sin da quando era piccola.
0: Guardateli qua.
3: Sin da quando era... ragazzina, insomma, ogni cerimonia, ogni matrimonio, battesimo doveva cantare per forza.
0: Com'era quella storia che nonna correva per andare a vedere?
3: Sì, quando era piccola, insieme ai suoi fratelli, andavano verso la casa del vicino, si poggiavano sul davanzale per guardare all'epoca il Festival di Napoli nella televisione dei vicini, perché loro ancora avevano la televisione. Però la vicina li apriva, li faceva accomodare, si sedevano tutti a terra per guardare il Festival di Napoli in TV ed è un ricordo bellissimo che lei ha.
0: C'è una meravigliosa scena di Operazione San Gennaro che riguarda proprio questo Festival di Napoli, dove le persone sono perse a seguirlo e non importa quello che accade alle loro spalle. La lezione più bella che tu ricavi dal... lezione, la soddisfazione più grande che ricavi dal cantare queste... Soddisfazione, quanto mi piace,
3: bello, più grande. Allora, la cosa più grande che ho è il ricordo che noi siamo riusciti a creare grazie a queste cose che abbiamo fatto online. Perché la cosa più bella in assoluto è il ricordo che abbiamo creato e che ogni volta che chiunque vuole sentire la sua voce lo può fare tranquillamente. Questa è la cosa più bella in assoluto.
0: Capite quando si diventa bravi da piccoli? Posso dire così, perché lui è il ragazzo che studia e tiene la testa al solito posto, cioè sul collo. Il nostro maestro non ha il microfono, sì, ce l'ha. Lei pure, quanti anni ha?
4: Io 35 quest'anno.
0: Bello che ci ha pensato. No, quando si è giovani, uno dice, ma vediamo dove andiamo.
4: Perché ancora non ho realizzato che siamo nel 2026.
0: Ha perfettamente ragione. E suonare questa musica, saper suonare innanzitutto, maestro, nel suo caso, ma suonare questa musica è soddisfazione?
4: Beh, sì, innanzitutto è bello, diciamo, lavorare su un altro tipo di emozione che non è necessariamente l'amore, ma anche proprio l'ilarità, per ridere, diciamo, non di qualcuno, ma con qualcuno. Questo è l'obiettivo che percepisco da queste, diciamo, canzoni.
0: E allora io, spiando il pentagramma già scritto da tanti, ecco, tanti autori, leggo un Eulalia Torricelli e torno al mio posto. E ride Marco Presta, e ride Stefano Paggioro, ma soprattutto, signori, le mie ragazze si esibiranno in un coro di eccezionale splendore e bravura. Dico bene, eravate persone serie prima di venire all'ora solare, ma è successo questo. Andiamo, Eulalia Torricelli, signori, andiamo.

0: sì, brave, grandi, grandi ragazze. Allora, hai fatto tutto questo danno tu. Con Marco Presta che si dondolava, eccetera. Andiamo a chiedere sulle canzoni a Marco Presta tra un istante. Eulalia Torricelli.
1: Eulalia Torricelli.
0: Ma chi sono i beneficiari dei castelli?
1: E sono
0: nomi?
1: Gli autori della canzone.
0: Ma si sono infilati dentro la canzone.
1: No, ma poi la cosa originale di questa canzone è che siccome loro... Vabbè, Dino Olivieri è il musicista che ha scritto il pezzo, insieme a Gino Redi.
0: Sì.
1: E il testo è del maestro, adesso mi sfugge in questo momento, mi verrà in mente, sì. Si sono informati che esiste, hanno avuto l'idea di questa canzone, perché il nome Eulalia si usava molto negli anni 40 in Emilia Romagna.
0: Eulalia.
1: E poi si sono resi conto che esisteva davvero un'Eulalia che era fidanzata con un certo De Rossi Giosuè. E allora,
0: insomma,
1: no, ma la cosa bellissima è che nella prima strofa, un po' come si fa nei film, ogni riferimento è puramente casuale, loro dicono: se c'è attinenza con delle persone, scusate, gentili signori.
2: Mettevano le mani avanti.
0: Mettevano le mani avanti, Marco, esatto. per non cadere. E quindi un'Eulalia era...
1: Eulalia Torricelli esisteva. Nisa, Nicola Salerno, il
0: Nisa,
1: testo
0: Nicola
1: che
0: Salerno,
1: tra l'altro scrive...
0: Un castello va a Nisa.
1: Un castello va a Nisa, autore della Strada del Bosco, di Guaglione, di canzoni super famose. La
0: allora,
1: Bambola
0: ci sarà
1: Rosa,
0: anche una versione di Gabriella Ferri.
1: Esatto.
0: Di questa canzone, un po' alla maniera geniale di Gabriella Ferri. Ed è una canzone che ha avuto un successo
1: enorme.
0: Surreale.
1: Nonostante sia triste, perché alla fine lui la lascia e quindi lei vuole morire.
0: Donna, quella mangia gli zolfanelli. Allora, vorrei vedere la copertina di un libro al quale tengo molto. Canto di Natale con Autotune, 2025, Einaudi. Canto di Natale di Charles Dickens. Io sono convinta che se Charles Dickens avesse incontrato Marco Presta...
2: Mi avrebbe querelato.
0: No, non ti avrebbe
2: querelato. Fatto bene, probabilmente.
0: Vi sareste fatto...

0: delle grasse risate, delle belle discussioni insieme, perché questo tuo eccellente libro, Autotune, che cosa dice?
1: L'autotune è un software. Un software che serve come correttore vocale, serve a nasce diciamo proprio per far sì che le eventuali stonature di un interprete possano essere corrette. Adesso viene usato anche per altre cose, anche come supporto per i musicisti. Ed è un piccolo modo per barare, se vogliamo, nel senso che se tu non hai tutta quella voce, se tu non hai tutta quell'intonazione, il software ti aiuta. Noi lo proviamo ogni tanto in studio con Povero Paiella, che peraltro ha illustrato il libro, ed è in effetti un meccanismo miracoloso per certi aspetti. E credo che l'unico canto di Natale possibile oggi in Italia sia con Autotune, e quindi l'ho voluto mettere nel titolo, ma poi c'è un perché nella storia.
0: Storia. Marco, possiamo dire una cosa, tutti noi? Grazie.
1: No, scusate, guarda, l'unica cosa che posso dire è scusatemi.
0: Ma io te lo dico perché non c'è volontà, insomma, di forzare la mano, però veramente grazie per quello che scrivi, per
1: grazie
0: quello che sei, per come siete, insomma,
1: grazie.
0: Per quello
1: grazie
0: che dà... 30 anni, poco fa, no, prima dell'inizio della puntata, è stato stupendo, presto ha detto, è un mutuo.
1: Sì, siamo un mutuo, che gli italiani non riescono a estinguere, ma accadrà,
0: È stato, il ruggito insomma, del coniglio, Marco
1: grazie,
0: Presta.
1: Grazie.
0: Antonello Doge, tutta la vostra meravigliosa banda, grazie. Band, gang, tutto quello che
1: grazie.
0: Vogliamo pensare. Stefano Paggioro, queste canzoni, questa puntata che abbiamo così fortemente voluto, queste canzoni cosa insegnano al giorno d'oggi? Oh, domandona.
2: Domandona. Beh, sicuramente il discorso che diceva Marco, il fatto che l'ironia ci aiuta a vivere meglio. E pensando che in quegli anni avevano la guerra, ci voleva anche l'ironia, ci voleva la spensieratezza. Oggi ci insegnano che l'ironia c'era anche allora. Quasi come dire, vorrei dire una cosa che forse è un po' troppo, dire non state inventando nulla, nel senso che c'è già stato... C'è già stata l'ironia, molti pensano che le canzoni demenziali siano nate oggi, in realtà c'erano anche allora, le canzoni grottesche.
0: E continuiamo ad imparare,
2: penso sia bello sapere che c'è stato anche prima l'ironia.
0: A noi piace tantissimo questa idea, io ringrazio la mia Alessandra Severini, ringrazio Virginia Conti, e facciamo così, per chiudere, per fare un buon finale, signori, che rimangano seduti. Paggioro e Presta, non cantiamo più, vero? No. Che il coro si chiama Le mie ragazze, venga con me, Presta, alzarsi, forza, e che Luigi De Santis e il maestro Riccardo Balsamo vengano qua, così facciamo una ipotetica, venite, senza vergogna, venite, una bella fotografia di gruppo per ricordare che ironia, autoironia e una sana risata ci aiutano a vivere meglio. Dice, perché ti sei alzata così? Perché volevo fare un po' di caos. Grazie Marco Presta, Stefano
1: Paggioro.

Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Armando Bisogni ha 48 anni quando il 2 marzo del 1986 muore a casa sua a Milano. Accanto a lui, sul tavolo, un bottiglione di Barbera da 2 litri, costato 1.890 lire, quindi insomma poco più dei 2 euro di oggi, verrà ritrovato il giorno successivo, il 3 marzo. Renzo Cappelletti, che di anni ne ha 56, originario di Paderno Dugnano, dunque siamo in provincia di Milano, perde la vita nella sua abitazione. Aveva bevuto lo stesso vino e in un primo momento queste due morti non sono state collegate, sono state attribuite a cause ignote o a infarto. Poco alla volta si è compreso che Bisogni e Cappelletti erano le prime due vittime di una vicenda terribile che è passata alla storia, alla nostra recente storia, come lo scandalo del vino al metanolo. Sofisticato il vino così tanto per aumentare i profitti da trasformarlo in un vero e proprio veleno. E tutto questo provocò morti, intossicazioni gravi, cecità totale per diverse persone. Allora noi abbiamo deciso

0: a 40 anni esatti da questa vicenda, di tornarci sopra, perché fu, diciamo, un crocevia, un momento questo di grande cambiamento per tutta poi la produzione vinicola italiana. Allora io do il benvenuto e li ringrazio perché sono qui con noi oggi a Paolo Di Giannantonio, storico volto del TG1, il telegiornale più seguito e ancora di più in quegli anni. Ciao Paolo, bentornato, siamo
1: Ciao
0: noi.
1: Gabriella, buonasera.
0: Collegato con noi Paolo Massobrio, collega giornalista, critico enogastronomico, collabora tra l'altro con Avvenire e con Repubblica, è direttore responsabile del portale ilgolosario.it che insomma raccoglie tutte le cose più buone d'Italia, che poi è anche una versione cartacea, una guida che è un volume splendido, arrivato alla sua 20ª edizione che è il Golosario. Ciao Paolo.
2: Ciao, ciao carissima.
0: Allora, al Paolo che è in studio, Paolo Di Giannantonio, partiamo dal contesto, quindi a metà tra il costume e la storia. Questi sono gli anni di un'Italia ancora fortemente legata alle sue tradizioni anche contadine, al vino schietto, il vino del contadino, quello che si suppone sia genuino.
1: Guarda, io ho proprio un ricordo personale perché vengo da un paesino d'Abruzzo. Mio nonno faceva il vino, mio zio faceva il vino e lo chiamavano succo d'uva. In genere era una cosa abbastanza cattiva, molto primitiva, però era l'Italia del vino rosso a tavola e era l'Italia dove ancora nelle città si andava a comprare il vino dal vinaio. Oggi vai in enoteca. Però
0: Certo.
1: prima c'era il vinaio, c'erano quei bus che camminavano con tutte le botti dietro e quello è il momento di mezzo in cui c'è il grande cambiamento che porta il vino italiano nella ribalta non solo nazionale ma anche
0: Ma
1: europea e
0: internazionale.
1: mondiale. Quindi era un momento in cui il vino era una forza della economia agricola italiana e questa vicenda del vino al metanolo è stata devastante.
0: Devastanti, adesso la vedremo per bene, perché vado da Massobrio. Paolo, tu all'epoca iniziavi insomma, a muovere i tuoi primi passi nel giornalismo, tra l'altro facevi il servizio militare nel Monferrato, dove anche la tradizione vinicola è piuttosto radicata. Non pensavi di lavorare poi nel settore enogastronomico, ma la tua tesi era proprio sul mercato del vino, guarda caso. Ci puoi dire quante furono le vittime che produsse questa vicenda terribile? E che tipo di vittime?
2: Intanto furono più di 20 e ogni giorno se ne scopriva una, come abbiamo visto anche adesso dalla cronaca. Io ricordo ero in questa caserma di 100 avieri e i miei compagni erano di tutti questi paesi dove era stato individuato il cosiddetto scandalo del vino al metanolo, per cui certi nomi o soprannomi che poi sono usciti sui giornali sono usciti dai dialoghi in caserma. A Narzole c'era uno che si faceva chiamare Duse Mez, che era 12 e mezzo i gradi che doveva raggiungere, perché dicevano a Narzole il vino si fa anche con l'uva, cioè che
0: Ah.
2: era un modo per dire
0: Sì.
2: che lo facevano in tanti modi, no?
0: Certo.
2: Per cui fu il momento più basso del vino italiano perché la notizia fece giro di tutto il mondo
0: Deflagrò, deflagrò. E adesso vedremo qual è stato l'impatto sulla reputazione del nostro vino e quanto è durata questa situazione molto, molto critica. Abbiamo detto vittime. Diverse morirono, 19 morti, 23 persone rimaste totalmente cieche e adesso io vorrei farvi conoscere il figlio di una donna che aveva solo 60 anni quando è rimasta completamente cieca, la sua mamma, Valeria Zardini. E vediamo il servizio di Romolo Napolitano.
3: Questa è mia mamma, Valeria Zardini, che a 60 anni è rimasta completamente cieca per aver ingerito un bicchiere di vino, un vino acquistato in un supermercato. Mia mamma una notte è stata malissimo. L'abbiamo ricoverata immediatamente in ospedale. L'ospedale ci chiese di portare tutto ciò che mia mamma aveva ingerito in quelle ultime 24 ore. Mio papà, che viveva con lei, ha portato tutto quello che lei aveva usato, fra cui del vino che mia mamma aveva ingerito la sera prima durante il pasto. In realtà quel vino era completamente carico

0: metanolo. Mia mamma è rimasta completamente cieca, appunto, è andata avanti circa 12 anni ancora di esistenza, tra sofferenze fisiche e psicologiche. Non ha più visto i nipotini che sono nati, non ha più avuto un contatto diretto con la sua vecchiaia e quella dei suoi figli, di suo marito. Insomma, una cosa sicuramente straziante che è capitata a lei e a tante altre persone che come lei sono rimaste in quella condizione. Circa 6 anni dopo è iniziato questo processo, sono stati tutti condannati naturalmente, sono andati in galera, ma si sono dichiarati nullatenenti. In realtà noi ancora oggi aspettiamo il risarcimento dei danni. Sono passati 40 anni e soprattutto nessuno ci ha mai chiesto scusa. Non sono contro il vino italiano, anche perché penso che il vino italiano sia uno dei vini migliori in tutto il mondo. Sono contro i furbi, i delinquenti. Non si dovrebbe assolutamente rimanere ciechi o tantomeno morire per un bicchiere di vino. È questo che spaventa, perché allora quando chiunque si siede a tavola, la prima cosa che pensa dice: ma quello che ho comprato oggi sarà veramente cibo commestibile? Questa è la domanda che ci facciamo ormai tutti.
1: Paolo, colpisce enormemente questa testimonianza di Roberto Ferlicca, quel bottiglione che arrivò all'ospedale Sacco e alle analisi rivelò di essere praticamente veleno, veleno puro. E ci sono tante follie in questa storia, insomma, i reati che furono insomma imputati sono stati reati gravissimi, ci sono state delle condanne e c'è questa cosa del mancato risarcimento alle vittime, a cui aggiungiamo pure quella parola che non si è mai sentita, scusate.
2: Se non sbaglio, poi, quando sono usciti di prigione, hanno ricominciato a fare il vino i responsabili di questa tragedia.
1: 31 aziende, più o meno
2: sì,
1: coinvolte.
2: E comunque erano nullatenenti, come ha detto il Signore, quindi non c'è stato risarcimento. E non c'è stato quel momento di chiarezza che serviva a tutti noi, perché come diceva il titolo del giornale, tutti i vini economici sono stati sotto accusa per lungo tempo e questo ha creato un danno a tutta la filiera.
1: Anche
2: io ricordo
1: tra i
2: Fabrizio Del Noce, mio amico sì. E collega che fu inviato in Inghilterra e lui cominciò un servizio dicendo: per il vino italiano a Londra si prospetta un malinconico autunno. Fu un malinconico autunno altro che...
1: Che si protrasse peraltro per diverse stagioni, però questa vicenda poi ha segnato uno spartiacque per i sistemi di controllo di garanzia, ma per l'attenzione alla qualità del vino. E a questo riguardo credo che ci sia molto che la nostra Marta Manzo, che ci dirà da dove è collegata, potrà raccontarci. Marta, a te.
3: Sì, Gabriella, buon pomeriggio, mi trovo a Montespertoli, sono in provincia di Firenze e questo è uno dei comuni più vitati, si dice così, quindi con presenza di viti, di piante di viti della Toscana. Siamo in un luogo tra i massimi produttori di Chianti d'OCG, un territorio molto vasto e anche disomogeneo, quindi con terreni differenti e in questo posto addirittura non è raro trovare dei vigneti che siano piantati su terreni con presenza di fossili. Dico questo perché da sempre questo luogo appunto è legato alla produzione di vini con vitigni autoctoni e tutti i miei ospiti fanno parte di aziende che sul territorio si sono unite in un'associazione dal 2022 che è appunto l'Associazione dei Viticoltori di Montespertoli proprio per fare un vino diverso, per creare un prodotto diverso e per tutelare il territorio. Vi raccontiamo tutto tra poco.
1: Grazie Marta, noi tra poco torniamo da te così come riprendiamo subito dopo la pubblicità la nostra riflessione. A tra pochissimo.
4: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
5: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
6: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
1: Eccoci, rientriamo in studio, siamo noi, stiamo ricordando quello scandalo terribile che scosse l'Italia nella primavera del 1986, sono passati esattamente 40 anni, lo scandalo del vino al metanolo, sofisticato di proposito per, insomma, fare maggiori profitti da produttori senza scrupoli.

0: si capiva, insomma, che avevano delle responsabilità, parlò di pirati del vino. Paolo, il 18 marzo il Corriere della Sera titolava in prima pagina 3 morti a Milano per vino sofisticato. Che cosa ricordi? Diciamo, si comprese subito la portata di quello che stava avvenendo?
1: No, non si comprese subito, perché 3 morti erano qualche cosa che dava un po' di allarme, ma non era quella emergenza nazionale che è venuta un po' di giorni dopo, quando la gente cominciò ad avere paura di andare a acquistare al supermercato la bottiglia di vino. È lì che ci fu la consapevolezza, quella specie di paura che bloccò proprio le vendite.
0: Certo.
1: E lì c'è stata la consapevolezza, ma è venuta giorni dopo.
0: E lì si è capito tutto. E Paolo Massobrio, siete due Paoli, per cui oggi è più complessa la faccenda, e ho bisogno del tuo aiuto di esperto. Perché il metanolo? Non diamo nulla per scontato. Diciamo, qual era il vantaggio per i produttori senza scrupoli di utilizzare il metanolo e alterare il vino con questa sostanza?
2: Allora, intanto, lo scandalo del vino al metanolo è stato uno scandalo di commercianti di vino. Ricordiamoci che era un periodo dove il vino era in crisi, non si vendeva, c'erano tante scorte, per cui c'era molta commercializzazione di questo vino sfuso. Cosa succede? Una legge ha abbassato il costo dell'alcol metilico. Per cui, per un giro di cisterne di questi commercianti, una cisterna, forse anche due, furono addizionate due volte di alcol metilico, e questa dose divenne mortale.
0: Certo.
2: No? Poi molti non sapevano cosa era successo in questo cambio di cisterne, per cui il fiume Tanaro, che lambisce molti paesi di quella zona, era completamente rosso in quelle notti.
0: Immaginiamo, insomma, qui c'erano delle prove, delle evidenze. Senti Paolo, ma tutto il territorio, perché abbiamo detto, insomma, quasi 20 morti, tantissime persone cieche, ma persone gravemente intossicate, con organi compromessi, questo riguardò tutto il territorio o alcune zone?
2: No, teniamo conto che riguardò anche altre regioni, perché la commercializzazione si sparse anche in Veneto, Lombardia evidentemente, no? Per cui, e poi lo scambio di queste cisterne non era solo in una regione, ma in varie regioni. Quindi insomma, creò un problema non indifferente. Teniamo conto che quello fu l'anno zero per la rinascita.
0: E adesso ne parliamo, ma prima di arrivare a quell'anno zero, vorrei far capire ancora meglio quello cui Paolo ha già accennato mentre ci descriveva il contesto in cui è avvenuto questo scandalo. Il vino italiano per diversi anni all'estero perse completamente la faccia, crollo delle esportazioni e anche crollo dei consumi interni.
2: Sì, certo. Soprattutto perché a noi mancava un elemento: solamente il 10% del vino prodotto in Italia era a denominazione d'origine controllata. Dopodiché, proprio con lo scandalo del vino al metanolo, nacque l'idea di fare le DOC regionali, questo cappello più ampio. La prima fu la DOC Piemonte e poi via via tante
0: altre.
2: Oggi siamo quasi al 90% del vino che è controllato, denominazione.
0: Però allora non è stato così. Crollo dell'export meno 42%, crollo dei consumi interni, pensate che cosa è accaduto, meno 72%. E poi Paolo, la grande sfida da un punto di vista giornalistico. Da un lato c'erano espressioni, ricorrevano vino killer, veleno in bottiglia, la necessità di informare correttamente il pubblico, dall'altra il senso di responsabilità del bravo professionista che vuole evitare la psicosi.
1: Eravamo in una tenaglia, perché non si doveva fare allarmismo, ma allo stesso tempo, se tu non avessi dato le notizie, diventavi complice di chi stava uccidendo o ferendo in modo grave quelle persone. Per cui fu un periodo veramente, dal punto di vista dell'informazione, molto critico. E poi c'era questo fatto che l'esportazione

0: Di vino era una cosa importante. Vi ricordate il vino siciliano che andava in massa verso la Francia per tagliare i vini più pregiati, il vino pugliese, così come poi con l'olio, eccetera. Per cui l'Italia, che era considerata un produttore di importanza e si era avviata ad essere un produttore di qualità, lì ha avuto una battuta d'arresto fortissima.
1: Ed è stata una grande sfida, quella insomma sfida vinta, raccolta, quella di recuperare terreno, di far rinascere questa produzione. Ne parleremo a breve, tornando anche in Toscana, tra poco.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
5: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
8: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
9: Effettivamente ti piace.
8: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta va?
9: Sì. La telecamera va bene qua.
8: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi, stiamo ripercorrendo questa vicenda terribile che è stato lo scandalo del vino al metanolo esattamente 40 anni fa, che fu un punto di svolta, come insomma sta già evidenziandosi, perché questo scandalo colpì tutti i produttori di vino, anche le nicchie di grande qualità, però diciamo il settore ha saputo raccogliere la sfida per riprendersi, è stato messo in piedi un sistema di controlli, di garanzie, di qualità. Ma voglio andare in Toscana, dove lì forte, come aveva iniziato a raccontarcelo Marta, l'impegno non solo per la qualità ma anche nel fare il vino per tutelare il territorio. Marta.
10: Sì, Gabriella, appunto dal 2022, lo dicevamo prima, i ragazzi a questo punto dell'Associazione Viticoltori di Montespertoli si sono messi insieme, loro fanno parte, sono una rappresentanza di tutti i ragazzi che fanno parte delle aziende del territorio. Io vi presento il primo, che è Giulio Tinacci dell'azienda agricola Montalbino. Giulio, voi avete deciso di mettervi insieme perché? E poi parliamo anche dei vitigni intanto che sono qui sul territorio.
11: Sì, certo. Noi abbiamo deciso di metterci insieme perché vogliamo dare un'immagine di Montespertoli artigianale, di un vino che è fatto da viticoltori che coltivano l'uva, fanno il vino, lo commercializzano e lo imbottigliano, quindi che compiano l'intero ciclo. Questa è una cosa molto importante per noi.
10: State parlando appunto di vitigni che sono legati al Chianti, ma non solo.
11: Sì, principalmente il nostro focus è su vitigni autoctoni che fanno parte di questo territorio, che costituiscono un patrimonio genetico e vitivinicolo importantissimo, che va protetto e promosso, e abbiamo ovviamente il Sangiovese che la fa da padrone, ma anche tanti vitigni un po' meno popolari però molto importanti, come il Canaiolo, il Colorino del Valdarno, il Foglia Tonda, il Trebbiano Toscano, la Malvasia Bianca Lunga del Chianti, il Ciliegiolo, oltre a una piccola parte anche di internazionali.
10: Li avete messi insieme da poco, in una mappa addirittura?
11: Sì, abbiamo fatto da poco una mappa, è stato un lavoro di un anno e mezzo assieme a Alessandro Masnaghetti, è disponibile dal primo di dicembre, quindi da poco più di 3 mesi, la mappa dei vigneti di Montespertoli. È un lavoro di cui andiamo estremamente fieri e che tutti potranno vedere, apprezzare e con cui noi potremo parlare di Montespertoli.
10: Giulio è tornato in realtà alla terra da un percorso da ingegnere, poi è tornato appunto in azienda. Un'altra persona invece che fa parte di un'azienda da moltissimo tempo, dal 53, è Mattia Compagnucci di azienda appunto di Valle Prima. Mattia, anche voi avete dei vitigni autoctoni e li avete divisi in un certo modo sulla vostra azienda.
12: Esatto, noi nella nostra azienda abbiamo diviso i vigneti per territorio, soprattutto in un terreno argilloso e anche fossile, prevalentemente il Sangiovese e il Ciliegiolo, tutto intorno anche le altre tipologie più autoctone.
10: C'è un problema di rispetto, non è un problema, ma è una volontà di rispetto del territorio.
12: Esatto, esatto, sì, perché a noi ci piace molto rispettare il territorio e poter dare al cliente un prodotto proprio qui autoctono del comune di Montespertoli, il territorio.
10: Io riparto invece adesso da Francesca Marini che ci ospita, questa è la fattoria Bonsalto. Francesca, voi in più rispetto a questa produzione avete anche un altro tipo di vino?

0: vitigno.
1: Sì, esattamente. Il nostro progetto molto importante è la riscoperta di questo vitigno autoctono che è il Boggione. Era quasi scomparso dalle nostre parti, ma appunto, come diceva Mattia, l'importanza del territorio, del dar valore a questi vitigni autoctoni, ci ha fatto intraprendere questo percorso. E oltre a un altro tema molto importante, che direi quello del biologico, quindi la nostra scelta è quella di puntare sull'artigianalità, prodotti fatti a mano e soprattutto la scelta del biologico, per sapere qual è poi il prodotto finale che troviamo nella bottiglia e cosa andremo a bere.
2: Tu sei la rappresentanza oggi delle quote rosa, perché questo settore negli ultimi anni, almeno una decina, ha cambiato, ha virato molto, è tornato a questo femminile. Te ne sei accorta?
1: Sì, assolutamente. Per fortuna, diciamo, le quote rosa sono sempre più numerose ormai quando mi capita di andare fuori, che sia per una fiera o riunioni, sono sempre più le donne sia che si trovano appunto a bere il vino, ma anche che scelgono di fare l'agronomo piuttosto che l'enologo, che si trovano in vigna a guidare un trattore o che si occupano della cantina. Noi qui ad esempio abbiamo altre due donne che si occupano della cantina e non solo.
2: E allora, in chiusura, io vi presento l'ultimo dei miei ospiti, che è Leone De Renzis del Castello Sonnino. Il Castello Sonnino è un'azienda che ha 800 anni, risale circa Machiavelli, se ho capito bene. Leone, tutto a mano, voi avete una chicca in azienda che continuate a conservare per come era fatta, che cos'è?
3: È la nostra vinsantaia, che è un ambiente che utilizziamo per l'appassimento delle uve, che è un asso nella manica nella produzione del vinsanto, perché è un qualcosa costruito con un altro approccio. È testamento di come quando le cose venivano fatte in passato venivano fatte bene, la usiamo esclusivamente per questo passaggio per il vinsanto e ci dà dei risultati fantastici, che è un po' un altro esempio di preservare l'identità storica del territorio, come facciamo a Montesbelto.
2: Parliamo del XVI secolo, in chiusura lo dico io, Mattia, in fondo, essendo anche agri-chef, il vino lo usa anche in cucina. Io ringrazio tutti i miei ospiti, Gabriella da Montesperto, ti restituisco la linea.
4: Grazie, grazie davvero. Paolo, diciamo, quello che abbiamo ascoltato un po' ci ha rassicurato, però tu prima hai toccato un tasto dolente che è anche una riflessione interessante, perché una vicenda così grave come questa, insomma, che si è lasciata dietro conseguenze molto serie sulla pelle delle persone che l'hanno subita, ha contribuito a generare in tutti noi una certa insicurezza, soprattutto, diciamo, in ambito alimentare, cioè l'idea che, ahimè, in nome del profitto poi si possa calpestare anche la sicurezza, la salute.
5: E questo è qualcosa che succede in questo mondo sempre più piccolo, sempre più di frequente. Che ne sappiamo noi di quei prodotti che vengono da lontano, compresa l'uva? Perché ecco, io credo che questa sia una delle linee del Piave per il nostro paese, quella di conservare almeno l'autenticità
4: Dei
5: del
4: nostri
5: nostro vino,
4: prodotti.
5: che è, insomma, se la bandiera è bianca e rossa, perché rosso può anche essere il nostro vino. Quello che conosciamo tutti. E però ecco, bisogna stare attenti perché pirati, come si diceva prima, senza scrupoli ce ne saranno sempre. Il mio amico Franco Maria Ricci, che è uno dei guru del vino che ho sentito qualche ora fa, diceva: guarda che però la qualità del vino comincia con il Sassicaia nel 68. Io Paolo riferisco perché oltretutto non bevendo, sono
4: Vediamo se è
5: astemio,
4: d'accordo,
5: però
4: Paolo.
5: mi fido molto degli amici importanti. Lui diceva: la ricerca della qualità cominciò nel 68 e la vicenda del vino al metanolo fu una battuta d'arresto importante, ma l'Italia già era avviata a quella strada virtuosa che oggi però può contare su controlli molto più importanti, insomma. Oggi è uno dei paesi più
4: Più
5: sicuri al mondo
4: sicuri.
5: il nostro in
4: Io,
5: quanto a
4: ecco, su questi
5: controlli.
4: due elementi vorrei portare l'attenzione in conclusione con te, Paolo Massobrio, perché Paolo, l'Italia si è ripresa, diciamo, tutto il comparto si è ripreso, non solo, il comparto ha avuto uno slancio notevole, ci sono tante aziende che sono una vera e propria eccellenza. Che cosa distingue, a tuo giudizio, oggi l'eccellenza della produzione vinicola italiana? Che cosa la caratterizza, la rende speciale?
6: Beh, intanto si è capito che la strada era quella di intraprendere seriamente la qualità. Guarda, ti do un dato.

0: che a me ha colpito molto in quegli anni. Nell'anno 1990, cioè 4 anni dopo lo scandalo del vino al metanolo, c'è il maggior numero di giovani che investono nel medio e lungo periodo, cioè fanno nuove cantine, prendono la cantina dei padri, dei nonni. E oggi c'è già la nuova generazione, i figli di quei signori lì. Addirittura i wine bar nascono trasformando i bar di paese dove il vino viene servito.
1: Certo.
0: Nell'anno 90 c'è una tempesta perfetta, ma ti dirò di più, l'antidoto per essere sicuro della qualità di un prodotto nel vino come in altro è il volto di chi lo produce. E allora nasce un fenomeno che oggi sta scoppiando, che è l'enoturismo,
1: Sì, ne
0: cioè
1: abbiamo
0: il
1: parlato
0: turismo
1: tanto
0: nelle
1: anche qui.
0: cantine.
1: Che è un modo
0: Capisci?
1: anche per
0: E quindi.
1: valorizzare il territorio. Senti Paolo, l'altro aspetto, l'altra suggestione che portava a conclusione del suo ragionamento Paolo è il sistema che abbiamo messo insieme di garanzie, di controlli di qualità. Puoi spendere una parola per rassicurare chi magari non potendosi permettere i prodotti di categoria superiore ricorre con maggiore frequenza alla fascia economica, cioè quei prodotti lì? Sono sicuri oggi?
0: Allora, quei prodotti lì sono sicuri. Oggi c'è vino per tutti, perché se tu vai nelle cantine cooperative, per esempio, beh, loro si avvalgono di enologi importanti, fanno qualità e il prezzo, per esempio, è abbordabile per tutti. Ma se vai nei paesi, nelle campagne, beh, io vivo in un paese del Monferrato, c'è vino per tutti. Di grande soddisfazione, di grande qualità. Bisogna intraprendere la strada della ricerca,
1: Certo.
0: dell'incontro, che è appassionante, perché ti fa scoprire i territori italiani.
1: Annuisce Paolo, se hai una parola la puoi
0: Sì,
1: usare perché siamo in conclusione.
2: assolutamente. C'è da tenere conto anche dei cambiamenti climatici,
1: Sì,
2: perché
1: certo.
2: se dalle parti sue le montagne non sono più tanto bianche, vuol dire che il clima cambia e anche noi intelligentemente
1: Ci
2: dobbiamo
1: dobbiamo
2: seguire
1: adattare.
2: quello che il contesto generale ci dice. Quindi vedremo, le vigne in Germania tra poco o anche più su, e quindi
1: E
2: dobbiamo
1: questo è
2: essere
1: un altro
2: bravi.
1: grande e cruciale tema. Io vi ringrazio per averci accompagnato in questa riflessione che ci ha portato indietro di 40 anni, ma poi ci ha proiettato anche verso il futuro. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio intorno alle 15:15.
3: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infiorettrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
10: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
9: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
11: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
9: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19:30.
12: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
9: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
13: Venuta la sera mi ritorno in casa ed entro nel mio scrittoio. E in sull'uscio mi spoglio della veste quotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali

curiali, e trivestito concedentemente entro nelle antiche corti degli antichi uomini, dove da loro ricevuto amorevolmente mi pasco di quel cibo che solo è mio e che io nacqui per lui. Sono parole che Niccolò Machiavelli rivolge a Francesco Vettori in una lettera del 10 dicembre 1513. Lo studiolo è per l'uomo del Rinascimento la stanza più importante della dimora, lo spazio segreto, dove finite le attività giornaliere si ritira per avvicinarsi alle arti liberali e accrescere le proprie virtù. In un'epoca attraversata da guerre e conflitti interni, il precario equilibrio politico favorisce l'individualismo e anche la crescita di grandi personalità nel campo delle arti e delle scienze. Una folta schiera di studiosi e artisti, incoraggiati da principi illuminati che si ergono a loro protettori, diviene il motore di un rinnovamento artistico e intellettuale che coinvolge tutti i principati d'Italia in competizione l'uno con l'altro. Se la corte e il palazzo rappresentano il potere del principe e del dominio sulle cose terrene, lo studiolo, cuore della sua dimora, rappresenta il tentativo di appropriarsi anche della dimensione spirituale. Lo studiolo del palazzo ducale di Gubbio è, con quello più noto di Urbino, l'esemplare più completo giunto ai giorni nostri. Entrambi furono eseguiti per volontà del duca Federico di Montefeltro, principe rinascimentale, signore delle armi, cultore delle scienze e mecenate delle arti. Federico, che ha già abbellito il suo palazzo di Urbino, vuole dare lustro anche alla città di Gubbio con una residenza che non sfiguri con quella della capitale del ducato. Sono varie le motivazioni che lo spingono a questo. Egli è nato a Gubbio, è devoto al patrono Sant'Ubaldo. A Gubbio è nato anche il tanto sospirato erede maschio, che proprio in onore del patrono ha chiamato Guido Ubaldo. La cittadinanza di Gubbio concede a Federico l'uso del vecchio palazzo della Guardia, il grande edificio medievale davanti al Duomo, e Federico incarica della sua trasformazione in reggia un poliedrico artista senese, Francesco di Giorgio Martini. Il nuovo edificio necessita di un grande cortile interno che ne diventi il fulcro, secondo i dettami dell'architettura rinascimentale. Francesco di Giorgio crea questo spazio adottando l'unica soluzione possibile: la chiusura della vecchia piazza antistante alla cattedrale mediante due corpi laterali che si protendono dal vecchio palazzo della Guardia. Il nuovo cortile, chiamato ancora oggi il Corte, si sviluppa in maniera irregolare, a forma di trapezio rettangolo, allo stesso modo dello studiolo. E non sembra un caso, poiché questo avviene anche a Urbino, dove cortile e studiolo hanno la stessa forma quadrata. È scandito su tre lati da archi a tutto sesto, sorretti da colonne di pietra serena, con rinfianchi decorati da eleganti oculi vuoti. Il lato addossato al monte è invece, per lo scarso spazio a disposizione, una cortina muraria liscia ornata da archetti e beccatelli. I pilastri angolari sono scomposti in modo che ogni lato possa costituire di per sé un unicum compositivo, così da diminuire le ineguaglianze. I due ingressi non sono allineati, ma in asse ad ognuno è il fusto della colonna della loggia opposta, un espediente illusionistico dell'architetto per mimetizzare la simmetria. Al piano superiore le finestre decorate con i motivi cari a Federico, come la granata che scoppia, i delfini intrecciati con il tridente, l'ermellino, lo spazzolino, si alternano alle eleganti lesene. Il duca tiene in maniera particolare a questa simbologia che, al di là di un'affermazione di possesso, nasconde probabilmente messaggi ermetici. Nella sottogronda le formelle quadrate in terracotta recano impresso il monogramma FD, Federicus Dux, e lingue di fuoco. Queste formelle misurano esattamente un piede urbinate, 33,5 cm, e costituiscono l'unità metrica indivisibile, l'atomo del palazzo, di cui tutte le altre dimensioni sono multipli.
All'interno del palazzo gli emblemi di Federico, insignito nel 1474 da Papa Sisto IV del titolo di duca, e le onorificenze dell'ordine della giarrettiera e del collare dell'ermellino che si ripetono sulle mostre in pietra serena di porte e camini. Nel 1631, alla morte dell'ultimo duca di Urbino, Francesco Maria della Rovere II, il palazzo sarà ereditato dalla nipote Vittoria, poi granduchessa di Toscana, che portò a Firenze molte opere d'arte. Prima del 1860 sarà acquistato all'asta da privati. Seguirà la sua rovina. Molti degli arredi lignei e lapidei furono svenduti. Dopo una serie di vicissitudini, a causa delle quali alcune sue parti si disperderanno, lo studiolo di Gubbio approderà al Metropolitan Museum of Art di New York, dove è tutt'oggi conservato ed esposto al pubblico. Dello studiolo rimaneva una stanzetta a fondo cieco, senza intonaco, la più squallida e triste di tutto il piano nobile. Un semplice visitatore non avrebbe mai potuto immaginare che avesse contenuto un gioiello dell'arte ebanistica rinascimentale. Si è deciso con coraggio di eseguire una riproduzione dello studiolo, soluzione impegnativa e rischiosa, sia per il costo economico, sia per la difficoltà di reperire al giorno d'oggi maestranze e materiali in grado di ricostruire, nei minimi particolari, un'opera concepita e realizzata in pieno Rinascimento. Gubbio però ha la fortuna di possedere una tradizione molto solida nel campo dell'arte ebanistica, che ha consentito ai promotori di questa iniziativa di cimentarsi in una sfida che si è conclusa con successo. La ricostruzione dello studiolo è stata affidata a due fratelli eugubini, i maestri Marcello e Vincenzo Minelli, coadiuvati dal figlio del primo, Giuseppe. I Minelli, noti con il simpatico nome di battaglia di Cavallini, hanno rappresentato a Gubbio, dal dopoguerra in poi, un solido punto di riferimento della più antica tradizione ebanistica. La prima fase costruttiva è consistita nella scelta delle essenze lignee, con una tavolozza composta di una decina di specie: noce chiaro, noce scuro, pero, ciliegio, acero, pioppo, quercia macerata, insieme ad altre meno conosciute come il gelso e la fusaggine. Si tratta di legni stagionati, alcuni vecchi più di 300 anni. Nella bottega vengono delineati i disegni preparatori in grandezza naturale, ricavati dalla preziosa documentazione fotografica raccolta prima dell'espatrio. Strumenti e attrezzi sono creati ad hoc. Scalpelli di varia forma e dimensione, sgorbie, raspe particolari, bisturi e taglierini speciali per realizzare gli intarsi di più fini dimensioni, ed infine il coltello da spalla per incidere lo scavo sulla matrice. Si tratta di uno strumento tipico usato dagli intagliatori del Rinascimento per incidere i margini del disegno. Il legno all'interno del disegno veniva poi rimosso con le sgorbie entro i limiti tracciati dal coltello. I lavori iniziano con la creazione dei grandi tabelloni di supporto di pioppo e con il collocamento delle matrici in noce italiano antico, che vengono fissate con chiodi a scomparsa e colle animali. Dopo questa operazione viene eseguito l'inserimento dei fondali in quercia macerata nelle matrici in noce, poi quello del piano di seduta e del pavimento in acero stagionato, infine l'inserimento nella matrice degli sportelli a graticcio romboidale in acero e quercia e delle ombreggiature dentro gli stipi in noce scuro. La realizzazione dei pannelli continua con la lavorazione delle tarsie a tessera degli oggetti e dei fregi, a disegno geometrico ripetitivo, realizzati in blocchetti, detti anche a toppo. Nello stesso tempo ha inizio l'incisione con il coltello da spalla e lo scavo con sgorbia e scalpello. Appena terminato lo scavo a scalpello, vengono inserite le tarsie.

corsie. Infine si procede alla ripulitura manuale con pialletti e rasiera, quindi alla carteggiatura e finitura a cera, cui segue l'invecchiamento con metodi naturali a base di coloranti tradizionali. Un discorso a parte merita la realizzazione del ricco soffitto composto da lacunari ottagonali, da cui pendono fiori e boccioli, e del fascione con festoni su campo azzurro, opere che hanno richiesto uno specifico lavoro di intaglio e doratura.

Lo studiolo originale nasce dalla collaborazione tra Francesco Di Giorgio Martini, probabilmente sulla base dei suoi disegni, e il fiorentino Giuliano da Maiano, che realizza gli intarsi. Gli 11 grandi pannelli intarsiati coprono l'intera metà inferiore delle pareti della stanza, fino all'altezza di 8 piedi urbinati, per una superficie totale di oltre 32 metri quadrati. Le tarsie sono impostate su giochi di illusione visiva o trompe-l'œil, con falsi sedili e false scansie con sportelli semiaperti, dentro le quali si intravedono in prospettiva falsi oggetti di evidente valenza simbolica. Le rappresentazioni possono essere decifrate attraverso tre principali chiavi di lettura. La prima è la chiave terrena. In questo modo trovano spazio gli oggetti della vita abituale di Federico, come l'armatura, gli strumenti musicali e i libri, insieme con i simboli a lui cari. L'ermellino, simbolo di purezza, animale che non vuole mai sporcarsi, preferendo piuttosto la morte, e che si ricollega al collare dell'ermellino, onorificenza concessa al duca dal re di Napoli. La giarrettiera, simbolo dell'onore cavalleresco e dell'ordine del quale il duca era stato insignito dal re d'Inghilterra. Essa reca la dicitura «Ogni soi chi mal y pense», «Sia un infame chi ne pensa male». Secondo la tradizione, questa frase fu pronunciata dal re d'Inghilterra quando riconsegnò, sotto lo sguardo imbarazzato degli altri dignitari, ad una dama una giarrettiera che essa aveva casualmente perso. Lo struzzo, simbolo della tenacia con una punta di lancia stretta nel becco, che sovrasta un filatterio in lingua tedesca che avverte «Io posso ingoiare un grosso ferro». La gru, simbolo della vigilanza che stringe una pietra con la zampa. E poi lo spazzolino, espressione della volontà di Federico di ripulire l'Italia dai suoi mali, che fa coppia con il morso, altro attrezzo usato per i cavalli, ma in questo caso per frenare e dirigere. L'ulivo per la pace e i fasci per la concordia, che fanno da contraltare ai simboli di guerra piffero e tamburo. Le lingue di fuoco provengono dagli Accesi, gruppo veneziano chiamato della Compagnia della Calza, poiché indossavano calze con le fiamme dipinte che Federico aveva frequentato in gioventù. Infine le aquile del Monte Feltro e i monogrammi FD. La seconda chiave interpretativa è quella cosmica. Ogni oggetto è un simbolo che ha una collocazione precisa nell'universo. E quest'ordine trae origine sia dalla tradizione pagana sia da quella cristiana. Ed ecco che troviamo i simboli legati alle muse, la sfera dei sensi, e Manazio secondo i neoplatonici. Il libro e lo stilo, simboli di Calliope, la poesia epica. La ribeca, simbolo di Talia, la commedia. Il corno da caccia, per Melpomene, la tragedia. Il tamburello e l'arpa per Erato, la poesia amorosa. La citola, correlata a Tersicore, la danza. E poi l'organo portatile di Polimnia, la musica sacra. Il doppio flauto di Euterpe, la musica e la lirica. La pergamena, simbolo di Clio, la storia. Il compasso di Urania, l'astronomia. Poi abbiamo i simboli delle arti liberali. La sfera della conoscenza, vivificatio per i neoplatonici. Il mazzocchio, un copricapo simile ad una ciambella sfaccettata a scacchi bianchi e neri, centro dei giochi prospettici più significativi, che insieme alla squadra e al filo a piombo sono simboli della geometria. All'aritmetica si riferisce la scatola di granuli. La musica, oltre ai vari strumenti musicali, è rappresentata dalla chiave a forma di T per accordare l'arpa e dal vicino spartito della canzone O Rosa Bella, tra le preferite dal duca. L'astronomia è rappresentata dalla grande sfera armillare con i pianeti e lo zodiaco. La retorica è simboleggiata dal pappagallo racchiuso nella grande gabbia ottagona, la grammatica dal vaso a due manici, e la logica dalla chiave.
seguono i simboli legati alle virtù cardinali, la sfera morale, la remeatio dei neoplatonici. La spada, simbolo di giustizia, non riposta nell'armadio e dunque sempre in funzione, cui si contrappone il pugnale, la temperanza, appeso con la punta verso il basso. La mazza, simbolo della fortezza. Lo specchio del figlio Guido Ubaldo è la prudenza. E quelli legati al fluire del tempo, il candelabro senza candela e quello con la candela ormai spenta, la clessidra con la sabbia che sta scendendo, l'Eneide appoggiata sul leggio ottagonale ed aperta sul brano che descrive la morte di Pallante. Stat sua quique dies. Fisso a ciascuno il suo giorno, breve e irrevocabile il tempo della vita per tutti. Gloria allargar con le azioni. Questo ottiene virtù. Queste parole risuonano come il testamento spirituale del Duca che morirà pochi anni dopo. Per concludere, è importante considerare il terzo livello di lettura, quello ermetico. L'insegnamento della tradizione, fatto dai filosofi, si avvale dell'intuitività del simbolismo come mezzo che supera la mediazione del linguaggio. In questa chiave può essere leggibile il pannello finale dietro alla porta, dove appoggiato su un sedile è raffigurato il libro chiuso e sullo schienale la granata esplodente. L'anta dell'armadio è anch'essa serrata e nulla lascia intravedere del contenuto. Si tratta forse di una metafora dell'incognito, di ciò che è nascosto e sedimentato nell'oscurità profonda della psiche e che può prorompere irrazionale e inarrestabile come lo scoppio di una granata? Che cosa sia scritto sul libro e che cosa contenga l'armadio non è dato sapere, ma l'immagine della granata consiglia cautela. Nell'anelito verso il divino, lo studiolo è luogo di intima riflessione, sia sulla caducità degli onori terreni, sia sulla miseria delle umane debolezze. L'unico conforto risiede nella filosofia. Perciò, coloro che tra gli uomini sono eccelsi nella dottrina e nell'ingegno, non possono che prostrarsi a capo scoperto al cospetto della veneranda madre, della quale sono eterni alunni, sottomessi senza pentimento a colei che li alleva, come recita il fregio che corre lungo il perimetro dello studiolo. E come mostrano i quadri di Giusto di Gand, un pittore fiammingo della cerchia federiciana, che si trovavano subito al di sopra dell'iscrizione, in cui una figura maschile si inginocchia al cospetto della personificazione di un'arte liberale assisa in trono. Oggi sono presenti solo 4 copie delle 7 tavole di cui questo ciclo si componeva in origine. La retorica, che la tradizione identifica con Costanza Montefeltro, quarta figlia del Duca, nell'atto di indicare la pagina di un libro aperto ad un giovane. La dialettica, impersonata da Agnesina, la terza figlia, che consegna un libro chiuso al Duca stesso. L'astronomia, che porge una sfera armillare al re Tolomeo, con le sembianze di Ferrante, re di Napoli, che ha insignito Federico del collare dell'ermellino. La musica, incarnata da Violante, la quinta figlia, che indica un organo portatile ad un giovane che potrebbe essere suo marito, Costanzo Sforza. Secondo i dettami del neoplatonismo, la profonda conoscenza della vita attiva, cui fanno riferimento le muse, le arti e le virtù, permette l'evoluzione verso la vita contemplativa. È la pietas che prevale sulla giustizia, come ribadito in un inciso dell'iscrizione. Questo percorso viene reso evidente nel grande dipinto che sovrastava la porta d'ingresso, raffigurante il duca e la corte che ascoltano un'orazione, illuminati dalla luce proveniente dal cielo. Lo studiolo è nella sostanza rappresentazione visibile, ma non tangibile, dell'anima di Federico. E ogni scansia mostra all'osservatore una tessera della sua humanitas, non più dispersa, ma colta nell'interezza che il luogo,
situato in una terra di mezzo, sospesa tra immanente e trascendente, ha contribuito a ricostituire. Il verbum dimissum ritorna ad essere parola viva e illumina la realtà allo stesso modo della luce del sole che si spande sulle tarsie dello studiolo nel palazzo ducale di Gubbio.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
8: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
9: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
7: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.
10: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
9: Buonasera e bentrovati. Oggi parliamo di arte, di storia, di patrimonio culturale, di beni ecclesiastici. Rimaniamo nella regione Lazio perché vi racconteremo una bella iniziativa che mette in rete le diocesi proprio del Lazio per lo sviluppo del patrimonio culturale. Dopo la sigla. Una rete di diocesi che si incontrano anche nel digitale per promuovere quello che nelle chiese locali è cultura e patrimonio. Parliamo del progetto Duc in Latium con i nostri ospiti. Claudio Canonici, ben trovato, buonasera.
11: Buonasera.
9: Coordinatore scientifico del progetto di cui parleremo, ma anche direttore ufficio beni culturali ecclesiastici della diocesi di Civitacastellana. E poi con te c'è Rachele Giannini, ben trovata.
12: Ben trovati.
9: Direttrice dell'ufficio beni culturali e ecclesiastici della diocesi di Civitavecchia Tarquinia. Insomma, impegnatissimi nel progetto di cui andremo a parlare adesso. E allora la prima domanda al coordinatore scientifico: che cos'è e perché nasce Duc in Latium?
11: Allora, Duc in Latium è un progetto che è nato dopo che questa rete di diocesi, che ha formato una TS, un'associazione temporanea di scopo, ha partecipato al bando del DTC, Distretto Tecnologico Applicato ai Beni Culturali della Regione Lazio, nel 2015.

0: 2018 e ha superato la prima fase, ha avuto 60.000 euro di finanziamento e poi ha proseguito nella seconda fase ed è arrivato alla fine e ha ottenuto il finanziamento, circa 1 milione di euro.
1: Cosa mette in rete questo progetto?
0: Questo
1: Questa visione,
0: progetto,
1: mi viene
0: tanto
1: da
0: per
1: dire.
0: cominciare, siamo 7 diocesi, una parrocchia e il Pontificio Collegio Leoniano. Le diocesi sono Civitacastellana, Viterbo, Civitavecchia, Sora, Anagni, Rieti, Sabina, Poggio, Mirteto e poi c'è la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo. Mette insieme questi enti ecclesiastici e i loro istituti culturali, perché le diocesi non sono istituti culturali, ma hanno istituti culturali perché al loro interno le diocesi sono proprietarie e gestiscono anche un immenso patrimonio di beni artistici, documentari, archeologici, beni immateriali, come processioni, canti,
1: Certo.
0: cerimonie e così via. E per valorizzare tutto questo, e non solo valorizzarlo semplicemente per farlo conoscere, ma dargli, possiamo dire, una marcia in più attraverso la tecnologia moderna, noi abbiamo partecipato a questo bando e abbiamo vinto e dopodiché siamo messi a lavorare.
1: La diocesi di Civitavecchia Tarquinia, Rachele Giannini, ha anche lei un grande patrimonio. Possiamo raccontare a chi non la conosce magari che cos'è che andrebbe visitato, che cosa avete scoperto per poter in qualche modo entrare anche in questo progetto?
2: Allora, il progetto è stato veramente qualcosa che abbiamo abbracciato con grande gioia perché è entrato proprio bene in ciò che noi portiamo avanti a livello di valorizzazione dei beni ecclesiastici e dei beni culturali in generale. Il nostro è un patrimonio particolarmente ricco da un punto di vista di beni materiali, immateriali, come diceva Claudio, ma anche di beni immobili e mobili. E noi come diocesi, ovviamente come tutti gli uffici beni culturali delle diocesi, tendiamo a fondamentalmente restaurare questi beni. Tuttavia ci spingiamo un po' oltre, cerchiamo di valorizzarli attraverso una valorizzazione a 360 gradi che raggiunga la tematica sacra attraverso l'uso delle arti. Con il Duc Illatium siamo riusciti a raggiungere la tematica sacra proprio attraverso le innovazioni tecnologiche. Questa è una cosa importantissima perché abbiamo vinto una sfida di fatto con il Duc Illatium. Che cosa abbiamo fatto noi come diocesi? Abbiamo riportato alla luce una storia importante che meritava di essere riscoperta, ossia la storia legata a Sant'Agostino, perché Sant'Agostino si è realmente recato nei luoghi della diocesi e quindi noi abbiamo riscoperto in un certo senso questi luoghi, abbiamo approfondito le fonti documentarie e abbiamo realizzato un cammino, il cammino di Sant'Agostino, dal titolo Sulle tracce di Sant'Agostino, memorie della tradizione eremitana, perché di fatto Sant'Agostino ha lasciato una eredità importante che si ritrova in principalmente 5 luoghi della diocesi, che sono proprio le tappe di questo cammino.
1: No, noi abbiamo saccheggiato
2: Sì.
1: un po' di materiale che avete prodotto, anche audiovisivo, molto bello da vedere sui siti che poi
2: Sì.
1: magari citeremo, perché come dicevamo è un percorso anche tecnologico che però porta poi a poter vivere una relazione reale, proprio
2: Certo.
1: recarsi in quei luoghi grazie ai cammini che avete messo in rete. Allora andiamo adesso all'eremo della Santissima Trinità di Allumiere, il più antico santuario dei Monti della Tolfa, un luogo tranquillo e silenzioso dove la tradizione vuole che Sant'Agostino abbia dimorato quando dettò la sua seconda regola e iniziò a scrivere il De Trinitate. Vediamo.
3: Il passaggio di Sant'Agostino nel Lazio si spinse anche al più antico santuario dei Monti della Tolfa, l'eremo della Santissima Trinità di Allumiere. Riconosciuto come uno dei più antichi della Tuscia medievale, secondo la tradizione sarebbe sorto sull'antica cella che ospitò il futuro vescovo di Ippona nel IV secolo, ospite di alcuni fortunati eremiti a cui Agostino prescrisse la sua Regula Secunda, con la quale li invitava da quel momento a non vivere più come anacoreti, ma in comunità cenobite. Senza dubbio, la collocazione dell'eremo, immerso nella rigogliosa natura tolfetana abbracciata dal silenzio, lo ha reso il luogo simbolo della spiritualità e il più adatto a scrivere il De Trinitate, capolavoro dogmatico di Agostino. Una conferma dell'importanza rivestita da questo luogo per la spiritualità agostiniana è la presenza di due lapidi marmoree con caratteri del XIII secolo. La prima, collocata fuori della Cappellina Mariana, è da sempre considerata come la fonte più attendibile della presenza agostiniana nel territorio e conferma l'antichità del sito monastico. L'altra lapide, collocata all'esterno della chiesa, faceva riferimento ai viator, i viandanti, ricordando loro come proprio questo luogo fosse stato di ispirazione al dottore della chiesa per la compilazione del De Trinitate. Architettonicamente, il cenobio era costituito da ambienti diversi. La parte più antica, quella forse risalente al XIII secolo, comprende la chiesa dedicata alla Santissima Trinità, cinque celle, il chiostro, la cappella della Madonna delle Grazie e un campanile, anche se nel XVII secolo si aggiunse la chiesa della Madonna del Soccorso. I ritrovamenti di reperti di epoca romana, colonne, capitelli e mattoni, alcuni dei quali con bollo di fabbrica dell'imperatore Traiano, fanno ritenere assai probabile che l'edificazione del romitorio sia stata realizzata utilizzando preesistenti strutture e materiali pertinenti verosimilmente ad un piccolo tempio dedicato alle ninfe delle acque. E non è un caso che proprio in quest'area si trovi un consistente bacino idrico dal quale vennero rintracciate le sorgenti che dovevano rifornire di ottima acqua potabile il futuro porto di Traiano a Centumcelle, agli inizi del II secolo d.C. Inoltre, durante un recente recupero della Cappella delle Grazie, è emersa una croce attribuita all'Ordine Templare e un affresco di Sant'Agostino. Il reperto, databile al XVI secolo e uno dei più belli dell'iconografia agostiniana, è stato poi restaurato ed è a giusto titolo conservato al Museo Civico di Allumiere, legando indissolubilmente l'eremo e la sua tradizione a Sant'Agostino, padre e dottore di tutta la Chiesa cristiana.
1: Rachele, già questo è un risultato,
2: certo.
1: Perché già aver approfondito una realtà come questa, che magari era sconosciuta anche ai più in diocesi, adesso portata online, adesso magari anche grazie a questa trasmissione in giro per l'Italia, non solo, è già un risultato raggiunto rispetto a Duquillazium.
2: Sì. Duquillazium è stato essenziale proprio per il progetto di valorizzazione dei beni culturali e di fruizione degli stessi. Questo è uno dei cinque videoracconti realizzati proprio per il cammino sulle tracce di Sant'Agostino. Cinque videoracconti perché corrispondenti alle cinque tappe del cammino. Certo. Il videoracconto è essenziale perché permette di dare delle informazioni immediate. E sicuramente a livello di fruizione è importantissimo.
1: Immediato.
2: E tutto questo è stato possibile grazie a Duquillazium. È accessibile attraverso il portale del Duquillazium e quindi la forza di questi progetti, di questi cammini è proprio data da questo portale, che è un portale interattivo che fornisce delle mappe come supporto al visitatore fisico o comunque come aiuto anche all'utente virtuale. E il portale del Duquillazium permette tramite link l'accesso a, nel mio caso, un portale che è stato realizzato a parte per il progetto sulle tracce di Sant'Agostino, all'interno del quale sono presenti questi video racconto e sono presenti anche dei virtual tour, e questo è l'altro punto di forza del Duquillazium.
1: Ripartiamo da qui, dopo qualche istante di pubblicità, poi andremo anche nella diocesi di Civitacastellana, il cammino della cristianizzazione, altre bellissime immagini da vedere e tante cose da scoprire. Dopo la pubblicità.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
12: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
11: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
1: Seconda parte di In Cammino, stiamo raccontando il progetto Duc in Latium, le diocesi del Lazio in rete per lo sviluppo del patrimonio culturale, con Rachele Giannini, Claudio Canonici. Torno proprio da Claudio Canonici, che è anche il coordinatore scientifico del progetto, nonché direttore dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della diocesi di Civita Castellana, per arrivare proprio

0: La tua di diocesi, lì avete messo in campo, o meglio, online, il cammino della cristianizzazione, un percorso multimediale, 3D immersivo per
1: Sì.
0: poter ripercorrere che tipo di tradizione?
1: Allora, una tradizione che non c'è, nel senso che abbiamo inventato questo cammino virtuale divulgativo
0: Certo.
1: perché abbiamo tre personaggi e quasi dei cartoni animati che guidano il visitatore virtuale, che può diventare anche visitatore fisico, perché i personaggi invitano a venire a vedere queste cose che narrano. I due personaggi sono i santi martiri Tolomeo Romano, di santi martirizzati verosimilmente fra la fine del terzo e inizio del IV secolo, e Papa Gregorio Magno, che è stato colui che ha descritto il monachesimo, le origini del monachesimo nel nostro territorio. Loro accompagnano il visitatore con parole semplici ma con immagini fantastiche a visitare 13 luoghi fondamentali per il processo di cristianizzazione di questo territorio che va dalla metà del primo secolo, d.C., naturalmente, ai secoli centrali del Medioevo.
0: Abbiamo in grafica anche il sito che prima scorrevamo durante la pubblicità, c'è anche la città di Nepi che si può proprio percorrere nelle vie,
1: Esattamente,
0: insomma, è molto anche intuitivo
1: esattamente.
0: il fatto di poter essere e riconoscere anche quei luoghi. Prego, professore, non l'ho
1: Sì,
0: interrotto.
1: no, dicevo è divulgativo, perché i contenuti sono estremamente semplici, ma rigorosi dal punto di vista storico, perché si spiega che cos'è una catacomba, che non è un luogo dove i cristiani si rifugiavano per sfuggire alle persecuzioni, si spiega come arriva il monachesimo e che cos'è stato il monachesimo delle origini, la funzione di centri monastici come il monastero di San Silvestro, o di quello cistercense di Santa Maria di Falleri, e poi, oltre alla spiegazione, c'è la descrizione dei luoghi. Si entra fisicamente in chiese, catacombe,
0: Ecco qua,
1: abbazie, eccetera,
0: eccoci
1: eccetera.
0: qua,
1: Ecco,
0: questo
1: sì.
0: che ci raccontava. Qui, se non sbaglio,
1: Esattamente.
0: siamo a
1: A
0: Nepi,
1: Nepi, esattamente a Nepi.
0: quindi lì basta cliccare e si
1: Sì,
0: può
1: e
0: entrare a
1: si
0: visitare, ad
1: entra,
0: ascoltare anche
1: ascoltare.
0: nel linguaggio dei segni, la lingua
1: Esattamente,
0: dei
1: anche nel
0: segni,
1: linguaggio dei segni,
0: quindi anche un
1: perché
0: percorso inclusivo
1: un'altra
0: che
1: delle eccellenze è esattamente questa, l'inclusività dei percorsi.
0: molto, molto interessante. Rachele, una rete di diocesi che si mettono in relazione attraverso la cultura, in che modo questo processo poi può far sì che la diocesi ne benefici anche a livello pastorale, di comunicazione della fede?
2: Sicuramente si tratta di un modello altamente replicabile, nel senso che vedere queste diocesi che collaborano insieme è un qualcosa di bello, non trovo un termine più
0: Certo,
2: adatto, perché esatto, è molto semplice come
0: edificante.
2: termine, ma utile. Abbiamo collaborato, ci siamo conosciute, ci siamo riscoperte e siamo cresciute insieme. Con uno scopo in comune, cioè valorizzare il nostro territorio, valorizzare la nostra cultura e valorizzando il nostro territorio, la nostra cultura e i nostri beni, abbiamo in un qualche modo valorizzato anche la fede. Sono nuovi metodi di approccio, per come la vedo io, avvicinare le persone alla fede attraverso altre tattiche, per così dire, in
0: Certo.
2: questo caso le innovazioni tecnologiche, in questo caso questo nostro fare rete e avvicinare il sacro ad un qualcosa che solitamente viene considerato incompatibile con esso, quindi appunto le tecnologie. Ci siamo catapultati in una nuova era, probabilmente anche per un discorso sì, pastorale, come dicevamo.
0: Professore Canonici, poi qui c'è una ricaduta, insomma, la comunicazione riesce a in qualche modo a raccontare, a restituire al meglio quel patrimonio che magari si dà per scontato.
1: Si dà per scontato, o meglio, si dà per scontato per gli specialisti.
0: Certo.
1: Un solo esempio, tutti i nostri archivi sono considerati di grande rilevanza culturale nazionale, però sono conosciuti dagli specialisti. Allora, l'operazione che abbiamo fatto è stata quella di raccontarli, mantenendo sempre quello che è il profilo di istituzione culturale e produttrice di cultura, che è un archivio, una biblioteca, un museo, eccetera, però raccontarli con parole

tutto sommato semplici, ma che li tengano insieme, perché se tu consideri che abbiamo grandi opere d'arte, no? Quadri o reperti archeologici o opere architettoniche che si vedono, che sono immensi.

0: e mostrare attraverso le immagini cose che stanno insieme, ma che fino a questo momento solo gli specialisti potevano leggere insieme.
1: La cultura è tale se è condivisa, altrimenti diventa insomma una cosa di nicchia e rimane lì, lascia il tempo che trova probabilmente. Rachele, poi questi luoghi vanno tenuti aperti. Serve formazione, servono persone, magari giovani che si appassionano al proprio territorio e magari rimangono e trovano, perché no, un lavoro insperato.
2: Certo, questa è un'altra finalità del Duchillacium ovviamente, che va di pari passo con quella che è stata la realizzazione di tutti i progetti. Chiaramente mettere in risalto alcuni luoghi e invitare le persone a visitarli fa sì che ci sia un rilancio anche del turismo locale e conseguentemente anche dell'economia locale, quindi diciamo che è un valore aggiunto, certo.
1: Professore, abbiamo un minuto. L'esperienza di chiese a porte aperte, noi abbiamo parlato qui in altre puntate, nata nella regione ecclesiastica di Piemonte e Valle d'Aosta, adesso è presente anche nel Lazio, anche grazie a questo progetto.
0: Esattamente, siamo partiti fin dall'inizio con questo progetto, tirar fuori dalla regione ecclesiastica Piemonte e Val d'Aosta questo straordinario esperimento dell'apertura automatica e in solitaria delle chiese tramite un meccanismo e tramite ovviamente in tutta sicurezza, tecnologie, app e quant'altro, ma in completa sicurezza. Dicevo, le abbiamo tirate fuori dal Piemonte e le abbiamo per la prima volta portate nel Lazio. Le nostre due chiese a porta aperta, cioè l'Eremo di San Cataldo e la chiesa di Sant'Antimo, sono i primi due esperimenti fuori del Piemonte. E speriamo, che questo è uno dei progetti che abbiamo in programma a realizzare in tempi brevi, di creare un anello di chiese che possa essere aperte, ma si possono aggiungere tramite cammino, un cammino che ha questi luoghi da visitare.
1: Un'altra bella notizia abbiamo dato questa sera qui a In Cammino, grazie ai nostri ospiti, Rachele Giannini e Claudio Canonici. Duchillacium.it, andate a vedere perché insomma poi c'è da andare a visitare, quello è solo il primo step.
2: Esatto.
1: Grazie per essere stati con noi, a presto e grazie.
3: Giacomo, buongiorno anche a te, grazie, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi iniziamo in dolcezza, ebbene sì, parleremo del miele, questo alimento così antico che fa davvero bene alla nostra salute, però dobbiamo saperlo inserire nella nostra alimentazione quotidiana. Ed ancora parleremo di mieloma, il tumore del sangue. Ci sono tante terapie a nostra disposizione, terapie nuove, innovative, sempre più performanti, sempre più efficaci, grazie davvero alla ricerca. Ed ancora parleremo della salute della nostra pelle. Noi vogliamo una pelle non solo luminosa, ma soprattutto sana. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
4: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
5: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi iniziamo con un po' di dolcezza, lo vedete anche dal nostro tavolo. Ebbene, parliamo di miele, questo alimento così prezioso, è una sorta di alchimia naturale, è antichissimo, veniva utilizzato più di 8000 anni fa, però c'è un però, perché noi non lo sappiamo inserire all'interno di una sana alimentazione. Come dobbiamo fare, a cosa bisogna fare attenzione? A tante domande risponderà la dottoressa Valentina Gagliazzo. Bentornata.
1: Buongiorno,
0: cara
1: Monica.
0: Dottoressa, ricordo, insomma, biologa e nutrizionista. Allora, iniziamo proprio da questo, dottoressa. È davvero un'alchimia naturale, un lavoro instancabile che fanno le nostre preziose amiche api. Ebbene, però ci sono anche diversi

0: tipi di miele.
1: Sì.
0: No? E quali sono questi?
1: Ne contiamo tantissimi, ce ne sono veramente centinaia di varietà, ma in Italia possiamo vantare una biodiversità grandissima, quasi 60 varietà. E come li distinguiamo? In delle macro aree che possono derivare da quelli monoflorali, quindi dove le api hanno lavorato su un solo tipo di fiore, oppure multifloreali, quindi i famosi miele mille fiori. Differente poi anche il miele di melata, che invece deriva dalle secrezioni degli insetti, quindi è leggermente diverso rispetto al nettare del miele vero e proprio. Quindi dicevamo che noi abbiamo in Italia
0: una
1: biodiversità importante, no? E andrebbe tutelata anche nel momento in cui andiamo a scegliere al supermercato il nostro miele.
0: E beh, oggi poi fra un po' la dottoressa ci dirà esattamente quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere un ottimo miele fatto davvero dalle api. Poi faremo, vi faremo vedere addirittura insomma, la differenza. Però iniziamo proprio da questo, perché è proprio l'oro delle nostre dispense. No? Cerchiamo di capire se acacia, di castagno, mille fiori, insomma, hanno anche delle proprietà diverse, dottoressa?
1: Assolutamente sì, nel senso che possono essere distinti a seconda che abbiano delle attività, per esempio, espettoranti, oppure delle attività che aiutano, che siano sedative, calmanti, corroboranti, quindi a seconda del tipo, per esempio l'arancio e il castagno sono energizzanti, il tiglio è calmante, ne abbiamo veramente di diversi tipi con diverse funzionalità.
0: Lo stiamo leggendo, per cui fate attenzione, no? Se avete mal di gola, scegliete un tipo. Qual è, insomma, se si soffre di mal di gola, qual è il miele?
1: L'eucalipto per eccellenza, tant'è vero che anche i suoi oli essenziali li ritroviamo anche in alcuni farmaci che vengono utilizzati per curare il raffreddore. Ancor meglio se lo assumiamo insieme, per esempio, a un latte tiepido o a una tisana tiepida. Quindi questo favorisce il rilascio di sostanze calmanti per la nostra gola.
0: E si parla molto del miele di Manuka.
1: Sì.
0: È anche tanto costoso, ma perché? Che cos'è esattamente, dottoressa?
1: Si differenzia dagli altri tipi di miele perché innanzitutto deriva da delle zone della Nuova Zelanda, da piante coltivate, anzi presenti spontaneamente in Nuova Zelanda e in alcune zone dell'Australia. Quindi diciamo le quantità sono inferiori, questo giustifica una parte del costo. Si è visto poi in laboratorio, quindi da studi in vitro, che il miele di Manuka, a differenza degli altri, ha un composto chimico che ha il nome di MGO, che mantiene delle proprietà antibatteriche maggiori o maggiormente stabili rispetto agli altri tipi di miele, perché alcuni non ce l'hanno proprio e invece è maggiormente presente nel miele di Manuka. Però attenzione, facciamo una precisazione, questo è presente ma è validato solo negli studi in vitro per il momento.
0: Ah, per il momento.
1: Esattamente,
0: per cui, sì. E il costo è giustificato, nel senso che sono piccole aree, no?
1: Dove assolutamente viene prodotto.
0: Sì. Questo è il costo così
1: aggiungiamoci
0: alto.
1: Il trasporto, la lavorazione e tutto il resto.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esatto, quindi, perché davvero è molto molto costoso. Parliamo anche del miele come alternativa allo zucchero. È così? È da preferire sempre il miele, dottoressa?
1: Beh, il miele innanzitutto è una sostanza naturale che non subisce delle trasformazioni chimiche, a differenza del saccarosio, il famoso zucchero bianco che noi utilizziamo in cucina. Non solo, è ricco anche di composti cosiddetti bioattivi, quindi è ricco di polifenoli, sostanze antiossidanti e anche tracce di vitamine e di sali minerali. Cose che lo zucchero bianco non ha perché è nutrizionalmente vuoto, quindi tante calorie ma poi non ci sono nutrienti.
0: Tante calorie che contiene anche il miele, però lo vogliamo ricordare,
1: certo, sì,
0: è
1: non
0: calorico.
1: Non è povero,
0: e a maggior ragione noi dobbiamo fare attenzione a quanto miele mangiamo, perché magari tante persone esagerano e non si dovrebbe esagerare. Qual è la quantità giusta, dottoressa?
1: È di circa 20 grammi al giorno, quindi parliamo di un cucchiaino, perché come giustamente veniva detto poco fa, il miele apporta 300 calorie per 100 grammi, quindi è un alimento sicuramente molto calorico, quindi con parsimonia, soprattutto per chi ha delle patologie come per esempio l'insulino resistenza o un diabete di tipo 2, e particolare attenzione anche da porre agli abbinamenti nel resto magari della nostra colazione o merenda.
0: E parleremo anche di abbinamenti, come si abbina al meglio questo miele, questo alimento così prezioso. Parliamo anche del miele, perché adesso va tanto anche di moda mangiare lo sciroppo d'acero, lo sciroppo d'agave. Allora, la differenza con il miele, se c'è una differenza, qual è da preferire per dolcificare magari i nostri dolci, oppure insomma

0: ma è il nostro caffè latte la mattina.
1: Allora, sono tutte e tre le tipologie di dolcificanti, sono ovviamente composte principalmente da zucchero, che poi nel caso del miele si divide in glucosio e fruttosio. Per quanto riguarda il miele, dicevamo prima che ha 300 calorie su 100 grammi di prodotto, altrettanti anche lo sciroppo d'agave, un po' meno, circa 260 calorie, quindi non è una differenza sostanziale, esatto. Assolutamente, lo sciroppo d'acero, che ha un indice glicemico leggermente più basso rispetto a quello del miele, quindi eventualmente potremmo preferirlo.
0: E le proprietà dello sciroppo d'agave, non hanno niente a che fare
1: poi per quanto riguarda tutto quello che dicevamo prima di proprietà benefiche del miele, che a mio avviso resta sempre da preferire.
0: Lei prima ha citato due patologie che sono molto diffuse, insomma ha parlato di diabete e di insulino resistenza. Anche in questo caso i diabetici oppure chi soffre di insulino resistenza non deve proprio mangiare il miele?
1: Lo devono utilizzare con moderazione, per esempio abbinandolo ad uno yogurt, quindi ad una quota, a un alimento che rappresenti, che abbia in sé delle proteine e anche dei grassi, o per esempio accanto alla frutta secca, o per esempio la mattina una bella fetta di pane integrale con un po' di ricotta, miele e noci, è una colazione completa che non presenta elevati indici glicemici.
0: È quello, noi dobbiamo fare attenzione al picco glicemico.
1: Esattamente,
0: mentre,
1: sì, se si soffre di queste patologie. Sì.
0: E a proposito di prima colazione, dottoressa, tipica colazione italiana, sono le fette biscottate, insomma, oppure il pane e sopra ci mettiamo un po' di marmellata. Sarebbe da preferire magari al posto della marmellata il miele?
1: Parliamo sempre di alimenti diversi, nel senso che per fare un paragone dovremmo innanzitutto vedere, valutare il tipo di marmellata, con quanto zucchero è stata fatta. Quindi poi in base a quello potremmo fare un paragone. L'importante nella nostra colazione è sicuramente bilanciare il tutto e non avere una colazione prettamente glucidica, perché anche una colazione con fette biscottate e marmellata o fette biscottate e solo miele non apporta poi quella carica energetica per affrontare il resto della giornata. Quindi meglio sicuramente aggiungere una fonte anche di proteine e grassi.
0: Parliamo di abbinamenti, lei lo diceva, l'importante è saper abbinare bene il miele. Allora sto pensando al formaggio e il miele, tipico, no? In Sardegna, non solo in Sardegna. È sbagliato questo abbinamento, mangiare il formaggio, anche se, voglio dire, è buonissimo.
1: È buonissimo, assolutamente sì, e non è un'abitudine sbagliata, nel senso che anche in questo caso noi accostiamo e moderiamo la risposta insulinemica e glicemica quando abbiniamo il miele ad un formaggio, perché contiene grassi e proteine. Come sempre la moderazione vince su tutto, e l'abbinamento vincente è quello che ci consente di abbinare per esempio dei formaggi stagionati a dei mieli più delicati e al contrario magari un miele più forte a dei formaggi freschi, per cui è anche un gioco piacevole per il nostro gusto quello di abbinare la sapidità del formaggio alla tipologia di miele.
0: Allora, rispondiamo a qualche domanda che ci è arrivata tramite i nostri social. Carolina le scrive da Catanzaro e chiede: uso il miele nel tè caldo, ma è vero che l'alta temperatura ne vanifica le proprietà? È vero, rovina un po', anche quando si fanno i dolci?
1: Assolutamente sì, questa domanda è veramente pertinente, nel senso che superati i 40 gradi il miele purtroppo perde una parte delle sue proprietà perché si deteriorano quelle vitamine e i sali minerali che erano contenuti al suo interno. Quindi quando lo vogliamo assumere con una bevanda, meglio aspettare che si intiepidisca.
0: Ah, è questo. Allora facciamo un test adesso, perché noi abbiamo detto insomma che al supermercato soprattutto si vendono tante varietà, anche tante tipologie di miele. Noi non abbiamo, come dire, la facilità anche di saper scegliere un miele artigianale rispetto ad uno industriale. Facciamo un test visivo. Come facciamo a scegliere un miele davvero buono? È vero, non possiamo aprire al supermercato i barattoli del
1: miele. Però già questi barattoli presenti sul tavolo ci fanno vedere determinate caratteristiche. Per esempio, tra tutti questo rappresenta la scelta migliore perché il contenuto è omogeneo.
0: Questo che è un millefiori,
1: È un millefiori, sì, assolutamente. Io non guardavo la tipologia, ma la presentazione nella confezione di vetro, perché, ripeto, è omogeneo. Quindi non presenta...
0: Bollicine non ci sono.
1: Non ci sono bollicine, esattamente. Non presenta separazione delle fasi, ovvero non presenta acqua nella parte superiore e parte solida dopo. Le bollicine, un'eventuale schiuma che si può percepire o vedere visivamente, quindi nel nostro barattolo, significa che è iniziata la fermentazione degli zuccheri, quindi si sta alterando il

0: nostro prodotto. Qui invece assistiamo per esempio ad una cristallizzazione del prodotto, probabilmente gli zuccheri si sono alterati per via di alcuni cambi di temperatura, quindi nella scelta possiamo prediligere quello che ha un colore
1: per
0: omogeneo.
1: Per cui anche dal barattolo noi ci possiamo rendere conto se c'è qualche cosa insomma
0: e poi
1: di
0: magari
1: alterato.
0: Leggiamo in etichetta che il prodotto sia italiano.
1: Sì, italiano, questo è fondamentale e noi non ci siamo fermati qui perché la nostra Serena Cirillo è andata in un'azienda davvero favolosa dove viene prodotto un miele davvero buono e davvero artigianale. Siamo andati a Pozzilli in provincia di Isernia. Guardiamo insieme.
2: Ci troviamo a Pozzilli in provincia di Isernia, nel Molise, in uno degli apiari della comunità di miele in cooperativa. Dobbiamo essere tutti impegnati nel tutelare questo straordinario patrimonio che è un bene comune, come anche con dei semplici gesti quotidiani, come l'acquisto del vasetto di miele. Ecco, il consumatore con la sua scelta anche quotidiana, quei piccoli gesti come l'acquisto del vasetto di miele, può aiutare, può esprimere, come dire, il suo voto a favore di un modello di sviluppo sostenibile, aiuta api ed apicoltori a presidiare il territorio, a custodire l'ambiente, insomma a continuare ad essere il simbolo di una società più sostenibile, una società che riesce a tenere in equilibrio economia, persone e ambiente. Noi come Miele in Cooperativa, che voglio ricordare è l'associazione più rappresentativa dell'apicoltura italiana, di quell'apicoltura che guarda a un modello di sviluppo sostenibile, a un rapporto strettissimo col proprio territorio. Lavoriamo ogni giorno proprio per lo sviluppo di questi modelli e soprattutto per stringere le alleanze con chi può aiutare il nostro mondo e soprattutto la società del futuro. Ambientalisti, consumatori, cittadini semplici, tutti possono svolgere un proprio ruolo e possono offrire un contributo ad aiutarci a continuare ad essere custodi della biodiversità. Noi raccontiamo sempre che il miele dei nostri apicoltori è un alimento straordinario, ma è anche uno straordinario nutraceutico, ha proprietà prebiotiche, antinfiammatorie, tanti elementi antiossidanti, insomma è un alimento straordinario, ma soprattutto è un alimento naturale. Quindi spesso noi troviamo prodotti che sono nutraceutici ma hanno, come dire, una produzione di carattere industriale. Il miele ha quelle caratteristiche, forse anche di più, ma soprattutto le ha direttamente dalla natura e dal lavoro delle api. Ma soprattutto ricordiamo sempre che dietro a quel miele c'è una storia di tradizione, di persone e di ambiente che va tutelata.
1: Ha davvero ragione, no? È un patrimonio che dobbiamo tutelare. Quanto lavoro c'è dietro, quanto impegno, è vero, insomma, è tanta pazienza anche, no? Dietro al lavoro di un apicoltore. Allora, parliamo di conservazione anche, dottoressa. Come deve essere conservato il miele? Ha bisogno di ambienti...
0: Di attenzioni particolari. Sicuramente non deve essere esposto a sbalzi di temperatura. Questa è la prima regola in cucina. E neanche, deve essere anche lontano da fonti, quindi sia di calore che eventualmente di luce troppo forte diretta.
1: Quanto dura in realtà?
0: Allora, il miele dura circa 1 o 2 anni, ovviamente dobbiamo leggere sulle confezioni dove è riportato in etichetta da consumarsi preferibilmente entro. Un trucco poi, quale può essere per noi per non buttare un oro così importante
1: esatto,
0: in cucina? Congelarlo, perché mantiene interamente le sue proprietà, quindi una soluzione se vediamo che non lo stiamo aprendo, non lo stiamo consumando, se lo volessimo porzionare è quello di congelarlo.
1: Ah, bella idea. Grazie davvero alla dottoressa Valentina Gagliazzo, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi perché dobbiamo parlare di un argomento molto interessante, molto importante. Io saluto e ringrazio la professoressa Elena Rossi, ematologa al Policlinico Gemelli di Roma. Benvenuta, cara professoressa.
3: Buongiorno, ben trovata.
1: Perché parliamo oggi in particolare di mieloma. Ci sono tante novità, tante terapie che stanno migliorando davvero la qualità della vita del paziente.

0: queste sono belle, come dire, belle notizie che noi vogliamo dare ogni giorno. Però prima di affrontare il tema mieloma, purtroppo è una malattia che colpisce soprattutto persone di una certa età, persone già fragili di loro, e vogliamo capire quali sono, quante sono le malattie che possono colpire il sangue, professoressa.
1: Le malattie del sangue sono molteplici, si distinguono in benigne e maligne, ma in realtà è una distinzione che ormai stiamo perdendo proprio perché, come giustamente anticipavamo, abbiamo nuove cure che possono cambiare proprio il destino anche di queste diagnosi. Abbiamo le leucemie acute e croniche, abbiamo i linfomi, abbiamo le sindromi mielodisplastiche e abbiamo poi i mielomi di cui parleremo oggi.
0: E di cui parleremo oggi perché, come voglio ripetere, perché voglio dire, è anche una speranza, non una falsa speranza, una speranza concreta. Cambiano queste nuovissime terapie, cambiano davvero la qualità della vita dei pazienti. In realtà che cos'è il mieloma? Lo chiamano il tumore silenzioso, perché?
1: Il mieloma è chiamato tumore silenzioso perché le cellule da cui parte sono cellule che noi abbiamo abitualmente, che sono le cellule che producono gli anticorpi, si chiamano plasmacellule e naturalmente noi le produciamo proprio perché ci devono difendere dalle infezioni, ma se queste plasmacellule aumentano di numero e producono degli anticorpi che non ci servono, che vengono chiamate componenti monoclonali, a quel punto siamo di fronte ad un'anomalia del comportamento ematico e quindi a una patologia chiamata mieloma.
0: Mieloma è appunto silenzioso. E quali sono gli esami? Perché insomma noi sono semplici esami del sangue, come facciamo ad accorgerci che a un certo punto anche i sintomi probabilmente possono indicarci verso un problema che riguarda il nostro sangue?
1: Diciamo che il mieloma si divide in sintomatico e asintomatico. Sarebbe preferibile non arrivare al mieloma sintomatico, inteso come un mieloma che ci dà problemi, quindi che ci dà insufficienza renale o dolori alle ossa. Sarebbe preferibile arrivare a questa diagnosi quando è possibile tramite dei semplici esami del sangue. Un emocromo completo che ci dice la conta delle cellule, una chimica che ci dice come stanno reni e fegato e un'elettroforesi proteica che all'interno del grafico delle proteine del sangue ci evidenzia anche la componente anticorpale, può essere una spia che si accende proprio per questa diagnosi.
0: E abbiamo letto anche nel cartello, cioè, l'esame delle urine nelle 24 ore. Perché è così importante?
1: È un esame importantissimo. Un allarme ce lo può dare anche l'esame urine normale, perché ci fa vedere che c'è un eccesso di proteine. Quando poi noi raccogliamo le urine delle 24 ore andiamo a quantificare precisamente quante proteine mettiamo nelle urine e in quelle proteine ci possono essere proprio gli anticorpi anomali o pezzettini di anticorpo che si chiamano catene leggere che sono poi lo stimma del mieloma.
0: Del mieloma. Ricordiamoci che anche gli esami ematici, nel senso che questi esami, l'emocromo, la chimica clinica, in realtà sono esami che noi dovremmo fare di routine una volta, almeno una volta l'anno.
1: Assolutamente, almeno una volta l'anno.
0: Almeno una volta l'anno. Ci sono anche esami strumentali, vero professoressa?
1: Quando noi arriviamo ad un'alterazione dell'elettroforesi proteica e quindi il nostro medico di famiglia, il nostro medico di medicina generale ci indirizza all'ematologo, l'ematologo cerca di approfondire anche l'aspetto osteoscheletrico perché il midollo osseo che produce il sangue è all'interno delle ossa, per cui una lastra delle ossa, una risonanza magnetica, che sia soprattutto della colonna e del bacino, ci possono dire lo stato di salute del nostro apparato osseo.
0: Allora, per fortuna, insomma, la ricerca è andata avanti, tanto avete fatto voi ricercatori, e devo dire che ci sono terapie sempre più efficaci, sempre più personalizzate, e di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
7: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della professoressa Elena Rossi, ematologa al Policlinico Gemelli di Roma, e stiamo parlando di mielome. Adesso parliamo delle novità, delle terapie davvero innovative che stanno cambiando la vita dei pazienti. Quali sono, professoressa?
1: Ci sono veramente tante novità. Innanzitutto avremo la possibilità a breve, in parte già l'abbiamo, di usare più farmaci assieme già in una terapia d'attacco. Quindi dopo che abbiamo fatto la diagnosi e dobbiamo trattare il paziente, potremo usare le cosiddette quadruplette. È un messaggio molto importante, cioè farmaci con meccanismi diversi che hanno dimostrato nel tempo la loro efficacia, finalmente saranno prescrivibili assieme, ovviamente per i pazienti che hanno delle caratteristiche per cui ne potranno usufruire, se no le combinazioni anche usate prima vanno bene ugualmente. Però la cosa importante è che ci sia una sinergia di farmaci con meccanismi d'azione diversi che agiscono da subito contro il tumore. E poi, come state proiettando sul cartoon, veramente l'avvento
0: delle CAR-T, parleremo anche delle CAR-T assolutamente, perché penso che sia il futuro nel trattamento proprio di quasi tutti i tumori, al momento del sangue, poi magari si sta pensando anche per i tumori solidi. Però prima di parlare delle CAR-T, che è il nuovo avvento, allora, queste terapie sono sempre da fare in ospedale, nel senso che il paziente deve sempre venire, perché uno dei disagi per chi soffre di qualche malattia del sangue, per cui seguire anche le terapie, è quello di spostarsi, anche perché sono persone di una certa età che hanno magari a volte anche difficoltà. E allora sono sempre da fare in ospedale e non cure domiciliari, professoressa?
1: Allora, bravissima Monica, perché le CAR-T attirano, ma c'è tanto prima da dire.
0: Certo.
1: Gli anticorpi bispecifici, che sono una delle novità di questo periodo storico, sono dei farmaci che per esempio hanno una modalità di somministrazione sottocutanea. Ancora non siamo alla somministrazione domiciliare dell'anticorpo bispecifico, mentre in alcune realtà è già possibile l'anticorpo monoclonale anti-CD38 somministrarlo a casa. Ma la cosa importante per i nostri pazienti è che sono comunque terapie, anche se fatte in ospedali, più brevi, più tollerabili, con meno effetti collaterali e molto molto efficaci.
0: È questo, perché
1: molto,
0: i pazienti sono
1: efficaci,
0: spaventati dagli effetti collaterali, no?
1: Assolutamente.
0: Sempre, insomma, sono cure abbastanza forti che un paziente deve sopportare, per cui insomma in questo senso la ricerca è andata avanti. E adesso apriamo veramente il capitolo delle CAR-T, che stanno dando tante soddisfazioni, no? Nella cura, soprattutto per voi ematologi. Che cosa sono innanzitutto queste CAR-T e che cosa fanno?
1: Grazie mille della domanda, perché è importante capire che le CAR-T sono una terapia cellulare, quindi sono i nostri linfociti T che vengono raccolti tramite una procedura di aferesi simile a una procedura di dialisi, e poi vengono ingegnerizzate. Quindi questi linfociti T vengono armati e poi reinfusi nel paziente e vanno a combattere dall'interno la malattia. È una terapia affascinante, si chiama terapia cellulare, e ha dalla sua di poter essere una terapia che ha uno stop. Mentre noi sono anni che ci diciamo che nel mieloma multiplo le terapie sono continuative. Però dobbiamo essere molto chiari, perché la CAR-T è un'offerta terapeutica, ma non è l'unica offerta terapeutica. E quindi bisogna saper ben selezionare il paziente.
0: E qual è l'identikit del paziente che può approcciare a questa, ovviamente, terapia vero innovativa?
1: Allora, è un paziente che sicuramente sia in recidiva di malattia, perché altrimenti non ha bisogno di fare le CAR-T come consolidamento, quindi la malattia dopo una terapia iniziale si deve essere ripresentata, ovviamente speriamo per la minoranza dei pazienti, però deve essere una malattia in recidiva. A breve potremo anche usare le CAR-T come una terapia di seconda linea, quindi alla prima volta che il paziente ricade di malattia potremo usarle. Ad oggi le possiamo usare quando siamo arrivati alla quarta linea di trattamento, quindi dopo altre terapie di recupero. Perché vi racconto questo? Perché ovviamente noi dobbiamo avere davanti un paziente che possa tollerare questa procedura di raccolta delle cellule T, che abbia delle cellule T, che abbia dei linfociti funzionali e funzionanti, e che quindi poi possa essere ricoverato e sottoporsi alla reinfusione di queste cellule, che devono creare, devono ingaggiare una battaglia dentro al corpo.
0: E cosa cambia rispetto al passato? Davvero questa sarà un po' la svolta nella cura dei tumori del sangue?
1: Noi ci aspettiamo sicuramente la svolta, in parte lo è stata per i linfomi e lo sta per diventare per i mielomi, Però ecco, ci terrei proprio a sottolineare che è una delle terapie ad oggi disponibili.
0: Perché non bisogna focalizzarsi.
1: No, non bisogna focalizzarsi solo sulle CAR-T. C'è tanto altro, terapia e bersaglio. Cioè la novità vera nel mieloma è che noi non facciamo più chemioterapia ad ampio raggio. Noi oggi facciamo delle terapie bersaglio, degli anticorpi monoclonali, degli anticorpi che fanno combattere le nostre cellule contro il mieloma.
0: Io mi vorrei soffermare anche sugli effetti collaterali, perché forse probabilmente sono gli effetti che spaventano di più le persone che magari stanno affrontando un percorso del genere. E allora quali sono gli effetti che voi vedete, no? Quando insomma si utilizzano questo tipo di terapie?
1: Allora, diciamo che il vecchio schema della nausea, del vomito, della grande stanchezza in corso di terapia per mieloma lo stiamo un po' lasciando alle spalle. Oggi quello a cui i nostri pazienti devono stare molto attenti è il rischio infettivo, perché noi ovviamente, dicevamo, ingaggiamo una battaglia, quindi facciamo combattere il sistema immunitario contro il mieloma. A quel punto il sistema immunitario, se volete, è un po' distratto.
0: Sì.
1: E quindi c'è un maggior rischio infettivo in queste terapie.
0: La qualità della vita cambia?
1: Che bello che parliamo di qualità della vita nel mieloma.
0: Sì.
1: Prima parlavamo di quantità di vita, oggi siamo in grado di parlare di qualità della vita. Cambia perché oggi il paziente vive molto più a lungo, ha diritto di star bene e quindi ha diritto di fare terapie brevi che lo tengano poco lontano da casa e che lo facciano essere attivo a qualunque età. In qualunque fascia d'età il paziente ha qualcosa che vuole dire e vuole fare.
0: Per cui più qualità, meno quantità, no?
1: Esatto,
0: questo.
1: Esatto.
0: No, adesso puntiamo sulla qualità, della vita. Adesso si parla di qualità della vita. Grazie per tutto il lavoro che fate. Grazie di cuore alla professoressa Elena Rossi per averci portato queste bellissime novità. Adesso venite con me, il mio medico continua, e io saluto e ringrazio la dottoressa Verdiana Baroni. Benvenuta.
9: Grazie,
0: cara dottoressa.
9: Monica,
0: io saluto anche la sua paziente Giovanna, perché oggi parliamo della salute della nostra pelle. Noi vogliamo non solo una pelle luminosa, senza rughe, vabbè. Noi la vogliamo soprattutto sana.
9: Certo.
0: E non vogliamo trattamenti troppo invasivi, non ci piacciono, è inutile i trattamenti invasivi, perché per fortuna anche in questo caso la ricerca dermatologica è andata avanti. Lei ci ha portato una novità assoluta.
9: Sì, allora oggi parliamo di nuove tendenze in ambito cosmetologico, parliamo di nuove tendenze non puntando l'attenzione su nuovi principi attivi, ma su nuove tecnologie di assorbimento. Infatti dalle tendenze della skincare coreana arrivano le spicole biotecnologiche.
0: Ecco, che cosa sono?
9: Allora, prendono un pochino spunto da un approccio ambulatoriale in medicina estetica, l'approccio del microneedling. Brevemente, si tratta di un trattamento che viene effettuato come degli aghi, che serve proprio per creare dei canali e favorire l'assorbimento dei principi attivi, come per esempio i peptidi. Quindi molecole di grosse dimensioni. All'interno di questi prodotti viene appunto simulato questo microago di origine naturale, che serve proprio a interagire con gli strati cutanei.
0: E noi lo facciamo vedere in diretta,
9: no?
0: Grazie alla nostra Giovanna. Ecco, queste sostanze che vengono messe proprio sulla nostra pelle, così, come una crema.
9: Come una crema. Come potete vedere, sono diciamo impercettibili ad occhio nudo e ovviamente non devono creare assolutamente un danno. A seconda del principio attivo associato, sono indicati più per una tipologia di pelle o di inestetismo, o appunto potrebbe essere appunto trattamento per le macchie o per la cute sensibile, o anche ad azione antirughe.
0: Ma si può fare a casa tranquillamente, nel senso la possiamo stendere anche noi, oppure c'è bisogno comunque di una cosmetologa, qualcuno che ci insegna?
9: No, allora, queste formulazioni sono state create proprio per l'approccio domiciliare. Come agiscono? Questi microaghi vanno a interagire sulla pelle stimolando appunto i recettori del dolore, quindi è proprio uno stimolo nocicettivo. Questo stimolo sul dolore va a liberare dei mediatori, mediatori biologici, che vanno a innescare un meccanismo di riparazione e rigenerazione cutanea.
0: E allora, prima di capire esattamente che cosa sente la nostra Giovanna, lei prima ha detto la skincare coreana, adesso è pieno, leggiamo le riviste, apriamo internet, qualsiasi persona insomma parla di skincare coreana. Ha qualcosa in più questa skin care?
9: Sono dottoressa, sicuramente più all'avanguardia e studiano molto i nuovi principi attivi, rifacendosi sempre ai trattamenti di medicina estetica avanzati.
0: Per cui studiano molto, c'è più ricerca.
9: C'è più ricerca.
0: Allora, lei ha detto che agisce in profondità questa sorta di crema. Però che cosa sente la nostra Giovanna? Che cosa sente la paziente?
9: Allora, potrebbe non avvertire nulla, come potrebbe avvertire un piccolo fastidio, considerando che questi microaghi, queste spigole, hanno una dimensione che varia dai 220 ai 15 micrometri, quindi potrebbe essere leggermente fastidioso, quindi innescare un lieve pizzicore proprio per stimolare i recettori appunto del dolore. Certo è che se applicando questi trattamenti la paziente o il cliente che utilizza questi prodotti dovesse percepire un fastidio prolungato o avere delle reazioni avverse, deve sicuramente interrompere il trattamento.
0: Va bene anche per il contorno occhi,
9: sì,
0: dottoressa?
9: Va benissimo. Ricordiamoci però di trattare il contorno occhi della zona esterna, quindi perioculare esterna, mai la palpebra in questo
0: dove
9: caso.
0: Dove esattamente? Ci fa vedere qual è la zona?
9: Assolutamente, sì.
0: Qual è la zona di intervento di queste creme così particolari?
9: In questo caso utilizziamo la crema nella zona periculare esterna, non andiamo a trattare né la palpebra mobile né la palpebra fissa. Perché? Perché comunque sono microspicole che a seconda della formulazione potrebbero avere una dimensione anche un pochino più importante.
0: Certo.
9: La zona è strettamente collegata alla sede oculare, quindi per evitare un danno, un possibile danno, ci teniamo come principio di precauzione nella zona esterna.
0: Esterna, ma ce n'è una proprio per il contorno occhi e una per il viso oppure è un'unica crema?
9: No, esiste una formulazione che è testata a livello oftalmico e può essere appunto idonea all'applicazione su quella sede.
0: Su quella sede, per cui è davvero... Va bene per tutti questa... A chi deve fare attenzione, per esempio, penso per chi ha tante macchie solari oppure per chi ha un po' di rosacea, la tuperosa.
9: Allora, sulla rosacea dobbiamo un attimo chiarire appunto se possiamo utilizzare o meno queste spigole, perché le spigole potrebbero far pensare subito a un'infiammazione, quindi già chi presenta cuperosa e rosacea ha una cute infiammata. Applicando le spigole potrebbe pensare, oddio, adesso posso creare un danno. Invece no, perché c'è uno studio importante che dimostra come l'associazione tra spigole e particolari principi attivi come l'endoteliol possa addirittura inibire e migliorare la condizione infiammatoria come la rosacea. L'endoteliol è un principio attivo che va a inibire il fattore di crescita dell'angiogenesi. Per questo motivo la pelle risulta meno rossa, meno infiammata e dà meno fastidio.
0: E i risultati dopo quanto tempo, cioè per quanto tempo va utilizzata questa crema?
9: Parliamo di un trattamento domiciliare, ovviamente, che ha bisogno di essere applicato quotidianamente e in modo costante, perché appunto non lo possiamo paragonare a un trattamento ambulatoriale, ovviamente. Quindi la costanza è sempre il nostro segreto.
0: E per cui tutte alla sera è preferibile farlo?
9: Esistono dei trattamenti da giorno e dei trattamenti da notte. Il trattamento da notte è sicuramente più importante ed è diciamo anche quello un pochino più vantaggioso dal punto di vista di efficacia.
0: È questo. E come si conclude questo trattamento? Con una coccola anche.
9: Con una coccola, ma in realtà una coccola funzionale.
0: Mi piace.
9: La coccola funzionale. Sia il trattamento ambulatoriale che quello domiciliare devono essere conclusi con l'applicazione di una crema in silicone. Perché?
0: Crema in silicone.
9: Di una maschera in silicone. Perché la maschera in silicone ha uno scopo, l'occlusione funzionale. Che per significa? Cui, significa che può essere, può addirittura migliorare l'aspetto e l'efficacia della crema evitando l'eccessiva traspirazione e aumentando la biodisponibilità dei principi attivi.
0: In silicone questo?
9: In silicone,
0: perché deve proprio sigillare.
9: Deve proprio sigillare.
0: Quindi, ma il prodotto viene, come dire, dato insieme, cioè la crema viene data insieme alla maschera oppure una maschera a
9: sono
0: parte?
9: Sono due protocolli a parte. Chiaramente il consiglio è quello di almeno effettuare due volte alla settimana l'occlusione funzionale, proprio per questa diciamo per aumentare l'assorbimento dei principi attivi. La maschera va tenuta in posa un quarto d'ora, 20 minuti e successivamente può essere rimossa.
0: E subito dopo, quando si toglie la maschera, immagino ci sia un prodotto lì oppure no? Niente.
9: Allora, diciamo che già il prodotto che noi applichiamo, il trattamento serale, è molto concentrato, quindi non ha bisogno di una successiva riapplicazione di sieri, creme o concentrati, quindi basta solo la maschera in silicone proprio per dare questa occlusione.
0: E dopo la maschera va massaggiato il viso?
9: Allora, rimossa la maschera, la pelle è più secca, chiaramente tende ad assorbire molto di più il siero, il concentrato e la crema, quindi potrebbe non aver bisogno di un ulteriore assorbimento. Qualora dovesse rimanere qualche residuo, non rimuoverlo assolutamente, ma massaggiarlo e favorire appunto l'assorbimento.
0: È obbligatorio mettere poi la protezione solare di giorno? Oppure possiamo... perché... diciamocelo, sì, molti di noi se la dimenticano, sì, no? Soprattutto adesso che siamo in primavera, magari a maggior ragione la dovremmo mettere, però non c'è quel sole così intenso, e allora è obbligatorio dopo questo trattamento, dopo questa crema così particolare,
9: dottoressa? Partiamo dal presupposto che il primo atto di coccola antirughe per la nostra pelle è proprio l'applicazione del filtro solare, quindi già solo per questo motivo andrebbe applicata. A maggior ragione se utilizziamo questi prodotti con le spigole che hanno magari all'interno dei principi attivi dei pigmentanti come l'acido tranexamico, ad esempio, che ha una forte azione schiarente, la pelle va ulteriormente protetta perché dobbiamo proprio prevenire la formazione di queste macchie.
0: Di queste macchie, assolutamente, anzi questa è la stagione più pericolosa,
9: sì,
0: immagino, perché
9: sì,
0: pensiamo
9: sì,
0: che il sole sia cosiddetto leggero, non la proteggiamo e facciamo magari dei guai. Grazie alla dottoressa Verdiana Barone, grazie ovviamente alla signora Giovanna, grazie per essersi prestata come paziente, grazie a tutti voi per averci seguito. Io vi ricordo, se volete rivedere questa nostra bella puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va a Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi a casa, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo delle patate che sono centrali sulla nostra tavola, nella nostra alimentazione, ma anche per la nostra salute, perché ci sono tanti modi per utilizzare le patate in cucina. Cercheremo di capire le eccellenze del nostro paese, il quantitativo, come conservarle, ma soprattutto cercheremo anche di addentrarci tra le patate, insomma, che hanno anche un valore lungo la penisola. Ne parliamo con il nostro ospite, che ringraziamo e salutiamo, con il responsabile ortofrutta e responsabile economico della Coldiretti, Lorenzo Bazzana. Ben ritrovato, Bazzana.
1: Grazie.
0: Come sempre, se avete delle domande, perché poi le patate sono davvero la regina della cucina.
2: Esatto,
0: insomma, sono
2: non utilizzate... possono mancare nelle cucine degli italiani e non solo. Eccomi qui, allora subito per ricordarvi come partecipare alla diretta, perché vi ricordiamo che voi siete i nostri protagonisti. Beh, Fulvia e Elisa ci stanno già scrivendo su WhatsApp. Se volete farlo anche voi, mandarci un messaggio su WhatsApp, un SMS, potete farlo scrivendoci al 340-880-1035. Invece per messaggi insomma più lunghi e dettagliati potete utilizzare anche la mail vediamocichiaro@tv2000.it e vi esorto come sempre a seguirci e scriverci tramite i social Facebook, Instagram e anche X.
0: Bazzana, iniziamo dalla produzione. Come sta andando la produzione di patate? Quante ne consumiamo noi nel nostro paese? Ne consumiamo tante, ma sicuramente siamo insomma a metà classifica rispetto a tanti altri paesi europei del vecchio continente che ne utilizzano tante, tantissime.
1: Beh, noi non siamo un grande produttore di patate, nel senso che abbiamo una buona produzione di patate, ma non grandissima. Infatti abbiamo un'importazione abbondante di patate. Noi facciamo circa 1.400.000 tonnellate di patate e importiamo circa 800.000 tonnellate di patate. Quindi vuol dire che c'è una buona fetta dei consumi italiani che sono soddisfatti con patate di importazione. E questa è un'avvertenza importante che dobbiamo dare ai consumatori: cercate le patate italiane, leggete le etichette in modo tale da scegliere quelle che sono le patate dei nostri territori. Altro aspetto importante sono i consumi. Non siamo grandi consumatori di patate. È vero quello che si diceva prima, che la patata è comunque importante nella nostra gastronomia, abbiamo tante ricette con le patate, però c'è da considerare una cosa: la patata è un ortaggio particolare. È più un carboidrato che un ortaggio, ovvero sia la patata viene mangiata o al posto della pasta, o al posto del riso, o al posto del pane negli altri paesi. Da noi ovviamente, avendo una grande tradizione di consumo di pasta, di pane e di riso, la fonte privilegiata di carboidrati sono questi, la patata si aggiunge e quindi abbiamo dei paesi come ad esempio l'Ucraina, la Bielorussia, l'est europeo fondamentalmente, ma anche la Germania o la Francia, che mangiano molte più patate di noi perché mangiano meno pasta, meno riso, meno pane e quindi come fonte di carboidrati eletta, privilegiata, usano la patata. Questa è la grossa differenza, soprattutto sui consumi.
0: Ecco, cerchiamo di capire anche i prezzi, perché è fondamentale per il nostro portafoglio. Com'è la situazione quest'anno in termini di prezzi? Sono aumentati? Sono stabili i prezzi delle patate?
1: Beh, noi veniamo da una campagna 2025 di produzione di patate in Europa molto abbondante, quindi c'è stato un calo dei prezzi che ha comunque inciso anche sulle patate italiane e le patate oggi non sono particolarmente care rispetto al passato, rispetto ad esempio a 2 anni fa. Proprio perché c'è stata questa importante produzione di patate nel 2025. Poi vedremo con i nuovi raccolti del 2026 cosa succederà. Noi sappiamo che le patate hanno una distinzione fra la patata comune e la patata primaticcia o la patata bisestile, la cosiddetta patata novella, che è quella che troviamo qua, che è una patata che viene coltivata con un ciclo anticipato, viene raccolta prima, si caratterizza dal fatto di avere una buccia poco attaccata al tubero, sono poco abbucciate, si dice così, e sono patate che vanno soprattutto all'esportazione sui mercati del nord Europa, che aspettano con, fermento che arrivino queste patate novelle che rappresentano l'inizio del nuovo raccolto.
0: Prima di andare ai nostri telespettatori, ti chiedo, ci sono varie differenze, quelle a buccia rossa, a pasta gialla, a pasta bianca. Le differenze sono significative per come dobbiamo cucinarle?
1: Parliamo di tipologie, quindi non stiamo parlando di varietà. La tipologia può essere quella appunto a pasta bianca, a pasta gialla oppure a buccia rossa. Tipicamente quelle a pasta bianca vengono utilizzate solitamente e si sfaldano più facilmente, hanno più amido e vengono utilizzate per fare prodotti come il purè, magari come gli gnocchi, eccetera, eccetera. Patate più compatte come quella gialla vengono utilizzate per farle al forno oppure per farle fritte. E poi dipende da dove sono state coltivate, come è andata la stagione, se hanno appunto avuto dei problemi e poi dalla varietà che diventa determinante. La cosa importante è che oggi chi le produce solitamente nelle confezioni dà dei suggerimenti e dei consigli su quello che è l'utilizzo. E quindi vengono riportati questi consigli se questa patata è meglio utilizzarla per farla fritta, per farla lessata, per fare gli gnocchi, eccetera, eccetera.
0: Domande da casa.
2: Quindi motivo in più per leggere attentamente le etichette. Allora, ringraziamenti da parte della signora Elisabetta, insomma, che chiedeva insomma, qual è il giusto, corretto, equilibrato utilizzo in cucina. Non possiamo fare un discorso nutrizionale, ma ovviamente come utilizzarle. E Bazzana ci diceva, ecco, come sostitutivo della pasta, però c'è anche una ricetta tradizionale del nostro bel paese che è pasta e patate. Marco infatti chiede, per fare pasta e patate, qual è la patata più indicata, se ce n'è?
1: Pasta patate, probabilmente la patata più indicata potrebbe essere una patata che tiene la fetta, che quindi non si sfalda, e quindi potrebbe essere una patata gialla.
2: Bene.
1: Ovviamente pasta e patate va benissimo, l'importante è, non c'è qui il nutrizionista, la nutrizionista, mi sostituisco anche se non sono un nutrizionista, attenzione alle dosi, nel senso che è un doppio carboidrato, quindi dobbiamo stare attenti a quanto ne mangiamo.
0: Mangiarne poco, però io aggiungerei pasta e patate con la provola, che è un piatto delizioso,
1: che la morte
0: davvero,
1: è sua.
0: È un piatto insuperabile da questo punto di vista. Allora, in questo viaggio che stiamo facendo appunto tra le varie tipologie di patate, ci colleghiamo una splendida terra, il Sannio, dove c'è in collegamento Antonella Zampelli da Cautano, che è in provincia di Benevento, quindi siamo proprio nel Pieno Sannio, che è presidente della Proloco Cepino Prata di Cautano. Presidente, benvenuto innanzitutto e ben ritrovata. Allora le chiedo, voi avete una tipologia particolare di patata, qual è la patata che producete lì sul territorio?
3: La patata è quella sia a pasta gialla che a pasta bianca e viene prodotta e coltivata in montagna, quindi all'altezza di circa 1000 metri, è la patata di montagna. E poi quello che la caratterizza sicuramente è anche il metodo di conservazione, che è interrata, quindi la cosiddetta patata interrata di Cautano. E noi la utilizziamo in cucina per tanti piatti tipici della tradizione e anche piatti innovativi.
0: Ecco, Presidente, ci spiega questa caratteristica che è unica lì, la patata interrata. Cioè voi la mettete in montagna e poi dopo viene sotterrata.
3: Sì.
0: Come funziona? Ce lo spieghi, così lo diciamo ai nostri telespettatori.

0: Certo, in effetti la patata coltivata in montagna viene poi raccolta con la prima luna calante del mese di settembre e successivamente per poterla conservare durante il corso dei mesi invernali per l'utilizzo familiare veniva così come lo facevano i nostri nonni conservata sottoterra e ancora oggi esiste questo metodo della patata interrata. In effetti vengono scavate delle buche nel terreno di un'altezza circa di 1 metro. Vengono deposte delle foglie di felci e poi sopra vengono messe le patate, ricoperte ancora con le foglie di felci e poi ricoperte con il terreno. In questo modo mantengono le loro caratteristiche e le patate si mantengono fresche così come sono state scavate a settembre.
1: Presidente, l'ultima domanda, proprio perché ci ha incuriosito molto questo racconto di queste patate
0: Sì.
1: interrate. Voi fate una serie di iniziative sul territorio, sul Taburno, questa splendida montagna del
0: Sì,
1: Sannio dove ci sono tanti comuni deliziosi. Fate una serie di iniziative proprio per invogliare, immagino anche di degustazione delle patate, di conoscenza, di un percorso proprio di conoscenza da parte dei cittadini, delle persone, dei curiosi, anche dei turisti.
0: certo. Nel mese di settembre, appunto, con le prime patate che vengono scavate, noi da qualche anno, stiamo organizzando la manifestazione Taburno Experience, la patata di montagna. E quindi è un'esperienza di 2 giorni che i visitatori, i turisti, i curiosi possono venire a Cautano a vedere appunto il nostro territorio, a conoscere i nostri sentieri del Parco del Taburno Camposauro e inoltre in piazza nel borgo di Cautano, nella piazza principessa di Piemonte, il secondo weekend di settembre c'è questa manifestazione. Oltre alla musica, ai balli, agli intrattenimenti vari, c'è la possibilità di fare trekking nei sentieri e poi di degustare i nostri piatti fatti dai volontari della Pro Loco Cepino Prata, quindi i soci e tutti coloro che partecipano alle nostre iniziative. Piatti tipici della tradizione, come dicevo prima, ma anche piatti nuovi, innovativi per poter poi tramandare le nostre tradizioni e il futuro con i nostri giovani.
1: È importante tramandare le tradizioni, la ringraziamo davvero, tra poco ci collegheremo nuovamente con il Sannio, con Cautano, per sentire anche un produttore, ma intanto ringraziamo il presidente della Pro Loco Cepino Prata, Cautano, Antonella Zampelli, grazie perché ci ha incuriosito tantissimo di questa patata interrata. Torniamo in studio e le domande da casa, Maris.
2: Allora, la primissima che c'è scritto su WhatsApp è stata la signora Fulve, che chiede: ma che cosa ne pensate voi, insomma, esperti in studio, delle patate cosiddette americane, tra virgolette, ossia quelle rosse? Chiedono, insomma, se sono effettivamente dolci di sapore e se vanno a incidere, però, ecco, a livello tecnico, che cosa possiamo dire, Bazzana?
3: Che non è una patata, viene chiamata patata, la patata americana è una patata dolce, quindi è diciamo un ortaggio completamente diverso dalla patata tradizionale. È un altro tipo di frutto, che ovviamente, di ortaggio, che ovviamente ha delle sue caratteristiche, non fa parte della nostra tradizione. C'è una piccola coltivazione anche in Italia, quindi possiamo trovare la patata dolce anche italiana.
1: Ecco, Bazzana, alcune hanno anche un'indicazione geografica protetta delle patate
3: Certo.
1: italiane, quindi hanno un'eccellenza, sono anche
3: Sì.
1: un'eccellenza. Ecco, ce ne sono
3: Sì,
1: alcune, le vogliamo
3: qui in
1: raccontare?
3: studio ne abbiamo un paio, appunto abbiamo la patata del Fucino e la patata dell'Alto Viterbese, che sono due IGP, abbiamo altre 4 denominazioni nel nostro paese, quindi 6 denominazioni di origine legate alle patate sono sicuramente un patrimonio importante. Poi, come abbiamo visto anche nel collegamento, molto spesso abbiamo dei territori anche di montagna che si caratterizzano appunto per la produzione di patate. Sono piccole nicchie, sono piccole produzioni, ma sono sicuramente molto gradite e molto ricercate proprio perché la patata di montagna esprime comunque delle caratteristiche molto, molto
1: E
3: ricercate.
1: poi soprattutto tramanda, no? Le tradizioni,
3: Certo.
1: che è una cosa
3: E
1: straordinaria in
3: poi
1: questo.
3: permette di mantenere il presidio del territorio. Ricordiamo che tutti i prodotti di montagna, dalla castagna alla patata, oppure coltivazioni particolari come quelli di antichi cereali, antiche coltivazioni appunto che venivano utilizzate in passato, sono importanti perché ci permettono di conservare il presidio del territorio.
1: Domanda da casa, Maris.
2: Abbiamo parlato e lo ricordiamo sempre quanto è importante leggere le etichette, ecco, su qualsiasi acquisto che facciamo. La signora Maria però ci dice, ecco, dal fruttivendolo dove io vado ad acquistare le patate, insomma, non trovo etichette perché sono sfuse. Magari mi racconta, ecco, se sono, nuove o vecchie.

0: dal cartellino, ecco, però secondo voi possono provenire dall'estero? Ovviamente premessa ci deve essere un rapporto di fiducia.
1: Allora, è chiaro che dove non c'è l'etichetta ci deve essere il cartellino, nel senso che ci deve essere un cartello che riporta tutte le informazioni che devono essere contenute in etichetta. Se non c'è il cartellino, il commerciante è passibile di multa, nel senso che è previsto per legge che lui debba esporre o il prodotto confezionato con l'etichetta oppure il prodotto sfuso ma con un cartello che riporta le medesime informazioni. La signora, se non ritiene che ci sia il cartellino, deve richiederlo o se no cambiare evidentemente il punto di acquisto perché non rispetta quella che è la legge ed è passibile di multe che sono anche molto salate.
2: Ecco, Bazzana, ma conviene acquistarle in questa retina le patate? Vediamo qui sul nostro tavolo o anche sfuse? C'è una differenza e che differenza è?
1: Beh, ovviamente la retina ci consente di avere una serie di informazioni che vanno oltre a quello che è previsto sul cartellino, perché comunque nell'imballaggio sono riportate anche altre informazioni. Si diceva prima, ad esempio, le informazioni relative a quello che può essere l'utilizzo culinario, quindi i tempi di cottura, magari c'è qualche ricetta, eccetera, eccetera. È un modo comodo per trasportarle, ma anche per avere delle informazioni. Le patate sfuse ovviamente ci consentono, se siamo da un fruttivendolo, di poterle vedere e poterle ispezionare magari meglio. Il fruttivendolo solitamente non ce le fa toccare, ma le prende lui. In un grande supermercato le patate sfuse magari vengono toccate tante volte, potrebbero avere anche dei difetti perché magari nel toccarle vengono urtate, eccetera, eccetera.
2: E allora noi ci colleghiamo nuovamente con il Sannio, quindi in Campania, con un produttore agricolo, Fabio Ferretta da Cautano in provincia di Benevento. Lo vediamo, ecco, con questi splendidi, questa splendida macchia di verde, queste montagne alle sue spalle. Le chiedo subito, ma questa patata interrata, lei è uno dei principali produttori lì sul territorio, come può essere utilizzata? Qual è il modo migliore?
3: Salve, buongiorno. Gli utilizzi sono parecchi, dalla patata fritta ai tanti utilizzi, diciamo fatti con purè, a tortini. Ci sono tante ricette nostrane del passato in cui si possono utilizzare con la padellaccia, diciamo che si può utilizzare su tanti piatti, non c'è un utilizzo specifico, però nelle nostre tradizioni la patata è molto usata in parecchi piatti.
2: Come sta andando la produzione? Soprattutto voi c'è un supplemento di impegno, perché oltre a portarle in montagna, so che fate proprio delle vere e proprie spedizioni per andare a piantarle in montagna, poi dovete metterle sottoterra, come ci raccontava prima la presidente della Proloco.
3: Sì, come diceva prima la Presidente Zampelli, è un processo molto, diciamo, antico, tramandato dai nostri nonni, dalle vecchie generazioni. Il prodotto, si mantiene molto più fresco, semplicemente perché non germoglia, semplicemente perché ritorna nel terreno, dalla quale nasce. La produzione quest'anno siamo agli inizi, abbiamo impiantato da qualche settimana il nuovo seme, stiamo aspettando la nascita e per i risultati della produzione dobbiamo aspettare qualche mese e per poi raccogliere. Purtroppo fino alla raccolta non riusciamo, diciamo, un po' come in tutta la parte dell'agricoltura, tranne il finale del prodotto e la quantità.
0: Dipendiamo dalla natura,
2: Le
0: certo.
2: chiedo Ferretta, che lei insomma è un giovane imprenditore agricolo, quest'anno prevedete degli aumenti? Ci sono dei costi significativi che state subendo in questo momento storico? Quali sono?
3: Sì, allora un po' come in tutti i campi, purtroppo sia nella produzione agricola che in altre attività i costi purtroppo sono tutti i giorni in aumento, dal forte aumento del gasolio fino alle tante, diciamo, spese che ci sono, sia per il seme, sia per i macchinari per la raccolta, sia per i macchinari, diciamo, poi per la lavorazione nel durante della coltivazione. Non so, diciamo, il prezzo finale di questo prodotto, in quanto tutti i giorni purtroppo non abbiamo una stabilità economica su tutti questi rincari, quindi vedremo, diciamo, a fine raccolta dove finiamo e con il resoconto del tutto.
2: E allora io nel salutarla, Fabio Ferretta, le chiedo, può prendere una di queste patate interrate che là c'è in uno di questi suoi...

cestini e la mostro alla telecamera, la facciamo vedere ai nostri telespettatori. Una splendida patata interrata, che è una cosa molto particolare di una terra davvero bellissima come il Sannio. Grazie davvero a Fabio Ferretta, produttore agricolo, e grazie a tutti quanti gli ospiti di questa porzione di terra.

0: Sì, noi abbiamo messo qua davanti proprio delle patate germogliate. Ovviamente la patata deve essere conservata in un luogo buio e fresco. È un po' quello che facevano, abbiamo visto nel collegamento, interrandole. Se non è buio e fresco, cosa succede? Succede questo, ovvero sia che buttano i germogli perché la patata si prepara per costituire la nuova pianta. Quindi il germogliamento è una cosa naturale. È chiaro che la patata germogliando mobilizza delle sostanze che sono la solanina, per cui noi se lasciamo crescere questi germogli troppo, la patata tende a raggrinzirsi e a diventare verde sotto la buccia. E la solanina è meglio non mangiarla. Quindi se siamo appena all'inizio dei germogli, come in questo caso, possiamo toglierli e consumare tranquillamente la patata. Se il germogliamento va avanti e la patata tende a diventare verde, è meglio non consumarla per la presenza di solanina.
1: Bazzana, ma il metodo migliore di conservazione, lei ci ha dato delle indicazioni, è tenerle in una cassetta, ad esempio in cucina, in una busta di plastica, in una busta di carta,
0: Ma
1: come
0: la cucina
1: custodirle?
0: probabilmente è troppo calda e facciamo fatica a tenerla al buio. Ripeto, dovrebbe essere un luogo fresco, quindi non ci sia magari un forno, non ci sia un termosifone che alzerebbe la temperatura, e in un luogo buio in modo tale che non ci sia appunto la luce che stimola l'emissione di questi germogli. Quindi dovrebbe essere un luogo più vicino a una cantina, se vogliamo, quindi una cantina fresca al buio, magari in un sacchetto di carta,
1: E
0: in
1: mai
0: modo
1: metterle
0: tale
1: in
0: da.
1: frigo, chiaramente, mai metterle in
0: Beh, e
1: frigo.
0: metterle in frigo significherebbe col freddo farle cambiare anche quella che è la composizione della patata, che verrebbe ad avere un viraggio dell'amido in zuccheri e quindi diventerebbe più dolce. In frigorifero non è, diciamo, la condizione ottimale.
1: Maris.
2: Allora, Tiziano fa una domanda interessante, penso che sia capitato a tutti i signori e le signore che ci stanno seguendo, quello che è capitato a lui. Dice, a volte mentre pelo le patate trovo dei piccoli puntini neri. Ecco, vorrei sapere se si possono comunque mangiare e in caso contrario basta togliere quelle parti dove c'è il nero per poter consumare il resto della patata?
0: Adesso, puntino nero è una definizione un po' generica.
2: Sì,
0: Diciamo che
2: poco
0: le
2: tecnica.
0: patate possono avere o degli occhi, che sono appunto le gemme in divenire da cui partirà poi il germoglio, oppure possono avere dei piccoli attacchi di insetti che magari hanno intaccato la parte superficiale. Giustamente, col coltello possiamo togliere questa parte, vedere quanto va in profondità. Se va molto in profondità nella patata, possiamo scartare la patata. Se è una lesione soltanto superficiale, basta togliere quella parte e mangiare tranquillamente il resto della patata. Dipende da che tipo di lesione si tratta.
1: Ancora Maris.
2: Gaspare fa una pratica, ci dovrà dire lei, Bazzana, se è corretto o meno. Ossia, lui dice: lesso le patate nel microonde, bucarellando la buccia e hanno una cottura perfetta. È una pratica corretta o no?
0: Il microonde viene comunemente utilizzato appunto per riscaldare o per cuocere, è una pratica, diciamo così, evoluta rispetto a quello che può essere la patata al cartoccio, magari fatta cuocere sotto la cenere, con un fuoco, oppure fatta cuocere nel forno. Diciamo che la patata con la buccia è un must, soprattutto se la buccia è una buccia lavabile e ben pulita. Ricordiamo sempre che nella frutta e nella verdura la buccia è solitamente la parte che contiene gli aspetti più interessanti dal punto di vista nutrizionale, come la fibra, molte vitamine, eccetera,
2: Certo.
0: eccetera. Quindi molto spesso la buccia può essere una risorsa che ci aiuta anche dal punto di vista nutrizionale.
1: Bazzana, le regioni che producono maggiormente le patate, abbiamo visto il Sannio, ci siamo collegati per questa particolarità, lei ci ha detto anche, ci ha citato il Viterbese, quali sono
0: Sì,
1: le aree geografiche dove c'è una maggiore produzione italiana di patate?
0: noi abbiamo detto che non siamo grandissimi produttori di patate. Noi in Italia abbiamo circa 49.000 ettari coltivati a patate, fra patate novelle e patata comune, quindi quella col ciclo più lungo. E da questo punto di vista possiamo vedere che in tutte le regioni c'è una coltivazione di patate. Ovviamente ne abbiamo alcune che sono maggiormente vocate, a partire dall'Abruzzo, la Campania. Sicuramente la Calabria, vediamo l'Emilia-Romagna, la Sicilia, abbiamo patate in Sardegna, e poi nell'arco alpino abbiamo appunto delle piccole produzioni di patate sicuramente molto interessanti e molto importanti. Abbiamo poi delle particolarità di piccoli territori in cui magari c'è una produzione qualificata, ma anche qui molto ridotta di patate. Ad esempio, io che sono bresciano mi ricordo della patata di Gottolengo in provincia di Brescia, che ha anche una sagra. Quindi molto spesso attorno a questi prodotti si stimolano, come abbiamo visto anche nel collegamento, quelli che possono essere situazioni turistiche importanti.

0: Perché il turista va poi a cercare la patata del territorio e il prodotto del territorio. E quindi è una risorsa per tutto il nostro territorio nazionale.
1: Maris.
2: Enrica dice, ecco, mia suocera dice che le patate avanzate non si devono riscaldare. Vuol sapere se è vero e se sì, per quale motivo?
0: Le patate
2: Già
0: riscaldate?
2: cotte non vanno riscaldate, vanno consumate, però riscaldarle non fa bene.
0: Si possono far saltare forse. Nel senso che una
2: Buone.
0: patata lessata si potrebbe far saltare per vedere. Sì, perché la patata che è già stata cotta tende a rinvenire. Forse a farla saltare potrebbe essere una soluzione, però qui non voglio sostituirmi ai cuochi, agli chef, evito di
2: Certo,
0: cadere sulla
1: entrare nel
0: patata.
1: dettaglio. Basata, ma c'è una scadenza? Lei diceva prima, ci raccontava dei germogli, ma c'è una scadenza per le patate? In genere hanno una durata abbastanza lunga.
0: La scadenza io credo che sia intuibile, nel senso che non c'è una data di scadenza a meno che non sia stata confezionata e non abbiano voluto mettere la data di confezionamento. Però la scadenza è determinata dall'aspetto del prodotto, nel senso che ovviamente un prodotto inverdito, con i germogli, raggrinzito, che ha perso quella che è la sua forma perché appunto si è consumato nel tempo, evidentemente è un prodotto da non utilizzare. È intuitivo, un po' come tutti gli ortaggi, lo vediamo dall'aspetto se questo prodotto può ancora essere consumato.
1: Grazie, grazie come sempre. Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta nazionale della Coldiretti e responsabile economico. Grazie a tutti e serena giornata a casa.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissime, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cielo la Vergine Immacolata, mamma Sonia e papà Matteo Treccani, per il loro bambino Mirko, finché la malattia che lo ha colpito non si ripresenti più. Cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
1: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre.
3: Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo o così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quinto mistero glorioso, Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata, e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
4: liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Amen.

0: O Bernadetta, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci che la santità non è un privilegio dei sapienti, ma un dono per chi si affida a Dio con cuore umile. Tu, che hai obbedito con fiducia pur senza comprendere, che hai scavato qui nella terra trovando una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre, anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire perché solo Maria fosse guardata, insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi si sa amato da Dio. Tu che nel crogiuolo della malattia e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci dinanzi alla grotta dell'incontro dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette,
1: il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto il cielo e terra.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: Luna è perduta, lo Yon. Io dico, combattiamo!
1: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
2: Questi che vedi sono gli unici libri.

0: Libri che ho trovato in casa.
1: La vita di Cristo.
2: Dalla sua conversione religiosa
0: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
3: Ma lui è un noiola.
2: Alle prime attività come predicatore.
3: Noi siamo l'esercito di Dio.
2: Ignazio di Loyola, venerdì in prima serata.
4: Signore e signori, il National Boy Choir.
5: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
6: 4/4.
7: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
8: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
9: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
10: Insegnaglielo.
8: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
2: L'ottava nota, domani, in prima serata.
11: Partiamo!
12: Pronti?
11: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
13: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
14: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
15: Ogni storia è speciale, da oggi la conosci pure tu.
2: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
16: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
17: Le piante dormono, dormono come noi.
18: Suonano le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
19: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
4: Non ci resta che iniziare.
2: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Questa sera in prima serata.

Ma mi avete fatto cortocircuito quando ha scoperto in modo netto, forte ed evidente un'indigenza, una povertà, e questa povertà si è fatta riconoscere attraverso la forma del desiderio, il desiderio di sentirsi desiderati, il desiderio di sentirsi desiderabili. Il desiderio come esperienza di una ricerca, ma anche l'esperienza di essere trovati da qualcuno che ti sta cercando. Io sono nato a Firenze in un anno, diciamo, un po' caldo, nel 1968, quindi forse qualcosa di quei fermenti deve essere entrato nell'ospedale di Careggi, dove appunto sono venuto alla luce. Avendo fatto il liceo classico, il rischio era quello di diventare uno dei tanti avvocati che pullulano in questo nostro paese. Poi un pomeriggio d'estate vidi un documentario che raccontava degli scavi etruschi e mi persuasi che in realtà quello che veramente mi appassionava era lo scavo della storia. Quindi nel rush finale delle scelte universitarie, con sorpreso un po' di tutti, mollai questo presunto Francesco avvocato, spiegabile solo con una certa parlantina con la quale vi sto affliggendo, per immaginarsi armato di strumentazioni necessarie per scavare civiltà antiche.

Poi in realtà all'università scoprii che la maniera che più mi interessava era quella della parola. La letteratura come espressione di un impegno sociale, di un dramma personale, di una condivisione culturale, quindi progressivamente ecco, lasciare i reperti fisici per occuparsi dell'arte della parola e quindi la riscoperta della letteratura, della filologia e in modo particolare di questo mondo di cui è adesso pienamente circondata la mia vita, cioè il mondo medievale. Benedetto ci chiede di avere il pensiero della morte sempre davanti ai nostri occhi. Può sembrare sconcertante, squalificante, mortificante tutto questo. In realtà è riportare al nostro cuore l'esperienza sorgiva di un limite, riconoscere il limite della morte e desiderare la vita eterna. Le due cose si intrecciano. È un'esperienza in questo senso di desiderabilità della vita eterna l'ho sperimentato constatando, ecco, e lasciando che lo stesso protagonista di tutto questo lo constatasse nell'affievolirsi delle forze fisiche del mio babbo per la rara malattia degenerativa che lo ha condotto in tempi tutto sommato abbastanza rapidi, per grazia di Dio, all'incontro con l'assoluto. Un doversi lui, quasi novantenne, inarrestabile spirito e corpo di servizio per tutti, rendersi conto che arrivava quel limite. La vigilia di Natale sono andato da lui e sono riuscito ad avvicinare alla bocca, sotto il respiratore dell'ossigeno, questa croce che lui stesso mi aveva donato. E che lui ha baciato come può un bambino accostare le labbra al latte della madre. La bellezza di diventare, come dire, padre del proprio padre. La data e il luogo sono la notte di Natale del 1992, nella chiesa delle monache benedettine di Rosano, vicino Firenze, dove un amico non credente mi aveva invitato per ascoltare il canto gregoriano, per ascoltare la bellezza di una esperienza di spiritualità. Partì molto presto, nonostante che Tommaso, vivendo lì vicino, fosse invece partito con più comodo, ma per Tommaso non ci fu posto. Per me sì, arrivando un'ora prima, in prima fila, e quindi ebbe la possibilità di assistere alla celebrazione in una sorta di solitudine, e in quella solitudine avere tutta la concentrazione per l'incontro imprevisto, imprevedibile, con tutto quello che stava a monte di quelle presenze, di dedizione, di cura, di intensità, di preghiera che sono incarnate nella, realtà di una comunità monastica. E quindi, finita la messa, misi da parte Tommaso, che essendo rimasto in gran parte del tempo fuori dalla chiesa, nemmeno si era potuto rendere conto di quello che non solo accadeva dentro la chiesa, ma soprattutto quello che accadeva dentro il mio cuore. E in un attimo di sua distrazione chiesi a questo monaco, vestito come me adesso, di dove fosse, in che monastero vivesse, che storia avesse. Lui mi disse di essere monaco a San Miniato al Monte, che era, come lo è ovviamente tuttora e lo sarà per sempre, la chiesa per me più bella del mondo. E quindi mi sembrò come quando a un certo punto accendi una luce e tutto si illumina perfettamente, perché era come una sorta di suggello, di conferma che
che quella notte accadeva uno sguardo che si estendeva misteriosamente fino agli estremi confini della mia vita. E quindi dopo pochi giorni ero intorno a San Miniato in appostamento per vedere come sarebbe andato, ecco, il mio passaggio verso il futuro. Al monastero sono arrivato il 7 ottobre del 1996, erano passati dunque 4 anni quasi da quella notte di Natale, 4 anni necessari per, come dire, reimparare l'alfabeto della fede e imparare l'alfabeto di quell'esperienza che mi aspettava, l'esperienza monastica. La mamma era abbastanza convinta che l'esperimento durasse, diciamo, al massimo 1 o 2 mesi, poi sarei sicuramente ritornata a casa, ma diciamo dopo 24 anni adesso, insomma, credo abbia capito che l'intuizione era buona. La gioia di essere desiderati e desiderabili è l'inizio della conversione, è l'inizio della vocazione, perché questa consapevolezza che non risparmia dalla verità della vita, e la verità della vita è fatta anche di sofferenze, di prove, di fatiche, di perdite, di errori, diciamola pure questa parola, di peccati, però è una, come dire, è una forza che genera gioia perché ti riporta alla ragione stessa della tua esistenza, che è in fondo la grande missione di ogni uomo e di ogni donna, scoprire in se stessi e far scoprire negli altri il fatto di essere vivi in forza di un desiderio che ti precede. Questa intuizione qui è la ragione della mia conversione, è la ragione della vocazione che ho ricevuto, è la ragione di ogni mia gioia.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
3: Le piante dormono come noi.
4: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
5: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
7: Non ci resta che iniziare.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
8: Signore e signori, il National Boy Choir.
9: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
10: 4/4.
11: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
12: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
13: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
14: Insegnaglielo.
12: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
1: L'ottava nota, domani, in prima serata.
15: Pamplona è perduta, lo Ion. Io dico, combattiamo!
1: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
16: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
17: La vita di Cristo.
1: Dalla sua conversione religiosa,

0: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
1: Ma lui è un Loyola.
2: Alle prime attività come predicatore.
1: Noi siamo l'esercito di Dio.
2: Ignazio di Loyola, venerdì in prima serata.
3: Buonasera e bentrovati. Oggi parliamo di arte, di storia, di patrimonio culturale, di beni ecclesiastici. Rimaniamo nella regione Lazio perché vi racconteremo una bella iniziativa che mette in rete le diocesi proprio del Lazio per lo sviluppo del patrimonio culturale. Dopo la sigla. Una rete di diocesi che si incontrano anche nel digitale per promuovere quello che nelle chiese locali è cultura e patrimonio. Parliamo del progetto Duc in Latium con i nostri ospiti. Claudio Canonici, ben trovato, buonasera.
4: Buonasera.
3: Coordinatore scientifico del progetto di cui parleremo, ma anche direttore ufficio beni culturali ecclesiastici della diocesi di Civita Castellana. E poi con te c'è Rachele Giannini, ben trovata.
5: Ben trovati.
3: Direttrice dell'ufficio beni culturali e ecclesiastici della diocesi di Civitavecchia Tarquinia. Insomma, impegnatissimi nel progetto di cui andremo a parlare adesso. Allora, la prima domanda al coordinatore scientifico: che cos'è e perché nasce Duc in Latium?
4: Allora, Duc in Latium è un progetto che è nato dopo che questa rete di diocesi, che ha formato una ATS, un'associazione temporanea di scopo, ha partecipato al bando del DTC, Distretto Tecnologico Applicato ai Beni Culturali della Regione Lazio, nel 2018, e ha superato la prima fase. Ha avuto 60.000 euro di finanziamento e poi ha proseguito nella seconda fase ed è arrivato alla fine e ottenuto il finanziamento, circa 1 milione di euro.
3: Cosa mette in rete questo progetto?
4: Questo visione, progetto, tanto per cominciare, siamo 7 diocesi, una parrocchia e il Pontificio Collegio Leoniano. Le diocesi sono Civita Castellana, Viterbo, Civitavecchia, Sora, Anagni, Rieti, Sabina Poggio Mirteto, e poi c'è la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo. Mette insieme questi enti ecclesiastici e i loro istituti culturali, perché le diocesi non sono istituti culturali, ma hanno istituti culturali, perché al loro interno le diocesi sono proprietarie e gestiscono anche un immenso patrimonio di beni artistici, documentari, archeologici, beni immateriali, come processioni, canti, cerimonie, certo, e così via. E per valorizzare tutto questo, e non solo valorizzarlo semplicemente per farlo conoscere, ma dargli, possiamo dire, una marcia in più attraverso la tecnologia moderna, noi abbiamo partecipato a questo bando e abbiamo vinto, e dopodiché siamo messi a lavorare.
3: La diocesi di Civitavecchia Tarquinia, Rachele Giannini, ha anche lei un grande patrimonio. Possiamo raccontare a chi non la conosce magari che cos'è che andrebbe visitato, che cosa avete scoperto per poter in qualche modo entrare anche in questo progetto?
5: Allora, il progetto è stato veramente qualcosa che abbiamo abbracciato con grande gioia, perché è entrato proprio bene in ciò che noi portiamo avanti a livello di valorizzazione dei beni ecclesiastici e dei beni culturali in generale. Il nostro è un patrimonio particolarmente ricco da un punto di vista di beni materiali, immateriali, come diceva Claudio, ma anche di beni immobili e mobili, e noi come diocesi, ovviamente come tutti gli uffici beni culturali delle diocesi, tendiamo a fondamentalmente restaurare questi beni. Tuttavia ci spingiamo un po' oltre, cerchiamo di valorizzarli attraverso una valorizzazione a 360 gradi che raggiunga la tematica sacra attraverso l'uso delle arti. Con il Duc in Latium siamo riusciti a raggiungere la tematica sacra proprio attraverso le innovazioni tecnologiche. Questa è una cosa importantissima, perché abbiamo vinto una sfida di fatto con il Duc in Latium. Che cosa abbiamo fatto noi come diocesi? Abbiamo riportato alla luce una storia importante che meritava di essere riscoperta, ossia la storia legata a Sant'Agostino, perché Sant'Agostino si è realmente recato nei luoghi della diocesi, e quindi noi abbiamo riscoperto in un certo senso questi luoghi, abbiamo approfondito le fonti documentarie e abbiamo realizzato un cammino, il cammino di Sant'Agostino, dal titolo Sulle tracce di Sant'Agostino, memorie della tradizione eremitana, perché di fatto Sant'Agostino ha lasciato una eredità importante

0: si ritrova in principalmente cinque luoghi della diocesi che sono proprio le tappe di questo cammino.
1: No, noi abbiamo saccheggiato da un po' di materiale che avete prodotto, anche audiovisivo, molto bello da vedere sui siti che poi magari citeremo, perché come

0: All'eremo della Santissima Trinità di Allumiere, il più antico santuario dei Monti della Tolfa, un luogo tranquillo e silenzioso dove la tradizione vuole che Sant'Agostino abbia dimorato quando dettò la sua seconda regola e iniziò a scrivere il De Trinitate. Vediamo.
1: Il passaggio di Sant'Agostino nel Lazio si spinse anche al più antico santuario dei Monti della Tolfa, l'eremo della Santissima Trinità di Allumiere. Riconosciuto come uno dei più antichi della Tuscia medievale, secondo la tradizione sarebbe sorto sull'antica cella che ospitò il futuro vescovo di Ippona nel IV secolo, ospite di alcuni fortunati eremiti a cui Agostino prescrisse la sua Regula Secunda, con la quale li invitava da quel momento a non vivere più come anacoreti, ma in comunità cenobite. Senza dubbio, la collocazione dell'eremo, immerso nella rigogliosa natura tolfetana abbracciata dal silenzio, lo ha reso il luogo simbolo della spiritualità e il più adatto a scrivere il De Trinitate, capolavoro dogmatico di Agostino. Una conferma dell'importanza rivestita da questo luogo per la spiritualità agostiniana è la presenza di due lapidi marmoree con caratteri del XIII secolo. La prima, collocata fuori della Cappellina Mariana, è da sempre considerata come la fonte più attendibile della presenza agostiniana nel territorio e conferma l'antichità del sito monastico. L'altra lapide, collocata all'esterno della chiesa, faceva riferimento ai viator, i viandanti, ricordando loro come proprio questo luogo fosse stato d'ispirazione al dottore della chiesa per la compilazione del De Trinitate. Architettonicamente, il cenobio era costituito da ambienti diversi. La parte più antica, quella forse risalente al XIII secolo, comprende la chiesa dedicata alla Santissima Trinità, cinque celle, il chiostro, la cappella della Madonna delle Grazie e un campanile, anche se nel XVII secolo si aggiunse la chiesa della Madonna del Soccorso. I ritrovamenti di reperti di epoca romana, colonne, capitelli e mattoni, alcuni dei quali con bollo di fabbrica dell'imperatore Traiano, fanno ritenere assai probabile che l'edificazione del romitorio sia stata realizzata utilizzando preesistenti strutture e materiali pertinenti verosimilmente ad un piccolo tempio dedicato alle ninfe delle acque. E non è un caso che proprio in quest'area si trovi un consistente bacino idrico dal quale vennero rintracciate le sorgenti che dovevano rifornire di ottima acqua potabile il futuro porto di Traiano a Centumcelle, agli inizi del secondo secolo d.C. Inoltre, durante un recente recupero della Cappella delle Grazie, è emersa una croce attribuita all'Ordine Templare e un affresco di Sant'Agostino. Il reperto, databile al XVI secolo e uno dei più belli dell'iconografia agostiniana, è stato poi restaurato ed è a giusto titolo conservato al Museo Civico di Allumiere, legando indissolubilmente l'eremo e la sua tradizione a Sant'Agostino, padre e dottore di tutta la Chiesa cristiana.
0: Rachele, già questo è un risultato,
2: Certo.
0: perché già aver approfondito una realtà come questa, che magari era sconosciuta anche ai più in diocesi,
2: Sicuramente.
0: adesso portata online, adesso magari anche grazie a questa trasmissione in giro per l'Italia non solo, è già un risultato raggiunto rispetto a Duquillazium.
2: Sì. Duque Lazium è stato essenziale proprio per il progetto di valorizzazione dei beni culturali e di fruizione degli stessi. Questo è uno dei cinque videoracconti realizzati proprio per il cammino sulle tracce di Sant'Agostino. Cinque videoracconti perché corrispondenti alle cinque tappe del cammino. Il
0: Certo.
2: videoracconto è essenziale perché permette di dare delle informazioni immediate e sicuramente a livello di fruizione è importantissimo. E tutto questo è
0: Immediato.
2: stato possibile grazie a Duque Lazium. È accessibile attraverso il portale del Duque Lazium e quindi la forza di questi progetti, di questi cammini, è proprio data da questo portale, che è un portale interattivo che fornisce delle mappe come supporto al visitatore fisico o comunque come aiuto anche all'utente
0: Certo.
2: virtuale. E il Duque Lazium, il portale del Duque Lazium, permette tramite link l'accesso a, nel mio caso, un portale che è stato realizzato a parte per il progetto sulle tracce di Sant'Agostino, all'interno del quale sono presenti questi videoracconto e sono presenti anche dei virtual tour, e questo è l'altro punto di forza del Duque
0: Certo,
2: Lazium.
0: ripartiamo da qui, dopo qualche istante di pubblicità, poi andremo anche nella diocesi di Civitacastellana, il cammino della cristianizzazione, altre bellissime immagini da vedere e tante cose da scoprire. Dopo la pubblicità.

0: Pamplona è perduta, Loyola. Io dico, combattiamo!
1: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
2: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
3: La vita di Cristo.
1: Dalla sua conversione religiosa
2: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
0: Ma lui è un Loyola!
1: Alle prime attività come predicatore.
0: Noi siamo l'esercito di Dio!
1: Ignazio di Loyola, venerdì in prima serata.
4: Signore e signori, il National Boy Choir.
5: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
6: 4/4.
7: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
8: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
9: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
5: Insegnalo.
8: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
1: L'ottava nota, domani, in prima serata.
10: Partiamo!
11: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
12: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
13: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
14: Ogni storia è speciale, da oggi la conosci pure tu.
1: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
15: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
16: Le piante dormono come noi.
17: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
18: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
19: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
20: Non ci resta che iniziare.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
21: Seconda parte di In Cammino, stiamo raccontando il progetto Duc in Latium, le diocesi del Lazio in rete per lo sviluppo del patrimonio culturale, con Rachele Giannini, Claudio Canonici. Torno proprio da Claudio Canonici, che è anche il coordinatore scientifico del progetto, nonché direttore dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della diocesi di Civita Castellana. Per arrivare proprio nella tua di diocesi, lì avete messo in campo, o meglio, online, il cammino della cristianizzazione, sì. Un percorso multimediale 3D immersivo per poter ripercorrere che tipo di tradizione?
22: Allora, una tradizione che non c'è, nel senso che abbiamo inventato questo cammino virtuale divulgativo, perché certo. Abbiamo tre personaggi e quasi dei cartoni animati che guidano il visitatore virtuale, che può diventare anche visitatore fisico, perché i personaggi invitano a venire a vedere queste cose che narrano. I due personaggi sono i santi martiri Tolomeo Romano, di santi martirizzati verosimilmente fra la fine del III e inizio del IV secolo, e Papa Gregorio Magno, che è stato colui che ha descritto il monachesimo, le origini del monachesimo nel nostro territorio. Loro accompagnano il visitatore con parole semplici, ma con immagini fantastiche, a visitare 13 luoghi fondamentali per il processo di cristianizzazione di questo territorio, che va dalla metà del primo secolo d.C., naturalmente, ai secoli centrali del Medioevo.
21: Abbiamo in grafica anche il sito, che prima scorrevamo durante la pubblicità, c'è anche la città di Nepi, che si può proprio percorrere nelle vie, insomma, è molto anche intuitivo il fatto di poter essere e riconoscere anche quei luoghi. Prego, professore.
22: Sì, sì. No, dicevo, è divulgativo, perché i contenuti sono estremamente semplici, ma rigorosi dal punto di vista storico, perché si spiega che cos'è una catacomba, che non è un luogo dove i cristiani si rifugiavano per sfuggire alle persecuzioni, si spiega come arriva il monachesimo e che cos'è stato il monachesimo delle origini, la funzione di centri monastici come il monastero di San Silvestro o di quello cistercense di Santa Maria di Falleri, e poi, oltre alla spiegazione, c'è la descrizione dei luoghi. Si entra fisicamente in chiese, catacombe, abbazie,
21: ecco qua.
22: Eccoci eccetera.
21: Qua, ecco, questo sì. Che ci raccontava. Qui, se non sbaglio.

0: sbaglio siamo a Nepi.
1: A Nepi, esattamente a Nepi.
0: Quindi lì basta cliccare e si può entrare a visitare, ad ascoltare anche nel linguaggio dei segni.
1: Anche nel linguaggio dei segni.
0: Quindi anche un percorso inclusivo.
1: Un'altra delle eccellenze è esattamente questa, l'inclusività dei percorsi.
0: Molto molto interessante. Rachele, una rete di diocesi che si mettono in relazione attraverso la cultura, in che modo questo processo poi può far sì che la diocesi ne benefici anche a livello pastorale, di comunicazione della fede?
2: Sicuramente si tratta di un modello altamente replicabile, nel senso che vedere queste diocesi che collaborano insieme è un qualcosa di bello, non trovo un termine più adatto.
0: Edificante.
2: Perché, esatto, molto semplice come termine, ma utile. Abbiamo collaborato, ci siamo conosciute, ci siamo riscoperte e siamo cresciute insieme con uno scopo in comune, cioè valorizzare il nostro territorio, valorizzare la nostra cultura, e valorizzando il nostro territorio, la nostra cultura e i nostri beni, abbiamo in un qualche modo valorizzato anche la fede. Nuovi metodi di approccio, per come la vedo io, avvicinare le persone alla fede attraverso altre tattiche, per così dire. Certo. In questo caso le innovazioni tecnologiche, in questo caso questo nostro fare rete, e avvicinare il sacro ad un qualcosa che solitamente viene considerato incompatibile con esso, quindi appunto le tecnologie. Ci siamo catapultati in una nuova era, probabilmente anche per un discorso pastorale, come dicevamo.
0: Professor Canonici, poi qui c'è una ricaduta, insomma la comunicazione riesce a in qualche modo a raccontare, a restituire al meglio quel patrimonio che magari si dà per scontato?
1: Si dà per scontato, o meglio, si dà per scontato per gli specialisti.
0: Certo.
1: Un solo esempio, tutti i nostri archivi sono considerati di grande rilevanza culturale nazionale, però sono conosciuti dagli specialisti. Allora, l'operazione che abbiamo fatto è stata quella di raccontarli, mantenendo sempre quello che è il profilo di istituzione culturale e produttrice di cultura, che è un archivio, una biblioteca, un museo, eccetera, però raccontarli con parole tutto sommato semplici, ma che li tengano insieme, perché se tu consideri che abbiamo grandi opere d'arte, no? Quadri o reperti archeologici o opere architettoniche che si vedono, che sono immerse in un mare di storia e che si possono vedere e basta, ma neanche capirne effettivamente qual è l'origine, perché stanno lì, in che modo sono stati sfruttati e utilizzati. Bene, noi abbiamo cercato di unire gli aspetti, raccontare attraverso i documenti e mostrare attraverso le immagini cose che stanno insieme, ma che fino a questo momento solo gli specialisti potevano leggere insieme.
0: La cultura è tale se è condivisa, altrimenti diventa insomma una cosa di nicchia, rimane lì, lascia il tempo che trova probabilmente. Rachele, poi questi luoghi vanno tenuti aperti, serve formazione, servono persone, magari giovani che si appassionano al proprio territorio e magari rimangono e trovano, perché no, un lavoro insperato.
2: Certo, questa è un'altra finalità del Duchy Latium, ovviamente, che va di pari passo con quella che è stata la realizzazione di tutti i progetti. Chiaramente mettere in risalto alcuni luoghi e invitare le persone a visitarli fa sì che ci sia un rilancio anche del turismo locale e conseguentemente anche dell'economia locale, quindi diciamo che è un valore aggiunto, certo.
0: Professore, abbiamo un minuto. L'esperienza di chiese a porte aperte, noi abbiamo parlato qui in altre puntate, nata nella regione ecclesiastica di Piemonte e Valle d'Aosta, adesso è presente anche nel Lazio, anche grazie a questo.
1: Esattamente, siamo partiti fin dall'inizio con questo progetto, tirar fuori dalla regione ecclesiastica Piemonte e Valle d'Aosta questo straordinario esperimento dell'apertura automatica e in solitaria delle chiese tramite un meccanismo e tramite ovviamente in tutta
0: tecnologie,
1: sicurezza,
0: tecnologie,
1: app e quant'altro, ma in completa sicurezza. Dicevo, le abbiamo tirate fuori dal Piemonte e le abbiamo per la prima volta portate nel Lazio. Le nostre due chiese a porta aperta, cioè l'Eremo di San Cataldo e la chiesa di Sant'Antio, sono i primi due esperimenti fuori del Piemonte. E speriamo, e questo è uno dei progetti che abbiamo in programma realizzare in tempi brevi, di creare

0: un anello di chiese che possa essere aperte, ma si possono giungere tramite cammino.
1: Bellissimo.
0: Un cammino che ha questi luoghi da visitare.
1: Un'altra bella notizia abbiamo dato questa sera qui a In Cammino, grazie ai nostri ospiti, Rachele Giannini e Claudio Canonici. Duchillazium.it, andate a vedere, perché insomma poi c'è da andare a visitare, quello è solo il primo step.
0: Esatto.
1: Grazie per essere stati con noi, a presto e grazie.

0: tutti, buongiorno, è scattata l'ora solare, oggi abbiamo intenzione di tenervi compagnia in musica e quindi voi sapete, noi oramai ci siamo specializzati, grazie al nostro Stefano Paggioro, a raccontare storie in musica, ma in questo caso canzoni che sono nate tra gli anni 40 e 50, anche prima, per prendere bonariamente in giro. Sarà una puntata molto speciale, signori, anche perché le mie ragazze, eccole qua, voi oramai le conoscete, andremo di coro, giusto? 3, 2, 1, che così fa un po' ola allo stadio, ma andremo di coro. Allora, si parte con Bombolo, 1932, scritto da Marf, racconteremo, per il testo e da Vittorio Mascheroni per la musica, lanciato appunto nel 32 da Daniele Serra, sono così preparata perché è passato Paggioro, ce la fanno rivivere la voce di Luigi De Santis, grazie di essere con noi, al pianoforte il maestro Riccardo Balsamo. Prego.
1: Era il più ammirato nei saloni, per le strane dimensioni, si credeva l'uomo più elegante.

0: Grazie Luigi. Allora, stabilito che oggi sarebbe body shaming, ma che eleganza una canzone così. Signori, l'enciclopedia è qui. Stefano Paggioro, è lui. Ciao Stefanino, ben trovato. E grazie di essere con noi. Accomodati, ti prego. Allora, chi era costui questo bombolo? Questa canzone ha fatto un successo enorme, è stata ripresa anche nel Carosello.
1: Sì, sì, nelle pubblicità anche.
0: 1932.
1: Vittorio Mascheroni scrive la musica, un autore tra i più importanti, e il testo è di Mario Bonavita, in arte Marf, che era uno studente di farmacia che amava scrivere le canzoni. E si è firmato Mar da Mario e la F da Forlì, che era la città dove era nato.
0: Ma pensato.
1: Per molto tempo all'epoca si è pensato che fosse una presa in giro verso un politico dell'epoca. In realtà Mascheroni, in una intervista a Stampa Sera, dichiarò che un giorno a Cadorago erano per strada e videro un personaggio con queste caratteristiche. Un omino basso, con i piccoli piedi, i baffetti alla Charlot. E Marf disse a Mascheroni: guarda, sembra un bombolo. E lì è nata l'idea.
0: Allora signori, io mi alzo nuovamente in piedi, perché devo farlo, perché bisogna, è stato già nostro carissimo ospite, sia chiaro, però bisogna accogliere certe persone appunto in piedi. Lui è un grande autore, è un eccellente scrittore, finissimo scrittore, in qualità di conduttore radiofonico. È un genio, perché sono 30 anni, me l'ha appena confermato, che con il ruggito del coniglio il mondo è un posto migliore. Marco Presta ha deciso di dedicarsi tempo. Salutiamo Antonello Dose e tutto il grande gruppo. Maestro.
2: No, quando mi hai presentato mi sono girato perché ho detto, ma di chi parla?
0: Di chi sta parlando? Si accomodi, si accomodi.
2: Scusate,
0: Marco Presta.
2: Salve a tutti, salve.
0: Marco Presta ha deciso di regalarci, improvvidamente l'uomo ha detto sì, questo un po' di tempo insomma a disposizione, perché in materia di grazie Marco, di umorismo, tu sei maestro, voi siete maestri, tu sei maestro, queste canzoni,
2: sì.
0: L'umorismo nell'arte, nella musica, nel cinema, nella radio, in quello che vuoi, aiuta a vivere meglio?
2: Sì. No, diciamo. Su questo non c'è dubbio, qualunque avvenimento ci capita, se riusciamo a filtrarlo attraverso l'umorismo diventa meno tragico, ecco. E anche la canzone italiana è piena di umorismo, è sempre stata piena di umorismo, no, il pezzo che avete fatto adesso è un pezzo umoristico, oggi col politically correct non lo permetterebbero,
0: certo.
2: però c'è sempre stata questa tradizione.
0: Tu hai una particolare predilezione per canzoni del passato divertenti?
2: Sì, certo, anche perché poi scopriamo che i grandi autori di varietà italiani hanno scritto tutti canzoni. Amurri,
0: come no?
2: Marcello Marchesi,
0: come no?
2: Chi altro? Calabrese. Ma poi scrivevano canzoni anche bellissime, non solo canzoni umoristiche. Poi ti accorgi che Vorrei che fosse amore scritta da Amurri, per dire. Ecco, se domani è scritta da Calabrese. Ci abbiamo una grande, come dire, complicità tra umorismo e musica in Italia, e continua tuttora, quindi aspetto fondamentale.
0: No, io sorrido solo per un motivo, perché ripeto, Marco Presta non ne può più di sentirselo dire, Antonello Dose idem, però veramente Stefano, lui continua a dire la radio, ma la vostra quotidiana ricerca,
2: sì,
0: di non dovete neanche cercare troppo di strappare un sorriso, una risata alle persone.
2: Ma in Italia è facile, diciamo la verità, basta leggere le prime pagine, già si ride, cioè voglio dire, l'elaborazione della battuta diventa ogni giorno più semplice. Mi ricordo quando lavoravo con Vaime, che era un grandissimo autore, Enrico Vaime, è un genio, lui sì, davvero. Ed era affascinante guardare questo signore, noi avevamo 25 anni, perché è incredibile, ma li abbiamo avuti. E lui era già un signore di 54, a me sembrava vecchissimo, vorrei averli adesso. E la bellezza, l'eleganza con cui lui prendeva una notizia di cronaca politica o di cronaca estera, la elaborava, la lavorava come un artigiano, come un falegname, e la trasformava in battuta. Oggi basta leggere la dichiarazione di un politico, di Trump o di qualcuno così, ed è già, c'è già una tragica comicità in tutto, quindi insomma è molto più semplice il lavoro nostro. Ecco,
0: signori,
2: di un tempo.
0: Quando l'allievo supera il maestro,
2: no,
0: e lo
2: mai.
0: Dico con tutto l'amore infinito,
2: questo mai, questo
0: per
2: mai.
0: Enrico Vaime. Ci dobbiamo fermare? Sì, ma sapeste cosa vi stiamo preparando. Paggioro Stefano, da quel di Torino, ha preparato anche le mie ragazze, mica quelle sono stata io. Loro sono pronte a fare il coro, non vi dico di che cosa, tra poco l'ora solare, arriviamo. Tutto bene, sì. Ah.

0: Luna è perduta, lo Yon. Io dico, combattiamo!
1: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
2: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
3: La vita di Cristo.
1: Dalla sua conversione religiosa
2: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
0: Ma lui è un Loyola!
1: Alle prime attività come predicatore.
0: Noi siamo l'esercito di Dio!
1: Ignazio di Loyola, venerdì in prima serata.
4: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
5: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
4: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
1: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice. Domani in seconda serata.
6: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
7: Le piante dormono, dormono come noi.
8: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
9: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
10: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
11: Non ci resta che iniziare.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Questa sera in prima serata.

0: d'accordo.
1: Ma insomma, che meraviglia! Luigi De Santis con il maestro Riccardo Balsamo, con il coro delle mie ragazze. Uè, meravigliose! Signori, bentornati all'Ora Solare. Il nostro Stefano Paggioro, che ha fatto anche da maestro, direttore di questa orchestra e di questo, soprattutto di questo coro così singolare, e Marco Presta. Grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie. Francesca Maria, quando Francesca passa Francesca Maria? Maria?
3: Che anno? 1938, scritta da Mario Schisa, un grande compositore che ha scritto riviste, musiche per le riviste, canzoni, colui che scopre il talento artistico di Luciano Taioli, sì. Il primo provino lo fa proprio col maestro Schisa, e viene lanciata da un cantante dell'Eiar di quel periodo che si chiamava Aldo Masseglia, che poi incontrerà, ecco questo è il maestro Schisa, e incontrerà una cantante dell'Eiar che si chiamava Nuccia Natali, e saranno una coppia canora un po' prima dei Carla Boni e Gino Latilla, sì, che verranno, sì, sì, dopo, e avranno anche una figlia che sarà una cantante di successo negli anni 60, che adotterà il cognome dei genitori, Rossella Masseglia Natali.
1: Marco Presta deve sapere che noi chiamiamo Stefano Paggioro l'enciclopedia Treccani, nel senso che egli, tu dici, senti, ma io vorrei sapere, e lui risponde, lo sa, risponde
2: bene,
1: perché lo sa, lo
2: beh,
1: sa,
2: certo,
1: egli studiò. Allora, Marco Presta, l'ironia, anche in questo caso, no? Queste canzoni,
2: certo,
1: così. Torniamo al punto, sì, certo, a volte basta soltanto leggere dei titoli, ahimè, però l'ironia ci aiuta veramente a vivere meglio.
2: Sì.
1: A voi quante persone dicono grazie per...
2: ma
1: da sempre, ma non
2: sì,
1: soltanto
2: sì,
1: con...
2: sì, ma io dico sempre, poi non siamo d'accordo su questo, litighiamo spessissimo. Su
1: spessissimo, delle
2: spessissimo, sul fatto che la radio, in primis, è un mezzo affettivo, sì, genera un sentimento diverso dagli altri media, diverso dalla televisione, che genera stupore, ammirazione, fastidio in alcuni casi, dipende da come ti rapporti.

0: porti al programma e al personaggio che stai guardando. La radio ti fa compagnia mentre cucini e ti tagli un dito, mentre sei nel traffico e ti suonano da dietro. Lei c'è sempre, non la devi guardare. Nel caso nostro è una fortuna, devo dire, non la devi guardare. La ascolti e ti fa compagnia, ti sta vicino. Questo genera affetto, genera familiarità.
1: E
0: noi siamo
1: anche
0: parenti ormai.
1: Non c'è dubbio, una famiglia stretta. E quindi il colpo d'ironia, la frase detta in radio arriva.
0: Arriva e ti dice non drammatizzare troppo.
1: No. Assolutamente, lo diceva anche un signore, tu l'hai citato poco fa, e torno tra un attimo dal nostro Stefano Paggiolo, però vogliamo lavorare su questo, che era Marcello Marchesi, poco fa hai citato
0: genio.
1: Enrico Vaime. Marcello Marchesi, signore.
0: Maestro di Enrico Vaime. Marcello Marchesi e Ennio Flaiano, cioè all'epoca avevano dei maestri bravini.
1: Ma erano degli allineamenti di pianeti.
0: Bravini, sì. Era un'altra Italia.
1: E Marcello Marchesi, questo signore eccezionale, stupendo, meraviglioso, e giustamente ha lasciato un segno anche scrivendo canzoni.
0: Scrivendo canzoni ne ha scritte una marea. Noi stiamo pensando di fare una puntata solo con le canzoni di Marcello Marchesi. Erano tutte canzoni divertenti, la più famosa è Bellezza in bicicletta. Poi il grande pubblico conosce Il signore di mezza età, naturalmente che è un po' dopo, viene un po' dopo. Però lui ne ha scritte tantissime ed erano tutte canzoni con un testo straordinariamente divertente.
1: Eccola qua, cioè uno sta in bicicletta e dice ma dove vai, Bellezza in bicicletta, Stefano? Perché poi quelle canzoni diventavano
2: tormentoni,
1: modo di il tuo, nostro Paolo Limiti ne ha fatto insomma argomento quotidiano anche lì, che meraviglia di televisione, per imparare, no? per insegnare alla gente a ricordare, per quelli che non lo sapevano.
2: Certo. E anche in questo caso allineamento di pianeti, la musica di Giovanni Danzi. Altro
0: gigante assoluto.
1: Allora, sentite, c'è un'associazione culturale dedicata a Marcello Marchesi, che sottolineo io, il quale Marcello Marchesi con Flaiano, con Vaime, andrebbero insegnati a scuola questi signori, cioè dovrebbero essere materia di studio nelle scuole. Insomma, c'è questa associazione, siamo andati a trovarli e vi proponiamo il tutto così, guardate. Allora, una bombetta, un paio di occhiali ed è così che nel 1963 Marcello Marchesi si trasforma nell'uomo di mezz'età. Una trasmissione che ha fatto veramente epoca. Marcello Marchesi diceva di avere una carriera talmente lunga che molti lo prendevano per suo figlio. Lui è nato nel 1912, ha iniziato a scrivere, fare canzoni, fare riviste, fare film intorno agli anni 30. È morto nel 78, ancora era attivissimo e quindi ha attraversato tutta la storia della musica, dello spettacolo, della televisione e quando nasce la pubblicità diventa il più grande copywriter italiano. In onore di Marchesi è nata la sua associazione culturale e grazie a questa associazione riusciamo a organizzare gli eventi per promuovere le sue opere, le sue attività. Tutto questo grazie all'interessamento del figlio Massimo. Le sue canzoni sono canzoni simpaticissime, ironiche. Qualcuno le ha tacciate di superficialità, ma in realtà dobbiamo pensare che eravamo nel periodo fascista e quindi c'erano delle vere e proprie veline che giravano sia per le redazioni dei giornali che per le case discografiche per dire che cosa non dire durante in una canzone. E le cose che non si dovevano dire erano tante, quindi spesso si scrivevano canzoni che sembrava che non dicessero niente. Però anche questo non dire niente la diceva lunga. Sono bellissime quelle scritte negli anni 30 e 40 per il teatro di rivista, per Macario, per Le Soubrette, per Vandosiris. Memorabile un Alberto Sordi negli anni 40 in Sai che ti dico.
3: Ma dove vai, bellezza in bicicletta?
1: La più famosa, attenzione, la sapete tutti, è Bellezza in bicicletta. È una canzone che viene cantata da Silvana Pampanini nel film omonimo un film straordinario che vede appunto queste ragazze bellissime che pedalano in bicicletta in cerca del proprio amore. Ha continuato a scrivere anche durante la guerra, mentre era in guerra, tornava ancora, scriveva, lo mettevano in prigione perché aveva parlato di jazz, ma continuava a occuparsi di musica. Quindi è la storia, la vita di un autore che si deve tante volte scontrare con la realtà esistente. Ma l'ironia non cambia mai.
4: Marcello Marchesi. Marco Presta con Stefano Paggioro stava sottolineando: leggete,
0: Sì,
4: leggete, leggete, Marco,
0: leggete.
4: perché Marchesi va letto.
0: Sì, Marchesi è uno scrittore straordinario.
4: Pure tu.
0: Allora, sei gentile, ma lui è un gigante. Leggete Il Malloppo, leggete Il Diario Futile di un signore di mezza età,
4: Sì, stupendo.
0: leggete Il Dottor Divago.
4: Sì.
0: Dentro c'è tutto, c'è tutta la vita con un sorriso.
4: C'è tutta la vita con un sorriso, e ricordiamoci sempre, quante volte ce lo ripetiamo con Stefano Paggioro, che ridendo e scherzando Pulcinella dice la verità. E quindi quando voi ridete tanto di qualcosa, ma quel qualcosa è scritto in maniera così geniale, non abuso di questo genio, geniale, non è, qui si può dire, impariamo tutti noi qualcosa. Scrive anche: ho soffritto per te, per Cochi e Renato, che fu cantata anche da Iannacci. È un po' tanto, è tanto mettere insieme tutti questi
0: Sì, è
4: personaggi.
0: tantissimo,
4: È
0: è
4: tanto,
0: tantissimo,
4: è
0: è
4: tanto. Anche
0: tantissimo.
4: perché quella era la televisione, Stefano, che noi.
2: Poi inizia già negli anni 30. Ad esempio, io conosco Lisetta Vallamoda, è una canzone che a Ci Vediamo in TV facevamo e faceva sempre un grande successo, è degli anni 32-33, e arriva fino
4: Arriva fino a.
2: ai nostri giorni quasi.
4: Citavamo poco fa la meravigliosa Fuori Onda. Emi De Sica, aveva tra le tante cose un disco dove la voce del suo meraviglioso papà cantava con quella finezza e quella bellezza che era solo sua, Ludovico. Allora noi abbiamo chiesto a Luigi De Santis e alla tastiera abbiamo il maestro Riccardo Balsamo di riascoltare quel Ludovico. Ludovico, andiamo, basta, quindi.

0: Santis canta così, faccio notare. Stefano e Marco Presta, Stefano Fagione e Marco Presta. Beh, questo c'entra sempre Mascheroni.
1: Dico Mascheroni me. Scrive nel 31 questa, l'anno prima, tra l'altro era chiamato il maestro senza diploma, perché lui studia al Conservatorio di Milano pianoforte e composizione, ma arriva a un passo dal diploma, non lo prende e poi scriverà decine di canzoni da appunto Bombolo, Fiorinfiorello, insomma canzoni famosissime.
0: Canzoni famosissime, e allora ci
1: arriverà
0: sono
1: fino agli anni 60.
0: Pensate, ci sono canzoni, io cito per questioni di rispetto, di amore e di affetto, a Ruggito del

0: coniglio, mitici, ecco, del ruggito del coniglio, siete la nostra salute, siete il nostro star bene. Anche voi rielaborate canzoni,
1: sì,
0: col vostro gruppo eccezionale, con i vostri maestri?
1: Noi, la tradizione è quella di scrivere a inizio anno delle canzoncine nuove, sempre, che servono da volta pagina. Poi facciamo delle mascalzonate rielaborando invece delle canzoni. Oggi, per esempio, abbiamo mandato in onda, parlando del problema degli italiani che dopo le feste un italiano su tre va in palestra.
0: Sì.
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: Non lo fa.
1: E abbiamo rifatto perdere l'amore, perdere 3 chili, abbiamo fatto. E è molto facile in realtà come gioco, è un gioco antichissimo, perché se ricordate Biblioteca di Studio 1,
0: certamente,
1: con il quartetto eccetera, è certo, trionfo, è quel tipo di satira, che è antica ma tutto sommato sempre moderna e sempre divertente, quindi rielaborare la canzone, fare una cover, cioè fare una versione comica di un classico, è sempre divertente.
0: Però Marco Presta, studiando, leggendo,
1: sì,
0: rileggendo, perché questo fate voi, no?
1: Cioè, ma non... questo fanno tutti, cioè in tanti, vabbè.
0: Bene.
1: Non me, sì, mai guardato male.
0: Ancora spazio,
1: no, per carità.
0: Lo adoro. Ancora spazio alla musica. Andiamo direttamente con l'esibizione, vero? Sì, andiamo direttamente con l'esibizione. Questa è una canzone del 1939. Voi ricordate 1000 lire al mese? Le ricordiamo tutti. Quando c'erano poi le 1000 lire, noi dicevamo come si faceva a sperare di avere 1000 lire al mese? E andate, 1000 lire erano un fazzoletto grosso così. Ma non c'entra 1000 lire al mese, qui c'entra una signora che si chiama Donna Gelsomina. Abbiamo un coro anche qui? No?
1: No.
0: Niente coro, le mie ragazze non fanno il coro, però ridono e io le amo per questo. Donna Gelsomina, andiamo. Le mie bambine.

0: grazie. Fagiolo e Presta che ridevano. Ma come osano? Ma come hanno osato scrivere una canzone del genere? Ma insomma, questa povera
1: Gelsomina. Io resto
0: Gelsomina.
1: Di stucco proprio. Di stucco.
0: Ma completamente.
1: Mi basilisco, veramente. Mi basilisco perché è incredibile. Ma oggi questa non la
0: scriverebbero. Ma non la scriverebbero. Invece l'hanno scritta.
2: Invece l'ha scritta questo Eldo Di Lazzaro, l'autore, che tra l'altro è autore di famose canzoni come Reginella Campagnola, la famosa Campagnola
3: come
2: Bella,
3: Campagnola.
2: Piccola Santa.
0: Almeno quella era
2: canzone.
0: Bella.
2: Sì, assolutamente. Ed è stata lanciata da questo signore che vediamo, che si chiamava Gilberto Mazzi, che aveva vinto il primo concorso EIAR nel 38-39, assieme ad Alfredo Clerici, che abbiamo ricordato qualche mese fa, Michele Montanari, Lina Termini, tutte le voci della radio. E poi lui farà il cantante per pochi anni, poi si dedicherà.
0: Però lui canterà 1.000 lire al mese.
2: Lui canterà 1.000 lire al mese, per primo.
0: Quindi
2: sì.
0: La voce sarà la sua.
2: Sì.
0: Allora, però sta povera Gelsomina, vabbè, d'accordo. Allora, abbiamo anche una foto di Gorny Kramer. Allora, Gorny Kramer, noi ce lo ricordiamo nella nostra TV in bianco e nero, con la sua fisarmonica. Somigliava un po' a Walt Disney.

0: Orri
1: sì,
0: Kramer,
1: no, vero,
0: aveva un po'
1: vero, vero, vero.
0: No, aveva questa capacità di trasformare la musica in super divertimento, Marco.
1: Sì, era bravissimo. Io me lo ricordo da bambino, dirigeva in studio,
0: no?
1: dirigeva, ma era uno che ha scritto roba importante, era veramente un compositore di grande talento.
2: Era un polistrumentista perché suonava la fisarmonica, il pianoforte, il flauto, un sacco di strumenti.
0: Insomma,
2: e suo padre era il maestro Gallo. Cioè, prima di lui c'era il maestro Gallo che dirigeva un'orchestra ed è stato famoso negli anni 20-30.
0: Lungi da noi guardare lo specchio retrovisore, bisogna guardare avanti, però è stato ed è a tutti gli effetti un tempo speciale di persone talentuose e studiose e capaci di espandere questa bravura oltre i limiti.
1: Sì.
0: Sì,
1: perché far finta di nulla?
0: No.
1: Era così, era un'Italia migliore.
0: Due lettere, sì.
1: Se tu pensi a tutti i settori della vita civile, troverai personaggi migliori, forse. La politica, la letteratura, la musica. Io, mi dispiace dirlo, mi vergogno anche di dirlo, ma l'impressione è che ci fosse più talento. Ecco.
0: E se l'ha detto un uomo di talento, il dovere
1: lo dico
0: di,
1: perché sono un Neanderthal, probabilmente.
0: Certo, quindi. Il Neanderthal, con Stefano qui di talenti noi li raccontiamo tutti i giorni, no?
2: Sì.
0: Ogni puntata, santa puntata che tu arrivi, noi parliamo di talenti.
2: Sì, parliamo di tutti i personaggi, di tutti i grandi nomi che l'Italia ha dimenticato, ma che hanno fatto grande col loro lavoro, in questo caso nella musica.
0: E anche lì, sulla memoria, no? Bisognerebbe... lavorare un po'.
1: Far risentire l'Elio Luttazzi, per esempio. Ma non è un grande esempio di musica umoristica anche la sua? L'Elio Luttazzi ha scritto 4, 5, 6, 10 canzoni strepitose.
2: Certo.
1: Ma è nel nostro DNA come italiani, voglio dire.
2: Certo.
1: Abbiamo questa tradizione che passa attraverso poi Iannacci, Gaber e arriva fino a Elio e le storie tese.
0: Certo, i grandissimi. Anzi, Elio, se ci segue e ci sente, riceva mille baci. E mille abbracci, perché ci tengo,
1: è un grande talento. E quindi, insomma, è nel nostro DNA, lo sappiamo fare, sarebbe bello continuare a farlo.
0: Lo sappiamo fare, sarebbe anche bello continuare, insomma, chi ricorda tutti questi tempi lo fa anche per fare un piccolo promemoria, no?
1: Certo.
0: Per non dimenticare il bello e il buono che è stato realizzato. Poi avrò da dire anche su Luigi De Santis, perché non soltanto la splendida voce con la quale ci accompagna in questa puntata, ma abbiamo da raccontare una storia personale e familiare molto particolare. Possiamo andare subito in pubblicità? Sì, perché dopo, chi di voi non sa che Pippo non lo sa? Cioè, voglio dire, no, così ci vediamo tra un attimo all'ora solare, grazie.

0: questa è la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono, dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
7: Il TG parte fra 3,

0: Signore e signori, il National Boy Choir.
1: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
2: 4/4.
1: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
3: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
4: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
5: Insegnaglielo.
3: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
6: L'ottava nota, domani, in prima serata.
7: Pamplona è perduta, Loyola. Io dico, combattiamo!
8: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
9: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
10: La vita di Cristo.
8: Dalla sua conversione religiosa

0: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
1: Ma lui è un loyola.
2: Alle prime attività come predicatore.
3: Noi siamo l'esercito di Dio.
2: Ignazio di Loyola, venerdì in prima serata.

0: Fagiolo e Marco Presta.
1: Eccoci.
0: Applausi, applausi. A tutti. Allora, questo brano nasce nell'anno...
2: Nasce nel 1939, la musica è di Gorny Kramer e anche i nomi degli autori del testo, è bene ricordare che erano Nino Rastelli e Mario Panzeri, che arriverà anche lui fino agli anni 70,
1: certo,
2: possiamo dire.
1: Panzeri e Pilat erano,
2: esatto,
1: scrivevano insieme.
2: Anche come Lorenzo, no? Pilat.
0: Voi, voi capite quanto io stia gongolando? Cioè, me
1: no,
0: li vedo
1: no,
0: così vicino. Cioè,
1: abbiamo dei ricordi comuni.
0: Proprio, la bellezza.
1: Dei ricordi nazionali, ecco.
0: E, 1939, signori, è l'anno buio. Ce ne sono stati tanti, ma quello proprio tanto, tanto buio. Sapete quando il primo settembre alzano la sbarra e invadono la Polonia i nazisti? Da lì in poi saranno milioni e milioni di morti, di tristezze, di censura, censura, censura. Stefano, e anche questa canzone,
2: sì,
0: la incontrò la censura.
2: La incontrò, e anche se poi il maestro Kramer in una intervista gli chiesero ma chi volevate prendere in giro? E lui disse no, veramente sì, si è pensato per lungo tempo, ma in realtà dice io ho lavorato col maestro Pippo Barzizza al Kursaal di Viareggio e abbiamo avuto un battibecco e dice io ho detto adesso gli scrivo una canzone per
0: certo,
2: prenderlo in giro, però insomma non è successo nulla di
0: non
2: che.
0: Non è successo nulla,
2: no,
0: di
2: perché
0: che.
2: Erano due grandi artisti, due grandi amici.
0: Assolutamente sì, e va bene, la censura ai noi e invece la libertà, Marco Presta, la libertà, no, di poter esprimersi, di poter ridere. Attenzione, l'umorismo non tocca mai, non apre mai la porta dell'offesa.
1: Sì.
0: No, è
1: certo,
0: umorismo.
1: Certo.
0: Certo, deve essere ironico anche quello che.
1: Può essere anche molto.
0: Il tipo di turno.
1: Certo, ecco, molto forte, molto duro, ma sempre sensato. E poi molto si basa sul buon gusto,
0: certo,
1: di chi lo pratica. Ecco. Quello però in tutte le manifestazioni della vita sociale, credo che il buon gusto sia, che è quello che forse stiamo anche un po' perdendo, mi sembra. Ma insomma, questa è una riflessione mia, oziosa, oziosa. E quindi mi scuso. Però sì, l'umorismo non è offensivo, è corrosivo a volte, è caustico, ma non ha mai la mira di offendere quanto di deridere, casomai di sbeffeggiare certi aspetti e certi comportamenti. Tu pensa quanti comportamenti in questo momento abbiamo per il mondo che in qualche modo facilitano questo esercizio, ecco, se vogliamo.
0: Sì, sì, sì. Diciamo quindi, che aprono le porte,
1: sì,
0: lei vuole fare,
1: sì,
0: ironia su questo? Prego, vada,
1: sì,
0: vada pure. Luigi De Santis è tanto un bravo guaglione e quindi io vado a incontrarlo, ovviamente con Riccardo Balsamo, è chiaro questo. Vi lascio solo per un attimo. Allora, maestro, lei non me ne vorrà, con i suoi baffetti è qui alla. Allora, Luigi.

0: Sì. Luigi ha una storia molto particolare. Anni?
1: 28.
0: 28, si vergogni. No, nel senso migliore del termine, 28 anni, ne dimostra 18, ma insomma il senso è questo. Come hai iniziato ad appassionarti tu al cantare allora, queste canzoni?
1: Anche. Per quanto riguarda queste canzoni, io ho sempre avuto la passione della musica, solo che queste tipologie di canzoni mi sono avvicinate grazie a mia nonna, la quale ho avuto la fortuna di condividere un'esperienza molto particolare, perché abbiamo avuto modo di cantare insieme, di arrivare a così tante persone e avere appunto un riscontro così, così bello, così caldo da parte
0: di tutto il pubblico. Ma ci siete arrivati perché tu hai preso nonna, praticamente l'hai trasformata in una...
1: Sì. Sì.
0: Uno di quei casi, una star dei social, ebbene sì, sì, giusto, era giusto così?
1: Sì, sì, abbastanza, sì.
0: E quindi,
1: la cosa...
0: Ma nonna pure aveva passione per il canto?
1: Assolutamente, grande. Nonna ha sempre cantato sin da bambina, sin da quando era piccola, sin da quando era ragazzina, insomma, ogni cerimonia, ogni matrimonio, battesimo doveva cantare per forza.
0: Com'era quella storia che nonna correva per andare a vedere...
1: Sì, quando era piccola, insieme ai suoi fratelli, andavano verso la casa del vicino, si poggiavano sul davanzale per guardare all'epoca il Festival di Napoli nella televisione dei vicini, perché loro ancora avevano la televisione. Però la vicina li apriva, li faceva accomodare, si sedevano tutti a terra per guardare il Festival di Napoli in TV, ed è un ricordo bellissimo che lei
0: ha. C'è una meravigliosa scena di Operazione San Gennaro che riguarda proprio questo Festival di Napoli, dove le persone sono perse a seguirlo e non importa quello che accade alle loro spalle. La lezione più bella che tu ricavi dal... Lezione, la soddisfazione più grande che ricavi dal cantare queste...
1: Soddisfazione,
0: bello,
1: più grande. Allora, la cosa più grande che ho è il ricordo che noi siamo riusciti a creare grazie a queste cose che abbiamo fatto online, perché la cosa più bella in assoluto è il ricordo che abbiamo creato e che ogni volta che chiunque vuole sentire la sua voce lo può fare tranquillamente. Questa è la cosa più bella in assoluto.
0: Capite quando si diventa bravi da piccoli? Posso dire così, perché lui è il ragazzo che studia e tiene la testa al solito posto, cioè sul collo. Il nostro maestro non ha il microfono? Sì, ce l'ha. Lei pure, quanti anni ha?
2: Io 35 quest'anno.
0: Bello che ci ha pensato. No, perché si è giovani, uno dice, ma fammi, vediamo dove andiamo.
2: Perché ancora non ho realizzato che siamo nel 2026.
0: Ha perfettamente ragione. E suonare questa musica, saper suonare innanzitutto, maestro, nel suo caso, ma suonare questa musica è soddisfazione?
2: Beh, sì, assolutamente. È bello, diciamo, lavorare su un altro tipo di emozione che non è necessariamente l'amore, ma anche proprio l'ilarità, per ridere, diciamo, non di qualcuno, ma con qualcuno. Questo è l'obiettivo che percepisco da queste, diciamo, canzoni.
0: E allora io, spiando il pentagramma già scritto da tanti e cotanti autori, leggo un Eulalia Torricelli e torno al mio posto. E ride Marco Presta, e ride Stefano Paggioro, ma soprattutto, signori, le mie ragazze si esibiranno in un coro di eccezionale splendore e bravura. Dico bene, eravate persone serie prima di venire all'ora solare, ma è successo questo. Andiamo, Eulalia Torricelli, signori, andiamo.

0: bene. Applausi, applausi, applausi. Sì, sì, brave, grandi, grandi ragazze. Allora, hai fatto tutto questo danno tu. Con Marco Presta che si dondolava, eccetera. Abbiamo da chiedere sulle canzoni a Marco Presta tra un istante. Eulalia Torricelli.
1: Eulalia Torricelli.
0: Ma chi sono i beneficiari dei castelli?
1: E
0: quei
1: sono
0: nomi?
1: Gli autori della canzone.
0: Ma si sono infilati dentro la canzone.
1: No, ma poi la cosa originale di questa canzone è che siccome loro... Vabbè, Dino Olivieri è il musicista che ha scritto il pezzo, insieme a Gino Redi.
0: Sì.
1: E il testo è del maestro, adesso mi sfugge in questo momento, mi verrà in mente, sì. Si sono informati che esiste, hanno avuto l'idea di questa canzone, perché il nome Eulalia si usava molto negli anni 40 in Emilia Romagna.
0: Eulalia.
1: E poi si sono resi conto che esisteva davvero un'Eulalia che era fidanzata con un certo De Rossi Giosuè. E allora,
0: no, ma
1: la cosa bellissima è che nella prima strofa, un po' come si fa nei film, ogni riferimento è puramente casuale, loro dicono: se c'è attinenza con delle persone, scusate, sì. Gentili signori.
2: Mettevano le mani avanti.
0: Mettevano le mani avanti, Marco, per non cadere. E quindi è un'Eulalia.
1: Eulalia Torricelli esisteva. Nisa, Nicola Salerno,
0: Nicola Salerno, che tra l'altro scrive... Un castello va a Nisa,
1: autore della Strada del Bosco, di Guaglione, di canzoni super famose.
0: Ci sarà anche una versione di Gabriella Ferri.
1: Esatto.
0: Di questa canzone, un po' alla maniera geniale di Gabriella Ferri. Ed è una canzone che ha avuto un successo.
1: Successo enorme.
0: Un successo surreale.
1: Nonostante sia triste, perché alla fine lui la lascia e quindi lei vuole morire.
0: Ma poca donna, quella si... mangia gli zolfanelli. Allora, vorrei vedere la copertina di un libro al quale tengo molto. Canto di Natale con Autotune, 2025, Einaudi. Canto di Natale di Charles Dickens. Io sono convinta che se Charles Dickens avesse incontrato Marco Presta...
2: Mi avrebbe querelato.
0: Non ti avrebbe querelato.
2: Fatto bene, probabilmente.
0: Vi sareste fatte delle grasse risate, delle belle discussioni insieme, perché questo tuo eccellente libro, Autotune, che cosa dice?
2: L'autotune è un software. Un software che serve come correttore vocale, serve a nasce diciamo proprio per far sì che le eventuali stonature di un interprete possano essere corrette. Adesso viene usato anche per altre cose, anche come supporto per i musicisti. Ed è un piccolo modo per barare, se vogliamo, nel senso che se tu non hai tutta quella voce, se tu non hai tutta quell'intonazione, il software ti aiuta. Noi lo proviamo ogni tanto in studio col povero Paiella, che peraltro ha illustrato il libro, ed è in effetti un meccanismo miracoloso per certi aspetti. E credo che l'unico canto di Natale possibile oggi in Italia sia con Autotune, e quindi l'ho voluto mettere nel titolo, ma poi c'è un perché nella storia.
0: Storia. Marco, possiamo dire una cosa, tutti noi? Grazie.
2: No, scusate, guarda, l'unica cosa che posso dire è scusatemi.
0: Ma io te lo dico perché non c'è volontà, insomma, di forzare la mano, però veramente grazie per quello che scrivi, per quello che sei, per come siete, insomma,
2: per quello che da 30 anni,
0: poco fa, no, prima dell'inizio della puntata, è stato stupendo, Presta ha detto, è un mutuo.
2: Sì, siamo un mutuo, che gli italiani non riescono a estinguere, ma accadrà,
0: Il ruggito del coniglio, Presta.
2: Grazie.
0: Antonello Doghe, tutta la vostra meravigliosa band, gang, tutto quello che vogliamo pensare. Stefano Paggioro, queste canzoni, questa puntata che abbiamo così fortemente voluto, queste canzoni cosa insegnano al giorno d'oggi? Oh, domandona.
1: Domandona. Sicuramente il discorso insegnano? Che diceva Marco, il fatto che l'ironia ci aiuta a vivere meglio. E pensando che in quegli anni avevano la guerra, ci voleva anche l'ironia, ci voleva la spensieratezza. Oggi ci insegnano che l'ironia c'era anche allora. Quasi come dire, vorrei dire una cosa che forse è un po' troppo, dire non state inventando nulla, nel senso che c'è già stata l'ironia. Molti pensano che le canzoni demenziali siano nate oggi. In realtà...

0: c'erano anche allora, canzoni grottesche.
1: Continuiamo ad imparare,
0: penso sia bello sapere che c'è stato anche prima l'ironia.
1: A noi piace tantissimo questa idea, io ringrazio la mia Alessandra Severini, ringrazio Virginia Conti, che è lì. E facciamo così, per chiudere, per fare un buon finale, signori, che rimangano seduti, Paggioro e Presta, non cantiamo più, vero? No. Che il coro si chiama Le mie ragazze, venga con me. Presto, alzarsi, forza. E che Luigi De Santis e il maestro Riccardo Balsamo vengano qua. Così facciamo una ipotetica. Venite, senza vergogna, venite. Una bella fotografia di gruppo per ricordare che ironia, autoironia e una sana risata ci aiutano a vivere meglio. Dice, perché ti sei alzata? Così, perché volevo fare un po' di caos. Grazie Marco Presta, Stefano Paggioro. Questo è il loro scenario, grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Pamplona è perduta, Loyola. Io dico, combattiamo!
3: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
4: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
5: La vita di Cristo.
3: Dalla sua conversione religiosa...
4: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
2: Ma lui è un Loyola!
3: Alle prime attività come predicatore.
2: Noi siamo l'esercito di Dio!
3: Ignazio di Loyola. Venerdì in prima serata.
6: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
7: Le piante dormono, dormono come noi.
8: Suonano le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
9: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
10: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
11: Non ci resta che iniziare.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
12: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
13: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
12: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
3: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice. Domani in seconda serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Partiamo!
3: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
4: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
5: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
6: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
1: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

0: interpretiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore. Gli ha fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica. Spirito Santo,
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e insidia del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria, e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo all'affanno le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gelosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia.

0: siamo alla storia che vi vogliamo raccontare di qualcuno che anche nel mondo che sembra più distante dalla spiritualità, che è il mondo della politica, ha saputo non solo vedere e vivere quella luce, ma passare in qualche modo dal colletto bianco al colletto da prete, al clergyman. Don Manolo Lusetti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto di buon mattino. Grazie. Vicario pastorale della pastorale giovanile della comunità di Santa Maria della Rocchetta, Cornate d'Abba. Dadda, Monza Brianza. Ho detto tutto?
2: Perfetto.
0: Bene, possiamo cominciare. Allora, la tua storia, Don Manolo, è una storia che nasce in una famiglia cattolica, quindi c'è una tradizione sicuramente che ti viene trasmessa e che poi pian piano si mescola anche alla strada che pian piano, anzi fin da piccolo per la verità, cominci a individuare.
2: Sì. Sì, sì, esattamente. Io ho avuto, grazie a Dio, dei buoni esempi, perché mi è stato insegnato fin da piccolo a pregare, a avere questa confidenza con Dio, come diceva prima Padre Mario nel commento al Vangelo. Però poi a un certo punto viene una scelta personale, naturalmente, quando a un certo punto della mia vita mi sono accorto che davvero questo Signore che avevo sentito nominare, di cui mi avevano insegnato, con cui mi avevano insegnato ad avere a che fare, ecco, era davvero attento a me, alla mia persona. Ecco, il salto di qualità, penso, nella fede venga quando proprio uno si accorge che Dio è veramente vicino, ecco, a ciascuno di noi, che segue la nostra storia personale, che c'entra con questa storia. E allora lì anche gli insegnamenti ricevuti, i buoni esempi, il mio zio, appunto, Don Giovanni Brovelli, un sant'uomo. Allora, ecco, gli esempi che se no rischiano di rimanere un po' distaccati o distanti, iniziano a diventare concreti, a parlare anche alla storia, perché di fatto è Dio che parla alla tua storia attraverso le situazioni nelle quali ti mette. Però bisogna, appunto, che uno si metta in gioco, ecco, che uno desideri anche, no? Di avere questa relazione con il Signore.
1: Don Manolo, proviamo a spiegare con ordine. Abbiamo detto, Giacomo diceva, il tuo impegno in politica. Vediamo una foto in questo momento. Tu sei partito dal comune di San Donato, sì, poi sì, Milano, sì, la regione Lombardia, sì, fino a ricoprire un incarico importante a Bruxelles.
2: Sì,
1: quindi
2: sì,
1: sei stato, hai avuto dei ruoli importanti.
2: Sì.
1: Cosa succede? Facci capire bene, perché a un certo punto poi cambia un po' tutto?
2: Ma allora, sì, sono stati dei ruoli importanti, ma che io ho vissuto sempre con lo spirito, diciamo, di servizio e mai come esclusivo soddisfacimento dei miei desideri personali.
1: Quindi,
2: ecco,
1: diciamo, per una volta la buona politica, quella che servirebbe, quella che bisognerebbe...
2: Ci ho provato, diciamo che ci ho provato.
1: Qua ci vuole un applauso.
2: Ci ho provato. Perché è una piazza significativa, ecco, in cui si può fare molto bene, molto bene. Del resto Paolo VI... che non era un ingenuo, la definiva la prima e più esigente forma della carità, fare politica, e quindi qui dentro c'è tutto un mondo. Però sì, appunto, dalle esperienze un po' più significative sono state per me anche la provincia di Milano, nell'assessorato al bilancio e poi il Parlamento europeo, se dovessi individuare quelle più significative, intorno a tante persone. Poi a un certo punto, ecco, come dicevo prima, Dio è entrato nella mia storia, c'era già, ma si è fatto accorgere meglio, e quindi a un certo punto le cose che stavo facendo non è che non mi piacessero più, anzi, mi piacevano molto. Qualcuno mi ha detto, cosa hai visto? Sei scappato a un certo punto? Assolutamente, chi fa una scelta come la mia la fa perché c'è un progetto di Dio dietro e uno si accorge, ecco, che Dio ti svela il vero te, per cui non sono scappato da nulla, perché io rifarei quello che ho fatto, ringrazio Dio per aver potuto fare quelle esperienze, però il Signore mi ha svelato altro e quindi pur facendo quello che facevo piacendomi, c'era qualcosa di fondamentale che mi mancava, che non mi faceva sentire totalmente al mio posto, totalmente utile, totalmente spendendo bene la mia vita. E dunque

0: io ero già appunto, diciamo, appunto praticante, pregavo, eccetera, ed è stata proprio questa confidenza con il Signore che nei servizi che io facevo anche nella mia parrocchia di casa, che è Santa Barbara a San Donato, nella mia parrocchia di adozione, San Babila a Milano, e come catechista, poi facevo un servizio come ministro straordinario, portavo la comunione agli ammalati in una struttura sanitaria. Ecco, avendo a che fare nella liturgia, sono stato chierico in Duomo a Milano per tanti anni, ecco, in questi momenti di chiesa, incontrando le persone, parlando del Signore anche nel contesto politico, dove ironicamente mi chiamavano, sapendo il mio impegno, mi chiamavano Monsignore appunto nella politica. Poi quando sono entrato in seminario mi chiamavano Onorevole per ridere, per cui ho detto, quindi qui. Però ci sta nell'ironia, ecco. E quindi vivendo la Chiesa, che è il luogo che il Signore ci ha dato per la nostra salvezza, chi ne parla male perché non la conosce, io ne sono convinto, non la conosce e non ha avuto un'esperienza vera della Chiesa, no? Vivendo la Chiesa mi sono accorto davvero che il mio posto era lì, che mi piaceva tutto quello che stavo facendo, ma c'era qualcosa di più che corrispondeva al profondo del mio cuore.
1: Ed è allora che maturi questa decisione di dare le dimissioni. Andiamo in pubblicità, fra poco ci racconti che cosa è successo, qual è stato anche quel momento chiave, anche quali sono state le reazioni del mondo della politica quando il collega dice: vabbè, lascio tutto, vado in seminario e vado prete. Pubblicità.

0: National Boy Choir.
1: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
2: 4/4.
3: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
4: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
5: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
6: Insegnalo.
4: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
7: L'ottava nota, domani, in prima serata.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di fuca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
0: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
6: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
8: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
9: Sparkle stilato? C'è Vim Carbon.

0: Vita. Vim in black. Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata.

0: Ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
1: Ultima. I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
3: Partiamo!
4: Pronti?
3: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
5: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
6: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
7: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
8: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

0: di Buon Mattino stiamo raccontando la storia di Don Manolo Lusetti, che nella sua vita ha fatto tantissime cose, è dedicato alla politica da sempre, dal tessuto cittadino, regionale, fino ad arrivare a Bruxelles, per poi arrivare, dopo tanti anni, una passione che comunque continuava, amavi tantissimo il tuo lavoro, ci hai creduto sempre fino in fondo e continui, diciamo, a credere anche alla bontà di quel mondo, laddove bontà ci sia. E però quella chiamata, come si suol dire, la sentivi sempre più forte. L'altare era il luogo dove stavi bene, dove ti sentivi esattamente dove volevi essere, e arrivi alla decisione di dare le dimissioni da dove eri e cambiare vita.
1: Sì, esattamente, è stata una decisione naturalmente appunto maturata e verificata con sia diciamo l'autorità della Chiesa preposta a questo discernimento, il mio padre spirituale personale, e a un certo punto mi sono accorto davvero che il Signore mi chiamava, e dunque mi sono armato di coraggio, ho fatto il salto. Ecco, quando ho radunato un po' i miei collaboratori, prima il deputato europeo del quale io ero il braccio destro, ero il capo della segreteria, il capo del personale, e dunque per correttezza, e dunque poi ai miei collaboratori. E ho usato questo esempio, ho detto: se tu stai facendo le cose più belle, ma hai moglie e figli dall'altra parte del mondo, a un certo punto devi decidere se accontentarti comunque di fare delle cose belle che ti piacciono, ma il tuo cuore sta altrove, per cui ti devi armare di coraggio, fare le valigie e andare dall'altra parte del mondo. Tutti pensavano che andassi alle Nazioni Unite, non so, che avessi vinto la green card, qualcuno mi ha detto qualcosa del genere, vai all'ONU. Mi ha detto: dopo il Parlamento Europeo cosa può succedere? Ho detto: no, guardate, niente di tutto ciò.
0: Non potete immaginare.
1: Il Signore mi chiama, ho detto, e quindi io adesso do le dimissioni, amici, entro in seminario.
2: E loro come hanno reagito?
1: Mandibole cadute. Scena da cartone animato. Ecco, peccato che non avessi avuto una telecamera per riprendere le varie scene, sia nel contesto del lavoro, ma anche gli amici, ecco, gli amici, contesto di vita, qualche familiare se lo aspettava. Mia mamma, le avevo detto a un certo punto del cammino, quando le cose erano consolidate, che stavo facendo questo percorso, e quindi sono state reazioni, sì, sbigottite, ecco, perché comunque il mondo della politica è un mondo di grande impegno per chi lo fa seriamente, di grande impegno e di grande sacrificio, e per arrivare a un certo livello, al quale ero anche arrivato io, molti lo desiderano e in pochi ci riescono. E quando uno ci riesce, che uno molli tutto, apparentemente per perdere tutto, è incomprensibile.
2: Quando hai comunicato questa decisione, che anno era?
1: 2016.
2: 2016. Arriviamo poi all'11 giugno 2022. Che giornata è stata?
1: È stata una giornata stupenda. Stupenda, di grande pace. Mentre l'ordinazione diaconale, quando c'è il momento della prostrazione, per cui quando siamo distesi ai piedi dell'altare, no? Mentre ci sono le litanie dei santi, grande pianto, proprio di commozione. Invece l'ordinazione sacerdotale, che c'è di nuovo la prostrazione, grande pace, ecco. Mi sono sentito davvero al mio posto, ecco. Potrei usare questa frase sintetica: mi sono sentito davvero, e mi sento ancora, un privilegiato. Ma la cosa bella è, mentre prima uno poteva sentirsi un privilegiato, tra virgolette, quasi a scapito degli altri, invece ora mi sento un privilegiato a beneficio degli altri.

0: altri. E quindi è tutta un'altra prospettiva. Quindi grande pace, grande sicurezza di essere al mio posto, va qualsiasi cosa accada, proprio certo che è il Signore che opera e non sono io. E dunque va bene tutto, ecco.
1: Sono passati quasi 4 anni, a giugno saranno 4 anni da quel momento.

0: sacerdote?
1: Ma un bilancio direi molto denso, ecco, perché i primi anni sono in salita, perché bisogna prendere le misure con il ministero, con la realtà in cui uno è mandato, conoscere le persone, per cui sono degli anni molto appassionanti, ecco, no? In cui si lavora molto, ma ci sono anche tanti frutti belli, ecco. Come avere una famiglia molto ampia, ecco, chi ha delle famiglie numerose sa, ecco, che lavoro c'è dietro, no, per stare dietro a tanti figli, però anche quali grandi gioie, no? Quale grande appagamento, ecco. Dunque è proprio un lavoro familiare, in fondo, quello del sacerdote, perché noi sì, è vero, siamo chiamati a essere ministri del culto, a volte anche amministratori, però effettivamente noi siamo dei testimoni e dei padri, ecco, siamo chiamati a essere questo, prima di tutto, quindi gente che prende per mano.
2: Don Manolo, tu prendi per mano tanti giovani, tanti sì. ragazzi, la tua storia è anche un esempio. Cosa gli insegni? Qual è il tuo impegno concretamente con i ragazzi? Quali sono le indicazioni che gli dai? Sì. Qualcuno ci starà anche ascoltando,
1: sì,
2: i ragazzi,
1: sì,
2: in
1: di sicuro,
2: momento.
1: Sì, sì.
2: Sfruttiamo bene questo tempo che abbiamo.
1: Di sicuro, ma loro sanno che il primo impegno, diciamo, che io ho con loro, anzitutto, è come, appunto, è quello di dargli opportunità di crescita vera, e quindi di educarli a pensare, anzitutto, in questo mondo della distrazione, educarli a pensare, avere un pensiero critico sulla vita, sulle circostanze, a ragionare, perché quando uno inizia a pensare e a avere una lettura spirituale, uno sguardo soprannaturale, un'intelligenza spirituale sulla vita, al Signore Gesù ci arriva, perché Dio non si nasconde, si fa trovare. E come ci insegnava anche il Papa Benedetto, la fede e la ragione stanno insieme, non sono affatto in contraddizione. Quando uno inizia a pensare, a Cristo ci arriva. Per cui io, il mio desiderio è questo, di farli pensare, avere dei momenti proprio di pensiero. E quindi qui ci sono i vari percorsi di catechesi, partendo dai piccoli, naturalmente dall'iniziazione cristiana, fino poi i gruppi dei preadolescenti, quelli delle medie, gli adolescenti, quelli delle superiori, e i giovani, che sono i maggiorenni, dai 18 in su. Pensare, momenti di incontro, quindi, con persone, situazioni, momenti di esperienza, appunto, che aiutino il pensiero, e poi terzo, la preghiera. Perché il mio compito non è tanto quello di farli diventare amici miei, ma amici del Signore, perché è Lui che li salva e non sono io. Quindi, ecco, questo è, in ultimo, proprio il mio lavoro.
3: Tra i giovani, visto che tu ti occupi di pastorale giovanile, fra i giovani può essere diffuso oggi, insomma, nel 2026 che stiamo vivendo, anche una certa amarezza e disillusione nei confronti della politica, che viene vista come qualcosa di gestito da altri. Tu forse sei proprio la persona giusta, come sacerdote, come persona che ha avuto quel trascorso, per forse farli rinnamorare anche del bene comune, della cosa pubblica, di ciò che di buono ci può essere dietro tutte le cose che vedono e sentono.
1: Sì, sì, certo. Ma allora io penso che profondamente sia dovere di ogni cristiano di interessarsi delle questioni della vita in maniera profonda. E la politica è una delle quattro dimensioni essenziali della vita, che sono la fede, la famiglia, il lavoro e la politica, a mio avviso. E c'è una crisi su tutte e quattro oggi, nella società di oggi, no? Perché c'è una crisi del pensiero. Quindi è necessario approfondire. C'è un detto che uso e che usavamo nel contesto: ti conviene interessarti di politica, perché comunque è la politica che si interessa di te, per cui ti conviene interessartene. Questo per tutti vale, ma per noi cristiani... per noi cristiani a maggior ragione, perché abbiamo un dovere di non essere individualisti e di collaborare al bene comune. Come ci ricordava il Papa Francesco, nessuno si salva da solo, ma tutti siamo salvati e diventiamo, se accogliamo la salvezza del Signore, collaboratori di questa salvezza. È importante questo.
2: Don Manolo, noi ti ringraziamo per essere stato qui da noi, averci raccontato la tua storia, e siamo sicuri che è stato importante, anche perché la tua storia è anche un esempio, proprio ci dice che non dobbiamo arrenderci, dobbiamo cercare la nostra strada. Tu sei stato coraggioso e oggi sei felice, quindi questo spero sia di esempio per i giovani e non solo. Grazie Don Manolo.
1: Grazie.

0: Ci spostiamo,
1: ma
0: Giacomo.
1: Vogliamo aprire la cucina? Volete che apriamo la cucina quest'oggi? Oh, allora, sì? C'è Assunta, ha detto di sì, allora possiamo andare. Apriamo la cucina, arriva il weekend, vedo già delle fette di prosciutto. E chi c'è in cucina oggi a insegnare a rendere polpetta qualsiasi cosa, anche girasoli?
0: Giovanni,
1: ma il nostro Giovanni Nerini.
0: Nerini, ciao. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno.
0: Hai visto
2: voi.
0: Quanto siamo contenti, Giovanni?
2: Ma anche io sono contentissimo di vedervi. Ogni volta che vengo qua sono, per me è una gioia. Quindi mi sento in famiglia.
0: E cosa prepariamo oggi?
2: Oggi polpette di vitello, cioè polpette di saltimbocca alla romana.
0: Saltimbocca?
2: Col carne di vitello.
0: E allora, a casa, già sapete cosa dovete fare? Carta, penna, Giacomo, gli ingredienti.
1: Perché anche nel 2026 gli ingredienti...
0: È la prima
1: ricetta del 2026.
0: E allora aspetta,
1: solenne. Una musica di sottofondo non ce l'abbiamo,
0: una
1: allora.
0: Una musica al nostro regista. Ecco, grazie. Giacomo,
1: polpette di saltimbocca alla romana, vi occorrono macinato di vitello 500 grammi, un uovo parmigiano reggiano grattugiato 50 grammi, mollica di pane raffermo stessa quantità, un po' di sale, prosciutto crudo di Parma 200 grammi e un mazzo di salvia. E un applauso, grazie,
0: a Giacomo.
1: Grazie.
0: Però ora torniamo seri. Da dove iniziamo?
2: Sono onorato, è la prima ricetta. Allora, partiamo con preparare le polpette. Macinato di vitello, l'uovo, il parmigiano reggiano, sale, 4 grammi, 1, 2, 3, 4.
0: Diciamo, ormai... un grammo e un pizzico di sale.
2: Sì, ormai è pesato. E poi il pane ammollato nell'acqua. Io lo preferisco ammollare nell'acqua piuttosto che nel latte, molti lo ammollano nel latte, per evitare un allergene.
0: Ah, perfetto.
2: Così non abbiamo il lattosio. E poi secondo me non è il latte che possa dare tutto questo sapore alla polpetta. Quindi secondo me l'acqua è perfetta.
1: Ecco, questo ci dà anche modo di dire un carattere che tu imprimi alle tue ricette, il fatto di andare incontro un po' a tutti quanti i gusti. C'è chi magari non può assumere il lattosio, c'è chi invece ha difficoltà con il glutine. Te molto spesso nelle tue ricette cerchi di accontentare un po' tutti.
2: Assolutamente sì, infatti a parte che il nostro ristorante è anche senza glutine, quindi diciamo per me l'inclusione è molto importante. Anche a tavola, e infatti cerco sempre delle alternative, cerco sempre anche di indicare degli ingredienti alternativi per far sì che possa diventare una polpetta o gluten free o senza lattosio. Quindi è molto semplice, non ci vuole tanto, basta cambiare solamente qualche ingrediente.
0: Nel caso di oggi?
2: Nel caso di oggi basterebbe solamente usare del pane senza glutine oppure addirittura del pane grattugiato senza glutine. Quindi che diventerebbero tranquillamente senza glutine.
0: E
2: poi al posto della farina dopo utilizzare della farina di riso. Oppure delle miscele di farina, però già la farina di riso o la maizena, anche l'amido di mais.
0: E così sono adatte a tutti. Comunque tu, noi ti guardiamo, a un certo punto io e Giacomo siamo in religioso silenzio, perché vuol dire che siamo proprio rapiti.
1: No, ipnotizzati proprio da questo giro.
0: Tu ormai però sei espertissimo. Giovanni, ma la prima polpetta, ti ricordi a quanti anni l'hai fatta?
2: Allora, sicuramente piccolo, ero piccolo, perché forse una decina d'anni, perché vabbè, la passione per la cucina me l'ha tramandata mia mamma e lei preparava queste polpette di pane che sono meravigliose, e forse quella lì è stata una delle prime, che quando mi prepara ancora, appena le frigge, le rubo perché sono spettacolari.
0: Perché le polpette della mamma restano comunque quelle della mamma.
2: Infatti.
1: Allora, l'impasto è pronto e vedo che già cominci a assaggiarlo con le dita per vedere se la consistenza è adatta e per vedere se si riesce a polpettizzare.
2: Di solito nelle polpette ci metto anche il prezzemolo, però in questa ricetta, visto che c'è la salvia, ho preferito non metterlo. No, io le faccio sempre da 30 grammi, le polpette.
0: Quindi tu le pesi?
2: Le peso, adesso vediamo. Secondo me questa...
1: Perfetto,
0: non
1: perfetto,
0: ci credo,
1: perfetto.
0: 30 grammi.
1: Perfetto.
2: Beh, ormai
1: le mani le sentono,
2: ormai
1: le grammature.
2: Sì, vedi, questa qua secondo me 31.
0: Guarda, la prossima volta facciamo una sfida, Giacomo.
1: Sì, dobbiamo essere io e te non è che siamo proprio precisissimi al millimetro, al grammo.
0: Io proprio.
1: Però, dai, in cucina ci si diverte.
2: Noi le pesiamo tutte, noi le pesiamo tutte.
0: Una, quindi.
2: Sì, sì, sì. L'importante, secondo me, nel fatto di pesare le polpette è soprattutto in alcune, quando andiamo a cuocerle, come queste,
0: certo.
2: Così la cottura è
0: uniforme,
2: assolutamente. Mentre altre possiamo anche evitare, però ormai è un'abitudine.
1: La cosa divertente di Giovanni, ormai lo conoscete perché lo seguite insieme a noi, ma è il fatto che fa diventare polpetta, polpettizza qualsiasi cosa. È passata da poco l'epifania, il carbone naturalmente, una delle cose che vengono adoperate, il carbone dolce, eccetera, e tu sei riuscito anche a fare delle polpette al carbone.
2: Ebbene,
1: ho visto.
2: Sì, tra l'altro veramente molto buone. Basta frullare il carbone, gli ho aggiunto della ricotta del cocco e basta, ho polpettizzato.
0: Allora, a questo punto abbiamo delle polpette, la base della nostra polpetta, diciamo.
2: Abbiamo del prosciutto crudo di Parma e della salvia, quindi andiamo a mettere mi sono steso bene il prosciutto crudo.
0: Noi siamo attenti, ma guarda anche il nostro pubblico.
1: No, infatti li vedo abbastanza...
0: Anche
1: le facce nuove che ci sono lì che guardano.
0: Eh sì.
1: Pare che non abbiano mangiato niente durante le vacanze, ma non credo. Avranno mangiato qualche cosa.
2: Tra l'altro questa polpetta l'ho presentata a un evento, era un festival di polpette, e questa è stata, a detta di molti, è stata una delle più buone dell'evento.
1: Oh,
0: e questo, sente un profumino.
1: E questo merita un applauso. Perché quando viene decretato anche dagli altri il primato, e naturalmente, quindi, essendo ai salti in bocca la romana, li stai realizzando come
2: infatti,
1: tradizione vuole.
2: Prosciutto, l'importante è che sia abbastanza dolce comunque il prosciutto, perché si sa che poi il prosciutto quando va in cottura tende a diventare salato.
0: Quindi prosciutto dolce,
2: sì.
0: Allora, io ti direi, fanne ancora un po', gli diamo
1: sì.
0: un po' di tempo.
1: Noi ti diamo il tempo, anzi, perché oggi siamo
2: perfetto.
1: 1, 2, 3, 4. No, devi farne un po'. Allora, sai che facciamo? Andiamo in pubblicità, tu continua a farle come se non ci fosse un domani.
0: Io controllo, Giacomo.
1: Tu controlli. Dopo la pubblicità vi portiamo in una scuola bellissima col professore più amato di quella scuola di Roma e di TikTok, quindi ci dovete essere. E poi magari questa può essere un'ottima merenda pure per i ragazzi.
0: Chissà,
1: quindi rimanete con noi.
2: A dopo.

0: inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono, dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
7: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti, prenditela ultradolce da Garnier.
8: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
9: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
10: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
9: Come ne è uscita?
10: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
9: Bravissima.
11: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
12: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
13: Il buongiorno ti darò.
14: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
15: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
16: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
17: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
18: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto notte, venerdì in seconda serata.
19: Signore e signori, il National Boy Choir.
20: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
21: 4/4.
22: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
23: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
24: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
25: Insegnaglielo.
23: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
18: L'ottava nota, domani, in prima serata.

0: Di buon mattino vi portiamo sui banchi di scuola e lo facciamo con Mario Varrella, qui diamo il buongiorno.
1: Buongiorno,
0: bentornato nel nostro studio.
2: Buongiorno.
0: Autore di La scuola brucia, storia di straordinaria quotidianità tra i banchi di periferia, edito da PM, e oggi con te c'è un po' della scuola che racconti, che immagini e che ami vivere a 360 gradi, quindi diamo il buongiorno alla preside, la professoressa Claudia Sabatano.
1: Buongiorno.
0: E a Luca, Arianna e Mino. Allora, procediamo con ordine, procediamo da questo libro con un titolo evocativo, La scuola brucia, e brucia in tanti sensi, e fa parte un po' della, diciamo, si racconta una storia che prende lo spunto da una storia realmente successa, ma che ha tutto quanto un suo percorso particolare in questo libro, Mario.
2: Diciamo, questo libro è impregnato di vita vera. Quando, dopo il primo libro, La bellezza e la fragilità, la casa editrice che ringrazio, la PM Mondadori, mi ha proposto di scrivere un romanzo, e sappiamo che i romanzi spesso sono anche collegati un po' da fantasia, bene, io ho proposto di raccontare la vita vera, quella che ho la fortuna, permettetemi la grazia, di vivere ogni giorno all'interno del mio istituto, l'ITIS Giovanni XXIII. Ho voluto mettere per iscritto una vita che mi sta aiutando tanto a crescere come uomo e come professore, a contatto con i miei studenti, figli di una periferia spesso etichettata solo come il negativo, come il degrado, come zone a rischio, ma dove poco si mette in luce la grande potenzialità, la grande voglia di riscatto e il tanto bello che c'è. E questo romanzo vuole essere questo, raccontare il bello nonostante le tante difficoltà.
1: La scuola di periferia è una sfida per un insegnante. Quali sono le sfide che incontri ogni giorno e che affronti? Quelle più importanti, secondo te?
2: Ho imparato un'espressione dalla mia nuova preside, la preside Sabatano, è qui con noi, che la periferia si sceglie, ed è vero. È una scelta interiore, secondo me, che viene fatta, perché le difficoltà ci sono in ogni ambito sociale, in ogni contesto sociale, ma nella periferia forse le ferite sono meno ovattate, meno nascoste. E quindi chi ha la responsabilità di essere un educatore e quindi un accompagnatore, soprattutto le giovani generazioni, deve essere ancora più autentico, perché i ragazzi fiutano l'autenticità. Nel nostro contesto, noi siamo alla periferia sud-est di Roma, ci troviamo a Tor Sapienza e raccogliamo tutto il bacino della Rustica, Tor Bella Monaca, zone che diciamo, i giornali sono famose, ecco, per qualcosa un po' di negativo. Bene, raccogliamo ragazzi che spesso non hanno punti di riferimento e nella scuola cercano e pretendono giustamente un faro, un qualcuno che gli indichi un'alternativa possibile per stare bene, un'alternativa possibile per essere felici, permettetemi questo termine, ma soprattutto un luogo dove tirar fuori il bene che hanno dentro. E penso questo sia il compito di ogni educatore in tutte le scuole, ma ancora di più in questa terra di missione, perché è missione e va scelta veramente con passione, e io ringrazio di essere proprio lì perché mi sta facendo tanto bene.
0: Tu sei un prof di religione, dentro il tuo libro si legge: l'ora di religione era diventata una finestra che si apriva sui loro cuori. Diamo per scontato che la scuola sia solo un luogo dove crescere e dove apprendere sapere, in realtà è proprio un luogo, una palestra per diventare gli esseri umani del domani, gli adulti del domani. Allora vorrei sentire anche un pochino i ragazzi, e in particolar modo vorrei sentire Mino, che è testimone, diciamo, di come un'alleanza fra insegnanti e alunni, e fra anche gli alunni, riesca a portare avanti la propria vita.
3: Sì, allora, diciamo che inizialmente io non ho fatto parte di questa scuola sin dal principio, andavo a un'altra scuola e poi non mi trovavo bene tra una cosa e l'altra, ho deciso di prendere questa strada, di andare a Tor Sapienza, appunto, in questa scuola. E all'inizio non è stato per niente facile, infatti ho avuto un po' di scontri con alcuni professori, però per fortuna fin dall'inizio comunque ho trovato dei professori che mi sapessero guidare, come appunto il professor Varrella, e veramente volevo dire che ho conosciuto nella mia vita pochi professori veramente come il professor Varrella, ma come anche molti altri professori in questa scuola, che è un punto della mia vita. Infatti io al quarto anno ho pensato, anche al quinto, di mollare, che non ce la facevo proprio con il lavoro, andare a scuola era difficile, ma per fortuna, come dicevo prima, ho avuto un professore come il professor Varrella che mi ha spronato a continuare e a prendere il diploma finalmente.
1: Grazie Mino, è bello ascoltarti e vedere lo sguardo della preside e quello del professore. È molto bello. Noi vogliamo fare una cosa, Giacomo. Ah, sì, vogliamo andare a curiosare nella loro scuola? E allora andiamo e ci guidano Serena Cirillo e la nostra Melania Giacò. Andiamo.
4: Dire periferia e dire disagio, e spesso parlare di scuole di periferia significa parlare di disagi, di difficoltà, di emergenza educativa. All'Istituto Tecnico Industriale Statale Giovanni XXIII di Tor Sapienza in Roma questi luoghi comuni non ci sono, questo è un posto di straordinaria quotidianità. Oggi allora noi vi mostreremo come, con chi? Con la signora Maria, buongiorno.
5: Buongiorno Melania, prego, accomodati.
4: Grazie.
5: Allora Melania, adesso ti lascio, le porte dell'istituto sono aperte per te e voglio dirti solo una cosa, ricordatevi che qui si piange quando si arriva, ma si piange anche quando te ne vai.
4: Ai, che fatica! Fermiamoci Matteo, tu ti sei già fermato, Matteo, vado avanti io. Quanta energia avete?
6: Perché non ci fermiamo mai a questa scuola.
4: E dove li incanalate tutta questa energia?
6: Tramite tutte le attività sportive facciamo a questa scuola.
4: Il professor Cara vi fa penare?
6: Non sempre.
4: Oggi che cosa vi ha fatto fare in palestra?
6: Oggi abbiamo fatto pallavolo, ci siamo divertiti.
4: Si dice che le scuole di periferia sono una sfida perché aiutano i ragazzi in queste situazioni che a volte sono fragili, sono difficili. Ti sei sentita aiutata in questo percorso?
7: Sì, molto, in tutti i 5 anni ci hanno aiutato molto.
4: Martina, condividi, pensi che questa scuola ti abbia dato delle chance in più, ti ha fatto venire voglia di venire ogni giorno a scuola?
7: Sì, sì, molte volte ci si sveglia senza voglia di venire a scuola, però con le materie, con i professori ci siamo sempre trovati bene.
8: Questa qui vale zero.
4: Tra i fiori all'occhiello dell'ITIS Giovanni XXIII di Tor Sapienza c'è questa biblioteca frutto di un recente restauro. Buongiorno professoressa Mancino.
9: Buongiorno, grazie. Sì, la biblioteca è stata, questo lato della biblioteca in particolare, restaurato grazie ai fondi del PNRR. Abbiamo potuto acquistare nuovi divani, sedie, tavoli e soprattutto ridipingere le pareti con questi colori così tenui ma anche vivaci e colorati.
4: E anche Fernando qui sta studiando approfittando appunto dell'ora di disposizione del vicepreside professor Monaco. Buongiorno professore.
10: Buongiorno.
4: Professore, che cosa sta studiando con Fernando?
10: Stiamo ripassando delle nozioni di chimica, anche se io sono di matematica, però insomma gli do una mano comunque.
4: Vivere in periferia allora è una sfida e qui questa sfida è stata vinta. Preside, qual è il segreto del vostro successo?
11: La risposta alla sfida è intercettare i bisogni. Io i ragazzi li sogno, li vedo qui e li sogno in un mondo che penso possa essere bellissimo ed è quella la direzione che l'educazione deve avere, dell'utopia, cioè noi dobbiamo volare altissimo. Diciamo sempre ai ragazzi, io lo dico sempre, per aspera ad astra, che è la cosa più bella che si possa dire nostri ragazzi, quindi grazie veramente di averci dato questa possibilità di raccontarci.
4: Grazie a lei e per aspera ad astra.
1: Noi ringraziamo Melania, ringraziamo Serena, salutiamo tutta la scuola, il personale, gli insegnanti, gli alunni, è davvero un mondo bellissimo Mario e di questa scuola ne ha sentito parlare e vi ha incontrati anche Papa Francesco. Vogliamo ricordare quel momento, cosa è successo?
2: È stato veramente un momento che ancora mi commuove e che ha segnato la storia della nostra scuola. Mino, il mio studente, mi ha un po' canonizzato, nel senso io voglio dire che la nostra scuola è una comunità, e non è retorica. Si è creato un gruppo che io ho anche trovato lì arrivando al Giovanni XXIII di lavoro tra i colleghi, tra noi docenti, che è straordinario, col personale, e qui 1070 studenti, siamo tanti, e il lavoro fatto ogni giorno con le sfide di cui parlavamo prima della periferia è arrivato all'orecchio di Papa Francesco. Tramite un prete amico Papa Francesco è riuscito a conoscere un po' la nostra storia. E quando ha saputo, diciamo, le nostre vicende, tutto il bene che si stava facendo, ha scelto di mandarci un invito che noi custodiamo gelosamente. Io ho voluto portarvi, ecco, la busta che ci è stata recapitata a sorpresa, io non sapevo di questo, che è indirizzata a me, ma è rivolta a tutta la comunità scolastica, in cui Papa Francesco ci invitava in udienza da lui. In udienza siamo andati il 29 gennaio del 2025, quindi una delle sue, penso la penultima udienza pubblica, e l'incontro è stato molto forte. molto forte perché voi sapete che nelle udienze generali il Papa, anche il Papa Leone adesso, saluta i gruppi e lui era già in carrozzella. Era lucido ma era fisicamente debilitato, noi eravamo schierati sulle scale per il saluto e vedendo anche la difficoltà nel salutare tutti i gruppi, io avevo detto ai ragazzi di essere immobili, senza muoversi, e il Santo Padre salutava solamente i capigruppi. Quando è arrivato da noi, la cosa che mi ha colpito è che si è ricordato non tanto di me ma chi eravamo, mi ha avvicinato all'orecchio per sentire meglio, chiedendomi: dimmi la storia di questi. Io rapidamente ho detto chi avevo dietro, no? E lui guardandomi, gelando dietro i gendarmi: Mario, me li presenti ad uno.
12: E fra questi ragazzi c'era anche Luca. Com'è stato quel momento, Luca?
13: È stata sicuramente una grande soddisfazione. Innanzitutto ci tenevo a ringraziare il prof, perché comunque ci ha sempre fatto sentire protagonisti, ci ha sempre valorizzato. E diciamo che non è scontato anche avere un prof così nella nostra scuola. E sono sempre grato per questo, come era tutta la scuola. E niente, comunque questo graffito diciamo che l'ho realizzato nelle mura di scuola, ma non pensavo arrivasse addirittura nelle mani del Papa, quindi diciamo che è stata una grande soddisfazione e sono molto contento di questo. Sì.
1: È davvero bellissima l'emozione che ci fate arrivare, sono sicura arrivi anche a casa. Io vorrei sentire la preside un commento su questa scuola che mi sembra una famiglia.
14: Ma sa, la scuola è un luogo di alleanze. Prima ascoltavo le interviste precedenti, si citava Papa Francesco con la sua frase: nessuno si salva da solo. Però è anche vero che nessuno si educa da solo. Quindi l'educazione è alleanza. Quindi alleanza interna, quindi fra gli educatori, e alleanza sul territorio, ma anche alleanza nazionale. Ci tengo a dire che il Giovanni XXIII è anche una scuola che ha un mandato ministeriale importantissimo, perché è la scuola capofila nazionale del Centro Nazionale per l'Orientamento. Quindi a capo di una struttura che coinvolge 600 scuole c'è questo istituto di periferia. E dicevo, la periferia è un punto di vista. Se tu ti senti al centro...
12: Arianna, al volo, sei d'accordo? Come ti trovi a scuola?
7: Sì, mi trovo benissimo, grazie ai professori ho affrontato un percorso al di là del percorso scolastico, un percorso proprio interiore, sono cambiata, sono riuscita a formarmi e a avere sicuramente più sicurezza in me.
1: Noi vorremmo tenervi qui ancora tanto, ma purtroppo il tempo stringe. Luca, so che sì, c'è qualcosa che ci vuoi dire.
13: Abbiamo portato un pensiero da parte della scuola che ho realizzato personalmente, poi per tutta la redazione.
12: Ma che
13: grazie.
12: Meraviglia!
1: Ma è bellissimo!
12: Ma che meraviglia! Bellissimo, grazie allora a voi, a tutti
13: grazie
12: gli alunni, le alunne, gli studenti e studentesse della vostra scuola, grazie alla preside, grazie Mario Varrella.
13: Grazie a voi.
12: Ed è sempre un piacere tornare sui banchi di scuola con voi, perché lo diceva prima Mario, siamo tutti studenti, anche chi non lo è più. Grazie, grazie. E alla prossima,
1: grazie.
12: Buona giornata.
1: Aspettateci però, perché forse gli possiamo offrire qualche polpetta.
12: La scuola brucia, ma non è che brucia le polpette,
1: vai,
12: andiamo,
1: corri.
12: Andiamo,
1: io
12: mica stanno bruciando le polpette, no?
10: Oh.
12: meno male male Giovanni.
1: Sono corso, ho lasciato anche la cartellina perché ero in ansia.
12: Vai, tieni.
1: Come va?
10: Allora, io mi sono portato avanti perché ovviamente la cottura è un po' più, è abbastanza lunga. Quindi alcune sono pronte, ma adesso cuociamo queste.
1: Ricordiamo, okay. Stiamo facendo le polpette
10: di saltimbocca
1: alla romana.
10: Ok. Padella, olio, extravergine d'oliva.
1: Manca davvero pochissimo, ma che dici Giacomo? Vogliamo ridire gli ingredienti se qualcuno li avesse persi?
12: Assolutamente. Allora, io recupero gli ingredienti,
1: sì,
12: sono ingredienti molto
1: eccoli,
12: semplici che potete avere a casa: del macinato di vitello 500 grammi, un uovo, del parmigiano reggiano grattugiato sono 50 grammi, mollica di pane raffermo, stessa quantità, 4 pizzichi di sale o 4 grammi, però dovete avere le stesse mani del nostro Giovanni Nerini, 200 grammi di prosciutto crudo dolce e un mazzo di salvia.
10: Perfetto, allora ho passato le polpette nella farina, mettiamo in padella.
1: Dicevamo che se ci fossero problemi con il glutine si può usare la farina di riso.
10: Sì, facciamo dorare da una parte e dall'altra.
12: Parlavamo di inclusività poco fa con te, ma anche per quanto riguarda la scuola. Ed è bello che tu le tue polpette, il tuo saper fare lo metti anche a disposizione di varie situazioni dove il fare polpetto è un'occasione di stare insieme e anche di far partecipare dei ragazzi magari più sfortunati con altre capacità.
15: Sì, ho collaborato con diverse associazioni. Intanto andiamo a impiattare perché...
12: Certamente.
15: Faccio vedere solamente questo passaggio, le facciamo dorare da tutte e due le parti.
1: Guarda, se ti fidi, mentre tu impiatti quelle pronte, io controllo che non si brucino quelle.
15: Ok,
1: vuoi?
15: Bagniamo di vino bianco e intanto
1: ecco
15: impiattiamo
1: qua,
15: queste.
1: Qua.
15: Ho fatto un piatto di rucola, un letto di rucola.
12: Che accoglierà le nostre polpette?
15: Rucola. E poi andiamo a finire con la sua salsina.
12: E guardate che piatto vi ha preparato quest'oggi Giovanni Nerini.
1: Io le ho riso.
15: Voilà.
1: Ecco qua.
15: Opla.
1: Ma che bello.
12: Il piatto è pronto. Giovanni, noi ti ringraziamo e alla prossima volta ti aspettiamo anche per altre polpette e per i progetti che hai in serbo con te.
15: Sì?
12: Grazie a tutti. Vuoi continuare
1: sì,
12: un altro
1: Giovanni,
12: po'?
1: Giovanni, mi assumi?
15: Assolutamente
1: okay,
15: sì.
12: E allora nel mentre che grazie viene assunta da Giovanni Nerini, noi
1: però
12: vi salutiamo.
1: Giacomo, dobbiamo...

0: questa è la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono, dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
7: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
8: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
9: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
10: La ricrescita!
11: Ci pensa il killer della ricrescita.
9: Ritocco perfetto.
10: 3, 2, 1, fatto!
9: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
10: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
12: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
13: Pamplona è perduta, lo io. Io dico, combattiamo!
14: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
15: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
16: La vita di Cristo.
14: Dalla sua conversione religiosa
15: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
13: Ma lui è un Loyola.
14: Alle prime attività come predicatore.
13: Noi siamo l'esercito di Dio.
14: Ignazio di Loyola, venerdì in prima serata.
17: Signore e signori, il National Boy Choir.
18: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
19: 4/4.
20: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
21: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
22: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
23: Insegnaglielo.
21: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
6: L'ottava nota, domani, in prima serata.

Mercoledì, al nord arriva l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso. Più nubi interesseranno le Alpi di confine con dei temporali. Al centro, si rinforza l'anticiclone africano. In questa giornata avremo un ampio soleggiamento. Il cielo sarà sereno o con pochissime nubi. Caldo fino a 37-38 gradi su Toscana e Lazio. Al sud, regime di alta pressione. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente. Il cielo sarà sereno quasi ovunque, ma in Sicilia ci saranno ancora temporali con grandine. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

Buongiorno dal TG2000, edizione Flash. Dopo una breve pausa sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. L'esercito giordano ha dichiarato di aver intercettato e abbattuto 5 missili di Teheran, che rivendica l'attacco missilistico anche contro una base aerea statunitense in Giordania. Pasdaran colpiscono 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Il premier israeliano Netanyahu ha definito eccellente l'incontro di ieri alla Casa Bianca con il presidente Trump. Non vogliamo che il regime fanatico di Teheran abbia armi nucleari per minacciare ogni americano. La pace nel mondo e l'esistenza di Israele, ha detto, abbiamo un obiettivo comune e lo raggiungeremo con ogni mezzo. Ma ieri anche un vertice tra Trump e Zelensky. Il presidente ucraino ha riferito che si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot. Putin ha troppe perdite, ha detto il presidente ucraino. L'iniziativa della guerra non è più nelle sue mani. Si svolgerà oggi nel borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il cantico di pace, un incontro di preghiera e fraternità guidato da Papa Leone XIV, iniziativa legata alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. La preghiera sarà accompagnata dalla voce di Andrea Bocelli e da un coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia. L'evento sarà trasmesso questa sera da TV2000 e Play 2000 alle ore 21. Il governo apre sul SAF il fondo da 150 miliardi per offrire i 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, dice Tajani. Tensioni nella maggioranza, critiche le opposizioni. La decisione arriverà entro fine anno, chiarisce il ministro dopo un consulto con il Parlamento. Ex Ilva, dopo la sentenza di ieri, l'altro, la Corte d'Appello di Milano, che ha chiesto la chiusura dell'area caldo del sito Tarantino entro 90 giorni senza una riduzione delle emissioni, si va verso un nuovo bando di gara, un piano straordinario da martedì, tavolo tecnico al Mimit, i sindacati annunciano 8 ore di sciopero da oggi, una serie di assemblee con i lavoratori. I roghi continuano a devastare il sud-ovest della Francia e vaste aree della Spagna. In Francia l'emergenza resta concentrata in Gironda, dove il fronte dell'incendio è arrivato a 15 km da Bordeaux. Ancora più pesante il bilancio in Spagna, dove sono bruciati in pochi giorni 80.000 ettari di boschi e più di 100.000 persone sono state evacuate. Allarme per la nuova ondata di calore in arrivo sull'Italia. Oggi 10 bolline arancioni, domani saranno 3 le città in rosso. Probabilmente a causa dell'afa è morto ieri un bracciante in una sera nel Siracusano, ma in Sicilia arriva l'allerta maltempo. Un presidio per ricordare Daniela Florea, la 35enne uccisa e trovata nel cassettone del letto del suo appartamento. Per Daniela, per tutte, rompiamo la solitudine, ci vogliamo vive, libere e felici, è stato scritto sullo striscione. Per l'omicidio indagato l'ex compagno e padre di suo figlio. Sono almeno 13 morti nel terremoto di magnitudo 7.1 che ha scosso il sud del Giappone. Crolli e esplosioni a seguito del sisma. Si cercano ancora dispersi nel centro commerciale distrutto. 40.000 delle famiglie senza luce. L'Uganda è ufficialmente fuori dalla diffusione del virus Ebola, che sta portando invece morti e contagi in Congo, ad annunciarlo il ministro della salute del paese africano. Punti vacanze in alta quota, spinte anche dal grande caldo di queste settimane. Secondo l'osservatorio sulla montagna estiva si stimano circa 7,8 milioni di arrivi, in percentuale più 14,4% rispetto all'estate precedente. E le temperature anomale costringono l'anticipo storico della vendemmia. Dall'Oltrepò Pavese all'Abruzzo comincia dunque la raccolta delle uve. Difficili le previsioni per il raccolto, dice la Coldiretti, che segnala difficoltà del settore tra siccità e forti rincari. E infine il calcio, saranno presentati oggi Roberto Mancini e Claudio Ranieri, chiamati a risollevare le sorti della nazionale italiana di calcio, a decidere il nuovo corso, e il presidente della FIGC Malagò, che dice Mancini è l'uomo giusto, la decisione dopo un mese di turbolenze. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento per le 12, grazie per averci seguito, più tardi.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli carissimi, buona giornata. Offriamo questa giornata al Signore. Raccomandiamo a Lui con fiducia tutte le nostre intenzioni di preghiera che deponiamo idealmente sull'altare insieme ai doni per l'Eucaristia e consacriamo a Lui ogni azione che ci attende nel corso della giornata. Oggi, in comunione con la Chiesa Universale, celebriamo la memoria dei santi Marta, Maria e Lazzaro, fratelli di Betania e amici di Gesù. Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò nella sua casa. Marta, sorella di Maria e di Lazzaro di Betania, ospita e serve Gesù in casa sua e viene da lui esortata a cercare la cosa sola di cui c'è bisogno, la parte migliore che la sorella ha scelto ascoltando la sua parola. Insieme a Maria, quando Lazzaro si ammala, manda a chiamare Gesù, proclama la sua fede in lui e assiste al risveglio di Lazzaro dalla morte. Serve alla cena di Betania, durante la quale anche la sorella omaggia Gesù con nardo prezioso. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.

0: pietà.
1: Preghiamo.
2: Dio onnipotente ed eterno, il tuo figlio ha accettato l'ospitalità nella casa di Santa Marta. Per sua intercessione concedi a noi di servire fedelmente Cristo nei fratelli, per essere accolti da te nella dimora del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si riconosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Guardate e vedete com'è buono il Signore.
0: Bussate e vedete com'è buono il Signore.
3: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.
0: Gustate e vedete come buono il Signore.
3: Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato.
0: Gustate e vedete.
3: Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.
0: Gustate e vedete come

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria, invece, stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, in questo mese di luglio, che appartiene liturgicamente alle settimane del tempo ordinario, ma che in modo straordinario, possiamo dire con un gioco di parole, nel calendario dei santi ci ha consentito dall'inizio alla fine di fare una ripetuta, continua e gioiosa commemorazione della Pasqua. È di fatto stato liturgicamente per i Vangeli propri che abbiamo ascoltato in alcune ricorrenze in onore di alcuni santi, sembrato un po' quasi una propagine del tempo pasquale. Abbiamo iniziato questo mese di luglio con il giorno 3, con la memoria di San Tommaso Apostolo, e allora abbiamo ascoltato un incontro di Cristo risorto con i suoi discepoli. Poi abbiamo avuto la festa di Santa Maria Maddalena circa una settimana fa, e anche lì abbiamo ascoltato, sempre dal Vangelo di Giovanni, l'incontro di Gesù risorto il mattino di Pasqua con Maria Maddalena. E oggi ancora un Vangelo pasquale, possiamo dire, perché sempre tratto dal quarto evangelista, dal Vangelo di Giovanni, abbiamo ascoltato l'episodio della professione di fede nella resurrezione, quindi una fede pasquale, da parte di Santa Marta, che oggi commemoriamo, e dagli anni del pontificato di Papa Francesco anche è stato ripristinato una memoria collettiva. Insieme a Santa Marta commemoriamo anche i due fratelli, Maria e Lazzaro, come è bene anche che sia. E abbiamo ascoltato questo episodio dal capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, che precede di poco tutta quella sezione del Vangelo che poi conterrà la passione e la resurrezione di Gesù, e che quindi è l'ultimo segno che precede i racconti della passione e che prepara di fatto, ecco, l'ora della gloria di Gesù, che è il momento proprio del mistero pasquale, e con un segno che rinvia direttamente a quella che sarà poi la sua resurrezione salvifica, redentrice, l'episodio della risuscitazione dell'amico Lazzaro. In particolare, nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato nella liturgia di oggi, abbiamo ascoltato un dialogo che precede immediatamente proprio l'evento della resuscitazione di Lazzaro, un dialogo tra Gesù e Marta, di cui abbiamo qualche informazione anche molto nota nel Vangelo di Luca, e fa parte di quei punti di contatto tra Luca e Giovanni che riscontriamo tra questi due Vangeli, nonostante Luca sia tradizionalmente riferito alla tradizione sinottica, cioè viene affiancato preferibilmente a Marco e Matteo, perché per circa 50%, il 50% del suo materiale è in comune con Matteo e Marco, ma per un'altra buona metà Luca ha un materiale proprio nel quale non raramente troviamo dei punti di contatto invece con un Vangelo che è distante in un certo senso dalla tradizione sinottica, che è appunto il Vangelo di Giovanni. D'altra parte sono anche più vicini cronologicamente come età di stesura sia Luca che Giovanni rispetto a Matteo e Marco. Allora in Luca abbiamo l'episodio famoso dell'ospitalità di Gesù nella casa di Marta, in cui abbiamo anche tra i protagonisti principali la sorella Maria, e in Giovanni abbiamo questo episodio della risuscitazione di Lazzaro. Mettendoli insieme, da entrambi gli episodi apprendiamo che Gesù amava la compagnia di questi tre fratelli, era per loro un grande conforto affettivo, anche un'amicizia vera, sincera, solida, spontanea, che sicuramente avrà consolato tante volte il cuore di Gesù, che in molte occasioni ha dovuto invece anche un po' tribolare con tante dispute, con avversari, farisei, con chi lo metteva alla prova, con chi lo metteva sempre a processo, o anche doveva affrontare l'incomprensione persino dei suoi stessi discepoli. Ma evidentemente Gesù ricorreva alla casa, alla compagnia di questi tre fratelli anche come un momento di riposo e di un certo confronto, di una sintonia spirituale particolarmente evidente. Peraltro questi tre fratelli, Marta, Maria e Lazzaro, di cui sappiamo appunto che vivevano insieme nella stessa casa, non si parla dei loro genitori, erano quindi degli adulti non sposati probabilmente, perché vediamo che sono tre fratelli adulti che abitano insieme, quindi non si parla di rispettivi coniugi, e quindi somigliano un po' quasi a una comunità religiosa. Sono fratelli di sangue, ma conducono una vita che somiglia anche a quella di una comunità fraterna. E allora Gesù avvertiva molto probabilmente una speciale vicinanza, una speciale sintonia del cuore con la sensibilità spirituale di questi tre fratelli. Questo anche ha consentito, ha aperto la via a una certa schiettezza anche nel confronto, nel dialogo, perché Marta sostiene intanto una interlocuzione con Gesù particolarmente accesa, che poi susciterà una professione di fede, una confessione di fede nella resurrezione. Quindi una perla preziosa per noi, perché ci aiuta, ci prepara e prepara i cristiani. Questo è anche un Vangelo che viene proclamato nella preparazione catecumenale al battesimo pasquale, proprio perché contiene in questo dialogo di fatto una professione di fede nella resurrezione, e quindi una fede pasquale e quindi una fede battesimale, con un tesoro prezioso nelle sue parole, in cui Gesù dice: io sono la resurrezione e la vita. E Marta risponde: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Una meravigliosa professione di fede. Ciò che è ancora da notare, e concludo, è che Gesù parla non soltanto della sua propria resurrezione, quindi invita alla fede in lui risorto, ma anche promette, dà il pegno, la speranza, la fiducia nella nostra resurrezione, nella nostra partecipazione alla sua resurrezione. E quindi in questo Vangelo dona a noi anche la speranza nell'immortalità, nella vita eterna. Ecco, per tutti noi che tendiamo verso questa vita eterna, e già per i nostri cari defunti, per i quali preghiamo anche in questa celebrazione eucaristica. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Allora e gloria al suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa chiesa.
0: O Signore, proclamando le meraviglie che hai operato in Santa Marta, umilmente ti preghiamo. Come ti fu gradita la sua premurosa dedizione d'amore, così ti sia accetto il nostro servizio sacerdotale. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita dei santi Marta, Maria e Lazzaro ci offri un esempio, nella comunione con loro un vincolo di amore fraterno, nella loro intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede, per condividere al di là della morte la loro stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, per questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, e in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, la tua è la presenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, partecipare alla tua messa.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. La comunione al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito ci liberi, o Signore, dagli affanni delle cose che passano, perché sull'esempio di Santa Marta progrediamo sulla terra in un sincero amore per te e godiamo senza fine della tua visione nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime, prega per noi. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle lacrime vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: 35 anni fa, accanto a una pieve romanica nel Casentino, nasceva la Fraternità di Romena, un porto per viandanti stanchi che hanno desiderio di cercare risposte o di guardare meglio dentro di sé.
1: E oggi, Giacomo, in un mondo che vive di odio, di fretta, questo luogo ci consente, ci invita a fare una sosta. Allora diamo il buongiorno a Don Gigi Verdi. Buongiorno, benvenuto.
0: Ben trovato.
1: Grazie per essere qui con noi questa mattina. E allora partiamo proprio... Come definiresti tu Romena?
2: Non lo so. Non lo so perché...
0: È un ottimo inizio questo.
2: Non lo so perché non sono riuscito dopo 35 anni a definirla.
1: Questa è una risposta.
2: E va bene così. Perché non è una comunità, perché per fare una comunità ci vuole uomini e donne libere, se no diventa una caserma e non lo volevo. Ho scritto fraternità, ma non va bene uguale. E io direi, è la pieve, tutto sulla pieve romanica, che c'era prima di noi, ci sarà dopo di noi, e le pieve romaniche sono un punto di sosta per il cammino, per cui si accoglie tutti e tutti vuol dire tutti, si cura la bellezza, che è di una bellezza infinita, e la gioia normale dei contadini che c'è lì intorno. Quindi non ci sta una regola, non c'è una definizione. Potrei definirla forse come un laboratorio, cioè un luogo in cui si prova a vedere un modo diverso di vivere il cristianesimo.
0: Noi sappiamo, attraverso le testimonianze di tante persone che ci gravitano, che cosa significa per loro e per la loro vita. Per te che cosa, se riguardi a 35 anni fa e se ti guardi indietro, per te personalmente che cosa ha voluto dire essere lì, creare qualcosa lì? Qualsiasi cosa sia.
2: Per me vuol dire aver trovato, dopo tanto cammino, un'identità. Io penso la cosa bella delle persone è quando senti che nessuno come te tornerà su questa terra. E allora io ho cercato per anni, Bose, Spello, Tese, Compostella, a cercare un'idea. All'inizio si fa così. Poi ho detto basta, mi sono fermato, mi sono ascoltato, ho guardato intorno... E c'era già tutto scritto, pieve romanica, dentro i capitelli c'è tutta la vita, alberi, animali, diavolo, aquila della morte, l'albero della vita, si sta con tutto quello che c'è, l'abside delle pieve romaniche è rivolto ad est, all'alba, siamo chiamati dal futuro, non dal passato, poi mi giro e c'è il castello di Romena dove Dante è stato 2 anni in esilio, e Dante cosa dice? Come si esce dall'inferno del cuore? Si esce a rivedere le stelle, poi mi giro, c'è la Verna di San Francesco. Quindi è già tutto scritto lì, quello che dovevo essere e quello che devo essere.
1: Don Gigi, hai detto un laboratorio per trovare un modo diverso di vivere il cristianesimo. Facci capire meglio.
2: Ma io penso che il cristianesimo si è perso in qualche modo, troppo gonfio, troppa roba, troppo, troppo. E io credo che, a me mi dicono i contadini, vuoi che il nuovo nasca, devi potare, se non poti non nasce nulla di nuovo. E allora io credo che bisogna semplicemente semplificare, togliere, ritrovare l'essenza delle cose e ritrovare, io per esempio ogni mattina prima di iniziare il giorno chiedo a Dio 2 cose, la prima è di rimanere piccolo. Perché se io faccio il ganzo e penso ad essere chissà chi, perché sono alla televisione o scrivo libri, Romena chiude. E l'altra cosa che vorrei è avere gli occhi di Dio. Mi piacerebbe da impazzire avere gli occhi di Dio. Per cui leggo la vita così, cerco di vedere come Gesù vedeva una prostituta, come vedeva Pietro, Tommaso, la vita, i campi che aveva intorno. Ecco, io questa voglia di semplificare, andare al nocciolo... e togliere la pula.
0: Avete scelto per quest'anno di farvi accompagnare da una parola. Questa parola è gratitudine.
2: Vuoi sapere perché?
0: Allora, dici quello che ci vuoi dire su questo.
2: Gratitudine perché io non ne potevo più, sono anni ormai che si lotta, cerca di cambiare il mondo, si cambia il mondo, non si cambia nulla. Ho detto, ma ci sa fermare a dire grazie perché... E Tommaso d'Acellano, raccontando di San Francesco, dice che Francesco evitava con cura la malinconia, il peggiore di tutti i mali. pensare che il peggio male che ti può capitare è la malinconia, che vuol dire che io pretendo una chiesa diversa, un mondo migliore, un figlio migliore, non so più dire grazie. E avete visto, a giro è tutto dovuto, tutto dovuto. Ma uno si ferma e dice grazie, perché la parola grazie è la più bella del mondo, la parola grazie è brevissima, però ha un eco eterno, e non si dice più grazie.
1: E allora, Don Gigi, facciamoci aiutare. Abbiamo visto il leggio è pronto, ci facciamo aiutare dalla voce di Giacomo e dalla bellezza, dalla poesia, perché avete scelto una poetessa che è Mariangela Gualtieri, con una poesia, Ringraziare desidero. Perché questa scelta? Brevemente, e
2: perché
1: poi l'ascoltiamo.
2: Perché è bellissima la poesia, perché coglie tante sfumature della meraviglia che c'è nel ringraziare la vita, l'attenzione.
1: E allora ascoltiamo Giacomo.
0: Ringrazio dunque per i nostri maestri immensi, per tutti i baci d'amore e per l'amore che ci rende impavidi, per i nostri morti che fanno della morte un luogo abitato e per i nostri vivi che rendono la vita uno specchio fatato. Per i figli col futuro negli occhi, perché su questa terra esiste la musica, per la mano destra e la mano sinistra e il loro intimo accordo, per i gatti, per i cani, esseri fraterni carichi di mistero, per il silenzio che è la lezione più grande, per il sole, nostro antenato. Ringraziare desidero per Whitman, Presti e Francesco d'Assisi, che scrissero già questa poesia, per il fatto che questa poesia è inesauribile e si confonde con la somma delle creature e non arriverà mai all'ultimo verso e cambia secondo gli uomini. Ringraziare desidero per i minuti che precedono il sonno, per il sonno e la morte, quei due tesori occulti, per gli intimi doni che non elenco, per la gran potenza d'antico amor, per amor che muove il sole e le altre stelle e muove tutto in noi.
1: Grazie Giacomo e grazie Don Gigi per aver fatto scoprire a chi non l'avesse già conosciuta e letta questa poesia. Qual è il verso che più ti commuove? O quello che più ti piace, o quel ringraziamento che forse si dà per scontato e a volte non si dice abbastanza grazie?
2: No, sono tutte le parole che sono bellissime sulla gratitudine, e mi piace molto la parola attenzione, perché il peccato più grande di oggi per me è la disattenzione. Non siamo cattivi, più buoni o cattivi, siamo disattenti, siamo rimbambiti, non abbiamo più... È come essere divisi da questo mondo con dei ritmi folli che ci hanno separato mente, corpo e anima. E l'attenzione viene solo quando la mente, il corpo e l'anima sono uniti dentro di noi. Ecco, la gratitudine è meravigliosa. Io mi ricordo da bambino, non è che volevo un granché, volevo un po' di pane, volevo un po' d'affetto, volevo giocare, ma volevo soprattutto che tutto fosse gratuito. Cioè, come se non capivo perché si doveva pagare le cose, no? E come succedeva nell'antichità fra i contadini, ti do una cosa, te me ne dà un'altra. Ecco, penso che ci manca questa gratuità, questo modo di leggere la vita e pensare che non tutto è dovuto, che è una meraviglia essere nati, una meraviglia quello che abbiamo. E invece quando tutto è dovuto ti perdi.
0: Noi vogliamo conoscere, anzi sentire la voce anche di qualcuno che è molto vicino a Romena, è vero? Grazie.
1: Sì, e allora siamo davvero contenti di chiamare questa mattina in collegamento con noi, possiamo dire anche una nostra amica, è un'amica di Buon Mattino, Simona Molinari, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Simona, è stata una piacevole scoperta scoprire che tu sei una grande amica di Don Gigi e della Fraternità di Romena. Come la tua vita si incrocia, si intreccia con questo luogo?
3: In primis qualche anno fa con un evento con Simone Cristicchi e poi con la mia amica Mara che mi ha introdotta a Don Gigi e mi ha fatto conoscere bene, mi ha parlato tantissimo prima di questa realtà e poi me l'ha fatta conoscere ed è stato amore a prima vista perché racchiude un po' tutto quello che per me è importante, quindi dall'ascolto alla creatività. Alla visione, alla pace. Quindi diciamo che è stato un posto che mi ha conquistato subito. Don Gigi mi ha conquistato subito perché invece è il dono della parola e la parola per me è sacra. Quindi sono rimasta incantata da questo luogo magico.
0: Al dono della parola un po' particolare, insomma, Don Gigi non è proprio uno,
3: È la
0: è
3: parola
0: uno anche
3: destra
0: fuori
3: della
0: dal comune,
3: parola.
0: dai, diciamolo.
3: Sì, esatto, è la
2: Diretto.
3: parola che è carne, sì. Sì,
1: E allora io darei la parola proprio a Don Gigi. Hai detto se potevi parlare con Simona, lascia a te la parola. Vuoi salutarla?
2: certo. No, davvero ti voglio salutare, ma soprattutto dire grazie, perché a me piace molto l'amicizia, e che oggi è rara, no? Io faccio la differenza fra gli amici veri e quelli che non sono un granché. Gli amici veri ci sono

0: quando ce n'è bisogno e gli altri non li vedi. Gli amici veri non vogliono che tu sia uguale a loro, sono contentissimi che te sia diverso da loro e soprattutto ti dicono quando sbagli. Ed è bello in fondo avere questa amicizia in cui quando c'è bisogno uno c'è, che magari ti dice quello che ha dentro, quello che uno pensa, ma soprattutto sono così contenti di essere così diversi perché la diversità è una ricchezza infinita.
1: Simona, vuoi replicare?
2: Vero. Beh, come si replica Don Gigi? Col silenzio, perché le sue parole hanno sempre un tempo di, come dire, di sedimentazione e poi nei giorni germogliano. Quindi ogni parola di Don Gigi per me è sacra e me la porto dentro. Mi ha aiutato anche nelle situazioni della mia vita, per cui gli devo dire grazie io a lui. Grazie anche per questa cosa che mi ha proposto e che io ho detto così sì ed è per me sarà per me un anno all'insegna della ricerca di come posso al meglio creare queste giornate lì a Romena.
3: E sarà, Simona, un
2: Quindi lo
3: altro dei tuoi
2: ringrazio proprio per
3: complimenti.
2: questo. Esatto, sarà un altro dei miei bravissima. Sì.
3: È bella anche la definizione che tu
2: Sì.
3: dai, parlavamo, riflettiamo proprio sul concetto di gratitudine. Tu dici la gratitudine per me è un pozzo di felicità, che nasce proprio dal sentirsi amati.
2: Sì, è un pozzo perché intanto perché non è in superficie, è in profondità, non è facile attingervi, però può essere inesauribile quando viene, diciamo, come si dice, quando viene coltivato, ecco. Ed è un modo di stare al mondo, la gratitudine, un modo, una consapevolezza che non è, un po' dipende dall'indole, ma secondo me anche è una competenza che si sviluppa nel tempo e quindi è da una parte un dono, ma anche un impegno, la gratitudine.
1: Quando si tocca con mano quel dono e quella gratitudine di cui stiamo parlando, che cosa nasce allora quando si comincia forse a cambiare ottica con l'esperienza della gratitudine? Cosa è successo per te?
2: Beh, secondo me questa gioia profonda, che non è scontata, è una gioia che rimane nel tempo, perché quando entri nell'ottica della gratitudine e ti rendi conto del perché sei al mondo, dove sei, che cosa sei dentro questo mondo, non puoi non vivere tutto con una gioia, perché appunto sperimenti la gioia del sentirti comunque amato, perché sei qui, perché sei in un posto che è nato meraviglioso, poi lo puoi modificare e distruggere come vuoi, ma ti è stato dato meraviglioso. E quindi ti viene spontaneo a quel punto anche restituire, e la restituzione è proprio la motivazione principale che poi metti nelle cose, e quindi anche la gratuità delle cose che fai con amore.
3: Don Gigi, ti vedo annuire, ti stai ritrovando ovviamente nelle parole di Simona.
0: Sicuramente. E diciamo, come si può dire grazie, no? Così un po' tirato via. Ma come lo vedi se c'è veramente quel grazie profondo? Io credo lo si vede dalla luce degli occhi. E Simona mi è sempre piaciuta per due cose: per l'attenzione profondissima che ha davanti a qualunque cosa e dalla luce degli occhi che ogni volta gli viene fuori. Per cui Meister Eckhart diceva che se l'unica parola che dirai nella vita, l'unica preghiera che farai è dire grazie, è sufficiente. E a volte sembra che si debba fare chissà quante preghiere, bisogna fare chissà cosa per cambiare questo mondo, ma veramente il dire grazie è la parola più fine, più delicata, così piccola ma che ha un eco davvero meraviglioso.
1: E noi diciamo grazie a Simona Molinari, grazie per essere stata qui con noi e grazie per ciò che attraverso l'esperienza di Romena ci hai regalato quest'oggi.
3: Grazie
1: Grazie.
3: Simona.
2: Grazie.
0: Ciao Simona.
2: Ciao, ciao a
0: Grazie.
2: tutti. Ciao.
1: Qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo sempre con Don Gigi per parlare del gruppo Nain. A fra poco.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Ha il filtro UV.
1: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
5: Piccole ferite, graffi, sbucciature? Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
6: Sporco stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Signore e signori, il National Boy Choir.
2: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
3: 4/4.
4: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
5: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
6: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
7: Insegnalo.
5: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
8: L'ottava nota, domani, in prima serata.
9: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
10: Le piante dormono come noi.
11: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
12: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
13: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
14: Non ci resta che iniziare.
8: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.

0: Luna è perduta, lo Yon. Io dico, combattiamo!
1: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
2: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
3: La vita di Cristo.
1: Dalla sua conversione religiosa...
2: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
0: Ma lui è un Loyola!
1: Alle prime attività come predicatore.
0: Noi siamo l'esercito di Dio!
1: Ignazio di Loyola, venerdì in prima serata.

0: Buon mattino, siamo in compagnia di Don Gigi Verdi. E nella fraternità di Romena di cui stiamo parlando c'è una realtà che è quella del gruppo Nain, un gruppo nato per stare vicino, per condividere il momento del lutto di chi perde un figlio o una figlia. Poco fa parlavamo della parola che avete scelto per il 2026, che è la parola gratitudine, uno sguardo attraverso la quale leggere il presente e quest'anno che state vivendo. Ecco, com'è possibile trovare gratitudine in quello che immagino possa essere il dolore più grande da vivere?
1: Io credo ci sono due esempi. Il primo è San Francesco, che muore nel 1226. Nel 1225, proprio lì vicino a noi, alla Verna, dove riceve le stigmate, e lui è già malato, non riesce a mettere un boccone in bocca, è completamente cieco. Poi va ad Assisi e lì si trova questi frati che sono divisi fra di loro, vogliono la regola, lui non la vuole. Pensare al momento peggiore della sua vita, proprio fisico e spirituale, come se ti tradiscono la cosa più bella che hai pensato, e lui proprio in quel momento va a San Damiano, a Santa Chiara, e scrive il Cantico delle Creature. Cioè pensare che nel momento peggiore della tua vita scrivi la cosa più bella mai scritta nel mondo. E l'altra è Ruth e Noemi, Ruth che gli muore il marito, Noemi è la suocera, e anche lei, la suocera gli dice vai via, dai, è andata male, è morto, rifatti una vita, trova un altro uomo, e lei bellissimo gli dice non mi mandare via, dove vai tu andrò anch'io, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Ecco, bellissima questa fedeltà alla vita che c'è dentro il dolore. Per cui nei genitori a cui è morto i figli è vero che c'è un dolore immenso, una fragilità grandissima, ma pensare che dentro quel dolore non c'è la morte, che dentro quella fragilità c'è tanta bellezza. Io faccio un esempio sempre in cui al Maier di Firenze, l'ospedale dei bambini, un bambino che sta morendo di leucemia, 10 anni, la mamma che teneva le mani al bambino, ero lì accanto a lei, e vedo che lei comincia a muovere la testa, non capivo perché, la guardo, comincia a piangere, muoveva la testa per portare le lacrime alla bocca, le beveva, perché aveva paura che quelle lacrime cadessero nelle mani del bambino e le potesse sentire. Ma quanta bellezza c'è dentro quella fragilità.
2: Qualche giorno fa la nostra Serena Cirillo è stata da voi e ha ascoltato, ha incontrato Federica e Walter, i genitori di Francesco, e ha raccolto la loro testimonianza. L'ascoltiamo attraverso queste immagini.
3: Io e te ne abbiamo vista qualcuna, vissuta qualcuna.
4: Francesco è un ragazzino molto intelligente, molto esuberante, ha molti amici, molto una persona di grande cuore, e con lui avevamo sempre la casa piena di ragazzi, sempre, fin da piccolo. Amava molto il calcio, gli amici del calcio, lo sport e anche lo sci soprattutto.
5: Come sciatore era abbastanza esuberante come era nella vita e quindi un po' anche indisciplinato. Però insomma diciamo che ci siamo fatte tante vacanze insieme, quindi anche le ultime foto che lo ritraggono sono d'estate in montagna, perché preferiva la montagna sia d'estate che d'inverno, e quindi diciamo che ho tantissimi ricordi.

0: 12 aprile del 2018 Francesco stava tornando a casa in moto dal centro cittadino e purtroppo una macchina lo ha investito e è venuto a mancare nel colpo, nell'immediatezza del sinistro, per cui io stavo tornando dal lavoro, quindi transitavo e ho visto la moto, mi sono fermato e ho visto lui in ambulanza che lo stavano rianimando. Ho chiamato mia moglie che è sopraggiunta sul luogo e poi da lì non c'era più Franci.
1: Grazie per il tempo pieno, grazie per la terra.
2: In questo grande vuoto che io provo, quello che ha fatto Romena è di regalarmi una famiglia. Soprattutto adesso che sono passati tanti anni, c'è sì la boccata di ossigeno per noi, ma anche cercare questo, aiutare gli altri che arrivano, dargli un sorriso e soprattutto un abbraccio, perché Romena è un posto da abbracci davvero, io ho imparato davvero lì l'abbraccio vero.
0: C'è una sorta di solidarietà, di aiuto per il genitore che in quel momento ti sembra più in difficoltà di te.
2: Ti riempie molto anche a te questa cosa, ti aiuta tanto anche a te, diventa un aiuto per te, come se fosse una missione per te, come se tu trovassi una ragione anche di quello che stai facendo. E è sempre, come dire, noi ci diciamo sempre che andare a Romena a trovarsi con loro, fare questo, è in qualche modo qualcosa dove è presente sempre Francesco. È lui che ci ha portato lì, è lui che ci fa fare queste cose, è lui che ci ha messo un paio d'occhiali nuovi in cui vediamo la vita in un modo completamente diverso alla fine. Qualsiasi cosa facciamo come questo, lo facciamo per Francesco e per aiutare comunque le persone che purtroppo devono vivere e ritrovarsi di fronte a una voragine immensa che è quella della perdita di un figlio.
3: Ringraziamo Serena Cirillo per aver raccolto la testimonianza e grazie a Federica e Walter. Tra l'altro Federica ci ha dato anche un'altra definizione di Romena, ha detto un posto di abbracci. E poi è forte vedere come due genitori che sono stati accolti a loro volta da altri genitori ora sono lì per aiutare altre persone che stanno arrivando e sentono la presenza di Francesco lì, perché dice ci ha dato uno sguardo nuovo, un modo nuovo di vedere quello che facciamo.
4: Sì, la gratitudine è la memoria del cuore e quindi vuol dire noi abbiamo piantato i mandorli per questi genitori con morti figli, perché il mandorlo è il primo fa i fiori a marzo, l'ultimo fa frutti a novembre. Come a dire, invece di tenerlo in questa maledetta tomba, portagli avanti la vita. E l'invito per loro è proprio di portare avanti la vita, di non tenerlo in quella tomba. E noi prendiamo le domande crude di loro. Io non sopporto questo metodo in cui uno dà le risposte. Il gruppo è nato perché ho sentito una volta un prete che diceva a due genitori a cui è morto i figli: il tuo bambino era più buono di un altro, Dio l'ha voluto in paradiso con sé. Ho detto ora basta. E ho cominciato il gruppo per quello, perché non si può offendere il dolore delle persone. Il dolore delle persone è sacro. Per cui noi abitiamo le domande senza dare risposte. Non lo so perché ti è morto, non so nemmeno cosa si può fare. E le domande sono crude. Dio, dov'eri quel giorno che è morto? È Natale, mi manchi ancora di più, da dove ricomincio, perché è successo a me? E quindi ecco, è veramente essere compagni di viaggio con loro, piangere con loro, sognare con loro, provare ad alzare gli occhi al cielo insieme.
5: Federica ha usato una parola che mi è rimasta impressa, che parlando di Romena ha detto è un luogo per ritrovarsi. Ritrovarsi è qualcosa che ha a che vedere con l'identità, naturalmente. Uno che affronta una cosa del genere non sa più dove sta, dov'è il proprio sé, dov'è la persona che manca. E il dolore è un labirinto in cui è facile effettivamente perdersi.
4: Sì, perché il problema serio di oggi non è tanto convertire a Dio, no? C'è sempre questa voglia di convertire a Dio. Io credo che non ci sono più atei, non ce n'è più uno, perché è vero qualcuno dice non c'è, ma poi arriva la malattia e si muove, poi arriva una sciagura e alzi gli occhi al cielo, quindi non mi preoccupa se uno razionalmente dice credo o no, ma se uno vede uno mezzo morto per la strada e si ferma o va via, se cammina o smette di camminare. Per cui quello che è importante secondo me oggi è aiutare le persone ad ascoltarsi, che non si ascolta più nessuno, ad alzarsi invece di stare a lamentarsi, aprire gli occhi e guardare meglio. Questo è l'aiuto.

0: Che proviamo a dare, ascoltati profondamente, alzati, non ti buttare giù, non ti far distruggere, apri gli occhi, perché alla fine nella vita non cambia nulla, ma cambia il tuo modo di vederla. Puoi davvero vedere un figlio in una tomba o lo puoi vedere davanti a te che ti sta aspettando e lì cambia tutto.
1: Don Gigi, il gruppo Nain accoglie genitori che hanno perso un figlio, ma tu hai sentito l'esigenza di aprire il gruppo anche ai fratelli e alle sorelle, perché hai notato, tu dici che loro trattenevano tutto questo dolore all'interno e questo logorava.
0: Sì, da un po' di anni, da poco, c'era questo bisogno, soprattutto dei genitori degli altri figli che avevano, perché diventava difficile. Quando ti succede una sciagura così, è come se ognuno protegge l'altro, per cui non si parla, si evita di parlare. Poi c'è dei dolori profondamente diversi. Il padre è il custode di un figlio, per cui è arrabbiato profondamente perché non è riuscita a salvarlo. La mamma, il cuore, si spacca il cuore in mille pezzi, e l'altro fratello è come se ti tagliano un'ala e fai fatica a ritornare a volare. Per cui l'attenzione ultima è proprio per gli altri fratelli, e veramente le prime volte era straziante perché io pensavo che loro stessero benino, non si facevano vedere mai il dolore, ma poi è venuto fuori un mondo veramente di dolore infinito.
2: Che rapporti si creano fra le persone nel gruppo Nain?
0: Si crea un rapporto in cui togli la maschera, togli le difese. Io vedo che le prime volte arrivano arrabbiati e arrivano in difesa, non vogliono parlare, vogliono tenere dentro di sé il loro dolore. Ma noi poi facciamo dei piccoli gruppi in cui i genitori parlano fra di loro su una domanda. Io non mi faccio vivo, stanno fra di loro e sentire che una persona che ha lo stesso dolore che hai provato te, ti permette di aprirti, perché senti che sei sulla stessa barca. Non accetterebbero uno di fuori che ti dà consigli sulla vita o su come attraversare il dolore.
1: Vogliamo ascoltare un'altra persona che è vicina alla vostra, a Romena, che è la preside di Caivano, oggi diventata famosa anche grazie a una fiction, e allora l'ascoltiamo in questo servizio.
3: Siamo nell'Istituto Superiore Francesco Morano di Caivano. Arrivo nel 2013-14 e trovo la casa dello Stato. Era lì nell'indifferenza totale, dove la bellezza non veniva vista perché gli altri non volevano che tu potessi vedere nella scuola la vera potenzialità della scuola e della cultura. E allora comincio a pulire. Quindi i miei primi anni al primo ciclo li ho dedicati alla pulizia per rendere bella la scuola ed evitare che qualcuno mi dicesse non vengo a scuola perché non è organizzata. Passano i mesi e ti rendi conto che il vero problema non era rendere bella una scuola, ma come farla diventare il luogo dell'attrazione. Per cui ho dovuto poi affrontare il vero dramma, la dispersione scolastica. Non tutti venivano a scuola. Ho fatto quello che dovevo fare. Cominciai a camminare nei viali, ma io non sentivo i miei ragazzi, chi dormiva, chi non si era svegliato. Vedete, non fa questo, non fa quello. Io cominciai a prenderne qualcuno, scendere nei viali. E ritornai a scuola. Io a dire la verità, quando portai a scuola i ragazzi, quella mattina era un sabato, mi sentii a posto col Signore e disse: ecco quello che devo fare. Oggi posso dire che la scuola sta diventando non solo un simbolo, non lo so, questo lo diranno gli altri, ma sta diventando un po' più credibile. E quando negli ultimi mesi, dopo a dire la verità, si arriva purtroppo a delle conquiste come atti dovuti soltanto con le denunce, quelle forti, quelle là che poi ti chiudono le porte e non è più un amico. Ricordo il primo giorno, la solitudine nei viali dove io camminavo fiera per prendere i ragazzi e spingerli dentro, sentivo tutte le persiane chiuse, però qualcuno apriva. Mi guardava un po', dice tu che ci fai qui? E allora io dissi, io ogni giorno accenderò le luci perché loro devono sentire che lo Stato non è scappato. E allora da quel momento, in tutti questi anni poi a venire, ho continuato ad aprire la scuola.

0: e poi piano piano, piano piano ci stiamo riappropriando di quello che è la forza della cultura.
1: Ringraziamo la preside Eugenia Carfora. E Don Gigi, lasciamo a te questi ultimi 40 secondi per fare una riflessione conclusiva. Abbiamo iniziato con la parola grazie. Come vogliamo concludere?
2: Concluderei che con Eugenia, proprio perché ci ha fatto capire che nella vita non conta quello che dici, a volte non conta nemmeno quello che fai, ma conta come fai sentire le persone, se le fai sentire a casa o no. Per questo è molto bello che ha parlato all'inizio, il primo passo è la bellezza, e perché la bellezza ha un grande potere, quello di farti stare in silenzio, quello di darti una grande energia negli occhi, e quello era il primo passo che lei ha fatto. Ma davvero, come fai sentire le persone, se le fai sentire accolte o no, importanti o no, è la cosa più importante, di cui anch'io dico grazie alla fine della vita. Proprio perché quando mi sono sentito amato dentro di me, mi sono buttato nel mare anche se non sapevo nuotare.
3: Grazie. Grazie Don Gigi Verdi per essere stato con noi. Grazie, e grazie anche da parte di chi ci segue. Sì. Ci sentiamo di interpretare ciò che possono aver sentito. Grazie.
2: Grazie a voi.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
3: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
2: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
4: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice. Domani in seconda serata.
5: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
6: La ricrescita!
7: Ci pensa il killer della ricrescita.
5: Ritocco perfetto.
8: 3, 2, 1, fatto!
5: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
9: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
10: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Cantico di pace, a Borgo Laudato Si. Incontro di preghiera e fraternità presieduto da Papa Leone XIV. Questa sera alle 21:00.

0: 15.
1: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
2: Le piante dormono, dormono come noi.
3: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
4: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
5: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
6: Non ci resta che iniziare.
0: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
7: Pamplona è perduta, lo Ion. Io dico, combattiamo!
0: La toccante storia del San

0: ordine dei Gesuiti.
1: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
2: La vita di Cristo.
0: Dalla sua conversione religiosa
1: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
3: Ma lui è un Loyola!
0: Alle prime attività come predicatore.
3: Noi siamo l'esercito di Dio!
0: Ignazio di Loyola, venerdì in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi iniziamo parlando della salute del nostro fegato. Beh, il fegato è uno degli organi più importanti, instancabili del nostro organismo. Pensate, filtra, trasforma, depura, fa tante trasformazioni anche al nostro organismo. Ebbene, anche se lavora in maniera silenziosa, il suo equilibrio è fondamentale per il nostro benessere. E in che modo allora ci dobbiamo comportare a tavola? Perché gli alimenti giocano un ruolo importante proprio per il benessere del nostro fegato. A tante domande risponderà il dottor Stefano Filipponi. Io ricordo che è dietista e fitoterapeuta, referente nutrizionale del reparto di chirurgia epatica del trapianto del fegato dell'ospedale Cisanello di Pisa. Benvenuto, bentornato.
1: Buongiorno, ciao Monica, buongiorno
0: caro dottore. Io ho detto che è instancabile davvero il lavoro del nostro fegato. Lo trattiamo male probabilmente perché ce lo dimentichiamo, perché lavora in maniera silenziosa. Allora, quanto è importante la spesa che noi facciamo, la spesa quotidiana per il nostro fegato?
1: Sì, sicuramente la spesa che possiamo fare è determinante per la salute in generale del nostro organismo, ma diciamo, quello che possiamo mettere nel carrello può fare poi anche la differenza proprio per l'organo, per il fegato.
0: Perché io ho detto all'inizio che ha tante funzioni il fegato, quello di filtrare, quello di trasformare anche il nostro metabolismo, è così?
1: Sì, certo, una delle sue principali funzioni è appunto quella di processare gli alimenti che noi mangiamo e confezionare per esempio tutti i grassi, il colesterolo, quelli che ci servono, quelli che non ci servono, li distribuisce all'interno del nostro organismo.
0: È importante perché si parla molto spesso di una delle patologie più frequenti al giorno d'oggi, si parla di fegato grasso. Sì. Vogliamo ricordare che cos'è questa condizione, che può diventare anche una condizione molto seria?
1: Sì, allora il fegato grasso o steatosi epatica non è altro che diciamo quando il fegato è avvolto da un panniculo adiposo sulla superficie esterna, e questa è la classica steatosi, quella che fa diciamo il primo momento in cui il fegato si trova a essere un pochino più ferito. Man mano che la patologia però procede, si può trovare anche dell'infiltrato di grasso all'interno della cellulina del fegato, dell'epatocita, e questo pian piano nel tempo ne compromette sia la funzione che la funzionalità dell'organo.
0: È importante parlare di questo perché è una condizione molto diffusa.
1: Sì, sì.
0: Probabilmente appunto dovuta ad una alimentazione super processata. E allora andiamo proprio a dare delle indicazioni molto semplici ai nostri amici, alle nostre amiche magari che si stanno preparando per andare a fare la spesa. Cosa noi non dovremmo mettere nel nostro carrello della spesa?
1: Okay. Allora, hai detto bene Monica, prima hai ricordato il fatto che è una patologia che comunque si trova, è sempre più diffusa, proprio anche per l'età. Prima eravamo abituati a vederlo magari su soggetti adulti barra anziani, ora pian piano si affaccia sempre a quello che sono gli adulti, ma con una fascia d'età un pochino più ridotta, e questo è un problema, è abbastanza significativo, soprattutto appunto per quello che facciamo come azione quotidiana, magari andare a fare la spesa, magari sbagliamo cosa mettiamo nel carrello. Allora, la cosa principale che assolutamente non dovrebbe esserci sulla tavola proprio è la componente alcolica, che sia vino, che sia birra. Questa è sicuramente la cosa che nel lungo periodo offende maggiormente quest'organo. E è una cosa che è abbastanza quotidiana, soprattutto sulla tavola degli anziani magari. Giovani sono a volte un pochino più attenti, ma allo stesso tempo anche un pochino meno quando magari si parla di superalcolici. Altra cosa che sarebbe utile limitare sicuramente nell'arco della settimana è la carne, rosso o bianca, entrambe.
0: Non fa differenza? È uguale?
1: Fa differenza, se dobbiamo sceglierne una, meglio quella bianca. Non andrei oltre le due volte alla settimana. Formaggi stagionati, che sono quelli che maggiormente

0: ovviamente a livello di percentuale hanno una quantità di grasso di sale più alta rispetto a quelli a pasta morbida, quindi poi i formaggi a pasta dura limitarli nella settimana. Attenzione a quelli che possono essere anche le margarine.
1: Che si pensa sia un alimento vegetale, si pensa in realtà non è così.
0: Sì, esatto, noi abbiamo questa idea che se è vegetale è per forza migliore di quello magari derivato animale, nella stragrande maggioranza dei casi è così, però per esempio le margarine idrogenate vengono utilizzate in pasticceria, per esempio per fare dei dolci. Noi sappiamo che no, se è vegetale generalmente è un olio, quindi a temperatura ambiente è un liquido. Le margarine, se ci fai caso Monica, sono solide, quindi devono subire un processo per poterle rendere solide. E questo processo contribuisce a formare dei grassi che non sono così buoni. Quindi paradossalmente meglio preferire del burro piuttosto che una margarina idrogenata.
1: Esatto. È vero. Allora, mi incuriosisce molto, nella lista degli alimenti, i funghi.
0: Sì.
1: Poverini, che male hanno fatto i funghi? Tutte le varietà di funghi, anche gli champignon, insomma, che si fanno in 5 minuti e che ti salvano, no? È quasi un pranzo o una cena come contorno.
0: Allora, per quanto riguarda gli alimenti crudi, che ovviamente intendiamo principalmente carne e pesce, quindi magari le tartare, questi alimenti qua, il fungo non è un problema in sé per sé nell'alimento. Il fungo è un qualcosa, diciamo, che si porta dietro. Sono vegetali che nascono in condizioni che non possiamo controllare, quindi magari si possono portare dietro delle tossine. Il fungo in particolare si porta dietro delle tossine che si chiamano amatossine, che se diciamo sono presenti sul fungo che andiamo a consumare, possono dare dei seri problemi. Ancora oggi abbiamo delle epatiti fulminanti da ingestione di fungo.
1: Bisogna fare attenzione.
0: Nonostante ci siano delle classificazioni ben precise di quelli che possiamo mangiare e quelli che non possiamo mangiare, molti funghi sono anche molto simili, quindi è difficile, è facile incorrere in confusione quando lo andiamo a raccogliere. Quindi se dovete mangiare funghi, comprateli piuttosto che raccoglierli.
1: Bisogna fare attenzione, bisogna avere un patentino, insomma, legislazione anche molto seria, no? I controlli ci devono essere, ma fate comunque attenzione, è stata una scampagnata, magari avete questa intenzione di raccogliere i funghi. Lei prima ha detto che in pasticceria molto spesso si usa la margherina idrogenata per comporre, però non possiamo non dimenticare anche i cibi preconfezionati. Io prima ho parlato di cibi super raffinati, super lavorati, anche a questo, però noi, come dire, quando andiamo al supermercato abbiamo anche spesso tante difficoltà perché siamo, come dire, fulminati dalle scritte che ci invogliono a comprare un alimento che noi possiamo, che pensiamo possa essere ovviamente salutare, in realtà non è così. E allora a questo punto anche i cosiddetti alimenti confezionati, preconfezionati, dobbiamo porre attenzione?
0: Allora sì, dobbiamo porre attenzione anche agli alimenti confezionati, non tanto perché sono confezionati, ma tanto perché, se ci hai fatto caso, è facile trovare l'alimento confezionato, la merendina, il dolcetto, di una dimensione relativamente piccola. Nonostante sia piccola, contiene tante calorie. Si dice che ha una densità calorica elevata e quindi durante la giornata è facile mangiare di più. Quindi nonostante mangiamo il dolcetto, lo spazio nello stomaco viene occupato in minima parte, quindi abbiamo comunque fame e siamo portati a mangiare di più.
1: Iniziamo a rispondere a qualche domanda, rispondiamo a Caterina, le scrive da Pordenone e le chiede: ogni tanto si può mangiare il fritto e in quel caso è meglio scegliere verdure o anche altri alimenti? C'è una differenza tra friggere le verdure oppure, insomma, qualsiasi altro alimento?
0: Sicuramente sì, diciamo che il fritto sì, si può fare, si può consumare, una tecnica alimentare che possiamo considerare all'interno della settimana, non è da fare ovviamente troppo spesso. Diciamo che se noi friggiamo delle verdure perdiamo anche parte del vantaggio che le verdure ci danno, quindi le poche calorie che le verdure apportano, se io le vado a friggere ovviamente in olio, prendono l'olio e quindi prendono le calorie, quindi non è una buona strategia se uno mangia poche verdure dire vabbè le mangio fritte. No, non è un'ottima strategia. Nel caso in cui volessimo friggere eventualmente anche della carne, una cotoletta, quant'altro lo possiamo fare, però ricordo, la frequenza settimanale è decisiva. Quindi
1: e quante volte allora ce lo possiamo
0: fare? Non oltre una volta ogni 10-15 giorni.
1: E quale tipo di olio è da preferire
0: Bella domanda questa, Monica. Non tutti gli oli sono uguali,
1: magari non tutti se li possono permettere l'olio extravergine d'oliva, che penso sia
0: Esatto,
1: l'olio alternativo quale può essere?
0: Vanno benissimo per le fritture gli oli di semi, L'olio di arachide, per esempio, è perfetto per le fritture, va bene anche qualunque olio di semi, anche di girasole. Ovviamente, come ricordavi bene te, l'olio di oliva potrebbe essere paradossalmente il migliore per una frittura.
1: Però ne occorre tanto, è costoso.
0: Esatto, per fare una buona frittura noi bisogna ricordarsi di usare tanto olio e cambiarlo spesso. Il problema dell'olio riscaldato per tanto tempo è ovviamente quello che rilascia delle sostanze che non ci fanno bene. E quindi se l'olio già costa tanto alla base, non
1: l'olio
0: è così conveniente.
1: L'olio di arachide, perché ha lo stesso punto di fumo dell'olio extravergine d'oliva.
0: Brava, bravissima. Quindi l'olio di arachide,
1: l'alternativa è quello di arachide.
0: L'alternativa migliore sarebbe quella di arachide. Altra cosa che mi dovrebbe, tra virgolette, far scegliere gli oli di semi, di arachide o di girasole, è che hanno un gusto molto più neutro. Quindi quello che io vado a friggere manterrà più il sapore del prodotto che friggo piuttosto che dell'olio. L'olio di oliva ha un sapore e un gusto molto deciso e molto specifico. Se io friggo con quello è facile che mi si alteri il gusto di quello che friggo.
1: Allora, lei è un esperto anche di fitoterapia.
0: Sì.
1: E questo perché le erbe ci aiutano da sempre, da secoli, da millenni. Allora, ci sono alcune erbe che fanno bene, che depurano, che migliorano, come dire, il lavoro del nostro fegato. Quali sono?
0: Sì.
1: E poi prepariamo una tisana, state attenti. E quali sono queste erbe che ci aiutano?
0: Allora, principalmente sono due, le possiamo racchiudere in due principali, che sono il cardomariano, principalmente, che è la pianta un pochino più selezionata, è bellissima anche da vedere quando è in fiore. In questo caso li troviamo in droghe secche, in prodotto secco. Si può tranquillamente utilizzare come infuso giornaliero. Contiene la silimarina, che è quella sostanza che aiuta il fegato a rigenerare l'epatocita. La caratteristica principale del fegato è quella di potersi un pochino rigenerare, curare da solo. Questa sostanza aiuta in questo processo.
1: Noi qua abbiamo il carciofo, anche il carciofo.
0: Bravissima, il carciofo. Lì lo troviamo sia già secco che vedo anche in prodotto fresco. Vediamo le due differenze. In prodotto secco ovviamente la quantità di cinarina che contiene il carciofo è ovviamente più concentrata. Va benissimo anche questo per una parte di per coadiuvare la funzione epatica. Però se ci fai caso, noi quando prendiamo il prodotto fresco, la verdura, il prodotto vegetale, noi abbiamo anche tanto scarto.
1: Certo.
0: Quindi quando lo andiamo a pulire, a scattivare. Una cosa buona che possiamo fare col carciofo è prenderne le foglie.
1: Per cui stacco le foglie, anche le foglie fresche?
0: Proprio le foglie, quello siamo
1: proprio
0: già
1: foglie
0: sul fiore.
1: Queste essiccate?
0: Esatto,
1: queste qua? Ok. Cioè
0: abbiamo le foglie fresche sotto il carciofo, provo a prendere le foglie.
1: Ah, queste, le foglie proprio?
0: Sì,
1: queste?
0: Quelle sono le foglie che generalmente buttiamo via. Se noi le prendiamo, le sciacquiamo un po', e le mettiamo in infusione in acqua bollente.
1: Ah, per cui non vanno buttate?
0: Lo possiamo anche non buttare, ottimo, possiamo fare un po' di riuso anche. Le mettiamo poi in acqua bollente, 5-7 minuti a esagerare, la facciamo bollire, l'acqua si colora, prende un po' di eccipienti della foglia, questa cinarina, e noi possiamo consumarla durante la giornata.
1: Allora, se noi volessimo però preparare una tisana, noi abbiamo qua, insomma, questa deve essere bollente l'acqua.
0: Bollente.
1: Bollente. E quali sono le dosi? Allora, questo è carciofo, abbiamo detto.
0: Perfetto, allora, il carciofo, se vogliamo un qualcosa di un pochino meno amaro, possiamo utilizzare 2 cucchiaini di cardomariano e 1 di carciofo.
1: Ok, 1 di carciofo,
0: uno.
1: Lo mettiamo nella tisaniera.
0: Sì. Bravissima, abbiamo già il filtro, quindi...
1: Sì, fa da solo.
0: Perfetto.
1: E poi?
0: E poi 2 di
1: cardomariano,
0: esatto.
1: Ne mettiamo 2. Okay. E questo deve stare in infusione quanto?
0: In infusione lo possiamo tenere anche 10 minuti con l'acqua bollente. Sì,
1: acqua bollente 10 minuti e poi lo versiamo, adesso è inutile perché sono l'acqua. E poi quando deve essere consumata questa
0: tisana? Diciamo che
1: tisana?
0: Nell'acqua della giornata, se facciamo un litro, possiamo tranquillamente consumarlo in più tazze, magari dopo i pasti, piuttosto che prima, però... la cosa fondamentale sarebbe utile ricordare che essendo piante amare, non a tutti possono piacere subito, quindi cominciare magari con una quantità un pochino più limitata. E attenzione, perché le piante in sé per sé contengono dei principi attivi, se facciamo una terapia domiciliare già per qualcosa, sarebbe utile magari sentire il proprio medico se possiamo...
1: Assolutamente sì, quello sempre,
0: se
1: qualsiasi cosa, non si scherza neanche con la fitoterapia.
0: Esatto. Ancora in farmacia... La maggior parte dei farmaci ha una derivazione vegetale.
1: Certo, quindi, assolutamente sì.
0: approcciarsi con un po' di attenzione.
1: Grazie a te, Monica. Grazie davvero. Adesso spostiamoci. Io saluto e ringrazio il dottor Livio Cortese, dirigente medico e geriatra presso l'ASL Roma 2. Benvenuto, bentornato al mio medico. E allora, noi oggi vorremmo iniziare proprio con una foto, perché è la foto di Umberto Eco, a 10 anni dalla morte, questo scrittore, filosofo, che ha cambiato un po' anche la nostra vita. E lui scriveva, oggi parliamo di memoria, e lui diceva che la memoria è l'anima che ci consente di vivere non una, ma mille vite. Noi dobbiamo cercare di mantenere giovane il nostro cervello a tutte le età, sia da bambini con gli stimoli da bambini, sia da grandi, anziani, con gli stimoli che servono ad una certa età. Allora, quando noi guardiamo, lei lì al modellino, oggi diremo anche quali sono gli esercizi per mantenerlo giovane, il nostro cervello. Allora, però quando si parla di invecchiamento non c'è niente da fare, tutto il nostro corpo va verso questa fase. E allora, quali sono le aree deputate del cervello che invecchiano prima?
2: Grazie Monica, buongiorno a tutti. La memoria è la capacità che noi abbiamo di fissare delle informazioni e all'occorrenza ritirarle fuori, riprenderle e utilizzarle per quello che ci serve. È un fenomeno complesso, tra i più complessi che abbiamo nel nostro encefalo, comunque nel nostro organismo. Sono tre principalmente le aree del cervello principalmente interessate. Una non particolarmente visibile perché sta proprio in profondità, si chiama ippocampo, sta proprio alla base quasi del cervello. Un'altra è quella che si estende di più dal punto di vista di evoluzione genetica, dell'evoluzione della specie, della corteccia prefrontale, e l'ultima è la parte temporale, sia a destra che a sinistra. La connessione fra tutte queste zone del nostro cervello è quella che è deputata alla memoria. È chiaro che è un fenomeno complesso, la dobbiamo immaginare come una rete di strade molto fitte e bastano delle buche o delle piccole lavori in corso che questi fenomeni possono un pochino alterarsi. Con l'età l'invecchiamento arriva dappertutto, anche a livello cerebrale. Queste zone si possono un po' assottigliare, queste strade si possono un pochino rovinare. Questo non vuol dire che non avremo una buona memoria necessariamente con l'anzianità. Diventa differente, anche perché possiamo costruire dei nuovi circuiti, possiamo costruire delle nuove strade e quindi ricreare dei percorsi che ci possono dare ugualmente una buona memoria.
1: Allora, il nostro cervello, come dire, è affascinante, no? Studiare il cervello è una delle meraviglie, anche perché non tutto ancora è stato scoperto, anche perché ci sono tante malattie degenerative che ancora non hanno una causa, insomma si parla di infiammazione del nostro cervello. Allora noi vogliamo capire meglio, lei prima ha detto ippocampo. Allora, il profumo, non so, anche magari qualche ricordo, esattamente i ricordi dove si posizionano, perché è bello capire esattamente come funziona, perché è bello e affascinante per capire come improvvisamente ci viene in mente qualche cosa, magari è successa tantissimi anni fa.
2: Non è una domanda semplicissima, proprio perché l'interazione tra queste zone è molto complessa. Diciamo che noi conosciamo storicamente tre tipi di memorie differenti. La memoria a breve termine, quindi le cose che sono capitate da poco, la memoria a lungo termine, quindi ricordi di una storia pregressa, di diversi anni addietro, e poi la memoria delle abilità. Diciamo che la memoria a lungo termine è quella presente prevalentemente all'ippocampo, in corteccia prefrontale invece abbiamo quella delle abilità, la parte temporale è la memoria più a breve termine. Non sono delle sedi fisse, proprio perché la connessione fra tutti questi vari territori cerebrali è fondamentale per il corretto funzionamento. Quando parlo di memoria delle abilità, forse è giusto precisarlo un secondino, è quello che mi consente di risalire sempre in bicicletta e non cascare, certo, o andare a fare un bagno al mare, in piscina, e ricominciare a nuotare tranquillamente. Però è una connessione appunto tra diverse zone del cervello e diversi neuroni, che sono quelli che poi governano appunto questa connessione stretta.
1: E noi dobbiamo allenare tutti questi neuroni, anche perché si parla molto di plasticità del nostro cervello, che si adatta anche, no, in tante situazioni. E beh, ci sono poi anziani e anziani. Io vorrei far vedere la foto di suo nonno, 99 anni, Dio lo benedica, e beh, che ha una memoria di ferro, anzi ha più memoria di lei, di me messi insieme probabilmente. E allora perché alcuni anziani continuo ad avere questa memoria, un cervello sveglio, invece purtroppo ai noi tante persone non riescono, anche magari più giovani, io parlo magari i settantenni, alcuni settantenni purtroppo perdono la memoria. Quali sono, chi sono i nemici della nostra memoria?
2: Noi abbiamo bisogno che il cervello, come tutti gli organi del nostro corpo, riceva sangue, e sangue di qualità, per cui tutte le malattie croniche che vanno ad attaccare, ad intaccare la microcircolazione, sono nemici, per cui il fumo, il diabete, patologie aterosclerotiche e via dicendo sicuramente. Questo però non deve terrorizzare, perché anche il governo delle patologie di base serve sicuramente a mantenere attivi questi circuiti e questi meccanismi. Diversa è la situazione di patologie neurodegenerative, che generalmente insorgono in età premature, quindi l'esempio del novantenne è uno, il settantenne o ancora prima è un'altra storia, l'Alzheimer è un altro capitolo per intenderci.
1: E per cui ci sono malattie e malattie, però ci sono delle cose che noi possiamo fare. Lì sul tavolino vediamo subito dei libri, un cruciverba, e beh, subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria vi diremo esattamente come mantenere in maniera quotidiana il nostro cervello sempre giovane a tutte le età. Mi raccomando, restate lì, torniamo subito.

0: quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
1: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
2: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
3: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
4: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
7: Piccole ferite, graffi, sbucciature? Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
8: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
9: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
10: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Pamplona è perduta, lo io. Io dico, combattiamo!
2: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
3: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
4: La vita di Cristo.
2: Dalla sua conversione religiosa...
3: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
1: Ma lui è un Loyola!
2: Alle prime attività come predicatore.
1: Noi siamo l'esercito di Dio!
2: Ignazio di Loyola, venerdì in prima serata.
5: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
6: Le piante dormono come noi.
7: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
8: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
9: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
10: Non ci resta che iniziare.
2: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
11: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
12: 4/4.

0: abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
1: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
2: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
3: Insegnalo.
1: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
4: L'ottava nota, domani, in prima serata. Cantico di pace a Borgo Laudato Si, incontro di preghiera e fraternità presieduto da Papa Leone XIV, questa sera alle 21:00.

0: tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Livio Cortese. Stiamo parlando di memoria, della salute del nostro cervello, come mantenerlo giovane. Adesso ci dirà il dottore esattamente quali sono gli esercizi che noi possiamo fare in maniera costante tutti i giorni. Sono dei semplici esercizi, però prima dottor Cortese, le leggerei la domanda che le fa Pierluigi, le scrive da Cervia e le chiede: se inizio a dimenticare dove ho messo gli occhiali a 40 anni, mi devo spaventare? A 40 anni è troppo presto, oppure anche a 40 anni possono iniziare i primi sintomi?
1: I primi sintomi, sfumati, delicati, eccetera, possono arrivare molto precocemente. Se Pierluigi, se ricordo bene il nome, ha una dimenticanza settoriale abitudinaria degli occhiali soltanto, io non mi preoccuperei. Se a questo sommiamo delle altre problematiche, anomia, quindi mancanza del nome che viene, uso spesso della parafrasi, alterazioni comportamentali, caratteriali e via dicendo, qualche domandina in più in ambulatorio a Pierluigi la farei, ecco. Se è solo per sbadataggine sugli occhiali limitatamente, no.
0: Ci sono, allora, è importante, da quanto sto capendo, dottor Cortese, è importante arrivare ad una diagnosi precoce. Noi tante volte, quando ci dimentichiamo, magari in maniera costante, qualche cosa, pensiamo semplicemente sia stanchezza, sbadataggine, appunto come diceva lei, ma ci sono dei segnali che mi devono far preoccupare?
1: Assolutamente sì, il problema è proprio quello. Noi arriviamo a fare diagnosi tardi proprio perché vengono visti come dei lati caratteriali del paziente. È sempre stato così, non ricorda mai dove ha parcheggiato. Indagando meglio scopriamo delle dimenticanze importanti, dalla pentola sul fuoco a denunce costanti per smarrimento, fino a dimenticare di andare a prendere i figli da scuola, quindi dei problemi che vanno attenzionati. Dobbiamo essere sempre molto attenti a guardare chi ci circonda. Abbiamo una telecamera puntata nei nostri conviventi e familiari. Se notiamo delle alterazioni del carattere o dell'umore che non sono giustificate, allora già lì mi preoccuperei. Una reazione eccessiva ad eventi di poco conto, mi cade la penna a terra e divento particolarmente aggressivo e nervoso, quello è un segnale anche d'allarme, fino ad arrivare a dei fenomeni sicuramente più complicati. Tornava dal supermercato, non ricordava la strada di casa. Questo è un problema più strutturato che può creare un problema non solo al paziente ma anche ad altre persone e via dicendo. Certo. Quindi sì, vanno focalizzati. Per quello dico, la dimenticanza degli occhiali ha una valenza se sommata ad altre dinamiche.
0: Per cui dobbiamo fare attenzione se i nostri, soprattutto amici anziani, hanno qualche... come dire, qualche fase un po' diversa.
1: Esatto.
0: Da come si comportavano in maniera precedente. E allora diamo delle attività, cioè come dobbiamo far fare ginnastica al nostro cervello? Quali sono gli esercizi per mantenerlo giovane?
1: Il cervello va allenato, ma va allenato globalmente, perché è come se andassi in palestra e allenassi soltanto il bicipite, se ne alleno soltanto una funzione cerebrale. Tutto quello che faccio deve essere dinamico, possibilmente anche nuovo se ho la volontà di farlo. Va benissimo la lettura di un libro, di un articolo di giornale, la visione di un film, purché sia partecipata, discussa, commentata, quindi che poi scateni una interpretazione, una relazione di quello che ho visto o fatto. Ideali potrebbero essere addirittura dei giochi di strategia che a volte le persone anziane non pensiamo di proporre, ma invece gradiscono particolarmente. Potremmo, con supervisione, soprattutto,
0: cioè giochi da tavolo
1: anche, assolutamente, potremmo anche proporre dei percorsi alternativi o delle attività nuove che magari stimolano, incuriosiscono, necessitano una preparazione prima, uno svolgimento, una discussione seguente. Addirittura su articoli importanti pubblicati motiva tanto l'imparare a suonare un nuovo strumento, per dire, per chi ha questa vocazione, o addirittura una lingua straniera.
0: Una passione magari da giovane, no?
1: L'importante sarebbe abbinare più abilità insieme, quella che è un'abilità colloquiale più che un'abilità

0: vita visiva, è la discussione, mettere insieme le relazioni, quindi un approccio a 360 gradi per quelle che sono le necessità del
1: Anche il
0: nostro
1: cruciverba ha il
0: cervello.
1: suo perché,
0: È lo
1: è
0: stesso,
1: lo
0: nel
1: stesso, per
0: senso
1: cui tante attività messe
0: il
1: insieme.
0: cruciverba è un grande classico, non va demonizzato, anzi, è un'ottima palestra, ma è settoriale e tende all'isolamento, lo faccio con me e me soltanto. Però abbino il ricordo all'abilità fisica della scrittura su delle caselle incolonnate, quindi con uno spazio da definire e via dicendo, quindi è comunque un'attività complessa che può aiutare, da solo non basta.
1: Anche modellismo, cucito, cioè le azioni non
0: È
1: manuali, è
0: tutto
1: tutto.
0: perfetto perché in questi casi abbiamo anche un risultato, quindi io vedo tangibilmente quello che sto producendo. Alcune attività a volte all'aperto, penso al giardinaggio, alla floricoltura e via dicendo, è importantissima perché ci sono attività appunto all'aperto che danno anche un benessere psicologico in tal senso. Fondamentale è una cosa, Monica, non devono annoiare le attività, cioè il paziente deve avere, o comunque la persona, perché non è detto che sia affetto da alcuna patologia, deve avere un approccio di gioia alla novità e all'attività che
1: Si
0: dovrà
1: deve
0: svolgere.
1: divertire anche, deve avere
0: Esattamente.
1: un senso di divertimento. Si parla molto anche di insonnia. Molti anziani dormono poco oppure male. Tanti disturbi. E i disturbi del sonno sono legati in qualche maniera alla capacità di non ricordare più, dottore.
0: Assolutamente sì, perché penso che tutti abbiamo detto almeno una volta nella vita che la notte porta consiglio, è
1: È
0: proprio così,
1: vero,
0: è un modo di dire, però in realtà durante la notte il nostro cervello lavora, memorizza ed elimina prodotti di scarto, per cui il sonno è fondamentale, va gestito, va coltivato, va
1: Cioè,
0: curato da
1: bisogna
0: questo.
1: dormire e va curato, cioè non
0: Assolutamente
1: bisogna
0: sì,
1: avere
0: il
1: paura,
0: sonno è
1: no?
0: fondamentale, è una parte della giornata su cui noi investiamo delle risorse che ci ritorneranno, ma banalmente se io non riposo bene perché dormo poco o dormo male, l'indomani non ho la forza e l'energia di affrontare la giornata completamente, per cui è importante avere una buona igiene del sonno.
1: Una buona igiene del sonno, chiedete aiuto, ci sono. Oggi come oggi ci sono tanti farmaci, tanti integratori, sempre dietro consigli ovviamente del medico, mai il fa da te, però chiedete perché bisogna assolutamente dormire. Anche le relazioni sono importanti,
0: Le
1: lei ha detto
0: relazioni sono
1: prima, bisogna
0: fondamentali.
1: leggere un libro, bisogna vedere un film e poi discutere, no? Di quello che abbiamo visto e di quello che abbiamo letto. Quanto è importante stare
0: Le
1: insieme.
0: relazioni sono fondamentali per dinamiche enormi. Con mio padre, un parente prossimo, mi posso permettere di avere anche un atteggiamento di spronarlo, di motivarlo, ricordati quel nome, il vicino di casa come si chiamava, la tua macchina che avevi prima e via dicendo. E tutto ciò genera poi a volte un ricordo, il ricordo può generare un sentimento, un'emozione, quindi tutte queste zone che abbiamo visto prima nel nostro modellino vanno ad essere stimolate, vanno ad essere usate e accese tante lampadine lì all'interno. Per cui, insomma.
1: Piccole attività che possiamo fare, anche cambiare la strada. Mi piaceva leggere nel cartello cambiare la strada,
0: Sì,
1: cioè non
0: se.
1: fare sempre la stessa, magari per andare a
0: La.
1: casa fate un altro giro.
0: La novità è uno stimolo, quello è fuori di dubbio. E nel momento in cui io devo fare un classico percorso che può essere casa-lavoro, se per una volta voglio fare una deviazione, non c'è niente di male da questo
1: Il
0: punto di
1: nostro
0: vista.
1: cervello ne gioverà.
0: Assolutamente.
1: Grazie, grazie di cuore
0: A
1: al
0: lei
1: dottor Cortese,
0: sempre.
1: grazie, grazie.
0: Grazie.
1: Adesso seguitemi, un altro argomento importantissimo. Io saluto e ringrazio la professoressa Carmen Cantisani, ricordo Società di Dermatologia, Università degli Studi di Roma, Sapienza. Bentornata, cara professoressa, perché oggi parliamo della salute della nostra pelle, sicuramente, però. E beh, dei nostri nei. Dobbiamo parlare della diversa tipologia anche di nei che possono colpire la nostra pelle, è vero?
2: Sì, innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Allora, quando parliamo di nei dobbiamo specificare che si tratta di proliferazioni benigne di melanociti e possono essere congeniti oppure acquisiti. Tra questi possiamo avere quelli piatti, cioè quando il melanocita si trova a livello della giunzione, quindi in genere sono piatti non palpabili, oppure se il melanocita si trova un po' più in profondità a livello dermico, parliamo di nei dermici, e questi possono essere un po' rilevati, oppure possiamo avere la combinazione di essi. In più possiamo avere dei nei congeniti, giganti, i nei blu. I nei con alone, perché può esserci anche un po' di bianco attorno al neo, fino ad arrivare ai nei atipici e poi
1: E poi
2: al tanto temuto melanoma.
1: melanoma, parleremo anche.

0: Di questo parleremo anche di novità per quanto riguarda la diagnosi, perché insomma anche in questo campo la ricerca dermatologica è andata avanti. Allora, però noi ci dimentichiamo, come ci dimentichiamo spesso insomma, di far controllare il nostro fegato, abbiamo parlato di fegato, ci dimentichiamo a maggior ragione di far controllare la nostra pelle. La nostra pelle deve essere controllata almeno una volta l'anno.
1: Sì, in generale una volta l'anno è consigliabile, poi però dipende da tanti fattori, fototipo, dal numero di nei, dalla storia personale, dall'assunzione di farmaci, dalla presenza di immunodepressione. E allora lì gli intervalli si accorciano.
0: Allora, i nei possono comparire un po' ovunque. Però ci sono zone del nostro corpo, noi non ce ne rendiamo conto, no? Se è insorto un neo e meno. Quali sono le zone che noi dovremmo controllare di più, professoressa?
1: Sì, allora, dobbiamo controllare un po' tutto il corpo periodicamente con l'autocontrollo, però effettivamente dobbiamo ricordarci che la cute non è solo viso e tronco e non c'è differenza tra tronco e gambe, perché a volte si dice anche questo, e soprattutto dobbiamo prestare attenzione al cuoio capelluto, a aree come retroauricolare, le palpebre, ma soprattutto le mucose, mucose orali, genitali e anche agli occhi.
0: Agli occhi. Allora, quale forma ha un neo sospetto? Perché lei ha parlato, prima abbiamo parlato di diversi tipi di nei, quelli che mi devono un po' allertare quali sono. Adesso dovremmo avere delle foto proprio per far capire meglio.
1: Sì, allora ricordiamoci la cosiddetta formula dell'ABCDE, cioè dobbiamo andare a valutare innanzitutto però l'aspetto generale del soggetto e la tipologia di nei che può essere tipica di ogni soggetto. Quando andiamo ad osservare il singolo neo, dobbiamo andare a valutare se è presente asimmetria, come ad esempio in questo caso, se i bordi
0: Questo è il melanoma, questo è proprio
1: un melanoma, è proprio il classico aspetto multicomponente, tanti colori e una serie di pattern dermoscopici caratteristici. Quindi andiamo a vedere l'asimmetria, i bordi, il colore ovviamente, le dimensioni e poi dobbiamo...
0: Tende sempre a violaceo, dottoressa?
1: Non sempre. Qui siamo in una fase un pochino più avanzata e quindi c'è il cosiddetto velo blu-grigiastro che è una fase un pochino più avanzata, ma dobbiamo considerare anche l'evoluzione, cioè se cambia, se cresce e anche la consistenza, perché ricordiamoci che esistono anche altri tumori, non solo il melanoma.
0: Ok, allora andiamo, allora questo abbiamo visto, insomma il melanoma è quello insomma tra i più cattivi. Ci sono anche quelli, gli angiomi, noi dovremmo avere, ecco, questi sono gli angiomi.
1: E che a volte macroscopicamente possono essere confusi.
0: Ancora più brutti, esatto.
1: Quindi invece in realtà questo... riceviamo telefonate, mi è appena comparso un melanoma, fortunatamente poi guardando meglio già macroscopicamente, appoggiando il dermatoscopio, noi riusciamo ad individuare delle caratteristiche, queste lacune e questo colorito vinaccio che è tipico della formazione vascolare, quindi benigna.
0: Ce ne sono davvero tanti. Vogliamo far vedere l'ultima foto. Ecco, questo è un altro carcinoma basocellulare, stiamo leggendo.
1: Sì.
0: Anche questo, insomma.
1: Anche questo entra in diagnosi differenziale col melanoma, soprattutto a livello macroscopico. Quando valutiamo poi l'aspetto dermoscopico, abbiamo dei pattern proprio caratteristici tipici di quest'altro tumore, che è un po' meno aggressivo, ma è sempre un tumore cutaneo.
0: Un tumore. Allora, proprio per capire, perché molte persone che ci stanno seguendo da casa non hanno mai fatto, magari non hanno mai fatto una visita al dermatologo per controllare i nei, proprio per questo, per tranquillizzare le persone che devono assolutamente fare controllare la pelle, come viene effettuata una visita?
1: Allora, innanzitutto diciamo che noi siamo tra quelle categorie che spogliano sempre il paziente, e quindi appena arriva in stanza noi chiediamo di spogliarsi. E valutiamo un po' tutto l'aspetto, oltre ovviamente alla storia clinica, eccetera. Poi andiamo a vedere la presenza dei vari nei, macroscopicamente, perché in dermatologia noi utilizziamo un po' tutti i sensi, e abbiamo sempre a portata di mano un dermatoscopio manuale, e questo ci dà un'idea della struttura un po' di tutti i nei. Qualora individuassimo delle caratteristiche che meritano un approfondimento diagnostico, possiamo fare la cosiddetta videodermatoscopia. dermatoscopia, che non è altro che un dermatoscopio collegato ad un computer che ci permette di ingrandire l'immagine e apprezzare una serie di dettagli non visibili ad occhio nudo. E poi si può fare, magari prima o dopo, questo dipende un po' poi dall'organizzazione dell'ambulatorio, anche la cosiddetta total body mapping, la cosiddetta mappatura, volgarmente definita mappatura dei nei, che altro non è che una fotografia che ci permette di localizzare i nei, non ci dà indicazioni sulla struttura, ma ci permette di fare un follow up più accurato.
0: Professoressa, io prima ho detto all'inizio che la diagnosi oggi come oggi è molto molto accurata, si evitano anche asportazioni inutili, perché un tempo si asportavano anche i nei che magari non necessitavano l'asportazione. E allora adesso perché si può far questo? Che cos'è la microscopia laser confocale? Questa la novità che avete voi in dermatologia, proprio per capire che tipo di neo ci ha colpito?
1: Sì, allora ovviamente l'indagine cardine è sempre la dermoscopia, certo. Noi individuiamo delle caratteristiche e qualora avessimo dei dubbi andiamo ad approfondire con quest'altra metodica, che è una metodica di diagnostica non invasiva, quindi comodamente al letto del paziente senza fare indagini invasive. Noi riusciamo ad avere delle indicazioni proprio sull'anatomia, addirittura abbiamo una risoluzione cellulare, e questo ci dà delle indicazioni importanti soprattutto in ambito di lesioni pigmentarie e quindi in ambito di melanoma, però ha dei limiti perché arriva fino al derma superficiale. Qualora volessimo invece avere delle indicazioni sui contorni e sulla profondità, abbiamo altri macchinari sempre ad alta definizione, che sono appunto l'OCT, l'OCT dinamico, che ci dà anche una valutazione sia dei margini che dell'aspetto vascolare, oppure l'LCOCT, che combina entrambe le metodiche perdendo un po' in risoluzione, ma che ci dà anche un'idea della cellula.
0: E certo, il primo passo comunque è la visita dermatologica, e poi sempre sarà il dermatologo, insomma, darà delle indicazioni su quale percorso poi terapeutico quello più adatto. Grazie alla professoressa Cantisani, grazie davvero per queste indicazioni, per questi consigli, grazie a tutti voi per averci seguito. Voi lo sapete, noi torniamo domani sempre in diretta, sempre alle 9:45, ma se volete rivedere questa nostra bella puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app per le 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va a Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanesi, ci vediamo domani, baci baci a tutti e buona giornata a tutti, a domani.
2: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
3: Le piante dormono, dormono come noi.
4: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
5: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
7: Non ci resta che iniziare.
8: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
10: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno Gelato, il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima. Fave di
13: fuca. Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
15: Il buongiorno ti darò.
16: Cantico di pace a Borgo Laudato Si, incontro di preghiera e fraternità presieduto da Papa Leone XIV, questa sera alle 21. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
7: Signore e signori, il National Boy Choir.
17: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
18: 4/4.
17: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
19: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
20: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
21: Insegnalo.
19: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
16: L'ottava nota, domani, in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo degli alimenti, le scadenze degli alimenti, che cosa osservare, che cosa guardare, in che modo conservare il tutto, ad esempio all'interno di un frigorifero. Daremo delle indicazioni importanti e preziose per tutti quanti voi che state a casa, e lo faremo con il nostro ospite che ringraziamo, con il professor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare. Benvenuto e ben ritrovato, professore. E come sempre, se avete delle domande, c'è Maris qui per voi in diretta.
1: Eccomi qui. Allora, la primissima a scrivere è stata la signora Marilisa da Polignano. Ecco, vediamo adesso le altre che arriveranno. Se non sapete come partecipare alla diretta, vi ricordo io come farlo. È semplicissimo. Basta mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 340-880-1035. Vi ricordo ovviamente anche la nostra mail, vediamocichiaro@tv2000.it, e potete seguirci e condividerci le vostre domande anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Professore, le date di scadenza degli alimenti quanto sono importanti per quanto riguarda noi consumatori?
2: Sono importanti, ma bisogna distinguere, perché non esiste un solo tipo di data di scadenza, ne esistono due. Una, la data di scadenza vera e propria, che per esempio si mette sulla carne, sul latte, sui prodotti più deperibili, no? E allora lì c'è scritto proprio da consumarsi entro il giorno, mese, anno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il produttore ci dice: guarda, io entro quella data lì ti garantisco che il prodotto è sicuro, non è solo di buona qualità, ma è sicuro. Se lo mangi dopo rischi anche qualcosa per la salute, io non mi assumo più responsabilità. Su altri prodotti, per esempio quelli, le conserve, no? Per esempio, ma anche la pasta, c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro il... Ecco, quel preferibilmente dobbiamo proprio leggerlo, perché mi dice che non è una data di scadenza proprio precisa. Dice: guarda, io fino a quella data che c'è scritta ti dico che il prodotto è in ottime condizioni, cioè è buono, i biscotti sono croccanti, così. Dopo, guarda, puoi decidere di mangiarlo, perché comunque non ti farà male, magari sarà un po' meno buono. Ecco, purtroppo molti buttano via un sacco di alimenti perché non fanno questa distinzione.
0: Ecco, a volte anche per paura e per timore, ma le chiedo, il valore di quel prodotto alimentare che mangiamo si perde lungo la strada un poco per la nostra salute? Cioè è un po' depotenziato, diciamo.
2: Allora, questa è una cosa importante, grazie per questa domanda, perché noi pensiamo che non sprecare il cibo, no? Voglia dire semplicemente non buttarlo in pattumiera. In realtà, se io compro delle carote, belle fresche, magari sto anche attento a sceglierle, biologiche e così, quando le compro, no, sono ricche di alcune sostanze, vitamine, sostanze che hanno un'influenza sulla nostra salute. Più passa il tempo, più queste sostanze diminuiscono, perché gli alimenti rimangono vivi in un certo senso, no? Per cui nella frutta si perde la vitamina C, l'acido folico. Allora noi alla fine li mangiamo, no? Ma senza accorgerci abbiamo sprecato, abbiamo buttato via una quantità di principi nutritivi che ci farebbero bene.
0: Una volta aperti, qual è il tempo di conservazione generalmente degli alimenti?
2: Beh, questo dipende molto dal tipo di alimento. Allora, mettiamoci in testa questo: più c'è acqua nell'alimento e più velocemente si deteriora. La carne, il pesce, i prodotti ittici sono quelli che si deteriorano più facilmente, e allora lì bisogna vedere come sono conservati. La carne fresca, per esempio, questa dura pochi giorni, durerà, dipende anche da quanto è la superficie, però mettiamo una decina di giorni. La cosa importante è, se io la

0: compro al supermercato, lasciarla nella confezione originale, non toglierla e metterla nella scatoletta, nel contenitore di vetro, perché se si guarda bene, qui c'è sotto sul fondo una specie di sembra un foglio di carta assorbente, in realtà è cellulosa pura, che mettono proprio perché così assorbe l'umidità, ce n'è meno nell'alimento e dura di più. Inserire
1: Quindi inserire direttamente il tutto in frigo.
0: direttamente tutto questo nel
1: E
0: frigo.
1: dopo vedremo dove inserirlo all'interno del
0: Certo.
1: frigo, perché abbiamo anche la presenza di straordinaria di un frigorifero in studio, ma prima vediamo i nostri telespettatori cosa ci dicono.
2: Allora,
1: Maris.
2: Giuseppe, avevo detto che la prima a scrivere è stata Marilisa, insomma, da Polignano, e allora facciamo subito la sua domanda. Dice, ecco, il latte a lunga conservazione si può bere oltre la data di scadenza? Ovviamente penso si riferisca che ancora non è stata aperta la confezione.
0: Sì, allora, se non si è aperta la confezione, il latte a lunga conservazione UHT è un latte sterilizzato, di norma dura 3 mesi, però se io lo apro, lo assaggio, il latte segnala bene la sua
2: Qualità.
0: alterazione, perché lo sento acido oppure vedo dei grumi, allora è meglio di no. Ma normalmente un latte a lunga conservazione, qualche giorno anche oltre, sempre chiuso, non c'è neanche bisogno di metterlo in frigo, teniamolo fuori il latte a lunga conservazione, è fatto apposta, normalmente dura.
1: Ma ci sono prodotti e alimenti senza scadenza? Quali sono?
0: Sì, beh, sono per esempio il sale. No, il sale di
1: Non
0: acqua
1: scade
0: non ne ha,
1: mai.
0: non ne ha. L'acqua è la cosa fondamentale, no? Lo zucchero non scade mai. Nel miele ce n'è così poca che è senza scadenza. E poi ci sono prodotti che hanno non una scadenza, ma un termine minimo di conservazione, si chiama quando c'è quel preferibilmente, no? Che durano veramente anni. Se pensiamo allo scatolame, per esempio, no? Dura 3, 4, ma anche se fosse 6 anni, se la scatola è perfettamente in buone condizioni, non c'è motivo di non
1: Ecco, è
0: mangiarlo.
1: importante la confezione che sia integra quando andiamo ad acquistare, perché
0: Assolutamente,
1: altrimenti
0: quando
1: dobbiamo
0: io.
1: avere dobbiamo iniziare a sospettare qualcosa, no?
0: Certo, soprattutto se sono scatolette di tonno, di alimenti proteici, di carne, così, se io li vedo rigonfie oppure arrugginite. Potrebbero esserci dei micropori, allora lì bisogna eliminarli senza esitazione.
1: Domande da casa e poi il collegamento, abbiamo un collegamento.
2: Allora, Donegani ha detto, insomma, lo zucchero è tra quegli alimenti che, diciamo, non scade mai. Però, ecco, una telespettatrice, Mirella da Bellegra, si domanda, ma non scade mai, anche se la confezione è aperta?
0: Sì, perché semplicemente non vuol dire che non ci vadano su dei microbi. Ma non trovano l'acqua che è, come noi, l'essenziale per potersi sviluppare. Una cosa diversa invece sono le marmellate, le confetture, dove c'è una quantità di zucchero molto alta, però c'è anche acqua. Allora lì sulla superficie si sviluppano muffe, ma muffe sullo zucchero non se ne sviluppano.
1: Quasi tutti i prodotti, tanti prodotti almeno, li compriamo nei supermercati, quindi vogliamo capire anche come vengono posizionati i controlli che avvengono all'interno dei supermercati. Siamo in collegamento con il presidente, la ringraziamo, col presidente della FIDA Confcommercio, la Federazione dei Tagliati Alimentari, ed anche vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini. Benvenuto presidente. Allora le chiedo,
3: Grazie, buongiorno.
1: c'è tutta una tecnica, anche perché è possibile comprare i prodotti in scadenza a un prezzo ridotto. Come vi organizzate all'interno dei supermercati? C'è una struttura che pensa a tutto ciò?
3: Intanto vi devo dire che non esiste il figlio di un commerciante che non abbia vissuto mangiando roba scaduta. Quindi questo ve lo posso dare come per certo. Vi devo dire che i nostri figli normalmente sono anche molto sani, quindi si può mangiare la roba scaduta, o meglio, quella con il termine di minimo di conservazione superato. Fatta questa premessa che mi sembrava doverosa, sì, all'interno dei punti vendita oggi ci sono delle tecniche per il controllo delle scadenze anche automatizzate, cioè quando si fa il carico di magazzino, nel computer viene memorizzata la data di scadenza e quindi al mattino, quando si accende il computer, ti dice: guarda che ci sono 5 yogurt che sono in scadenza nei prossimi 2 o 3 giorni, 4 confezioni di carne, 10 confezioni di frutta, e quindi hai già comunque un'idea di controllo. Ovviamente il manuale di autocontrollo che viene applicato in tutti i punti vendita prevede comunque anche un controllo visivo manuale delle scadenze da parte degli operatori, e normalmente quando ci sono delle merci prossime alla scadenza, i bravi commercianti hanno individuato, diciamo così, delle zone in cui appunto viene data l'indicazione di offerte speciali, vengono messi i bollini di sconto alla cassa del 20, 30, in certi casi anche il 50%, proprio per cercare di ridurre gli sprechi e dare l'opportunità ai consumatori di fare degli ottimi affari, perché i prodotti sono ancora assolutamente commestibili.
1: Ecco, guardando il portafoglio si fanno degli ottimi affari se uno è attento, magari c'ha tempo a disposizione, perché insomma bisogna girare, guardare tra gli scaffali. E quanto si risparmia mediamente? Tanto, insomma, bisogna consumarli subito in tempi rapidi, però c'è un buon risparmio visto anche il momento decisamente difficile che vivono tante persone, tanti consumatori?
3: Assolutamente sì, più il prodotto è fresco e quindi più il prodotto poi va incontro appunto all'impossibilità di vendita, perché quelli che hanno data di scadenza perentoria, come diceva prima il professore, non possono essere venduti dopo la data di scadenza, ed è meglio non consumarli dopo la data di scadenza, e allora lì gli sconti sono molto alti, si arriva normalmente attorno al 50% qualche giorno prima della scadenza.
1: È vero, Presidente, che li mettete generalmente, questi prodotti vengono messi nei supermercati vicino alle casse? Alle casse quando devono pagare?
3: Quella è una scelta che fa il commerciante in base anche alla logistica che ha, anche perché spesso e volentieri si tratta di prodotti che magari devono essere conservati refrigerati, quindi normalmente viene individuata una zona ad hoc, giustamente anche diciamo così individuata con fogli, cartelli in cui si dice che lì ci sono le offerte pronte alla scadenza, e quindi normalmente si mettono lì. I prodotti invece a lunga conservazione, quelli che non hanno necessità di essere conservati in frigorifero, spesso e volentieri sono in zone visibili o vicino alle casse, proprio perché magari viene in mente all'ultimo minuto di prendere l'occasione di acquistarlo.
1: Ecco, si riescono a vendere tutti questi prodotti generalmente? C'è un'attenzione da parte dei consumatori o poi alla fine c'è tanto spreco?
3: Ma no, dipende, cioè dipende dalle quantità ovviamente che vanno in scadenza, dipende anche dal tipo di prodotto. In certi casi, se si è fortunati, si vende tutto e si vince in due, cioè vince il consumatore che ha comprato ad un prezzo basso, vince l'ambiente, vince anche il commerciante che non ha sprecato nulla. Non sempre si riescono a vendere tutti, ma come le dicevo all'inizio, quello che non si vende si porta a casa e si mangia.
1: Bene, bene, questa è l'indicazione, la ringraziamo come sempre della disponibilità. Donatella Prampolini, presidente della FIDA Confcommercio, la Federazione Italiana dei Dettaglianti Alimentari, ed anche vicepresidente di Confcommercio, vicepresidente nazionale. Torniamo in studio, grazie presidente per queste indicazioni e domande da casa.
2: Allora, i telespettatori sono attenti, insomma, hanno visto che sul nostro tavolo, insomma, con degli alimenti che prendiamo ad esempio, c'è anche un barattolo di confettura. Ecco, Luca ad esempio ci dice: noi in famiglia abbiamo il timore del botulino, molte volte soprattutto per gli alimenti che potrebbero svilupparlo, come ad esempio appunto le conserve, abbiamo timore a consumarli, non siamo sicuri su come conservarli correttamente, oppure non sappiamo se è possibile consumarli anche dopo la scadenza senza incorrere nel rischio del botulino. A volte mettendoli in frigorifero c'è un po' di muffa, basta togliere quel pezzetto o dovremmo buttare tutto il barattolo?
0: Dunque, allora, se pensiamo, questa cos'è, confettura? Sì. Ecco, se pensiamo alle confetture, il rischio del botulino è minimo, cioè nel senso che è quasi inesistente, perché non si presta, il botulino è un microorganismo, un batterio che è goloso di altre cose, non, questa concentrazione alta di zucchero lo rende invece appetibile alle muffe. No? Noi basta che lo apriamo così, lo chiudiamo e lo lasciamo fuori, dopo un po' di tempo sicuramente la muffa si forma. Allora cosa si fa? Bisogna metterlo in frigorifero. No? La muffa è un qualcosa che si vede. Se vediamo una piccola macchietta, no? Così, in realtà stiamo vedendo milioni di muffe vicine l'una all'altra, no? È come se vedessimo dall'aereo la città di Roma, però di fatto a quel punto possiamo andare ben sotto Perché dico ben sotto? Perché le muffe producono anche delle sostanze che poi penetrano, no? Però se sono poche, basta andare sotto e mangiare, altrimenti no, altrimenti buttiamolo via. Il botulino è più tipico dei sottoli, ecco, quello sì.
1: E allora vediamo ogni alimento.

0: metto al suo posto in frigorifero, prof. Sì. Innanzitutto, allora, lei ora ci aiuterà a posizionarli bene. Però la domanda che le faccio, innanzitutto, la gradazione del frigorifero, quale deve essere? Perché anche lì c'è tutta una scuola di pensiero.
1: Sì,
0: insomma, varie scuole di pensiero.
1: No, no, beh, ma questo è importante. Nel frigorifero la temperatura non è tutta uguale. Di solito si va dagli 0-2 gradi
0: nella parte
1: più bassa, no? Ed è qui che dobbiamo andare

0: Anche, beh, questo andrebbe addirittura nel congelatore, per cui ne parliamo dopo. Nella parte bassa, pesce così. Qui si viaggia attorno ai 3-4 gradi. Teniamo conto che se il frigorifero funziona bene, l'ideale sarebbe che rimanesse comunque dai 2 ai
1: Gli
0: 4, no?
1: avanzi dove vanno messi? Nella parte bassa, diciamo, più fredda o quella
0: No,
1: parte
0: gli avanzi possiamo metterli qui, nel
1: nell'intermedio?
0: mezzo, perché di fatto, no, gli avanzi che cosa hanno? Sono molto delicati, per cui se noi gli mettiamo sopra della carne, delle cose che per disgrazia gocciolano un pochino, così vanno subito a contaminarla. Si chiama contaminazione crociata da un alimento all'altro. Gli avanzi li mettiamo qui e poi li consumiamo rapidamente, sempre, sempre. Molto ben coperti. In frigorifero non ci deve essere niente appoggiato sul piattino e basta. O nelle cose, nei contenitori di vetro, che sono estremamente igienici, vanno bene anche le vaschette di
1: Anche le
0: plastica,
1: vaschette?
0: eh? Sì, anche le vaschette d'alluminio, purché non siano dentro delle.
1: Posizioniamole, professore, se è possibile, così
0: Assolutamente,
1: visivamente anche a
0: assolutamente.
1: casa lo
0: Immaginiamo
1: vedono.
0: che qui ci
1: Eccolo qui.
0: sia
1: Certo.
0: qualcosa che ho cucinato,
2: Degli
0: questo
2: avanzi.
0: è un single perché è piccolo piccolo, però va bene, ma l'importante è che sia isolato da tutto il resto, perché quando noi cuciniamo qualcosa il calore elimina i microbi, ma è come renderlo una manna per i primi che ci arrivano sopra, no?
2: Cosa diceva dell'alluminio, scusi, delle vaschette, ecco, che le
0: Le
2: abbiamo
0: vaschette
2: viste.
0: d'alluminio possono essere sia buone per la conservazione in frigorifero, no? Sia per la conservazione in freezer, anzi in freezer ancora meglio, perché poi si possono mettere direttamente nel forno. L'importante è che non ci siano dentro alimenti troppo salati o troppo acidi, perché favoriscono la cessione di alluminio agli alimenti.
1: Sul tavolo, professore, vedo
0: Siamo, no?
1: degli yogurt. Ecco, lo yogurt che magari che
0: Sì?
1: prendiamo a prima mattina, insomma, per fare colazione, dove vanno riposti? Dove vanno inseriti?
0: Vanno benissimo anche loro qui nel mezzo o qui sopra, cioè
1: Quindi
0: non c'è
1: non
0: una
1: nella parte
0: grossa
1: più fredda,
0: differenza.
1: quella
0: No,
1: parte
0: no, non nella
1: intermedia.
0: parte più fredda. Tra l'altro, gli yogurt sono quegli alimenti che, anche se riportano una data di scadenza, non è che la data di scadenza automaticamente ti dice dal giorno dopo basta, ti fa male di sicuro. Ti dice stai attento, no? Potrebbe anche non essere igienico, ma negli yogurt, per esempio, anche qui la cosa che si sviluppa facilmente sono le muffe quando sono scaduti, ma uno yogurt tenuto bene anche 6-7 giorni oltre la data di scadenza, molto spesso le aziende mettono una data di scadenza molto prudenziale.
1: Prima di dare spazio ai nostri telespettatori, c'è la domanda delle domande, sono le uova. Innanzitutto, bisogna tenerle fuori o in frigorifero? Perché quando andiamo al
0: Allora, le
1: supermercato
0: prendo
1: stanno sempre
0: qui
1: negli scaffali.
0: davanti.
1: Perché dobbiamo metterle in frigo,
0: No,
1: professore?
0: no, le uova, allora, c'è un motivo per cui sono sensibili al cambiamento di
1: Agli
0: temperatura,
1: sbalzi.
0: no? Agli sbalzi di temperatura. Allora, li teniamo, tenendoli lì nel supermercato a temperatura ambiente, questi sbalzi non ci sono, perché sennò si forma anche della condensa, magari su, che favorisce l'entrata dei microbi. Però quando siamo a casa, mettiamoli anche in alto perché non c'è bisogno di tenerli al freddo intenso, li mettiamo qui senz'altro
2: In alto.
0: oppure anche qui. L'importante è tenerli ben protetti perché le uova,
1: Non
0: ecco,
1: lì,
0: non qui,
1: non nella
0: non qui e
1: scappatoia.
0: men che meno non mettiamoli mai, ah, ci piglio, queste uova non sono proprio freschissime, devo dire, non mettiamoli liberi, ci sono ancora purtroppo alcuni che hanno il portauovo, no? Ecco perché? Perché sul guscio dell'uovo ci sono un sacco di microbi, no? E quando noi lo spostiamo così, questi microbi volano, cioè vanno e
2: Girano.
0: vanno a riempire
1: Quindi è
0: tutto il
1: rischioso. Vediamo
0: frigorifero.
1: i nostri telespettatori cosa ci chiedono,
2: A
1: professore.
2: proposito delle uova, Massimo ci dice, ecco, ma se le uova non vanno in frigo, perché c'è il portauova nel frigorifero? Beh, forse non andrebbe però nello sportello.
0: Ecco, nello sportello, il portauovo in genere è proprio nello
2: Sì.
0: sportello, no? È per comodità, perché una volta non si sapevano queste cose. E bisogna anche dirlo, cioè c'è un'evoluzione tecnologica per cui ci si è accorti. Adesso ci sono magari con la chiusura, però guardiamoci in faccia, quanti poi, tolto l'uovo, lo puliscono bene, tirano fuori?

0: fuori, lavano e disinfettano.
1: In pochi, in
0: Nessuno.
1: pochi.
0: Molto meglio buttare via la confezione e ne arriverà una
1: Regani,
0: nuova.
1: prima abbiamo parlato delle confetture. Loro dove andrebbero riposte? Una volta aperto il
0: Ecco,
1: barattolo,
0: una volta
1: perché alla fine
0: aperto.
1: sullo sportello del frigorifero, che cosa ci possiamo mettere?
0: Allora, lo sportello del frigorifero va benissimo per alcune cose come le bevande, ovviamente, oppure ecco, qui io vedo il burro, per esempio. Il burro è sensibile più che ai microbi, all'ossidazione, sapete quando diventa giallo un po' e prende quella cosa. Qui il burro va benissimo. Se io apro
1: La
0: le
1: confettura. In
0: confetture, le marmellate, i sottoli, li metto qua in alto. Li
1: alto.
0: metto qua in alto ed è la cosa
1: Ecco,
0: migliore.
1: professore, per quanto riguarda invece frutta e verdure, che ne vediamo tanta qui sul tavolo in studio, e
0: Sì.
1: c'è un cassetto nella parte bassa del frigorifero
0: Sì.
1: generalmente, vanno riposti lì queste frutte e
0: Sì,
1: verdure oppure c'è un luogo ideale all'interno del nostro
0: assolutamente. No,
1: frigo?
0: no, no, no, nel frigo questo cassetto che uno dice, ma come se qua ci sono, c'è il freddo più intenso, questo cassetto è sui 7 gradi così, che è l'ideale proprio per le verdure e i frigoriferi, e le
1: Le
0: verdure e gli
1: verdure.
0: ortaggi. Ma perché c'è meno freddo? Semplicemente perché non c'è la serpentina di raffreddamento dietro, no? Per cui è una temperatura che permette di rallentare i microbi, rallentare le contaminazioni, senza far gelare però. Non tutto va in frigo, c'è da dire. I pomodori, per esempio, è meglio conservarli fuori dal frigorifero. Perché? Perché se io li metto in frigorifero, è vero, durano di più, però si attivano delle reazioni che quando li mangio sono più amari, hanno una consistenza un po' diversa, si rovina un po' la qualità. Certo, se io ne ho proprio tanti e dico non riesco così, qualche
1: Li
0: giorno in frigo li
1: riponiamo.
0: posso mettere.
1: Domanda Maris. Per quanto riguarda la frutta, invece, le banane, ecco, c'è chi per allungare un po' prolungare anzi la maturazione delle banane le mette in frigo. In realtà, altri invece notano che si anneriscono prima.
0: Sì,
1: Cosa dobbiamo
0: allora,
1: fare?
0: il fatto che si anneriscono, però si annerisce solo la buccia. Quando noi le sbucciamo sono bianche all'interno e sono commestibili. Perdono un pochino nella consistenza perché diventano un po' più stopposo, un po' più legnose e così. Però effettivamente se io ho delle banane, ne ho lì un po', lo so, diventeranno nere, però durano di più.
1: Professore, i formaggi invece, una volta che abbiamo utilizzato una parte del formaggio, non mangiamo tutto, che bisogna mettere? Una pellicola e
0: Sì,
1: inserirli in frigo? Qual è la
0: sì.
1: pellicola ideale?
0: Allora, di pellicole ce ne sono tante. La pellicola di plastica va benissimo come questa, però quando noi le scegliamo, leggiamo quello che c'è scritto. Se c'è scritto, ed è obbligatorio per legge, che non sono adatte al contatto con i grassi, allora nel caso dei formaggi scegliamo un'altra
1: Un'altra. Dove
0: pellicola, dove c'è proprio, e li mettiamo
1: mettiamo?
0: qui,
1: A
0: a
1: metà. A
0: metà.
1: metà. Abbiamo preparato anche un cartello grafico che la regia mette in onda, allora, con una serie di indicazioni che ci ha dato il professore, insomma, Cose da
0: sostanzialmente.
1: non fare.
0: Eh? No,
1: Cose da
0: beh,
1: non fare,
0: no, da
1: fanno
0: fare,
1: sbagliare.
0: anzi,
1: Fanno
0: cerchiamo
1: sbagliare.
0: di.
1: Qual è l'errore più comune che facciamo?
0: Ma l'errore più comune è quello di buttare via un sacco di roba ancora buona, come dicevano, soltanto perché la data di scadenza, il termine minimo di conservazione, le consideriamo allo stesso modo e non le distinguiamo.
1: Abbiamo un'ultima domanda, Maris?
2: Ultimissima domanda, ecco, ci chiedono invece una domanda però un po' particolare. La signora dice: mi sono trovata delle confetture di mirtilli e frutti di bosco, ecco, scaduti da diversi anni, confezioni insomma in vetro e non ci sono rigonfiamenti sul tappo. Che cosa deve fare la signora?
0: Allora, sembra una risposta strana, però se non ci sono
1: Rigonfiamenti.
0: rigonfiamenti, i tappi clic-clac sono utilissimi in questo. Se sono state fatte a regola d'arte, un prodotto sterilizzato in vetro dura anni e anni. Le aziende mettono una scadenza ragionevole che comunque è di anni, ma nulla impedisce che durino ancora di più.
1: Grazie, grazie davvero al professor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare. Chiudiamo qui questa puntata, Maris. Grazie a tutti, serena giornata.

0: Benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. Anche oggi, come sempre a quest'ora su TV 2000, siamo pronti a cucinare con voi e per voi con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Ecco, voi a casa sarete sicuramente curiosi di sapere che cosa ci prepara oggi Fabio come prima ricetta. Glielo chiedo subito, che cosa stai facendo, chef?
1: Allora, facciamo una cucina tipica laziale, un po' più romana, ma non per il tipo di preparazione quanto per il taglio di carne che si va ad usare. Quindi faremo del petto di vitella alla fornara.
0: Ma davvero? Fammelo vedere questo petto di vitella, eccolo là! Ah, ma lo sai che non si trova più tanto facilmente dal macellaio?
1: No, perché è un taglio che va ricavato con un pochino di attenzione, perché è un taglio poco pregiato. E quindi oggi come oggi è un pochino più difficile perché si trovano prodotti di facile realizzazione, bistecche, fettine, macinati,
0: gli hamburger,
1: okay. Ma i tagli, quelli un pochino più particolari, si sono persi, bisogna andare dal macellaio.
0: E poi lo conoscono sicuramente le nostre amiche a casa e adesso vado subito a leggere la lista degli ingredienti per vedere come realizzare al meglio questa ricetta. Per fare il petto di vitella alla fornara con cicoria occorrono 1,5 kg di petto di vitella, 2 spicchi di aglio, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 1 rametto di rosmarino, timo, sale, pepe e salvia, 0,5 bicchiere di vino bianco, aglio, olio extravergine d'oliva e 1 kg di cicoria. Quindi l'accompagniamo con questo contorno anche tipicamente romano.
1: Sì, cicoria naturalmente saltata in padella.
0: Certo, con aglio e un po' di peperoncino?
1: Io il peperoncino non lo metto perché la trovo estremamente soggettivo. Mm-mm. E quindi chi lo vuole può aggiungerlo poi senza problemi. Nel frattempo io
0: ti ho visto,
1: esatto,
0: che così
1: attingeva al nostro orto,
0: al perché piccolo noi abbiamo orto
1: piccolo
0: da balcone,
1: esatto, così
0: profumatissimo.
1: Non possiamo dire di non avere prodotti freschi.
0: Esatto, hai preso salvia, rosmarino
1: e poi aggiungeremo un po' di timo. In questo caso l'abbiamo secco,
0: già essiccato,
1: ma va bene uguale.
0: Va bene, l'importante è che aromatizzi,
1: certo,
0: un po' il
1: certo,
0: nostro petto
1: certo
0: di vitella. Luigi, ma tu il petto di vitella lo fai, lo conosci, sai come cucinarlo o lo imparerai oggi dal nostro chef?
3: Lo imparerò oggi dallo chef, non l'ho mai cucinato.
0: Ecco, vedi? E siamo già in due. Tu, Sonia?
2: No.
0: Neanche, figuriamoci.
2: No, neanch'io. Però siamo qui anche per imparare,
0: infatti,
2: oltre che
0: allora,
2: per assaggiare.
0: Facciamoci spiegare subito, chef, che cosa
1: allora,
0: si fa con la prima cosa?
1: Un trito con la salvia, il rosmarino, l'aglio e poi aggiungeremo anche il nostro timo. Metteremo tutto in una ciotolina. L'aglio lo schiacciamo ad ottenerne quasi un effetto pomata, in maniera tale che possa legare insieme tutti gli altri odori e noi possiamo andare a spennellare la nostra carne. Non vado a fare incisioni particolari perché è una carne già bassa, quindi riesce a cuocere tranquillamente, non ha necessità di incisioni per far penetrare il calore. Adesso metteremo dell'olio nella ciotolina.
0: Sì, olio extravergine d'oliva.
1: Di qualità.
0: Di qualità, perché così anche si impregnerà di tutti gli,
1: sì,
0: gli
1: e
0: aromi.
1: Poi ricordiamoci sempre che ciò che mettiamo a cuocere ci ritroveremo poi nella pietanza finita. Quindi
0: bene,
1: qualità.
0: Qualità.
1: Meglio sempre, meno, ma qualità.
0: Quindi misceli, ecco.
1: Sì.
0: Ecco finalmente il nostro petto di vitella. E la fornara, perché si chiama così?
1: È classico del tipo di cottura, addirittura c'è una semileggenda su questa cosa, che venisse cotto visto dai fornai.
0: Ah.
1: Quindi nel forno del pane.
0: Ah.
1: E quindi ecco perché alla fornara.
0: Alla fornara, perché infatti questo nostro petto di vitella andrà in forno.
1: Sì.
0: E sfumerai dopo, hai detto, col vino bianco a metà cottura.
1: Sì. All'ultimo farò una cosa non bellissima, passo il pennello direttamente nel vino.
0: Ah. Beh, questa cosa di sfumare anche le cose che vanno nel forno, tirarle via dal forno e poi sfumare, anch'io questa cosa l'ho imparata da te perché non l'avevo mai fatto, pensavo di dover mettere tutto insieme prima. Invece
1: No, perché abbiamo bisogno di calore per perdere in parte la componente alcolica, se lo mettiamo a freddo l'alcol verrà assorbito dalla carne e avremo una serie di gusti che potrebbero non essere particolarmente gradevoli.
0: Ogni operazione in cucina ha un suo perché.
1: Sempre.
0: E il nostro chef molto generosamente ci erudisce e ci svela tutti i segreti della sua cucina. Grazie, chef.
1: Un piacere per me.

0: quindi anche il sale lo metti
1: sale,
0: adesso?
1: L'ho messo adesso, un pizzico di pepe, qui chiedo la tua collaborazione, Beatrice,
0: ce l'abbiamo,
1: grazie.
0: Qua, eccolo. La famosa unità di misura.
1: Un pizzico. Eccolo qui, pronto per essere infornato.
0: Bene. Nel frattempo hai fatto tutto questo per marinare un po'.
1: Esatto, perché prima di procedere all'infornatura ovviamente dovremo tenerlo a riposo affinché faccia suo tutto quello che noi abbiamo messo al di sopra, le spezie, le erbe, circa 40 minuti, possibilmente con della pellicola, non in frigo. Io sono dell'idea di lasciarlo al di fuori affinché la temperatura aiuti ulteriormente.
0: Quanto tempo deve stare?
1: 40 minuti.
0: E noi ce l'abbiamo già pronto.
1: Noi abbiamo già magicamente preparato, questo lo cuociamo dopo.
0: E la marinatura, Luigi, tu la fai spesso per la carne?
2: La marinatura la faccio sempre per la carne, soprattutto quella che cucino alla brace, classica, rosmarino, aglio e limone.
0: Bene, quindi l'importante dopo aver fatto tutto questo lasciare un po' riposare la carne con questa marinatura perché si ammorbidisca, si insaporisca e poi dopo nel forno. Noi l'abbiamo fatto prima, possiamo procedere alla preparazione della cicoria, giusto,
1: sì,
0: chef? Cicoria che abbiamo già pulita.
1: Pulita, lavata.
0: E lavata, ti do anche questo.
1: Questa ci servirà tra un pochino per freddarla.
0: La cicoria.
1: Acqua
0: bollente e salata.
1: Già leggermente salata.
0: La pulizia della cicoria è un po' rognosetta, vero chef?
1: Sì, diciamo che noi ci siamo aiutati con questa qualità di cicoria, che è una cicoria che è facile reperire perché la cicoria ammazzi. E quindi
0: Ammazzi,
1: perché viene coltivata e quindi sono dei mazzetti già formati, se ne taglia l'estremità, la laviamo bene, cerchiamo qualche fogliolina che non vada bene.
0: Diversa dal cicorione dal quale si ottiene la puntarella?
1: No.
0: Ho sbagliato, la puntarella cicoria... è dalla cicoria Catalogna, vero?
1: Bravissima.
0: E il cicorione invece perché si chiama cicorione?
1: Perché è una pianta, mediamente la trovata è alta circa fra i 40-50 centimetri, coriacea, dura un bel po', andrebbe sfibrata e poi cotta un pochino di più.
0: Sonia, tu che adori andare a cercare le erbe anche spontanee, ma la cicoria la raccogli?
3: Sì, da noi dove viviamo adesso, ai Castelli Romani... ne abbiamo tantissima.
0: E mentre la cicoria si lessa per essere poi ripassata, noi facciamo entrare la nostra ospite di oggi. Viene dalle Marche, precisamente da Montegranaro, si chiama Anita Mancini. Anita, buongiorno!
4: Benvenuta. Buongiorno, che piacere essere qui.
0: Benvenuta, c'è il nostro chef.
4: Buongiorno, piacere.
0: Sta lessando della cicoria che poi ripasserà per fare il petto alla fornara.
4: Caspita.
0: E invece ci sono i nostri assaggiatori.
4: Buongiorno.
0: Sonia e Luigi.
3: Ciao Anita, benvenuta.
4: Ciao,
2: buongiorno,
4: grazie.
2: Anita.
0: Ti danno il benvenuto e sono curiosissimi di sapere un po' di te. Tu vieni da Montegranaro nelle Marche.
4: Sì, nelle Marche.
0: E noi ci siamo conosciuti ad un evento con 3.000 ragazzi, pensate.
4: Sì, diversi anni fa e sì, mi sei rimasta impressa perché sei riuscita a tenere 3.000 ragazzi in silenzio per 40 minuti mentre raccontavi la tua testimonianza.
0: E infatti mi hai invitato un'altra volta e ci siamo viste di recente. Eccoci qua al Teatro di Fermo.
4: Al Teatro dell'Aquila di Fermo per un evento di prevenzione per i ragazzi delle scuole.
0: Sempre con i ragazzi, infatti, perché Anita ha la passione anche educativa. E prendo anche il burro che abbiamo messo in frigo nel frattempo perché Anita deve cominciare a mettere le mani in pasta.
4: Assolutamente.
0: Non sveliamo che cosa facciamo, però comincia pure mentre io
4: inizio.
0: Ti faccio un po' di domande. Cosa ti
4: serve? Ho bisogno di un tagliere.
0: Un tagliere, eccolo qua.
4: Grazie.
0: Eccolo qua, bellissimo il nostro tagliere, ci mettiamo al centro.
4: Spezziamo il burro.
0: Vai, fai tutto quello che devi fare.
4: Prendi
0: questa cucina è molto accogliente, come se fosse casa tua.
4: Ci rimbocchiamo le maniche.
0: Rimbocchiamoci le maniche, il grembiule è allacciato. Tu hai imparato da piccola a cucinare?
4: Ma io sono cresciuta un po' con mia nonna perché i miei lavoravano sempre, quindi ho iniziato a vedere lei che era ai fornelli tutti i giorni, senza mai stancarsi, nemmeno la domenica, quando era suo compito preparare il pranzo della domenica.
0: Però
4: non eravamo
0: poi anche
4: in tanti.
0: La mamma, no?
4: Poi anche mamma, certo, soprattutto dopo che è andata in pensione, è sempre presente, è sempre la mia spalla, diciamo.
0: Abbiamo
4: ecco.
0: Una foto della tua mamma che io voglio salutare, perché conosco questa.
4: Hai avuto
0: sera.
4: Modo di conoscerla.
0: Ah, guarda qui, è il compleanno di 80 anni.
4: Sì, ha compiuto 80 anni lo scorso ottobre e questi sono i suoi adorati nipoti,
0: i tuoi tre
4: i figli.
0: Che si chiamano, diciamo.
4: Si chiamano Matteo, che è il più grande, poi c'è Alessia, la seconda, e l'ultima è Giulia.
0: che belli che sono, sono simpaticissimi peraltro. Mentre Anita procede a fare questa, chiamiamola, sabbiatura,
4: sì.
0: Noi vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo tra poco qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
5: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
6: Le piante dormono, dormono come noi.
7: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
8: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
9: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
10: Non ci resta che iniziare.
11: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
12: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
13: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
14: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
15: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
16: Signore e signori, il National Boy Choir.
17: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
18: 4/4.
19: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
20: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
21: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
22: Insegnalo.
20: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
11: L'ottava nota, domani, in prima serata. Cantico di pace, a Borgo Laudato Si. Incontro di preghiera e fraternità, presieduto da Papa Leone XIV. Questa sera alle 21.
23: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
24: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
23: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
11: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice. Domani in seconda serata.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, sono qui con Anita Mancini da Monte Granaro che ha fatto una sabbiatura di farina e burro. Il nostro chef nel frattempo ha lessato la cicoria, ora la sta ripassando, sì. E il suo petto alla fornara, il petto di vitella alla fornara, prima marinato, è in forno. Quanto tempo deve stare in forno, chef?
1: Un'ora, fra i 180 e i 200 gradi a seconda un po' del vostro forno, ognuno conosce il proprio. E sa regolarsi di conseguenza.
0: Quindi un'ora, e il nostro Luigi, come sempre, dovrà tenere il tempo affinché il tempo non scorra troppo velocemente, e quando sarà pronto finalmente assaggerai il petto alla fornara. Sei contento?
2: Sono ansioso.
0: Invece vedo che Sonia preferisce la cicoria.
3: Sì.
0: Va bene. Vero. Allora noi continuiamo a preparare la prima ricetta di Anita. Che cos'è, Anita? Diciamolo.
4: Biscotti glassati.
0: Biscotti glassati. Allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Nel frattempo tu...
4: Io proseguo.
0: Prosegui pure. Per fare i biscotti glassati occorrono per la frolla 120 g di burro, 210 g di farina, 20 g di amido di mais, 70 g di zucchero a velo, un cucchiaio di miele, un uovo intero, un tuorlo. Per la glassatura 100 g di bottoni di cioccolato fondente, 100 g di cioccolato bianco, colorante alimentare rosso. Per i biscotti farciti crema spalmabile al cioccolato, marmellata di fragole e per finire granella di nocciole, farina di pistacchio, farina di cocco. Quindi la lista degli ingredienti è pronta, abbiamo fatto la sabbiatura, ora stai aggiungendo, hai aggiunto lo zucchero a velo.
4: Ho aggiunto l'amido di mais, lo zucchero a velo, un cucchiaino di miele, adesso metto le uova e poi impasto.
0: Questo è un impasto base, volendo possiamo
4: aggiungere sì, la vaniglia e la buccia di limone grattugiata.
0: Per aromatizzare il nostro impasto, che comunque sarà ben decorato e ben farcito. Intanto tengo da parte questo albume d'uovo che abbiamo scartato, ma non si scarta niente, non si butta niente, il nostro
4: lo riutilizzeremo.
0: Probabilmente lo riutilizzerà nella sua ricetta del riciclo, chi lo sa. Allora, impasti a mano tu preferibilmente?
4: Allora, di solito impasto delle quantità anche abbastanza importanti, quindi utilizzo la planetaria, però quando, con gli impasti piccoli è anche un piacere farli a mano, perché anche senti che si compone la frolla ed è piacevole anche questo.
0: E tu hai imparato guardando la mamma certamente, ma soprattutto mi dicevi la nonna paterna.
4: Sì, sì, io sono cresciuta con mia nonna Viola. E guardavo, lei non ti permetteva di toccare nulla in cucina, era la regina della cucina. Ho bisogno di un po' di farina.
0: Farina, sì, eccola qui. E quindi osservando hai appreso, hai assimilato i movimenti, anche la capacità di dosare,
4: sì.
0: Poi c'è la tua sensibilità, il tuo gusto anche.
4: Ma diciamo che io sono tornata a fare cose in cucina nel tempo, perché all'inizio quando ho aperto la mia attività era solo un'attività di vendita. Poi le clienti mi chiedevano le mie ricette, le cose che io comunque avevo sempre fatto in casa. E ho iniziato così pian piano. E
0: la tua attività è quella che hai da 10 anni, che è un bellissimo negozio nel quale appunto vendi addirittura prodotti sfusi.
4: Sì, prodotti sfusi sia alimentari, quindi tutto quello che sono pasta, riso, legumi, tutti i tipi di cereali.
0: È un po' un ritorno alle tradizioni.
4: Assolutamente sì, e poi anche tanti prodotti per la casa. E dove puoi venire con il tuo contenitore e risparmiare tantissimi flaconi di plastica
0: e soprattutto
4: quindi
0: preservare un po' la natura dagli scarti.
4: Assolutamente,
0: della plastica. C'è una foto bella che ti ritrae con tutte le tue preparazioni, perché appunto all'inizio vendevi soltanto, sì. Invece poi le
4: clienti
0: hanno
4: iniziato a produrre.
0: Hanno cominciato a chiederti, infatti.
4: Sì, e questa è una mia grande soddisfazione, perché poi l'aspetto decorativo è quello che mi piace di più.
0: E adesso
4: dopo
0: lo vedremo.
4: Fatti i miei dolci li decoro.
0: Io vedo che tu hai già preparato questo panetto bellissimo.
4: Sì.
0: Prenderei, l'abbiamo messo qui, quello già
4: sì,
0: riposato.
4: Perché deve riposare,
0: questo deve riposare.
4: Deve riposare in frigo.
0: Allora, noi ricicliamo anche la plastica che avvolge questo e così avvolgiamo quello appena impastato nella plastica,
4: sì.
0: Da cui spogliamo questo qui che ha già riposato. Questo è l'impasto che abbiamo fatto precedentemente.
4: Esatto.
0: Mettiamo a riposare questo, lo vado a mettere in frigo.
4: In frigo, assolutamente.
0: E tu cominci a preparare questi biscotti farciti.
4: Sì.
0: Farciti,
4: allora,
0: glassati.
4: Ho bisogno di un mattarello. Eccolo qua.
0: È bellissimo vedere come le nostre ospiti dopo 5 minuti sono già a loro agio. Abbiamo ancora delle foto bellissime delle tue decorazioni. Ecco qua, ce n'è una. Guarda questa, chef, quanto è bella. Eccole, guarda quante torte, dolcetti.
4: Questo è il mio negozio, sì. Quando le mie notti insonni mi diletto a prepararli di giorno, poi di notte li decoro.
0: Ma non sei sola nel negozio. Diciamo che ora stai facendo... ti stai facendo aiutare da tua figlia, vero?
4: Sì, croce e delizia, perché lavorare con i figli non è facile. Da un lato è una bella soddisfazione, dall'altro è sempre un po' problematico.
0: Qual è di queste due la figlia che
4: quella
0: ti aiuta?
4: Con gli occhiali,
0: quella con gli occhiali.
4: Alessia,
0: Alessia
4: sì.
0: Che ha 23 anni. Non è facile, non è stato facile convincere le persone della bontà di questa scelta di vendere prodotti sfusi,
4: assolutamente,
0: vero?
4: Assolutamente no.
0: Perché sei abituata ad andare al supermercato, in giro, prendere le confezioni già dosate.
4: Sì, venire da me e portare i propri contenitori può essere scomodo. Insomma,
0: all'inizio
4: è stata
0: però tu
4: una
0: sei
4: bella sfida.
0: Caparbia.
4: Ti coccio, come dite qui. E ho festeggiato 10 anni di attività lo scorso aprile, quindi sono molto contenta di questo e spero di andare avanti.
0: Assaggiatori, voi avete l'abitudine?

0: Udine di comprare prodotti sfusi, vi piace quest'idea?
1: A me piace tantissimo, lo faccio abbastanza di frequente con i detersivi, sia i detersivi, insomma il detersivo per i piatti, sia quello per il bucato.
0: Io i legumi, le farine, ho un negozio anch'io sotto casa che vende prodotti sfusi ed è molto comodo, devo dire, anche perché sono per lo più prodotti biologici, anche i tuoi, vero?
2: Assolutamente sì, infatti il mio compito è anche quello di cercare quelle piccole realtà artigianali che hanno dei prodotti meravigliosi, ma che magari fanno fatica ad emergere e quindi vado sempre un po' cercando in giro quei prodotti di qualità che comunque fanno la differenza.
0: Anche il nostro chef è molto attento alla qualità, vero chef? Quindi andare a prendere anche tu ti fornisci, forse per le grandi quantità è più
3: qualche
0: difficile.
3: Qualche difficoltà in più.
0: Però
3: sicuramente le piccole realtà, la ricerca di questo mi appartiene fortemente.
0: Sì, anche perché conosci la provenienza, dove sono il territorio su cui sono
3: poi
0: stati.
3: Poi spesso riesci a creare anche un rapporto umano con chi produce ed è bellissimo.
0: Sì. E comunque è una questione anche culturale, infatti tu mi dicevi che anche tua figlia è molto attenta ai problemi ambientali, l'ecologia, il fatto comunque eliminare tanti pacchetti, tanta plastica, tanta carta, significa anche preservare l'ambiente.
2: Ma se noi consideriamo che un flacone di detersivo può essere utilizzato almeno, ma anche di più, 1000 volte, sono 1000 flaconi di plastica che, dirlo così, non ci si rende conto, ma è veramente tanta roba da buttare via.
0: È una cultura antispreco, quella che va diffusa ed è molto importante che anche i nostri ragazzi, e mi sa che tua figlia infatti è proprio...
2: Beh, io ho insistito molto con loro e devo dire insomma che ad oggi sono su questa lunghezza d'onda e sono insomma con me in questa mia scelta.
0: Ma la tua passione è anche quella di trasferire ai giovani i valori, sei molto attenta, organizzi spesso eventi anche nella tua città, nella tua regione?
2: Credo che come adulti abbiamo, come educatori, al di là di essere genitori, un dovere nei confronti dei ragazzi che è quello di provare ad aiutarli in questo loro difficile cammino di crescita, di formazione. E quindi ho cercato attraverso un'associazione di volontariato che gestisco da diversi anni di creare degli eventi proprio per portare loro delle testimonianze, per sensibilizzarli.
0: Nel frattempo tu hai fatto queste belle formine che andranno nel forno, guarda come sono carine, si è portata gli attrezzi da casa. Perché poi lei compone delle bellissime scatolette con, vabbè, li hai fatti più o meno, hai fatto gli stessi che abbiamo preparato precedentemente perché il forno è occupato dal petto alla fornara e non potevamo sloggiarlo e quindi abbiamo fatto così. Allora, cominciamo a decorarli, a farcirli. E abbiamo dato tante possibilità a seconda dei gusti, abbiamo cioccolato fuso.
2: Allora, mettiamo
0: chiaro,
2: cioccolato alla nocciola.
0: Ecco, questo è cioccolato alla nocciola. Non è difficile, basta industriarsi con 2 cucchiaini, si può aiutarsi senza sporcare troppo.
2: Poi ne facciamo 2 con la marmellata.
0: Ok. Che bello. Questa che cos'è? Marmellata?
2: Sì.
0: Abbiamo anche il colorante rosso, non l'abbiamo usato, non volevi mettere nell'impasto.
2: Perché poi a volte lo metto nell'impasto oppure ci faccio dei piccoli disegni sopra, ma credo che oggi il tempo non ce lo permetta.
0: La creatività... un po' deve sopperire quando non abbiamo i tempi televisivi. Nel frattempo però, mentre noi decoriamo, continuiamo a farcire i nostri biscotti, ve li faremo vedere dopo, guardiamo chi ti pensa da casa o da un altro
2: chi
0: posto.
2: Chi c'è che mi pensa?
0: Chi è?
2: Deborah.
4: Oggi preparo la pizza bio realizzata con la farina tipo 1 biologica macinata a pietra e 72 ore di lievitazione. Ho pensato di farcire con la passata di pomodoro biologica e qualche fetta di mozzarella bio e un pizzico di origano. E voilà, pronta per essere infornata. Qualche minuto. E ciao Anita!
0: Chi è questa signora?
2: Lei è Deborah, quello di cui parlavo prima. Nascono delle belle amicizie anche nel lavoro e io compro da loro le farine biologiche. Lei e il marito Gaetano hanno questa bellissima azienda e nel tempo è nata una bellissima amicizia. Sono andata da loro a Verona pochissimo tempo fa, mi hanno ospitato, sono persone deliziose.
0: Che bello, nel frattempo con una grande fantasia sta decorando questi biscotti e vedo che i nostri assaggiatori ti stanno dando una mano.
2: Anche loro?
0: Hai visto che bravi?

0: proprio bello, è divertente, vero?
1: Allora, decorare i dolci secondo me è una delle cose più belle in assoluto, mi piace tantissimo.
0: Sai, anche loro sono degli artisti.
2: È bellissimo pasticciare con i pasticcini.
0: Ecco, chef, che ne pensi di questi?
3: Pasticcini è bellissimo.
4: Bellissimi. Ora non vorrei che la maestria della nostra amica dia false informazioni che sembrano di una semplicità estrema, invece c'è tutta la sua sapienza in quello che sta facendo.
3: Ho dimenticato i miei pennellini da lavoro e mi sono attrezzata con
0: uno studiadenti,
3: perché è un colorante, però qualcosina verrà fuori.
4: È sinonimo di grande capacità e padronanza di quello che si sta facendo.
0: Sono carini questi. Grazie. Da offrire nel tuo ristorante a fine pasto.
4: Carinissimi.
3: Vedi, se allora, chef, la posso invitare ad un mio evento prossimamente.
4: Grande piacere per me.
0: Bene. Grazie. Guarda, poi dopo lei li mette nelle scatole e così li mostri perché vengano venduti ai tuoi clienti in questo suo bellissimo negozio che si trova a Montegranaro. Bene, ma chef, invece tu a che punto sei?
4: Io vado a sfumare la nostra carne, come avevamo detto alle nostre amiche, con del vino.
0: Bene.
4: Poi dovrà proseguire la cottura, ma siamo a buon punto.
0: Bene, praticamente dal forno tira fuori la carne e la sfuma. Nel frattempo c'è, ecco, questo è il tuo negozio, vero?
3: Dove sì, c'è assolutamente la sì, questi sono tutti i miei prodotti sfusi.
0: Bellissimo, uno può venire lì, scegliere,
3: portare
0: decidere
3: i propri barattoli. Bene. E acquistare senza lo spreco di carta, plastica. Bene. E di tutti quei sacchetti che poi vanno a finire nel riciclo, speriamo.
0: Tu invece stai finendo di decorare questi biscotti, ma non finisce qui perché ora ci farai un'altra cosa buonissima. Che cosa
3: sì,
0: ci fai?
3: La frittata di pane e verdure.
0: Vado subito a leggere gli ingredienti, mi sa un po' di piatto anche di riciclo, però...
3: Assolutamente sì, serve anche per riutilizzare quelle cose che avanzano, come per esempio il pane raffermo oppure quelle verdure.
0: Perfetto.
3: Che restano in frigo.
0: Allora, leggo gli ingredienti. Per fare la frittata di pane e verdure occorrono 6 uova, 160 g di spinaci, 300 g di pane ammollato con acqua, 30 g di parmigiano, 200 g di provola o altro formaggio semistagionato, sale e pepe, curcuma, olio extravergine di oliva. Bene, allora io direi, Anita, di lasciare qui in bella vista questi biscotti e andare subito a lessare... Vedi che brava. Andiamo a lessare gli spinaci. Il nostro chef ci aveva fatto scaldare l'acqua, bolle in pentola.
4: Esatto, vieni. L'unica richiesta è acqua salata?
3: Sì, un pochino sì.
0: Bene, allora gli spinaci vanno ad ammorbidirsi. Oggi tante verdure, A te piacciono tanto le verdure?
3: Moltissimo.
0: Ma i tuoi clienti preferiscono che tu gli venda le preparazioni, quelle già pronte,
3: quelle
0: più
3: già
0: dolci
3: pronte
0: o salate?
3: Ma più dolci, sicuramente adesso mi conoscono di più per i dolci, però c'è qualcosa per abbassarla. La
0: sì?
3: forchetta, eccola qua.
0: Però tu volentieri fai anche
3: siccome
0: le
3: comunque è una mia grande passione, lo sanno un po' tutti, quindi pubblico sempre foto per cui li incuriosiscono, mi dicono che faccio venire la glicemia alta con i miei dolci, con le mie pubblicazioni, però anche si inizia a lavorare molto anche sul prodotto pronto, dalle verdure già pulite o addirittura anche già cotte.
0: Che
3: infatti
0: bello,
3: siamo organizzati anche in questo senso.
0: Qualcuno che cucini per te con amore, su questa cosa bellissima vi lasciamo qualche minuto con la pubblicità, ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola.

0: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
1: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
0: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
2: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice, domani in seconda serata.
3: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa. Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te.

0: Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
2: Ha il filtro UV.
3: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivolio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
4: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%, disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fito Latte, con fito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
6: Signore e signori, il National Boy Choir.
7: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
8: 4/4.
9: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
10: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
11: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
12: Insegnalo.
10: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
13: L'ottava nota, domani, in prima serata.
14: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
15: Le piante dormono come noi.
16: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
17: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
18: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
19: Non ci resta che iniziare.
13: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Questa sera in prima serata.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo con la nostra amica Anita Mancini che ci sta preparando la frittata di pane e verdura. Allora, tu comincia pure.
1: Perfetto.
0: Nel frattempo il nostro chef sta impiattando il suo petto di vitella alla fornara che ha tirato fuori dal forno. C'è un profumo di rosmarino buonissimo. Bene, chef, noi ti seguiamo, E i nostri assaggiatori stanno mangiando i biscotti che hanno decorato, eh?
1: Sì.
0: Quelli li avete decorati voi?
1: Certo, io chiaramente ho esagerato con la granella di pistacchio giusto per sentirmi a casa. Eccezionale.
2: Come sono?
1: Eccezionali, brava.
0: Vero,
1: Anita,
0: Luigi.
2: Grazie,
0: bravissima.
2: Mi fa molto piacere.
0: Peraltro noi non abbiamo fatto una cosa, per esempio Anita ci aveva portato anche il cioccolato bianco con il colorante e mischiandoli insieme si può ottenere...
2: Sì, vengono tutti variegati, se si mette una goccia di colorante poi si immergono e vengono con delle striature rosse.
0: E cari miei assaggiatori, voi ve li siete decorati da soli, io invece ho proprio una scatola, così come le compone, come le mette in vendita Anita nel suo negozio, bellissima. Può essere carina anche per un regalo, per la festa della mamma, per i nonni.
2: Esatto.
0: Senti Anita, mentre tu cominci a spugnare
2: a preparare il pane,
0: dopo spieghiamo come fai, volevo dedicarti una frase che ho appuntato sul mio quaderno di cucina, sul quale anche riporterò tutte le ricette che ci hai proposto. A te voglio dedicare questa frase di San Paolo, che è famosissima, è l'inno alla carità, e dice che l'amore è paziente, è benigno l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine. Mi piace tanto perché mi fa pensare a tutto l'amore che tu metti in ogni cosa che fai, anche in questa attività proprio. Tu hai una frase...
2: Allora, la mia frase, io nel mio negozio ho cercato di creare anche un ambiente molto bello, perché credo che oltre alla bontà dei prodotti bisogna anche guardare alla bellezza, no? E la frase che spesso mi ripeto anche nelle decorazioni, no? È che la bellezza, come diceva Dostoevskij, salverà il mondo, e io credo però che salverà chi avrà il coraggio di cercarla, perché non tutti la inseguono.
0: È vero, è vero. Ma questa foto invece dove sei su una cima?
2: Questa

0: Sono in un cammino che portava sulla Sibilla, era d'estate e a me piace molto la montagna, il silenzio.
1: Una persona molto
0: Ottimo.
1: meditativa, molto profonda, ecco. E
0: Ci
1: metti tanto
0: proviamo.
1: amore, infatti questa frittata con le erbe, oggi la facciamo con gli spinaci,
0: Sì.
1: abbiamo detto. Però appunto si può fare anche con della
0: È un modo per
1: borragine.
0: riciclare, no, il pane raffermo, ma anche le erbe che a volte, le verdure che restano cotte in frigorifero e che non sappiamo magari cosa farci il giorno dopo.
1: Bene, non si butta niente, chef. Ma il tuo piatto lì è pronto?
2: Pronto.
1: Mamma mia, che bello impiattato, con la cicoria messa lì come un piccolo nido. E come l'hai finito? Niente, l'hai
2: Molto
1: preso?
2: semplice, esatto, con la base di cottura abbiamo tagliato, abbiamo preso una cottura perfetta, quindi è rimasto bello bagnato, umido,
1: Tenero.
2: tenero, e la cicoria vicino perché ha un po' di contrasto.
1: Nel frattempo, come vedi, la nostra amica ha spugnato il pane,
0: Sì, le
1: ha aggiunto le uova e
0: uova
1: gli
0: e gli
1: spinaci
0: spinaci.
1: sminuzzati, strizzati, sminuzzati, ma rimane un po' umida. E adesso procediamo con frullare la provola,
0: Sì,
1: giusto?
0: adesso mi riprendo. C'è un altro tagliere?
1: Sì, che bello, proprio a casa sua, Anita, brava.
0: Sì, la
1: Tagliere.
0: cucina diciamo che è diventata il mio regno.
1: Metto la provola direttamente qui o la facciamo a pezzi
0: La
1: prima?
0: facciamo a pezzettini
1: Vai, ti
0: prima,
1: do un
0: sì?
1: coltello, eccolo qui.
0: Grazie.
1: E dopo aver frullato la provola, la aggiungeremo al nostro impasto e poi questa frittata va cotta nel forno.
0: Sì, si può fare anche in padella. Io preferisco farla al forno, cottura più lenta e finché è in forno io posso fare altre cose.
1: Bene,
0: Me la posso anche
1: è così, la cottura
0: dimenticare.
1: al forno ti permette di fare più cose. Mentre noi mettiamo la provola nel frullatore, andiamo a vedere dove è andata Francesca, che è sempre in giro a cercare nuove ricette da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Eccola lì, con chi è?
3: Buongiorno a tutti da Meta di Sorrento. Io questa mattina sono con lo chef Alfonso Di Vuolo.
2: Buongiorno
3: Buongiorno chef,
2: Francesca,
3: ci
2: buongiorno.
3: troviamo al Lido Marinella e siamo pronti per preparare che cosa, chef?
2: Oggi prepariamo una parmigiana di alici con
3: Parmigiana di
2: provola
3: alici.
2: del nostro territorio.
3: Con provola, benissimo. Allora andiamo a vedere come si prepara questa parmigiana di alici.
2: Ok, per prima cosa prendiamo delle alici fresche e abbattute,
3: Sì.
2: passaggio alla classica impanatura,
3: Quindi
2: farina,
3: uova.
2: uova e va fritto in olio bollente a 180 gradi,
3: Oh,
2: per
3: e
2: pochissimi
3: sono
2: secondi.
3: queste, giusto? Siamo
2: Esattamente,
3: forse
2: siamo stati un
3: un
2: po'
3: po'
2: avanti.
3: avanti. Bene, allora, chef, poi andiamo a vedere come viene composta questa parmigiana prima di andare nel forno.
2: Ok, prendiamo una placchetta con un semplice filo d'olio, prendiamo le nostre alici,
3: Sì.
2: le adagiamo una sull'altra, una
3: Sì.
2: cattarina di limone sempre di Sorrento,
3: Rigorosamente di
2: rigorosamente di
3: Sorrento.
2: Sorrento.
3: Profumo di questi limoni ce l'avete soltanto voi
2: Sono
3: così.
2: io
3: Non
2: qua.
3: lo
2: Poi
3: so come com'è
2: prendiamo
3: possibile.
2: la nostra provola
3: Sì.
2: e ci atteniamo
3: Un
2: a un
3: altro
2: altro
3: strato di
2: strato di
3: alici.
2: alici.
3: Bene.
2: Ancora provola, una
3: Ancora
2: cattarina di
3: provola.
2: limone.
3: Io sono la tua assistente, chef, e
2: Ok,
3: ti faccio spazio, così tu
2: grazie.
3: lavori meglio.
2: Completiamo la nostra millefogli con alici. Ecco
3: Sì.
2: qua.
3: Quindi abbiamo
2: Questo è
3: fatto tre
2: tutto.
3: strati in
2: Tre
3: realtà.
2: strati di alici con provola e ci stiamo attenendo con il limone.
3: Allora, ovviamente noi per motivi di tempo questo andrebbe in
2: Forno a
3: forno
2: 180 gradi, 5-6 minuti.
3: 5-6 minuti a 180 gradi e quello che viene fuori è questa meravigliosa parmigiana di alici, giusto?
2: Esatto.
3: Allora, noi siamo pronti per andare ad impiattare questa parmigiana. Prego, chef.
2: Grazie, Francesca.
3: Oh, raccontiamo
2: Ok,
3: come.
2: la serviamo su una vellutata di pomodorino giallo e andiamo a impiattare in questo modo. Poi prendiamo la nostra parmigiana.
3: Eccola qui.
2: L'adagiamo alla fine, poi aggiungiamo i
3: Questa.
2: nostri carciofi fritti
3: Che
2: che ci siamo
3: belli.
2: portati avanti prima. Aggiungiamo
3: Bellissimi carciofi fritti. La decorazione del piatto, veramente voi chef siete straordinari in
2: grazie, grazie
3: questo.
2: Francesco.
3: Ecco.
2: E poi alla fine decoriamo il piatto con il nostro
3: Pomodoro secco.
2: datterino giallo essiccato.
3: Essiccato, benissimo. Datterino
2: Messo
3: giallo
2: sotto.
3: essiccato.
2: E voilà.
3: Bene. Quindi non ho più nulla da fare, chef?
2: No,
3: Non ti serve
2: l'ultima
3: più
2: cosa,
3: niente?
2: no, lo dobbiamo assaggiare.
3: Ah, e questo mi piace molto. Guarda, parto così, pensa. Beatrice, Fabio, il nostro chef Alfonso, ha concluso questo piatto straordinario e per dirvi davvero quanto straordinario sia, procedo.
1: Buono, eh? Brava Francesca, certo è molta perizia per impiattarlo, ci è voluto quasi più tempo per impiattarlo che per tenerlo nel forno, che meraviglia, c'ha anche lui questo gusto come voi chef, voi che siete così bravi, io invece prendo e mangio, ma anche noi abbiamo la provola, cara Francesca, e la mettiamo
0: e l'aggiungiamo.
1: Subito, l'aggiungiamo tutta?
0: Sì, sì.
1: Nel nostro impasto per fare questa fantastica frittata di pane,
0: perfetto,
1: raffermo e
0: mettiamo
1: verdure.
0: Mettiamo anche il parmigiano.
1: Parmigiano e poi la curcuma per colorarlo.
0: Sì, la metto sempre, a me è una spezia che piace veramente tanto.
1: Anche il nostro chef la usa spesso, gli piace.
0: Così la mettiamo subito.
1: E anche il nostro Luigi, poi prendiamo la teglia, eccola qua. Oh, il nostro impasto viene bello, tutto
0: corposo,
1: mamma mia, secondo me
0: sì.
1: Questo è buonissimo, altro che riciclo, chef.
2: No, eh? È una signora pietante.
0: Un goccio di olio.
1: Olio, eccolo qui, il nostro olio buono.
0: Io lo metto un po' anche nell'impasto, poco poco.
1: Brava, l'olio fa sempre bene, le proprietà dell'olio extravergine d'oliva.
0: La pirofila.
1: Sono tante, anche la pirofila. Ci si potrebbe mettere anche un po' di pangrattato, volendo,
0: sì, volendo
1: per fare
0: sì.
1: La crosticina. Non abbiamo il pennello? Usiamo il cucchiaino,
0: non importa, ci adattiamo.
1: C'è problema. Amiche a casa, so che voi apprezzate molto il nostro modo di farvi vedere come si cucina nel quotidiano,
2: esatto,
1: a casa.
2: Dove il senso pratico è primario.
1: Bravo chef, senso pratico. Spinaci, pane, uova, provola, parmigiano, pepe, sale, curcuma, ho detto quasi tutto.
0: Sì.
1: Andiamo nel forno, quanto tempo?
0: È una mezz'oretta.
1: E mentre lei va nel forno, noi vi lasciamo con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito finora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare il petto di vitella alla fornara abbiamo per prima cosa sbucciato e schiacciato a pomata l'aglio. Lo abbiamo amalgamato con l'olio, il rosmarino, salvia, timo, sale e pepe. Abbiamo spennellato accuratamente il nostro petto di vitella con questa marinatura e lo abbiamo fatto riposare per circa 40 minuti. Abbiamo quindi infornato a 180 gradi per circa un'ora, bagnandola con mezzo bicchiere di vino bianco dopo più o meno 30 minuti. Nel frattempo abbiamo pulito la cicoria e l'abbiamo sbollentata in acqua salata. Abbiamo scolato in una ciotola con acqua fredda per fermare la cottura e preservare il colore. Poi abbiamo ripassato la cicoria in padella con olio e aglio, il peperoncino è facoltativo. Poi abbiamo tagliato a fette la carne e l'abbiamo impiattata con la cicoria. Per preparare i biscotti glassati abbiamo fatto la frolla unendo burro freddo di frigo e farina e lavorando il composto con la tecnica della sabbiatura. Poi abbiamo unito lo zucchero, le uova e il miele. Abbiamo lavorato fino ad ottenere un panetto liscio e compatto. Lo abbiamo avvolto in pellicola e lasciato riposare per mezz'ora in frigo. Poi abbiamo steso la frolla non troppo sottile con un mattarello. Abbiamo dato varie forme con gli stampini e cotto a 180 gradi per circa 10 minuti. Abbiamo lasciato freddare e guarnito con cioccolato fuso, farina di cocco, cioccolato bianco sempre fuso, farina di pistacchio, crema e granella di nocciole. Per preparare la frittata di pane e verdure abbiamo lessato gli spinaci, li abbiamo strizzati e tritati, poi abbiamo strizzato il pane messo precedentemente in ammollo per circa mezz'ora. Abbiamo unito il pane, le uova, gli spinaci, il formaggio e la curcuma. Infine abbiamo unito la provola frullata. Abbiamo versato il composto in una teglia ricoperta di carta forno oppure cosparsa di olio e abbiamo cotto per 30 minuti a 170 gradi. Ed ecco qua le nostre ricette realizzate, impiattate. Abbiamo meraviglioso questo petto di vitella alla fornara accompagnato dalla cicoria ripassata che ha fatto il nostro chef sfumandolo con il vino bianco. E poi ci sono i biscottini deliziosi, la piccola pasticceria della nostra amica Anita Mancini di Montegranaro, tutti decorati a mano, anche con marmellata, farciti con la cioccolata, veramente deliziosi con la granella. Per finire la nostra fantastica frittata di pane e verdure, oggi l'abbiamo realizzata con gli spinaci e il pane raffermo. Anita ci ha portato davvero una ventata di bellezza. Quella
0: grazie.
1: Che lei cerca nella vita, cerca di trasferire a tutte le sue clienti, ai ragazzi che incontra, ai nostri assaggiatori hanno apprezzato molto i suoi biscotti, ma ora vedo che state mangiando il petto alla fornara.
4: Sì.
1: Com'è?
4: Allora, croccante all'esterno e

0: molto tenero all'interno, veramente una cottura perfetta, tra l'altro.
1: Incredibile, non so se è più merito del forno o del nostro chef.
2: Del forno sicuramente.
1: No, sicuramente dello chef che lo ha marinato prima, sì, per una quarantina di minuti.
2: Infatti,
1: che ne pensi?
2: C'è una dolcezza nella carne fantastica. È molto buona anche la frittata.
1: La frittata, anche quella state
0: Abbiamo
1: mangiando
0: anche
1: quindi.
0: La frittata.
1: Ah, ecco,
0: grazie.
1: Perché non l'avevo vista che era
2: sì,
0: molto saporita, veramente interessante. Io ero abituata alla frittata che faceva mio padre, ma quella classica con le fette di pane, così. Invece questa è proprio sfiziosissima.
1: È un bel modo di riutilizzare il
2: piatto del riciclo, molto veloce da fare la sera quando
1: saporito,
2: non si ha tempo.
1: Con la provola. Bene, ma non finisce qui, cara Anita, perché il nostro chef ora ci delizierà con qualcosa di particolare, perché ha appena inventato, giusto appunto qui, riciclando ciò che è avanzato dalle preparazioni.
0: Ah,
1: è il momento della ricetta del riciclo. In cucina non si butta niente, andiamo a vedere che cosa fa. Cosa hai fatto, chef?
3: Allora, quando ho chiesto alla nostra amica molto carinamente di lasciarmi da parte due delle sue tartelle.
1: Sì? Ma quelle sono dolci?
3: Sì, ma non, io ho visto quando ha fatto la frolla, sono dolci, ma non mi è sembrata una frolla di quelle particolarmente spinte
0: sì,
3: per quanto riguarda la dolcezza.
1: E quindi e tu quindi fai un abbinamento?
3: Io faccio un abbinamento con il salato con base la tartella della nostra amica.
1: Che meraviglia.
3: Quindi
4: posso copiarla poi?
3: Devi certo, copiarla.
1: Devi copiarla.
3: Sì, sarà, per me sarà un onore. Quindi gli ho sottratto, e lei non se ne accorta, della provola,
1: di provola,
3: parmigiano, spinaci, cicoria.
1: E come fai? Come fai?
3: Abbiniamo.
1: Che meraviglia.
3: In maniera molto... Beh, lo spinacio col parmigiano è un po' un classico, no?
1: Può diventare un bel aperitivo anche. D'altronde abbiamo visto dipende, anche fare il pasticcio alla ferrarese, per esempio, con fuori sì, la frolla e dentro la pasta.
3: Esatto,
1: ragù,
3: esatto,
1: quindi
3: abbiamo avuto già anche questa esperienza e quindi poi in cucina ci vuole fantasia.
1: Fantasia.
3: Quello che avete, noi stiamo facendo quasi un riciclo del riciclo, dopodiché basta.
1: Basta, dopodiché mangiare e assaporare.
3: Lasciamo un po' di burro così.
1: Quindi mescoli un po'.
3: Parmigiano, burro per lasciare un po' di parte grassa comunque. A me piacerebbe l'idea di rinfornarle per un minuto. Va bene anche nel microonde, cioè giusto per
1: riscaldare
3: appena appena gli ingredienti che stiamo mettendo all'interno.
1: In modo che le parti un po' più grasse si ammorbidiscano,
3: esatto,
1: e diano sapore alla verdura. Ma che meraviglia! Quindi hai abbinato gli spinaci con parmigiano e burro, che stanno
3: piatto
1: benissimo
3: classico,
1: insieme, un
3: esatto,
1: grande classico,
3: una preparazione classica.
1: E allora la cicoria
3: poi,
1: con la provola.
3: Esatto.
1: Che meraviglia.
3: Provola,
1: che
3: una qualsiasi cosa che ci possa venire in mente.
1: Che ne pensate? Come potremmo chiamarle?
0: A me fa pensare alle coppette di gelato, per cui, non lo so, coppetta sfiziosa.
1: Coppetta sfiziosa, ma io più crostatina, crostatina salata, forse. Tu...
4: Al momento non mi viene, non mi viene
1: allora,
4: nulla.
1: Allora, Luigi, che sei
4: perché
1: pronto?
4: È una cosa inaspettata.
1: È inaspettata,
4: non avevo mai
1: infatti.
4: Di
1: ma il gioco
4: abbinare
1: è proprio questo. A fine
3: esatto,
1: puntata noi dobbiamo trovare un nome per le ricette del riciclo del nostro chef. Ma è sempre bravo Luigi, mi sa. Sei pronto a
2: allora, visto
1: a struccare
2: la forma
1: il campanello?
2: Io le chiamerei visto la forma del contenitore di pasta dolce e quello che ci mette dentro, direi un fior biscotto dolce salato.
1: Ping! Fior biscotto dolce salato, ma Anita aveva detto le verdi delizie, pure ci sta bene. Saluto Anita Mancini che torna a Montegranaro.
4: Io
1: grazie.
4: Vi ringrazio, vi ringrazio di questa bellissima esperienza.
1: Grazie ai nostri assaggiatori carissimi Sonia e Luigi, grazie al nostro chef che
3: grazie
1: anche oggi
3: voi
1: ci ha stupito e deliziato. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani su TV 2000 alla stessa ora, nella stessa cucina, quel che bolle in pentola. Ciao a tutti.
4: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: signori, il National Boy Choir.
1: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
2: 4/4.
1: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
3: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
4: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
5: Insegnaglielo.
3: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
6: L'ottava nota, domani, in prima serata.
7: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile.

0: È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore.

0: Riescono a malapena a stare seduti, ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
1: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
2: Sparkle stilato? C'è Vim Carbonia.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
2: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
1: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
3: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice. Domani in seconda serata.
4: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
5: Le piante dormono come noi.
6: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
7: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
8: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
9: Non ci resta che iniziare.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
10: Pamplona è perduta, lo Ion. Io dico, combattiamo!
3: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
11: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
12: La vita di Cristo.
3: Dalla sua conversione religiosa...
11: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
10: Ma lui è un Loyola.
3: Alle prime attività come predicatore.
10: Noi siamo l'esercito di Dio.
3: Ignazio di Loyola. Venerdì in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto notte, venerdì in seconda serata. Cantico di pace a Borgo Laudato Si, incontro di preghiera e fraternità presieduto da Papa Leone XIV. Questa sera alle 21:30.

0: Da questa santa casa in Loreto recitiamo l'Angelus e ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la dottrina sociale della Chiesa ci riporta il cuore stesso della nostra fede, il mistero del Dio vivente rivelato in Gesù Cristo come comunione di persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Come ricorda il Concilio, la persona umana è chiamata alla comunione con Dio e non può ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepita in opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che
1: sei il mio custode,
0: illumina, custodisci,
1: regge, governa me,
0: che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterna gioia, dona loro, Signore,
1: e splenda essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Dopo una breve pausa sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. L'esercito giordano intercetta e abbatte 5 missili di Teheran, che rivendica l'attacco contro una base aerea statunitense in Giordania. I Pasdaran colpiscono 3 petroliere nello stretto di Hormuz, ma continuano anche i colloqui. Allarme per una nuova ondata di calore in arrivo sull'Italia. Oggi 10 bollini arancioni, domani saranno 3 le città in rosso, probabilmente a causa dell'afa. È morto ieri un bracciante in una serra nel Siracusano. Caldo e incendi anche in Europa. Papa Leone nel borgo Laudato Si di Castel Gandolfo per il cantico di pace, musica e preghiera per dire l'impegno alla fraternità nell'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. La voce di Andrea Bocelli, di un coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia. Buongiorno dal TG 2000, dunque una nuova fiammata dei combattimenti tra Stati Uniti e Iran, mentre resta aperto anche il fronte negoziale. Missili di Teheran sulla Giordania contro basi americane, colpiti anche 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Ma sentiamo Fabio Bolzetta.
1: Nonostante i negoziati, si riaccende la tensione nel Golfo e salta la tregua attiva da sabato. L'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania e ha colpito 3 petroliere a Hormuz. Si rialza il costo del prezzo del greggio e, secondo fonti di stampa, il governo di Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per almeno 60 milioni di dollari. Mentre dopo gli attacchi subiti, l'Arabia Saudita insieme agli Stati Uniti ha condotto raid in Iraq, uccidendo almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani. Il primo ministro iracheno ha convocato una riunione d'emergenza del Consiglio per la sicurezza. Dall'altra parte, una nota del Ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita ha spiegato che la continua aggressione da parte delle milizie terroristiche sostenute dall'Iran in Iraq è avvenuta in un momento in cui il regno stava compiendo ogni sforzo per contribuire

0: per ridurre le tensioni nella regione. Azioni che seguono quanto avvenuto nelle scorse ore oltreoceano con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Per entrambi un colloquio molto positivo, allineati su Teheran. La nostra alleanza è forte come il granito, ha scolpito il primo ministro israeliano Netanyahu.
1: In Ucraina ieri un vertice tra Trump e Zelensky in cui si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ma anche di una possibile crisi militare per la Russia. Antonio Sovieno.
2: È stato un grande onore incontrare il presidente dell'Ucraina, Zelensky. Sono stati discussi molti argomenti. L'incontro è andato molto bene. È quasi incredibile, ma vero. Questo è quanto ha scritto il presidente statunitense Donald Trump sui social dopo il faccia a faccia nello studio Ovale col leader ucraino. Il 28 febbraio dello scorso anno, lui e il suo vice Vance gli tesero un agguato davanti alle telecamere in diretta mondiale. Probabilmente sono state decisive a far cambiare opinione a Trump su Zelensky. Le prove che quest'ultimo gli ha fornito del supporto russo agli attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente. In attesa di vedere quando muterà ancora l'umore del tycoon, la guerra continua con i soliti attacchi incrociati. I droni ucraini stanno mettendo in ginocchio l'Amazon russa, presa di mira a causa del suo ruolo nell'approvvigionamento dell'esercito di Mosca. Gli invasori invece continuano a colpire infrastrutture energetiche civili ucraine. In un'intervista a Fox News, Zelensky dichiara: Putin ha perso l'iniziativa della guerra, ma si rifiuta di dichiarare il cessate il fuoco. Il presidente ucraino ha parlato al termine di una giornata intensa a Washington, dove, oltre all'incontro con Trump, ha partecipato ai funerali del defunto influente senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore della causa ucraina.
1: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov è accusato di facilitazione di attività terroristiche per non avere cancellato dalla piattaforma canali e bot utilizzati dai servizi speciali ucraini, organizzazioni terroristiche ed estremiste per preparare e coordinare atti di sabotaggio e terrorismo in Russia. Torniamo in Italia con la politica, seconda giornata a Roma dedicata alla situazione del Medio Oriente, mentre resta la tensione nella maggioranza dopo l'annuncio del governo di voler accedere al fondo da 150 miliardi che offre ai 27 paesi prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Augusto Cantelmi.
3: Roma, capitale della pace, così il ministro degli esteri italiani nel corso della riunione alla Farnesina dell'Alleanza Globale per una soluzione a due stati del conflitto medio orientale. L'Italia è favorevole alla nascita di uno stato palestinese, aggiunge Tajani, ma resta il problema di Hamas e la sicurezza di Israele, che a sua volta deve ridurre la presenza in Libano e procedere con il disarmo di Hezbollah. Per quanto riguarda invece le polemiche legate al SAFE, il fondo finanziato dall'Unione Europea di 14,9 miliardi, il ministro degli Esteri ribadisce che non tutti saranno utilizzati.
4: Se noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, come ha detto, per esempio, 6, 7, 8, 9.
3: Ma nel centrodestra cresce il malumore della Lega, che dice no al SAFE, strumento destinato a quei paesi interessati a investire nella produzione industriale nel settore della difesa.
5: Sì, evidentemente è stato si è espresso male il ministro degli Esteri.
3: Critiche anche dalle opposizioni, in particolare dai 5 Stelle e da AVS.
6: Annuncia che utilizzeremo 15 miliardi del fondo SAFE per il riarmo, nuove armi, nuove bombe, nuovi missili, è una follia.
1: Il caso Ex Ilva, dopo la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha chiesto la chiusura dell'area a caldo del sito Tarantino entro 90 giorni senza una riduzione delle emissioni, si va verso un nuovo bando di gara. È un piano straordinario tra gli obiettivi: verificare la possibilità di nuovi investimenti. Da martedì tavolo tecnico al MIMIT, preoccupati sindacati che hanno annunciato per oggi 8 ore di sciopero e una serie di assemblee con i lavoratori. È un incidente mortale sul lavoro a Mesagne, in provincia di Brindisi. Un operaio è morto, un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale del commissariato e sono in corso i rilievi per ricostruire le cause. E la cronaca, nell'ambito delle iniziative realizzate nella cornice europea con il coordinamento dell'agenzia Frontex, è stata portata a termine una operazione congiunta di rimpatrio con un

0: Un volo charter diretto a Lagos in Nigeria organizzato dall'Italia. L'operazione di contrasto all'immigrazione clandestina hanno aderito quali stati membri dell'Unione Europea, Cipro, Irlanda e Polonia. A bordo del charter erano presenti 32 stranieri di nazionalità nigeriana, di cui 18 espulsi dall'Italia, 7 da Cipro, 6 dall'Irlanda e 1 dalla Polonia. E ora l'allarme per la nuova ondata di calore in arrivo sull'Italia. Oggi sono 10 i bollini arancioni, ma domani saranno 3 le città in rosso. Monica Di Loreto.
1: L'allerta era annunciata, adesso in realtà l'Italia si prepara ad affrontare la quarta e più intensa ondata di calore dell'estate. Da oggi il termometro tornerà a salire rapidamente, con temperature fino a 7 gradi oltre la media del periodo e picchi che entro la fine della settimana potranno raggiungere i 41 gradi a Firenze e Terni. 40 gradi sono attesi anche in diverse città del nord e del centro, come Roma e Milano. A confermare il peggioramento è anche il bollettino del Ministero della Salute. Oggi Campobasso è l'unica città contrassegnata dal bollino rosso, il livello massimo di allerta per il caldo, mentre 10 città sono in arancione. Da domani l'emergenza si estenderà ulteriormente, saliranno a 3 le città da bollino rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, e saranno 16 quelle in arancione, ma il caldo non porta con sé soltanto disagi. A Pachino, nel Siracusano, un bracciante agricolo di 61 anni è morto mentre lavorava all'interno di una serra di pomodori, un arresto cardiaco che riaccende i riflettori sulle condizioni di chi continua a lavorare in ambienti dove le temperature possono diventare ancora più elevate di quelle registrate all'esterno. I sindacati chiedono che il divieto di lavorare nelle ore più calde venga esteso anche alle serre. Proprio mentre l'AFA torna a stringere il paese, il Ministero della Salute ha aggiornato le linee guida per affrontare le ondate di calore, con un'attenzione ancora maggiore alle persone più esposte. Oltre agli anziani, ai bambini e ai malati cronici, l'allerta riguarda anche chi assume regolarmente farmaci come diuretici, sedativi e psicofarmaci, che possono alterare la capacità dell'organismo di regolare la temperatura corporea. Le raccomandazioni restano fondamentali: evitare di uscire tra le 11 e le 18, bere molta acqua e anche senza avvertire sete, restare negli ambienti più freschi e limitare gli sforzi fisici, perché con temperature così elevate il caldo non è solo un disagio, può trasformarsi in un serio rischio per la salute. La prevenzione resta la prima forma di protezione.
0: Il caldo cambia anche i tempi dell'agricoltura, le temperature anomale infatti costringono ad un anticipo storico della vendemmia dell'Oltrepò Pavese all'Abruzzo. Comincia dunque la raccolta delle uve, difficili le previsioni per il raccolto, dice la Coldiretti, che segnala le difficoltà del settore tra siccità e forti rincari. E il caldo estremo investe anche l'Europa, già alle prese con violenti incendi, le fiamme continuano a devastare il sud-ovest della Francia e vaste aree della Spagna e oggi roghi anche in Grecia. Beatrice Bossi.
2: Brucia il cuore del Mar Egeo, da questa notte Paros è alle prese con un incendio divampato nella parte orientale dell'isola. Il vento ha diffuso le fiamme fino a sud e reso le operazioni di spegnimento ancora più complesse. Il fuoco continua ad assediare anche la Francia. Il rogo, divampato a Gironda nel sud-ovest del paese, in una settimana ha divorato 42.000 ettari di foresta. L'incendio è stato stabilizzato, dicono le autorità, ma si teme l'arrivo di una nuova ondata di calore.
3: E portanto podemos empezar a ver il finale del tunnel.
2: Migliora invece la situazione in Spagna, dove il fronte del fuoco nella provincia di Madrid è stato fermato. Alcune delle 100.000 persone evacuate sono state autorizzate a tornare a casa. Quello che hanno trovato però è stato solo un cumulo di cenere.
4: Mi casa sta quemada, la facciata, la terrazza, il tejado.
0: Sale ancora il bilancio del potente terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale. Oltre ai 13 decessi già comunicati in precedenza, un funzionario della prefettura di Kumamoto ha riferito il ritrovamento di 5 corpi senza vita tra le macerie di una cartiera. Altre 4 persone risultano ancora disperse. Numerosi i crolli e le esplosioni a seguito del sisma e 40.000 sono le famiglie senza luce. Il giorno dopo lo sfregio alla Madonna di Medjugorje, oggi i pellegrini hanno affollato più del solito il santuario, pregando e recitando il rosario in ginocchio davanti alla statua profanata coperta da un telo bianco. Sconcerto tra i fedeli dopo l'arresto dell'autore del gesto, l'uomo, un polacco di 31 anni, che ora rischia fino a 5 anni di carcere, è diventato un esempio di rinascita e conversione spirituale dopo una giovinezza segnata dalla tossicodipendenza e dal carcere. Tanto da essere stato protagonista di un documentario uscito 2 anni fa che ne raccontava il percorso spirituale. e si svolgerà oggi nel borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il Cantico di Pace, un incontro di preghiere e fraternità guidato da Papa Leone XIV, una iniziativa legata

0: alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. Paolo Fucili.
1: Pace è l'invocazione che si alzerà al cielo da Castel Gandolfo. A darle voce sarà Leone XIV dai giardini della residenza estiva dei papi fra il verde dei castelli romani. Si prepara per stasera in onda anche su TV 2000 Cantico di Pace, un incontro di preghiera nel segno della fraternità e della bellezza. Non solo quella dello scenario e il borgo Laudato Si, ma anche la bellezza dell'arte e la musica, con protagonista il tenore Andrea Bocelli. Una voce di fama mondiale, già protagonista di un memorabile spettacolo musicale a Piazza San Pietro a settembre scorso. Stasera sarà accompagnata dalle voci di 164 coristi del coro ABF Voices, bambini e giovani provenienti da terre segnate da violenza, povertà o disagio sociale. La Terra Santa, l'Uganda, Haiti e due quartieri difficili di Napoli. Dopo aver lasciato Castel Gandolfo ieri l'altro al termine delle sue vacanze, Papa Leone tornerà stasera apposta per prendere parte all'evento che intende commemorare anche l'ottavo centenario in corso della morte di San Francesco. Il messaggio di fraternità, riconciliazione e lodi a Dio del suo Cantico delle Creature, spiegano gli organizzatori, parla ancora con straordinaria attualità ad un mondo ferito da guerre e crisi umanitarie.
0: E come avete sentito, potrete seguire questo incontro nel segno della pace su TV 2000 e Play 2000 questa sera a partire dalle ore 21:30. Un'ultima notizia, il calcio, grande attesa per la presentazione oggi di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, chiamati a risollevare le sorti della nostra nazionale, a decidere il nuovo corso il presidente della FIGC Malagò, che dice Mancini è l'uomo giusto per la fuga con l'Arabia Saudita. Si è scusato e si scuserà ancora. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è alle 14:55. Grazie per averci seguito. Più tardi.

Mercoledì, al nord arriva l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso. Più nubi interesseranno le Alpi di confine con dei temporali. Al centro, si rinforza l'anticiclone africano. In questa giornata avremo un ampio soleggiamento. Il cielo sarà sereno o con pochissime nubi. Caldo fino a 37-38 gradi su Toscana e Lazio. Al sud, regime di alta pressione. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente. Il cielo sarà sereno quasi ovunque, ma in Sicilia ci saranno ancora temporali con grandine. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: Allora, eccoci, buongiorno, bentrovati, è scattata l'ora solare e abbiamo deciso oggi, non nascondo, con grande entusiasmo da parte di tutta la nostra redazione, di dedicare la puntata al burattino più famoso del mondo, Pinocchio. Applauso, vi prego, perché Pinocchio merita applausi, è la favola di Collodi che si legge quando siamo piccoli e che dovremo rileggere quando siamo grandi, perché Pinocchio è un romanzo di vera e propria formazione, per formarsi qualsiasi periodo della propria vita è giusto. Racconteremo Pinocchio dal punto di vista sicuramente del libro, di questo libro che ancora oggi ha così tanti lettori. Racconteremo Pinocchio nel cinema, nella televisione, nell'arte, nel museo a lui dedicato, nella musica. E allora abbiamo il grande onore di dare il benvenuto ad un musicista grande che anche lui si è innamorato di Pinocchio. Non l'ho detta in italiano perfetto, ma ci stava. Ambrogio Sparagna, l'ora solare. Grazie infinite. Prego. Allora, che bello. Posso darti del tuo maestro,
1: certo,
0: vero?
1: Noi ci diamo. Ma che bella cosa che fate.
0: Grazie.
1: Finalmente si parla anche con una certa leggerezza e naturalezza di questo personaggio così.

0: dentro ai nostri cuori, che non dimentichiamo mai.
1: Non dimentichiamo mai, anzi, una cosa, forse più si cresce, più Pinocchio torna. È un romanzo, è una favola, io lo chiamo libro, non dandogli titoli, che è ciclica, no? Ritorna nella vita. E di Pinocchio ci si innamora sempre di più. Il tuo Pinocchio, il tuo innamoramento per Pinocchio.
0: Beh, intanto il mio è nato da piccolo, perché come
1: certo.
0: Tutti i ragazzi della mia generazione, i bambini, studiavamo Pinocchio a scuola e poi l'ho incontrato tantissimo anche nel lavoro di studioso di canti popolari, perché
1: certo.
0: È molto narrato nella tradizione.
1: Tu hai fatto uno spettacolo meraviglioso, Pinocchio e le storie cantate.
0: Sì, è uno spettacolo speciale dove mettiamo dentro repertori di canti che provengono da varie regioni d'Italia, soprattutto portiamo anche narriamo la storia con una sorta di teatro delle figure, con le marionette, burattini,
1: sì.
0: Momenti cantati, momenti anche diciamo di musica strumentale, dove i personaggi prendono viva, prendono forza attraverso però soprattutto la canzone. E questo è importante perché io ho ripreso un po' quello che era la grande tradizione dei cantastorie, che oltre a raccontare le grandi storie diciamo della vita sociale, raccontavano la fantasia e quindi
1: e la insegnavano, oltre che raccontarla, la insegnavano. Allora sentite, noi oggi attraverseremo questo viaggio, questo libro che racconta una storia difficile, la storia di Pinocchio. È una storia complicata, la vita è complicata e Pinocchio forse quando siamo bambini ci viene soprattutto narrato per quel non dire bugie, no? Perché l'effetto era immediato. Allora abbiamo chiesto alla nostra Luciana Celeste, che ringrazio tanto, di andare un po' in giro a chiedere, ma voi delle bugie che cosa ne pensate? Perché prima di dire sì, io sono uno che dice bugie, cari miei, ce ne corre, guardate un po', vediamo che cosa diranno, eh? Non saprei, vediamo. E le mie ragazze.
2: Io ricordo il burattino che diventa bimbo, il naso che cresce e poi il paese dei balocchi, no? Questo mondo fantastico che però poi non è la realtà.
3: È stato il mio primo libro che babbo mi ha comprato, un libro pop-up, un po' di tempo fa, no? E mi divertivo a sfogliarlo, ad aprire, ad un certo punto mi è rimasto il burattino in mano. Mi ha sempre accompagnata, sia da bambina che da grande, anche adesso da insegnante.
4: Tanti bei ricordi dell'infanzia, di quando andavo a scuola, di quando le maestre raccontavano, raccontando questa storia, le maraghelle che combinava Pinocchio e adesso suscita tante, insomma, emozioni quando lo racconto ai miei figli.
5: Puoi imparare tanto, no, da questa storia, come le bugie, quando cresce il naso, no, di Pinocchio, ma cosa vuol dire veramente questa crescita del naso, queste bugie che si possono dire spontaneamente e che anche noi adulti tante volte lo facciamo.
6: È una cosa che faccio sempre di segare il naso ai bimbi quando anche loro me le raccontano e tante volte chi non racconta qualcosa, è un mio primo ricordo di dire una piccola bugia, di nascondermi sotto un tavolo.
7: Mi ricordo quando ad esempio, non lo so, nascondevo una maraghella che avevo fatto e invece dicevo di aver fatto un'altra cosa.
8: Io avevo paura che il mio naso crescera e con questo faceva così che ogni volta che faceva piccole bugie diceva ma ancora va bene.
9: Bugie comunque diciamo discrete, bugie buone insomma.
2: Siamo un po' tutti Pinocchi a volte.
1: Siamo un po' tutti Pinocchio. A volte, assolutamente, grazie Luciana Celeste. Maestro Ambrogio Sparagna, tu, adesso non posso fare la domanda, tu dici le bugie perché sembrerebbe brutto, però questa storia di Pinocchio, rispetto ad altre situazioni, appena uno accenna una bugia o sta pensando ad una bugia bianca, cioè le bugie buone, come diceva la nostra ascoltatrice poco fa, Pinocchio ti viene subito in mente.
0: No? Sì, diciamo che viene in mente anche un po' un Pinocchio, come dire, che è un po' così, un po' anarchico, che non gli piace stare appresso alle regole.
1: Certo.
0: È uno un po' così che cerca anche di sfuggire le regole, però ha questa vena molto importante di questa generosità assoluta, perché sì, poi è anche così essere generosi non è che spesso funzioni anche nel racconto.
1: Non funziona sempre, però per esempio Pinocchio racconta l'importanza della scuola. Oggi, per fortuna, almeno in una parte di mondo, i bambini hanno il diritto di andare a scuola, tutto il diritto di andare a scuola, anzi magari sbuffano pure. L'hanno fatto tutti i bambini del mondo, ma Pinocchio all'epoca raccontava quanto fosse importante andare a scuola, raccontava la lotta contro l'ignoranza, contro la meschinità, contro
0: è un modello importantissimo,
1: la denuncia di una miseria che era vera.
0: Per questo noi celebriamo adesso i 200 anni di Collodi, è un personaggio fondamentale della storia dell'unità nazionale.
1: Certo.
0: Perché uno degli elementi fondamentali, ecco perché poi questa stratificazione nel mondo popolare nasce in Toscana, ma fondamentalmente è un eroe, fra virgolette,
1: senza
0: italiano,
1: confini,
0: di tutta la cultura,
1: certo,
0: italiana, e soprattutto diciamo di quella che noi identifichiamo come cultura popolare. È proprio attraverso questo segno di possibilità di redenzione, che poi è quello che ha caratterizzato anche la narrazione di tanti cantastorie, che davano Pinocchio come modello, quando facevano, che andavano di paese in paese, sto parlando qualcosa che si è diffusa subito dopo che è nata la storia, però che ha avuto una stratificazione per decine e decine di anni dappertutto, ed è rimasta nel cuore di tutti attraverso proprio questa immagine,
1: sì,
0: che c'è la possibilità di farcela.
1: Si può cambiare, si può diventare persone migliori, babbo come ero buffo quando ero burattino, ma anche su questo poi apriremo una parentesi. Sicuramente però Pinocchio continua a difendere l'ingenuità e la curiosità di tutti i bambini o di tutti quelli che hanno ancora un cuore bambino, se lo tengano stretti fino a 100 anni, e noi di questo parleremo tra poco. Allora, Solari, di molto altro, abbiamo tante cose da farvi vedere, non è una bugia, è tutto vero, ma tra poco, grazie.

0: sia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata. Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
7: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
14: Pinocchio che siamo noi, Pinocchio, quanto abbiamo da dire su questo burattino che tanto amiamo e continuiamo ad amare indefessamente. Ambrogio Sparagna, l'artista, il maestro, il musicista che ha dedicato lo spettacolo Pinocchio e le storie cantate, mi stava dicendo durante la pubblicità: ora vi porto in Kazakistan, quindi siamo qua. E poi ci ha raggiunto Giuseppe Garbarino, ben arrivato. Presidente del Museo del Giocattolo, beato a lei, e di Pinocchio a Firenze, ma anche vicepresidente del Comitato Bicentenario Collodiano 1826-2026 e grande appassionato di Pinocchio. Esatto. Ma fin da piccolo grande appassionato.
15: No, è una cosa abbastanza da adulto.
14: Recente.
15: Anche perché avvicinarsi al mondo di Pinocchio, ma soprattutto a quello del Collodi, è culturalmente molto di livello, perché il Collodi tutti lo conoscono per Pinocchio.
14: Ah, certo, lo identificano per Pinocchio, scrittore.
15: Ma lui è stato un brillante giornalista satirico nel periodo a cavallo tra il Granducato di Toscana e il Regno d'Italia.
14: Mazziniano di ferro, poi ovviamente seguì l'Unità d'Italia. Ambrogio Sparagna, il Kazakistan?
16: Sì, mi piaceva l'idea di raccontare anche piccoli episodi che hanno segnato la mia vita con Pinocchio in luoghi impensabili. Chi fa il mio mestiere spesso si trova nelle situazioni più distanti, no? E facevamo una tournée in Kazakistan ad un certo punto ci siamo incontrati con degli allievi del conservatorio di Astana. E loro erano appassionati di Pinocchio, mi chiedevano, però non era il Pinocchio soltanto di Disney, era il Pinocchio di Collodi,
14: il Pinocchio
16: italiano.
14: Di Collodi.
16: E mi chiedevano informazioni su questo personaggio, così, e che loro erano, erano innamorati di queste storie.
14: E di queste storie e di questo personaggio noi parliamo. Io ho nelle mani una... credo preziosissima.
15: Ma ora preziosissimo.
14: Beh, insomma, io
15: grande
14: non
15: parola.
14: Vista.
15: Diciamo che dovrebbe essere la prima edizione di Pinocchio in lingua cinese, sì. Stampato ad Hong Kong 1938-39. Praticamente nello stesso momento in cui Walt Disney decide di fare un film,
14: un cartone certo.
15: Animato su Pinocchio.
14: Su Pinocchio, eccolo qua. Qui c'è tutta la storia di Pinocchio in caratteri che mai sapremmo leggere, tranne quelli molto bravi che lo sanno fare. Ma per dire l'internazionalità di questo burattino che poi diventa bambino, il direttore ci ha riempito di curiosità. Allora, ogni personaggio di Pinocchio, del libro Pinocchio, si rifà a qualcuno. Pesce-cane o balena? Chi era?
15: Naturalmente un pesce-cane, perché il Collodi scrive un pesce-cane. un mostro marino alto come un palazzo di 5 piani.
14: Wow.
15: E a Firenze non soltanto i bambini e le bambine leggevano Pinocchio, anche i genitori, perché la prima edizione uscì a puntate su un giornale proprio per l'infanzia, nell'arco di 2 anni e mezzo. Quando arrivarono a leggere di questo mostro marino o pesce cane alto come un palazzo di 5 piani, guarda un po' di chi si parla, di un certo Girolamo Pagliano, che era proprietario del Teatro Verdi, i famosi 5 piani.
14: Sì, eccolo
15: va bene.
14: Qua.
15: Ecco, questa è una vecchia immagine, vabbè, di un momento storico, diciamo, dell'epoca.
14: Quindi il palazzo di 5 piani c'era.
15: E soprattutto lui era una specie di strozzino, la gente si indebitava con lui perché lui giocava molto a carte e avendo soldi rilanciava e gli altri, giustamente...
14: Pesce cane, quindi.
15: Quindi
14: non ci
15: mangiava
14: sono
15: le persone.
14: Mangiava
15: per
14: le adesso, persone.
15: Per
14: senta, il grillo parlante invece?
15: Il grillo parlante era un parente del Collodi.
14: Ah,
15: era un non era proprio un prete, aveva gli ordini minori ed era un insegnante delle scuole pie di Firenze, Ulisse Zipoli. E con lui il Collodi andò a vivere in un certo periodo della sua vita, da abbastanza giovane, perché non voleva stare col fratello e con la nuova compagna un po' chiacchierata, appunto, del fratello Paolo Lorenzini. E andò a vivere con questo
14: Ulisse Zipoli
15: era un insegnante, ma soprattutto era una persona che a Firenze molte persone andavano da lui per chiedere dei consigli. Ho questo problema, mi puoi aiutare per questa cosa? Come posso risolvere? Un po' come grillo parlante, no?
14: Meraviglioso. Ecco. Ne ho anche per Mangiafuoco e Mastro Ciliegia, guardate, abbiamo tutto. Mangiafuoco che è questa figura terribile, no? Che fa paura.
15: Certo,
14: però
15: certo.
14: Però poi, generoso. Alla fine, buono e generoso. Mangiafuoco chi
15: allora,
14: era? Non era questo, eh?
15: No, ora arriviamo anche a questo personaggio che
14: questo è il Granduca di Toscana.
15: Importante, Leopoldo II. In teoria questo Mangiafuoco era un burattinaio che aveva anche dei cani ammaestrati. Probabilmente era un certo Pierannizzi che girava tra Firenze e dintorni.
14: Sì.
15: Però, nel testo di Collodi, che cosa leggiamo nel libro di Pinocchio? Che Mangiafuoco si arrabbia,
14: sì.
15: Poi dopo vabbè via lasciamo perdere, e regala anche 5 monete d'oro
14: sì.
15: A Pinocchio. Ma uno che vive per strada con i burattini, i cani ammaestrati, insomma queste 5 monete d'oro, cioè uno zecchino d'oro era tanta roba
16: certo.
15: A quell'epoca, un potere d'acquisto molto grande, cioè ci si viveva diversi mesi con quei 5 zecchini. Quindi chi poteva essere che aveva le stesse caratteristiche di Mangiafuoco, che magari si arrabbiava e poi vabbè lasciamo perdere, era appunto Leopoldo II, il Granduca di Toscana,
14: però
15: che ogni tanto veniva preso in giro da vari personaggi dell'epoca, come Giuseppe Giusti, che scrisse una poesia per prenderlo in giro, ma anche altre persone, quindi articoli dei giornali, la gente chiacchierava, parlava.
14: Meno. Io ho detto non è lui, e invece
15: poi dopo vabbè via. Non per nulla Leopoldo II veniva chiamato il babbo dai fiorentini.
14: Il babbo dei fiorentini? E starnutiva anche lui? Non si sa.
15: No, vabbè.
14: So, di sti tempi, parlando una puntata di Pinocchio e di naso, io chiedo scusa per il mio naso, tra parentesi, vi chiedo perdono. A proposito di naso, Mastro Ciliegia, ma non è quello il motivo, sono solo raffreddata. Mastro Ciliegia è questo vicino di casa. A te era simpatico Mastro Ciliegia?
16: Beh, mi ricorda molto i mondi e le narrazioni dei paesi, dei personaggi di paese che sono un po' così...
14: Un po' invidiosi, un po' invidiosetto Mastro Ciliegia. Chi era Mastro Ciliegia?
15: Mastro Ciliegia o Mastro Antonio, perché nel testo di Pinocchio il Collodi lo chiama in questi due modi. Il suo nome vero era Angelo Antonio Segoni, era un falegname che abitava vicino alla villa della Petraia.
14: Sì.
15: Dove aveva una villa anche che prendeva in affitto il fratello del Collodi.
14: Sì.
15: E Collodi, quando andava lì a trovare anche la madre, faceva delle belle passeggiate nei dintorni, conosceva tutti, parlava con tutti e trovava anche nella bottega di falegname, appunto, di Mastro Antonio.
14: Allora, per la fata turchina arrivo tra un attimo, perché scusate, su quella dobbiamo aspettare un momento, lo merita, insomma, merita un po' di attesa, merita soprattutto che noi guardiamo insieme a voi queste poche ma bellissime immagini di uno spettacolo di eccezionale bellezza. Guardo Ambrogio Sparagna, non a caso, guardate.

0: Eppure, visti soltanto questi pochi secondi, vien voglia di seguirti. Sì. Non si va nel paese dei balocchi, si va in un paese felice seguendo questo tuo spettacolo.
1: Sì, perché poi noi lo facciamo con Maurizio Stammati, che è un grande lavoratore del teatro dei ragazzi, lo facciamo nelle situazioni anche più complicate, siamo stati negli ospedali, nei teatri,
0: Maurizio.
1: Nelle realtà, come dire, marginali, e noi questo spettacolo lo facciamo sempre, in tutte le situazioni, ci sta, è un momento in cui abbiamo un buco, lo facciamo, perché credo sia qualcosa di immediato, forte, e questa mediazione tra la musica e le piccole scene narrate, con queste forme di teatro semplice, elementare, lì c'è una baracca proprio da burattini, no? C'è il gioco, uno entra e esce da questa storia.
0: Ma il vero teatro era un carro che si apriva di fronte agli spettatori e lì iniziava la magia.
1: Quest'idea che tu poi non hai bisogno di niente e lo fai dappertutto, e questo è anche un qualcosa che lavorando su Pinocchio ho dovuto in qualche modo rimettermi in gioco, perché chiaramente devi pensare qualcosa che sia diretto, orizzontale, che non possa avere una divisione, quindi
0: Brogio,
1: molto intenso.
0: Tu sei un poeta, non sei solo un artista, sei un poeta, e fai della tua poesia, della tua arte, strumento di bene. Hai citato poco fa, però ci sei passato troppo velocemente, io sono cattiva e ci torno sopra. Hai citato gli ospedali pediatrici.
1: Sì.
0: E quando si parla di ospedali pediatrici, sono quelli che vorremmo vedere vuoti, no? Cioè, sì. Tolto, ti devi togliere le tonsille e l'appendicite. Invece, gli ospedali pediatrici sono luoghi che visitare è importante, sono luoghi nei quali andare a fare arte, quest'arte da parte tua assume un valore ancora più grande, perché quei bambini come guardano
1: spettacolo? Non posso dimenticare mai quando andavamo, addirittura stavamo al Gemelli, al reparto dei bambini che soffrono, e lì abbiamo attrezzato una baracca dei burattini piccolissima, e questi bambini che cantavano con noi quasi a filo di voce riuscivano ad avere quel momento di sorriso. Penso quello è una delle immagini più intense che mi conservo del mio lavoro di musicista e di narratore di storie. Alla fine tu puoi fare i grandi teatri, puoi fare tutte le più grandi scene, ma vedere quel bambino che sta lì intubato in una situazione molto difficile, che ride e mi dice, abbraccia a me, Maurizio e Erasmo Treglia, e dice, è il momento più bello degli ultimi anni, grazie. Beh, questo è il numero
0: sempre
1: più.
0: Perché vedete, perché Ambrogio sparagna, se non vai lì con la tenaglia e gli tiri fuori queste cose, di suo, ma non perché non le voglia raccontare, ma di suo direbbe, faccio tanti spettacoli, e invece bisogna essere un po', no, bisogna andare un po' più in fondo.
1: Ma questo è una cosa che uno deve fare perché è dal
0: cuore. Io so esattamente come tu fai tutto questo, lo sa chiunque ti conosca, lo fai perché è cuore puro, no?
1: Sì.
0: Perché dietro questo burattino si nasconde la grande possibilità di fare qualcosa di dolcemente utile per tutti. E in particolare, sapete, farlo per i bambini significa farlo per i loro genitori, per i loro nonni, per le loro famiglie. No, allarghi l'onda. Allarghiamo l'onda con il Museo di Pinocchio a Firenze. Quando il nostro Giorgio Brancia, adorato Giorgio, è andato, c'era una fila di persone che voleva seguirlo dalla redazione. Ti serve aiuto, Giorgio? Possiamo accompagnarti? No, è andato lui per tutti noi. Andiamo a vedere il Museo di Pinocchio a Firenze. Bravo, Andrea.
2: Ci troviamo a Firenze, a pochi passi dal Duomo. Questo è un museo, possiamo dire, senza che si allunghi il naso, unico al mondo, perché all'interno abbiamo due collezioni private, Giocattolo Antico e Pinocchio. Questo museo è nato circa 4 anni fa e all'inizio avevamo non molti pezzi, adesso siamo ad oltre 3.000. Sono giochi che hanno anche 200 o 300 anni, tutti meccanici, quindi tutti funzionanti, e il protagonista naturalmente è Pinocchio, che è nato qui a Firenze. Abbiamo Pinocchi in tutti i tipi, di tutti i generi, abbiamo Pinocchi di legno, Pinocchi di ceramica, troviamo un Pinocchio costruito con dei piccoli pezzetti, le sorprese di quei classici ovetti di cioccolata che tutti ben conosciamo. Abbiamo un libro russo su Pinocchio che viene chiamato I Gruschi Burattino, e la storia è piuttosto diversa da quella vera di Pinocchio. Troviamo dei Pinocchi coreani, abbiamo un Pinocchio di latta del 1920, troviamo tantissime espressioni della creatività umana. Ci sono le bottiglie di Pinocchio, abbiamo le caramelle di Pinocchio, abbiamo la cioccolata di Pinocchio, le carte da gioco, abbiamo la birra di Pinocchio. La birra di Pinocchio è una birra bugiarda, molto buona, ma è bugiarda. Questo è un museo per adulti e per bambini, perché propone un viaggio all'interno della fantasia, dei ricordi. La reazione che vedo nei visitatori sono reazioni diverse. Allora, c'è chi magari entra un po' titubante perché pensa che siano soltanto giochi da bambini, invece poi li vedo che si entusiasmano e quando escono sono realmente tornati bambini e si ricordano del gioco, dei nonni, dei luoghi, e quindi penso che sia un museo molto magico dove si può sognare.
0: Questo primo piano finale, ci ricollegheremo. Allora, vicepresidente del Comitato Bicentenario Collodiano, si festeggiano i 200 anni della nascita dell'autore di Pinocchio. Chi era Carlo Collodi? Che Collodi?

0: Prodi non si chiamava?
1: Allora, Carlo Renzini, che poi appunto si cominciò a firmare con Lodi nel 1856. Aveva già utilizzato anche altri pseudonimi, a volte solo per scrivere, firmare un articolo o altre piccole cose. Lui era un dipendente pubblico e contemporaneamente faceva anche però l'attività di giornalista satirico, critico teatrale, ed era direttore anche di vari giornali. Per evitare di essere in prima fila con la sua faccia e col suo cognome, cominciò a utilizzare questo pseudonimo, appunto, Collodi. Perché? Perché sembra che fin dall'infanzia, quando lui aveva abitato per un certo breve periodo, facendo 1 o 2 anni nelle nostre scuole elementari a Collodi, quando tornò a Firenze tutti lo chiamavano quello di Collodi. Quindi questo nome o soprannome lo inseguì, certo, per tutta la vita. E quindi noi lo conosciamo giustamente con quelle...
0: Gli dobbiamo tanti di quei grazie a questo signore, ma tanti. Ero rimasta alla fata turchina. Ma ti pare che io mi perda la fata turchina? Allora abbiamo capito che addirittura mangia fuoco, identificabile nel Granduca, esatto, di Toscana. La fata turchina?
1: Eccola qua. Giovanna Ragionieri. Questa è un'immagine ormai molto anziana, con questo Pinocchio. Era una bambina che aveva conosciuto il Collodi, che frequentava la casa, questa villa Bel Riposo, che prendeva appunto in affitto vicino appunto tra Firenze e Sesto Fiorentino, il fratello Paolo, e perché il padre faceva lì il giardiniere, probabilmente la madre dava una mano in casa. E il Collodi si è affezionato a questa bella bambina e l'ha identificata poi nel corso degli anni, quando ha scritto Pinocchio, appunto, nella fata dai capelli turchini. E c'è da dire una cosa, che a un certo punto, quando era ormai anziana, tornò alla ribalta, non si sa bene per quale motivo. Addirittura Johnny Dorelli l'andò a trovare.
0: Per il suo carissimo
1: perché
0: Pinocchio.
1: Perché stava facendo, aveva appena inciso Carissimo Pinocchio, e i bambini di tutto il mondo, e soprattutto dall'Italia, indirizzavano le loro lettere alla fata dai capelli turchini. Firenze o Sesto Fiorentino.
0: Le dobbiamo tutti quei travestimenti di carnevale, dove bambine di ogni tipo, età, quello che volete, giravano con sta parrucca, con le 2 treccione azzurre così e col cappello a cono. Era un momento, quelle che non l'hanno avuto hanno riportato seri danni, nel senso che volevamo tutte essere sta fata turchina, ma perché, secondo te, Ambrogio? Tutte le bambine la fata, forse perché è il personaggio più...
2: Beh, sicuramente è un personaggio fuori dal racconto, è straordinario proprio. Poi è un personaggio che ritorna anche in questa dimensione di grande, come dire, affetto gratuito, no? Questo voler bene.
0: Voler bene.
2: Voler bene e basta.
0: Che ve l'ho detto, è poeta. Allora, ci sarà un campionato della bugia, signori, chi può si iscriva. E nel senso, qui ci iscriviamo tutti? Parlo anche ai miei tecnici, tutti?
2: Tutti.
0: Anche il nostro sbaffo, sì. Anche se lui bugie non ne dice.
1: Paola, possono venire tutti, non c'è problema.
0: Quando è sto campionato della bugia?
1: Allora, il campionato della bugia, quello ufficiale, viene fatto ai primi di agosto nella località Le Piastre, nel comune di Pistoia. Ma a Firenze, all'inizio di luglio, probabilmente il 6 di luglio, verrà fatta appunto una selezione fiorentina del campionato della bugia, proprio dedicata appunto a Pinocchio e ai 200 anni di Carlo Renzini.
0: Questa
1: detto
0: è una cosa bellissima. Adesso noi ridiamo su questa cosa, però invece è un tenere e mantenere costantemente vivo. Ma quando eri bambino, Ambrogio, e tu leggevi per la prima volta Pinocchio, perché c'è un momento in cui lo leggiamo per la prima volta Pinocchio, avresti mai immaginato che nella tua infinita produzione artistica lui avrebbe avuto un peso così?
2: No, diciamo che io l'ho anche ascoltato in forma orale, non soltanto letto. E questa è una cosa importante che va messo in evidenza. Perché noi ragioniamo in una... quando nasce Pinocchio, gli italiani non sanno leggere, pochissimi sanno leggere. E una storia così, che si presta a essere narrata oralmente. E tutti hanno imparato Pinocchio perché magari l'hanno sentita, ascoltata da persone in casa, in famiglia.
0: Da chi sapeva leggere?
2: Io c'avevo una anziana zia che mi raccontava alcune storie di Pinocchio, diciamo, ovviamente le storie quando si narrano cambiano forma, prendono un ritmo, prendono una narrazione un po' diversa da quello che tu sei abituato a leggere. Però quella, questa dimensione della narrazione orale è stata per me

0: qualcosa di importante. E credo che per tanti italiani che non sapevano leggere,
1: che erano tantissimi,
0: per esempio il fatto che si custodiva questo libro di Pinocchio nelle case, come se fosse una reliquia.
1: Sì, sì.
0: E tu andavi nelle case dei contadini, anche che io ho frequentato negli anni 70, e non avevano libri, però magari qualcuno aveva un libro di Pinocchio che gliel'aveva dato il padre, che gliel'aveva dato la madre.
1: Conservato.
0: Come qualcosa di una reliquia. Magari qualcuno c'aveva i libri dell'orazione, delle preghiere, e poi c'avevano
1: però
0: anche
1: Pinocchio
0: il racconto,
1: non mancava,
0: di Pinocchio. Questa è una cosa che mi ha sempre molto colpito.
1: Allora, signori, Giuseppe Garbarino, signor Presidente, grazie di essere stato con noi. Presidente del Museo del Giocattolo e di Pinocchio a Firenze, perché grazie del lavoro grande che fate, perché questo lavoro per noi è molto, per tutti noi, per la memoria è molto molto importante. Di Ambrogio Sparagna che cosa possiamo dire? Lo abbracciamo tutti.
0: Grazie,
1: perché
0: Paola.
1: Lui ha un cuore grande e immenso.
0: Grande, io vi ringrazio.
1: Grande e immenso.
0: Che avete questa attenzione per questi temi che, diciamo, non fanno parte spesso di quello che è il dibattito, fra virgolette, quotidiano.
1: Noi siamo
0: invece,
1: tanto...
0: E invece questo è qualcosa che noi abbiamo nel cuore, che è basta poco, sai. Noi abbiamo tante storie dimenticate, poi basta un pochettino, un piccolo fiammifero che si accende e diventa una grande fiamma.
1: Eccoci qua.
0: Grazie.
1: Grazie ad Ambrogio Sparagna. Grazie Presidente Garbarino. Guardate un po' questa immagine, il genio di Comencini, un Nino Manfredi infinito e il piccolo Andrea Balestri nella bocca del pesce-cane. Sapete che facciamo dopo la pubblicità? Andiamo a scovare Pinocchio nel cinema, nella televisione, abbiamo tanto, tanto, tanto ancora da dire. A tra poco, grazie.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
4: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

0: carissimo, carissimo Pinocchio. A Pinocchio stiamo dedicando la nostra puntata e scrittrice, critica cinematografica, Erika Pomella ha deciso di stare con noi. Grazie,
1: grazie Erika.
0: Grazie infinite. Allora, Pinocchio, registi internazionali, creatori, su tutti brillerà Walt Disney, hanno deciso saggiamente di innamorarsi del burattino. Quando risale la prima volta di Pinocchio al cinema?
2: Allora, la prima volta di Pinocchio al cinema risale addirittura al 1911, quindi stiamo parlando proprio degli albori del cinema.
0: Sì.
2: E già da questo in realtà si percepisce quanto sia universale Pinocchio, perché stiamo parlando di un film muto, quindi un film che non ha bisogno di parole, una storia che non ha bisogno di parole e di dialoghi per arrivare. E questo fa capire anche già quanto l'opera di Collodi fosse già in realtà diffusa, quanto fosse già molto amata, perché appunto veniva recepita senza bisogno di dialoghi perché era già universale.
0: E varcare lo

0: è un grande valore.
1: Assolutamente.
0: Noi siamo tutti innamorati del Pinocchio di Walt Disney, no? Del grillo parlante con la sua tuba, di tutto quello che Pinocchio di Walt Disney significa. Quella è stata una grandissima operazione, insomma, importante, imponente.
1: Assolutamente, quello ha fatto arrivare Pinocchio a tutti, chiunque, anche chi non lo aveva mai sentito nominare, dal 40 in poi sapeva chi era Pinocchio, sapeva la sua storia, nonostante Walt Disney abbia fatto dei grandi cambiamenti, l'abbia reso molto più a portata di bambini, anche già solo il fatto che non abbiamo più il pesce cane di Collodi, ma abbiamo la balena, è molto più fantasioso, però è stata un'operazione che ha reso davvero Pinocchio una figura centrale della cultura internazionale, quindi non è solo varcare i confini nazionali, è proprio varcare i confini della cultura.
0: Cioè diventare mondiale,
1: Esatto.
0: stimate 1940, in un tempo che era,
1: Esatto.
0: nasceva disgraziato di per sé, insomma, e quindi la guerra, la seconda guerra mondiale aveva iniziato già a fare i suoi danni. Però noi abbiamo un Pinocchio che puoi vedere, rivedere, rivedere, poi lo rivedi un'altra volta, poi dici, sai che c'è? Mi riguardo Pinocchio, che è quello del grande Comencini. Eccolo qua, qui è da solo, cioè da solo, qui c'è il regista con tutto quello che serve, no? Nel senso, un Nino Manfredi
1: Straordinario,
0: strepitoso,
1: straordinario.
0: strepitoso. Lui è stato proprio Geppetto,
1: Lui è Geppetto,
0: lui
1: non è stato,
0: è.
1: è ancora Geppetto. Il film
0: Bravo.
1: di Comencini è
0: Sì.
1: veramente un bagaglio da cui non ci si dovrebbe mai liberare, è veramente un
0: E quei
1: capolavoro.
0: due signori sulla sinistra fecero un ruolo che forse è stato il ruolo più singolare, hanno fatto tantissime cose, ma più
1: Certo.
0: speciale della loro carriera artistica insieme.
1: Sì, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con il Pinocchio di Comencini secondo me hanno raggiunto l'apice della loro carriera perché nonostante riproponessero un po' quello che era la loro formula vincente, la loro simpatia, la loro naturalezza, qui arrivano ad andare così tanto sopra le righe, ma senza mai veramente esagerare, che diventano protagonisti aggiunti. Cioè io avrei visto anche un film a parte solo sul Gatto e la
0: Solo sul
1: Volpe.
0: Gatto e la Volpe,
1: Sì,
0: assolutamente sì,
1: sì.
0: anche per la bellezza dei costumi, la bellezza di come tutto questo, questa narrazione di Pinocchio nelle mani di Luigi Comencini fosse diventato, non ci aspettavamo altro che questo, capolavoro. E allora, io li dico sempre i secondi, mi piace tanto dirvi che saranno 54 secondi, perché così li centelliniamo e ce li contiamo un pezzettino alla volta. Quel Pinocchio, 1972.
2: Ma se t'ho detto in...
3: Ho fame.
2: Pinocchio! Figlio mio!
3: Ho fame.
2: Va bene, ho capito!
4: Oh, Marto Ciliegia, ci fa delle ova?
2: Cosa ti do da mangiare? Aspetta, aspetta. Oh, guarda, sono arrivate tre pere. Guarda, guarda, guarda. Ti piacciono le pere?
3: Se vuoi che le mangi, mi fai il piacere di sbucciarle.
2: Sì, va bene, subito. Però non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato, altrimenti poi i bambini si viziano, eh?
0: Meraviglia! Fatemelo
1: Stupendo.
0: dire, la musica era perfetta e Manfredi da una... lui è stato un papà eccezionale, ma da una lettura di Geppetto così unica.
1: Secondo me con Nino Manfredi abbiamo capito che nonostante il protagonista sia Pinocchio, Pinocchio senza Geppetto non va da nessuna parte.
0: Brava
1: Con
0: Erika.
1: Nino Manfredi ha fatto un padre eccezionale, ha fatto un uomo eccezionale che si mette sempre in discussione, che cerca da solo la sua felicità anche in un'Italia che, come si vede, come abbiamo visto anche dalla clip, è molto povera.
0: Sì.
1: È l'Italia del dopoguerra, quindi un'Italia rurale, un'Italia che quasi sembra voler omaggiare, non so, il neorealismo proprio perché si sente quella povertà. Ma in quella povertà questo Geppetto trova la sua felicità.
0: E quelle pere sbucciate di cui
1: Esatto.
0: poi, no, si mangia il torsolo, quante volte diciamo, e poi fai la fine di Pinocchio col torsolo delle pere, quante volte nella vita. Li abbiamo citati, Gatto e Volpe, e comunque questo Pinocchio di Comencini, ecco il Pinocchio di Collodi, però questo è il Pinocchio di Comencini, giustamente Pinocchio di Comencini, andiamo avanti.
3: Oi, oi, oi. Cosa mi è successo? Che male.

0: questo?
1: Guarda, è di legno.
2: Ma allora che abbiamo impiccato?
1: Ora.
0: Pinocchio, corri! Vieni dalla tua fata!
2: Se ne va!
3: Eh sì! Che straordinari, straordinari loro! Abbiamo visto Gina Lollobrigida che interpretava la fata turchina, stupenda, bellissima, e loro eccezionali in questo ruolo di gatto e volpe. Sì. E questa idea di Comencini di far diventare Pinocchio bambino, poi di nuovo burattino, poi bambino, che non stona però con la storia.
4: No, ma infatti si lega anche bene a quello che hai detto tu, che questo è il Pinocchio di Comencini, perché sì, lui ha preso l'opera originale di Collodi, sì, ma gli ha dato la sua visione e l'ha resa iconica, l'ha resa indimenticabile.
3: Quella musica era perfetta, era perfetta anche, e deve essere perfetta in un film perfetto, sì, anche la musica.
4: Sì, perché riesce a far sposare bene sia il tono da commedia, perché ci sono tantissimi momenti che fanno ridere,
3: certo,
4: l'urgenza anche del realizzare un desiderio, ma c'è anche quel sottotesto, un po' di nostalgia, un po' sì, di quello che proviamo quando poi torniamo a casa dopo essere state lontani.
3: È brava Erika, hai perfettamente ragione. Io voglio anche ricordare, nei panni del giudice, un meraviglioso Vittorio De Sica. Lo voglio ricordare perché quel Pinocchio di Comencini aveva veramente il massimo che tu potessi desiderare. Ce l'avevi là, bastava accendere la televisione e noi tutti in prima fila così a guardare, ad aspettare quell'appuntamento. Allora, c'è un uomo, un signore in Calabria, che ad un certo punto della sua vita ha smesso di fare quello che stesse facendo e si è deciso per un lavoro il seguente: creare burattini, il Pinocchio di Comencini, quel Pinocchio, quel burattino, e questo signore Giorgio Brancia, e il racconto è fatto, tutto qui per voi.
5: Un giorno una bambina, e questo è successo veramente, camminavo dentro Cosenza, la bambina che poteva avere 6 o 7 anni ha fermato il papà, ha detto: papà, ferma, guarda chi è quel signore. Il papà ha detto: ma chi è? È Geppetto, quello che è venuto a scuola, che mi ha fatto vedere come si faceva Pinocchio. Ha detto: Geppetto, la bambina, e mi ha abbracciato, ma mi sono emozionato che mi ha riconosciuto, ha detto: ah, che bella soddisfazione. Dentro siamo nel mio piccolo laboratorio, neanche 6 metri quadri, e però questo è il mio mondo. Io quando scendo qua a lavorare mi sento realizzato, perché realizzo queste piccole creature e ogni Pinocchio che faccio è un'emozione, ma credetemi veramente. Si parte dalle scarpettine, i piedi che poi vanno agganciati, le mani tutte snodabili, e poi la testa. E poi le pupille, qua le pupille adesso si possono muovere, vede? E dare lo sguardo, l'espressione che uno vuole. E qua credetemi c'è tanto lavoro, eh? E per fare uno di questi ci vogliono 3 giorni. E poi alla fine è questo qua, vedete? Con il grillo parlante, c'è la borsa, c'è il libro, tutto in legno, vedete? Che studia, e studia fino a che fa finta di studiare. Io sono autodidatta e io prima facevo l'imbianchino, poi ho avuto un piccolo tumore, sono stato un po' in depressione, che mi era abbandonato, e un giorno mi sono andato a fare una passeggiata giusto per dimenticare la malattia, e ho visto un dronchetto di lei. Credetemi, in quel ceppo io ho visto Pinocchio, ho detto: devo realizzare un Pinocchio. Mi sono andato a fare le fotocopie del vero Pinocchio di Comencini. Ho fatto il Pinocchio e da quel giorno non ho smesso mai. Come vedete, qua ci sono tutti i miei bambini, che per me sono bambini, e sono piaciuti tantissimo. Io faccio i burattini soprattutto per i bambini, anzi, a volte quando

0: porto i pinocchi in giro, non sono solo i bambini, sono pure le persone grandi che quando passano si mettono a ridere. Io cosa faccio? Signora, vedete, c'è bisogno di sorrisi oggi come oggi, perché c'è troppa tristezza in giro. E quando passano che io porto i pinocchi, ridono, ritornano bambini, ecco. È come io adesso che mi sto emozionando, ma non che mi emoziono perché quando parlo dei miei pinocchi esce fuori l'emozione che ho dentro per loro.
1: Allora, grazie a Giorgio Brancia, carissimo signor Geppetto. Lei ha scelto di cambiare lavoro, ha scelto di cambiare vita e noi la ringraziamo con tutto il nostro cuore. Davvero grande, grandissimo artista. Allora, Geppetto è stato affidato anche al cinema, e qui veniamo al cinema, sempre ad attori importanti. Perché Geppetto è giustamente, Erika, quella figura, sì. Insomma, senza Geppetto, dici bene tu, non ci sarebbe Pinocchio. In tutti i sensi,
2: esatto.
1: Non ci sarebbe Pinocchio. Chi sono stati gli altri?
2: L'altro grande Geppetto è stato Benigni nel film di Matteo Garrone. Tra l'altro Benigni, che già nel 2002 aveva fatto la sua versione di Pinocchio, in cui faceva Pinocchio, ma la vera riuscita, secondo me, è stato quando ha interpretato Geppetto per Garrone. Perché secondo me in quel Geppetto lui ha un po' ereditato il lascito di Nino Manfredi, sì. Perché ci ha restituito di nuovo questo padre gentile, questo padre che sa vedere la meraviglia anche dove la meraviglia assolutamente sì. Non c'è, ed è estremamente commovente. Si vede veramente poco Geppetto nel film di Garrone,
1: però
2: ma
1: basta
2: quei momenti,
1: che
2: ma sì,
1: e te lo
2: fanno
1: ricordi.
2: Fanno il film.
1: 5 Davide Donatello nel 2020, il Pinocchio di Matteo Garrone. Allora ne vediamo soltanto una piccola parte, dai, forza, Pinocchio.
3: Perché non mi racconti un po' cosa ti è successo? Sto nel teatro dei burattini.
4: E perché?
3: Beh, la scuola era chiusa. Io aspettavo che riaprisse. Perciò sono andata nel teatro dei burattini.
4: E sei entrato senza pagare?
3: Sì. Mi hanno fatto entrare così. Sta succedendo?
4: No, niente. Lascia stare. E poi? Dimmi.
3: Poi c'era Mangiafuoco e mi ha dato 5 zecchini d'oro.
4: Poi?
3: E poi li ho persi. E ho incontrato due assassini nel bosco.
4: Dimmi, non c'era nessuno che ti ha detto di stare attento e di ascoltarlo?
3: No, io non ho visto nessuno. Ma che sta facendo il naso?
4: No, niente, sai. Hai detto un po' di bugie e ora ti sta crescendo il naso. E attento dove lo punti.
1: Che capolavoro, questo è veramente un film capolavoro. Tra l'altro questo meraviglioso piccolo Pinocchio, sì. Questo trucco, insomma, è stato un film davvero perfetto. Garrone voleva fare questo film da tempo. Credo che per un grande artista, per un grande regista sia una tentazione alla quale sia impossibile resistere.
2: Assolutamente, addirittura durante la presentazione del suo Pinocchio Garrone ha detto che lui sin da bambino sognava di poter mettere mano a Pinocchio, perché una volta che incontri questa storia e hai un animo creativo, come fai poi a non voler provare a farlo?
1: È esteticamente un film perfetto. Se Mangiafuoco, già nel nome, deve far paura. Siamo già arrivati al finale? Ma il tempo è volato. Però no, Gigi Proietti che fa Mangiafuoco, vogliamo vederlo almeno in foto. Eccolo qua, sì. la prima di Pinocchio, questo genio assoluto che si prestò a fare un Mangiafuoco
2: indimenticabile.
1: Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini diventarono gatto e volpe. Abbiamo detto del Pinocchio di Benigni, che ha una chiusura così particolare, sì. Pinocchio diventa bambino, però rimane,
2: esatto, rimane comunque
1: ancora attaccato
2: alla sua natura, diciamo, legnosa.
1: Alla sua natura legnosa. Cioè, è quel finale del bellissimo Pinocchio di Roberto Benigni, apre un fronte, no, a quelli che in fondo sentono di non voler abbandonare il burattino, perché sì, perché la natura umana può essere anche,
2: esatto,
1: così. E ricordiamo un meraviglioso Kim Rossi Stewart, sì, nella parte di Lucignolo, veramente. Sì.

0: dimenticabile. Indimenticabile, ma veramente bravissimo. Tutti i Pinocchi hanno avuto dei cast eccezionali.
1: Allora, il Pinocchio firmato da Guillermo del Toro, c'è anche questo.
0: Sì, che ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione perché è creato con l'animazione a passo 1 in stop motion, che ha portato Pinocchio, l'ha cambiato, l'ha portato nell'epoca del fascismo. Pinocchio diventa un soldato che combatte il fascismo durante la guerra in Italia.
1: Eccolo qua, Guillermo del Toro e il suo personalissimo Pinocchio. Ma Erika Pomella, che vive di cinema, mastica cinema, beve cinema, quale Pinocchio preferisce?
0: Beh, probabilmente si sarà già intuito, ma credo che Comencini sia, il Pinocchio di Comencini sia inarrivabile sia in ambito di piccolo schermo che di grande schermo.
1: Lei l'ha detto. Allora, con tutta la bellezza di tutti gli altri film dedicati a Pinocchio, io oggi voglio fare un ringraziamento molto particolare e molto speciale ad Alessandra Severini, la mia autrice, perché eravamo partiti dal maestro che in Calabria realizza i Pinocchio. Facciamo 15 minuti su Pinocchio, ma facciamone 20. Ma no, facciamone di più. Sono 49 minuti che parliamo di Pinocchio e io di questo la ringrazio tanto. Grazie a tutti voi, questa è l'ora solare. Viva Pinocchio, sempre e per sempre. Grazie Erika, grazie a tutti. Grazie Virginia, grazie Sara.
2: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
3: Qual è il tempo di questo brano?
4: 4/4.
5: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
6: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
7: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
8: Insegnaglielo.
9: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
10: L'ottava nota, domani, in prima serata. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
11: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con l'Angelica.
12: Pamplona è perduta, lo io. Io dico, combattiamo!
13: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
14: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
15: La vita di Cristo.
13: Dalla sua conversione religiosa
14: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
12: Ma lui è un Loyola!
13: Alle prime attività come predicatore.
12: Noi siamo l'esercito di Dio!
13: Ignazio di Loyola, venerdì in prima serata.
16: Cantico di pace a Borgo Laudato Si, incontro di preghiera e fraternità presieduto da Papa Leone XIV, questa sera alle 21:30.

0: Non è stato geniale il modo in cui ho risolto il mio problema.
1: Ma avresti potuto dirmelo. Ho avuto una paura tremenda.
0: Se ti avessi avvertita, non ti saresti comportata con naturalezza e spontaneità. E invece così tutto è andato in modo perfetto.
1: Ma come sei riuscita a procurarti la collaborazione di quell'individuo?
0: Mi ha aiutato Diego.
1: Hai fatto un passo falso, Esther. Uno o tutte e due possono tradirti.
0: Non conviene a nessuno dei due. Il dottor Gomez è un delinquente che vive di espedienti. E Diego sta dalla mia parte. E poi avevo urgenza di risolvere questa gravidanza e adesso è più credibile di prima.
1: E come farai a pagare tutto?
0: Una parte la liquiderà mia zia domani quando verrà a prendermi. E l'altra, la pagherò con quello che avevo in banca. Ah, quanto mi dà fastidio questa porcheria! Ora mi manca solo di riuscire a cacciare Mariana di casa. È buonissimo. L'avete vista? Come sta? Lei sta bene.
2: Me lo dici tu, mamma?
0: Oh, caro.
2: Esther si è sentita male per strada. L'hanno portata in un ospedale lì vicino e lì l'hanno assistita. Solo che ha perso il bambino che aspettava. Povero innocente. Ma per fortuna tua moglie sta bene. Mariana, vieni con me in biblioteca, per favore.
0: Sì. Che disgrazia, caro. Devi andare a confortarla. È molto giù. È rimasta sola con Ramona.
2: E quanti giorni deve rimanere in ospedale?
0: Il dottore ha detto che domani può tornare a casa.
2: Domani andrò a prenderla.
3: Don Alberto, è un peccato che Esther abbia perduto il suo bambino, vero?
2: Soltanto per il bambino. Ma forse è stato meglio così.
3: Perché?
2: Perché Esther e Luis Antonio non si amano. E con il tempo, l'unico che avrebbe pagato le conseguenze sarebbe stato quel poverino. Comunque, io vorrei parlare con te di altre cose.
3: Sì, mi dica, Don Alberto.
2: Tempo fa, tu mi dicesti che credevi di essere innamorata di Luis Antonio. Continui a provare lo stesso sentimento?
3: Forse sì, Don Alberto. Non posso dirle di no perché io le mentirei. Se vuole, vado via.
2: No, ho fiducia in te.
3: Ma se per lei è più opportuno, io me ne andrò da casa sua.
0: Non puoi comportarti così con Esther. Questo è un momento molto difficile per lei e devi starle vicino.
2: Lo so e mi dispiace, ma non so fingere un affetto che non esiste.
0: Negli ultimi tempi, Esther ha vissuto una maternità angosciata. E forse quello che è successo è stato per i dispiaceri che tu le hai provocato.
2: Io non ho provocato niente, lo sai molto bene. Lei mi ha incastrato. Mi sono sposato solo per quel figlio che aspettava. Ma ora che l'ha perso non c'è più niente che ci leghi. Ormai è finita.
0: Vuoi dire che...
2: Sì, mamma. Chiederò il divorzio.
0: Salgo un momento di sopra e poi usciamo subito.
2: Sì, mamma. Vado a prendere Esther all'ospedale e poi vengo in ufficio. Non preferiresti rimanere vicino a tua moglie? No, no, vorrei esaminare con te i preventivi che stavo discutendo con gli ingegneri. Va bene, allora ti aspetto lì.
0: Noi andiamo. Ciao, Alberto.
2: Ciao, Elena.
0: Arrivederci, Mariana.
3: Arrivederci, signora.
2: Ci vediamo dopo.
3: Sì, ciao.
2: Andiamo anche noi, Mariana?
3: Mi scusi, io preferisco non venire, don Alberto.
2: Perché?
3: Ma io vorrei andare a parlare con padre Adrian. L'altro giorno si è lamentato che non vado mai a trovarlo, è così.
2: Va bene, d'accordo, cara, come vuoi tu. Vai pure da Adrian.
3: A più tardi, don Alberto. Arrivederci.
4: Non sei andata in ufficio?
3: No.
4: Perché?
3: Non voglio più andarci perché don Alberto sa che sono innamorata di suo figlio.

Buon pomeriggio dal TG2000, edizione flash delle 14.55. Si riprende a sparare nel Golfo, l'Iran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Raid congiunti, Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq, uccisi 20 miliziani filo-iraniani. Protesta la presidenza irachena, ma Trump dice avevamo concordato l'intervento. Il ritorno delle ostilità che ha fatto risalire il prezzo del greggio giunge dopo l'incontro ieri tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca. Stamattina l'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi con droni nel territorio russo, colpendo un importante centro logistico di Wild Barriers, il cosiddetto Amazon russo, nella regione di Ryazan. Ieri a Washington l'incontro tra Zelensky e Trump, il presidente ucraino ha rivelato: abbiamo parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, l'iniziativa della guerra non è più nelle mani di Putin. La Russia intanto ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e amministratore delegato di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Durov, nato in Russia con passaporto francese ed emiratino, si trova in Francia. La politica si divide dopo l'apertura ieri da parte del governo al SAFE, fondo europeo da 150 miliardi per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha annunciato il ministro degli esteri italiani, ma dopo i dubbi della Lega e le critiche delle opposizioni, l'esecutivo precisa la decisione finale arriverà entro fine anno dopo il dibattito in Parlamento. Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Bocelli e dal coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia, si svolgerà oggi nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il Cantico di Pace, incontro di preghiera e fraternità legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso questa sera alle 21:30 da TV2000, in Blu2000 e dalla app Play2000. Al via la quarta ondata di caldo sull'Italia, durerà 10 giorni con un picco previsto nel fine settimana, le temperature sfioreranno anche i 40 gradi in molte città della penisola, afa opprimente è prevista anche lungo le coste e nelle ore della notte. In Giappone sono oltre 9.000 le persone che si trovano nei centri di accoglienza dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del paese. 13 i morti accertati, ma ci sono ancora molti dispersi, centinaia i feriti dalla scossa di magnitudo 7.1, la prefettura di Kumamoto, la zona più colpita. Scoperta dai carabinieri di Reggio Calabria una maxi piantagione di canapa indiana. Piantagione composta da 1200 arbusti è stata trovata occultata tra la vegetazione della vallata dello Stilaro in un'area impervia. Piantagione su diversi filari serviti da un articolato impianto di irrigazione. Era la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18.25. Grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Uso dappertutto. Temperature in aumento. Al centro, si rinforza l'anticiclone africano. In questa giornata avremo un ampio soleggiamento. Il cielo sarà sereno o con pochissime nubi. Caldo fino a 37-38 gradi su Toscana e Lazio. Giovedì, anticiclone africano sempre più forte. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento dal mattino e fino al tramonto. Bel tempo prevalente, caldo in aumento. Al sud, regime di alta pressione. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, il cielo sarà sereno quasi ovunque, ma in Sicilia ci saranno ancora temporali con grandine. Giovedì, alta pressione africana in ulteriore aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Venti deboli da nord, caldo intenso in Campania.

Mercoledì. Al nord arriva l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso. Più nubi interesseranno le Alpi di confine con dei temporali. Giovedì, domina l'anticiclone africano. Dal mattino e fino a sera avremo condizioni di assoluta stabilità atmosferica, con cielo poco nuvoloso.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

0: Vicino alla croce di Gesù stava sua madre. Gesù misericordioso, muori per noi sulla croce e accanto a te rimane tua madre, colei che ti ha portato nel suo grembo quando veniva al mondo, ora ti accompagna nell'ora della tua morte. Non si allontana, non perde la fede, rimane accanto a te. Nel suo atteggiamento si rivela una fiducia e un amore che non cedono davanti alla sofferenza. Maria crede che si compia il disegno della salvezza. Non risponde all'odio, ma rimane con te nell'amore. Per questo è nostra madre, madre che ci conduce al tuo cuore e ci insegna a rimanere sotto la croce. Gesù, in quest'ora della tua agonia, insegnaci a guardare più in profondità, insegnaci ad accogliere la tua volontà e a unire la nostra vita alla tua offerta. Donaci un cuore capace di fedeltà, anche nel tempo della prova e della sofferenza. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di amore per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga e lo guidi nella sua missione. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché non rifiutino il dono della tua grazia. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in essa forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede a

0: destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo
2: intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: L'iniziazione dei nostri peccati e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi. E su voi tutti che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassi e dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Chi è l'uomo più longevo d'Italia? È lui, è il signore che vedete inquadrato nei nostri schermi, Vitantonio Lovallo, detto Zitton. È nato in provincia di Potenza, ad Avigliano, nel 1914, pensate, quindi insomma siamo negli anni della prima guerra mondiale, di fatto lui di anni ne ha 112. Ma intendiamoci subito, perché non è l'unico. Zitton fa parte di una schiera di persone che hanno anche superato nel nostro paese la soglia dei 100 anni, e questo ce lo dice la fotografia che ci consegna più recente Istat. Sono circa 20.000 le persone che hanno spento quelle candeline, l'85% sono donne. E allora noi oggi vogliamo domandarci: ma che cosa incide su questa buona, positiva longevità? Più la genetica, o sono invece altri i fattori, gli stili di vita? E qui la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante e ha anche delle risposte diverse da quelle di ieri e dell'altro ieri. Allora io do il benvenuto ai nostri ospiti, a partire dalla collega Elisa Manacorda, che sono sempre felice di ritrovare qui, esperta di temi sanitari, direttrice del sito scientifico Galileo.net. Elisa, bentornata.
1: Buongiorno, grazie.
0: Collegato con noi il dottor Fabrizio Dadda di Fagagna, dirigente di ricerca del CNR, esperto di temi legati appunto alla longevità. Benvenuto.
2: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora, buon pomeriggio a lei. Elisa, ho dato alcuni numeri, altri magari li daremo nel corso della puntata, che però delineano un quadro preciso. Però, e tante volte tu ce l'hai detto qui, ma insomma, ripetere giova, quello che è veramente importante, la sfida da raccogliere, è a quegli anni in più aggiungere vita nel senso di qualità.
1: Infatti non parliamo più di lifespan, parliamo di health span, cioè del fatto di passare gli ultimi anni in salute. Pensiamo che l'età media è più o meno nel nostro paese 83-84 per i maschi, un pochino di più per le femmine. Dai 65 cominciano a manifestarsi tutti quei problemi che poi ci porteremo e che in qualche modo graveranno sui nostri ultimi anni. Quello che noi dobbiamo fare è prevenire questi malanni, in modo che si possa raggiungere sempre di più un'età avanzata senza dover fare i conti con malattie come la demenza, come i tumori, eccetera. Quindi certo, prevenzione è la parola chiave.
0: Ecco, perché se non si è autosufficienti, se i processi cognitivi sono fortemente intaccati, diciamo, quella qualità non c'è. E allora io, prima di andare dal nostro esperto, voglio portarvi in un luogo che è definito una blue zone, poi torneremo a chiarire questo concetto. È un piccolo borgo della Sicilia, lì già da qualche minuto ci sta attendendo Marta Manzo, che ci dirà esattamente dov'è e perché si trova lì. Marta.
3: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Mi sono inerpicata fino sopra le montagne delle Madonie per venire qui a Geracisiculo, un piccolissimo paesino, sono 1700 abitanti, perché qui a quanto pare non solo si vive bene, ma si vive veramente a lungo. Vedete tantissimi ospiti con me, io parto con il primo, che è il sindaco Luigi Iuppa, sindaco che... Qui si vive bene, e mi spiega intanto quali sono le formule, quali sono le regole. Sì, c'è una ricetta.
4: Bene, sicuramente c'è una ricetta che è quella legata a un vivere giornaliero e quotidiano che è molto semplice, legato alla natura e all'ambiente, per cui anche all'alimentazione, perché diciamo il nostro è un paese legato all'agricoltura, alla zootecnia, quindi i settori primari sono molto, molto importanti, e gli ortaggi, quindi alimentazione sana, ma soprattutto belle relazioni, quindi relazioni sociali ancora molto forte. Quindi, secondo me, questo è un aspetto che connota la nostra realtà geracese, ma anche la realtà madonita, quindi relazioni sociali che permangono nel tempo. I nostri anziani, in maniera preeminente, continuano a vivere nelle loro case, anche come possiamo vedere oggi pomeriggio in tarda età, e quindi secondo me questi sono dei legami che rafforzano un modo di vivere bello e sano.
3: Non soltanto secondo te, sindaco, perché studi sul luogo appunto confermano tutta questa teoria.

0: Geraci sta forse per diventare la sesta zona blu, lo stavate dicendo un pochino da studio, insieme ai paesi del, faccio l'elenco, Grecia, California, Sardegna, Costa Rica e Giappone, e quindi forse tra questi si aggiungerà appunto un piccolo comune dell'entroterra siciliano. Vi raccontiamo tutto tra poco con i miei ospiti Antonietta e Peppino, rispettivamente quasi 92 e quasi 95 anni. A tra poco, Gabriella.
1: Grazie, grazie Marta. Allora, dottor Dadda, non le chiedo di elencarci, perché già l'ha fatto Marta, le blue zone, cioè queste zone associate ad un alto elevato tasso e migliore tasso di longevità, ma le chiedo magari di riassumerci quello che è il filo conduttore, cioè quali sono le caratteristiche di queste blue zone nel mondo, in zone anche molto differenti l'una dall'altra.
2: Assolutamente, le zone sono molto lontane l'una dall'altra, parliamo dell'Italia, parliamo del Giappone, parliamo della Costa Rica. Sono probabilmente l'intreccio, l'incrocio tra delle basi genetiche e delle ottime abitudini che il sindaco ha appena elencato. Spesso però è difficile distinguere il contributo di uno e degli altri, ed è per quello che sono costantemente studiate sia da genetisti ma anche da tutto quello spettro di competenze che adesso sappiamo sono necessarie per comprendere i processi dell'invecchiamento. Ecco. E perciò parliamo dei dietologi, parliamo della medicina in senso largo.
1: Ecco, perché lei insomma adesso ci sta introducendo ai molteplici fattori che portano ad una sana longevità, o dovrebbero portare a una sana longevità. Sappiamo che esistono delle soglie biologiche, ad una faceva riferimento qui Elisa Manacorda, parlava dei 75 anni, e poi insomma oltre 40 anni, oltre 60, in cui i meccanismi di riparazione dei danni alle cellule e ai tessuti insomma un po' rallentano. Visto che abbiamo introdotto tra i vari fattori subito la genetica, e qui ci sono delle sorprese della ricerca scientifica, perché insomma la genetica non è probabilmente il fattore più determinante nell'assicurare una buona longevità, e non c'è un singolo gene della longevità.
2: Sicuramente non c'è un singolo gene, però pensiamo che sia corretto sostenere che ci sono delle basi scientifiche per pensare che la genetica abbia un ruolo importante. Spesso si scherza che il modo migliore per avere una vita longeva e sana è di scegliersi accuratamente i genitori, perché si sa che appunto la genetica riesce a, passando di generazione in generazione, riesce ad accompagnare l'individuo anche verso una vita.
1: Però professore,
2: longeva.
1: Prima dicevamo, no, a giustificazione, quando qualcuno diceva non dimostri l'età che hai, ho buoni geni, adesso sappiamo che insomma sì, la genetica è fondamentale, ma magari copre il 50% e resta poi altro.
2: Corretto, il resto è tutto altro e stiamo imparando a conoscerlo, perciò parliamo di dieta, parliamo di comportamenti sani, un'attività fisica e soprattutto evitare alcune sostanze nocive che conosciamo essere oramai come il fumo o l'alcol, per esempio.
1: E poi vedremo ancora più da vicino questi, faremo insomma un piccolo compendio di quel che è positivo e di quello che è tutt'altro. Elisa, la ricerca scientifica per quanto concerne gli studi sulla longevità sta facendo passi da gigante, ma sta anche conoscendo in tutte le parti del mondo, soprattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, ma non solo, anche da noi, una grande fase di espansione, anche nel tentativo di invertire processi degenerativi già avviati, con quali risultati?
3: Allora, diciamo che appunto ricercatori come Dadda certamente come dire, si sta lavorando molto. L'importante però è ricordare che la longevità non deve essere qualche cosa riservato solo a chi se lo può permettere. Questo è uno dei temi.
1: Perché il rischio è questo, perché ci sono già cure.
3: È che stia diventando un po' un lusso da miliardari, quindi ci sono delle ricerche che vanno avanti e sappiamo anche oramai misurare l'orologio biologico, ci sono una serie di test che costano molto, per esempio per capire se l'età anagrafica corrisponde all'età biologica, eccetera. Il problema è che vivere in salute a lungo dovrebbe essere qualche cosa di disponibile per
1: Elisa,
3: tutti.
1: Elisa, grazie, perché poi ci riporti sempre a questa connotazione sociale, che è il motivo per per cui noi affrontiamo questi temi assieme a noi, non essendo una trasmissione medica. Allora, io mi interrompo un istante, vado in pubblicità, poi rientro subito qui in studio e riprendiamo la riflessione.

0: attacchi un po' di freschezza a merenda. Prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
2: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
3: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
4: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
5: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
6: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
5: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
7: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice. Domani in seconda serata.
8: Eccoci, eccoci di nuovo in studio. Vivere a lungo e farlo in buona salute non è una chimera. E adesso ve lo dimostriamo facendovi conoscere un signore a cui è veramente difficile attribuire l'età, la vera età anagrafica, quella attestata dai documenti. È un signore in ottima salute, che si spende per gli altri, e forse questa è la principale causa del suo benessere. Lo abbiamo incontrato nella biblioteca dove fa il volontario a Roma.
9: Il 10 aprile del 2026, dico bene, in aprile faccio 92 anni, ammazza. Io mi chiamo Giulio, ho 92 anni e questa libreria è disponibile a tutte le persone che vogliono leggere e leggo pure io. Sto qui per ricevere queste persone che prendono dei libri che gli interessano, poi se li vogliono riportare li riportano, altrimenti se li tengono e poi di volta in volta li portano anche loro. Li guardiamo, li timbriamo, li mettiamo in ordine, vengo qui come volontario. Prima insegnavo in parecchie palestre, al CONI, alla Federazione. Ho tutti i giorni un mio programma, è immancabile, quasi tutti i giorni. Un allenamento particolare, cioè ci sono degli esercizi per il viso che comportano le guance, gli occhi, la testa, poi l'esercizio per le braccia, poi l'esercizio per il corpo, poi l'esercizio per le gambe.

0: gambe, non pare semplice, però ci vuole tempo. A volte faccio una parte, a volte lo faccio completo, dipende da come ti senti, non esagerare. Sai, questo ti porta a essere attento a quello che fai, di non trascurare il tuo corpo, ma di volta in volta aiutarlo a avere una reazione. È questo che io faccio. Sì, qualche volta ti viene in mente, oh, ma basta, mi sono stufato. Dura poco. Dura poco perché ho notato che c'è un miglioramento, che impegnando il corpo a un movimento, automaticamente anche il cervello fa il compito suo. È un po' più sveglio, più attento. Ecco. Devo essere sincero, non sono mai stato molto a pensare agli anni che io vivevo. Non so, è strano. Ogni tanto sì, ti viene in mente, oh, ma adesso ho 60 anni, 70 anni, 80. Poi non ci ho pensato più, cioè non ci penso. Io vado avanti. Sono consapevole che c'è un fine, no? E lo devi affrontare con tranquillità. Non so, domani devo morire, piangere. Ma che stiamo a scherzare? Io ho vissuto talmente tanto che mi accontento di qualsiasi cosa. Ah, ecco, questo fa parte del mio passato e del mio presente, che non ho strafatto. Non ho strafatto. Ho accettato la situazione, specie quando stai male, sai che...
1: Dottor Dadda, l'abbiamo sentito il signor Giulio. È in una biblioteca, si prodiga per gli altri, ha relazioni sociali, legge, si prende cura del suo corpo, anche i muscoli del viso non trascura, vive calato nel momento, non si preoccupa dei 70, degli 80, dei 90 anni. Insomma, ma davvero, dottor Dadda, gli stili di vita possono rallentare le lancette dell'orologio?
2: Beh, penso che ce l'abbia appena dimostrato questo signore, e sicuramente sì, lo sappiamo, ci sono delle evidenze eminentemente epidemiologiche che legano la dieta, soprattutto l'attività fisica, una ricca vita sociale con un invecchiamento in salute e una vita lunga, perciò penso che sicuramente possiamo affermare che queste abitudini hanno un impatto importante sulla salute e sulla longevità di noi. Italiani.
1: Senta, dottor Dadda, stiamo vedendo più, diciamo, i comportamenti virtuosi, e qualche comportamento o stile di vita fortemente nocivo ce l'aveva già menzionato, però vogliamo dire quali sono magari dei comportamenti che noi sottovalutiamo e che invece hanno un impatto fortemente negativo sulla potenziale longevità?
2: Beh, e alcuni sono abbastanza ovvi, ne ho accennato prima, perciò il fumo, una dieta sbagliata, un abuso di alcol. Certamente forse quello che molti di noi non considerano è la sedentarietà. La sedentarietà è nociva e ci sono anche in questo senso evidenze a supporto. Perciò evitare la sedentarietà ed essere attivi, meglio se all'aperto, è sicuramente un'ottima ricetta.
1: Allora Elisa, poi ci sono insomma anche altri fattori da considerare, per esempio il cambiamento climatico che ha portato un innalzamento notevole delle temperature, generando ondate di calore, che insomma anche di questo con te abbiamo parlato spesso, causano poi incidenti, vittime, soprattutto
3: in generale,
1: nei mesi estivi.
3: In generale l'inquinamento, cioè sì. Il fatto di vivere in un ambiente non particolarmente salubre, questo ovviamente è un problema. Per quanto riguarda il cambiamento climatico e quindi la maggiore frequenza di ondate di calore, al di là del fatto che questo crea dei decessi, lo sappiamo, sì. E l'abbiamo visto, sì. In Italia, ma ci sono degli studi che hanno messo in relazione la quantità di esposizione a giornate particolarmente di caldo intenso con un accorciamento della longevità in salute, addirittura calcolato in termini di settimane o mesi, quindi più giornate passate in questo modo sotto con fonti di ondate di calore, meno invecchiamento in salute. E questo perché? Perché poi il caldo caldo intenso naturalmente ha un'azione negativa su alcuni organi fondamentali, soprattutto il cuore, e però anche il cervello, eccetera. Quindi
1: sei stata molto chiara, noi ci fermiamo qualche istante.

0: questa è la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata. Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò.
12: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
13: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
14: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
15: La ricrescita!
16: Ci pensa il killer della ricrescita.
14: Ritocco perfetto.
16: 3, 2, 1, fatto!
14: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
16: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
17: Signore e signori, il National Boy Choir.
18: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
19: 4/4.
20: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
21: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
22: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
23: Insegnalo.
21: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
6: L'ottava nota, domani, in prima serata.
24: Eccoci in studio, siamo rientrati e ripartiamo con l'articolo che vi proponiamo sullo schermo, perché per la prima volta, è una bella notizia, nel nostro paese convivono insieme 8 diverse generazioni. Allora, prima di tornare ai nostri ospiti, quindi alla riflessione qui in studio, andiamo a Geraci e torniamo dalla nostra Marta Manzo. Marta!
25: Sì, Gabriella, te li presento finalmente. Antonietta, Antonia, Piscitello, 92 quasi anni, e Peppino, Giuseppe, sono sposati da quasi 70 anni. Una vita lunghissima, una vita che continua e che comincia però con tanto lavoro, Antonietta.
26: Tanto.
25: Sempre stata all'aperto?
26: All'aperto, a casa e fuori.
25: Raccontami un po'. Qual è questa ricetta per diventare grandi come te?
26: Pazienza, intelligenza,
25: e più aria buona.
26: Aria buona, mangiare bene.
25: Chi cucina a casa?
26: Antonia.
25: Sono tu.
26: Io e l'altro mangiano.
25: Allora, mi stavi dicendo prima che il segreto vero per questa relazione lunghissima con Peppino è la pazienza sicuramente, sì. Ma c'è un'altra cosa che è sempre successa.
26: La mattina se ne andava

0: presto e la sera tornava tardi.
1: Quindi non vi vedevate mai?
0: Non ci vedevo mai. Non c'erano feste, non c'era niente, ma c'era la pace.
1: Però la sera quando tornava in realtà eri molto contenta.
0: Per carità, sì, portava tante cose buone. La terra offriva e lei portava.
1: Loro hanno sempre avuto un'azienda che continua appunto la sua storia con la famiglia Peppino. Si è sempre lavorato a casa vostra?
2: Almeno fino ad oggi.
1: Ancora si lavora? Mi ha detto che prima, mi ha detto una cosa, il segreto era lavorare lei, lavorare tu, ma far lavorare gli altri.
2: Sì, sì, sì, sì. Di più.
1: Loro di più, così tu ti riposavi.
2: Sì. Non riposare, deve studiare quello che devono fare loro.
1: E però è infatti importante usare la testa sempre.
2: Sì, che se per testa fino ad oggi...
1: Funziona benissimo.
2: Sì, sì, sì. Cioè, quello, io ricordo tutto.
1: Tutto, tutto, tutto. C'è un elemento fondamentale.
2: Fare conto dei soldi, io tutto. Sono analfabeto. Mentre così già i centesimi spacco.
1: E quindi una vita sana, una vita all'aperto, una vita legata alla terra, ai ritmi della terra, ma anche una vita molto spirituale. Io vi presento l'ultimo ospite che è Padre Santino Scileppi. Padre Santino, sia Antonietta sia Peppino hanno sempre fatto e fanno ancora parte della comunità.
3: Sicuramente, come loro anche tanti altri compaesani anziani, proprio in questi giorni in preparazione alla Pasqua sto facendo una delle mie periodiche visite agli anziani, agli ammalati, per portare il conforto dei sacramenti, e in ciascuno di loro percepisco sempre questo atteggiamento profondamente spirituale, sempre legati con il Signore e anche un senso di attaccamento alla Chiesa. E dispiaciuti perché tante volte in alcune feste, in alcune celebrazioni non possono venire in chiesa.
1: È vero che la spiritualità fa bene alla salute?
3: Sicuramente, ne sono profondamente convinto, ne è testimonianza questo profondo senso religioso in queste persone anziane, e vorrei che si riuscisse a contagiare, a trasmettere anche nelle giovani generazioni che spesse volte vediamo un po' lontane da Dio. Devo dire che in questi giorni visitando questi anziani ci sono 5 coppie che una quest'anno festeggerà 70 anni di matrimonio e 4 coppie li festeggeranno proprio l'anno prossimo.
1: E tra queste coppie ci sono anche Antonietta e Peppino. Io vorrei chiudere con il sindaco. Sindaco, allora, abbiamo capito che la ricetta è piuttosto variegata, ci sono molti ingredienti, però c'è una cosa fondamentale. Dobbiamo venire tutti a Geraci, siculo.
4: Chi viene a Geraci campa 100 anni, quindi vi invito tutti anche a trasferirvi qua, insomma, o comunque a soggiornare per brevi periodi, nel periodo estivo, anche nel periodo autunnale, nella primavera, insomma, e vivere quelle che sono le bontà dei nostri prodotti agricoli, zootecnici, i nostri paesaggi, i nostri sentieri.
1: E la buona aria, sicuramente.
5: Gabriella.
1: Gabriella, da Geraci Siculo ti restituisco.
6: Grazie davvero, noi questo invito non ce lo faremo ripetere, perché insomma Peppino e Antonietta sono i migliori testimonial, direi. Allora Elisa, abbiamo sentito anche con questa esperienza di persone che sono pienamente inserite dentro una comunità. Abbiamo detto più volte anche oggi quanto sono importanti le relazioni sociali, e tuttavia qui c'è da dire che è più semplice in un piccolo centro che non in una grande città, che quindi c'è un lavoro da fare anche per ripensare i grandi centri urbani, perché insomma pensiamo a persone più avanti con l'età, per esempio nella capitale, dove semplicemente uscire per fare una commissione è una corsa d'ostacoli sui marciapiedi.
7: E purtroppo l'Italia è un paese tra i più anziani d'Europa, ma è anche quello dove le persone anziane si sentono più sole. Abbiamo dei dati che dicono che il 14% dei grandi anziani non ha una persona a cui chiedere aiuto, ed è un dato che è il doppio della media europea. Allora, questo significa intanto che si è disgregato un pochino il tessuto sociale, le comunità piccole, come dire, c'è possibilità di avere dei contatti quotidiani con delle persone che sanno se stai bene, se hai bisogno di qualcosa. Nei grandi centri, naturalmente, chiudono i piccoli negozi, quindi la spesa diventa complicata da fare se bisogna sempre andare nel supermercato più lontano. I trasporti magari non sono particolarmente frequenti.
6: Magari se in un edificio dove non c'è neanche l'ascensore devi fare le scale.
7: Esatto, e quindi alla fine il problema è soprattutto

0: Tutto un problema di solitudine. Bisognerebbe, ecco, ogni giorno, dicono alcune ricerche, 5-6 relazioni, colloqui con persone per mantenersi in salute.
1: E la solitudine che tu hai menzionato in moltissimi paesi del mondo, delle autorità sanitarie, viene considerata una vera e propria malattia. Dottor Dadda, ci aiuta a fare un breve compendio a beneficio del nostro pubblico di tutte le modalità virtuose per raggiungere agli anni in più una buona qualità di vita?
2: Volentieri, alcune le abbiamo nominate precedentemente, perciò evitare alcune cattive abitudini, il fumo, l'alcol, una dieta non adatta. Sicuramente l'attività fisica regolare la porrei come prima regola per una vita longeva e in salute, una buona qualità del sonno, aggiungo, e una riduzione di stress che probabilmente è legata a una socialità positiva, che è quello che ci riferivano appunto gli abitanti di Geraci un attimo fa.
1: Elisa, si parla molto come di una via, di un modo anche per avviare dei processi di riparazione cellulare, io la semplifico così, della restrizione calorica. E però qui non tutti i pareri concordano, insomma è un tema anche sotto certi aspetti controverso. Di che cosa si tratta effettivamente, che cosa ci dice a questo proposito, in questa ottica, la letteratura scientifica?
0: Allora, da sempre sappiamo che le nostre società stanno soffrendo l'epidemia dell'obesità, e l'obesità porta questa inflammaging, l'infiammazione silente, che è collegata in qualche modo all'invecchiamento. Quindi mangiare di meno in questo senso è salutare. Attenzione però, perché la nutrizione degli anziani è una cosa molto complicata, e quindi non stiamo parlando della restrizione calorica per gli anziani.
1: Sarebbe, diciamo, non ridurre...
0: Diciamo, vuol dire in qualche modo sì, mimare il digiuno in modo controllato e regolato.
1: Quindi un arco temporale di un certo tot di ore in cui non si mangia.
0: Esatto, in modo da scatenare tanti processi metabolici, tra cui quello dell'autofagia, cosiddetto, per cui le cellule che non hanno accesso a delle risorse, perché siamo in una fase di digiuno, in qualche modo l'organismo si mangia, si autopulisce, in questo modo elimina alcuni componenti che funzionano male, cellule, proteine,
1: però
0: malfatte,
1: tu ci stai
0: eccetera.
1: Dicendo attenzione a essere
0: però,
1: guidati, soprattutto se si è ancora in una fase
0: esatto,
1: di fragilità.
0: Gli anziani hanno invece un problema di malnutrizione che quindi va gestito in un altro modo. Il fatto di mangiare di meno e di mangiare meglio fa parte di quelle attività di prevenzione di cui parlavamo
1: Dottor
0: prima.
1: Dottor Dadda, vorrei concludere su questo mangiare di meno, anzi mangiare di meno abbiamo già detto. Mangiare meglio, i cibi ultraprocessati assolutamente da eliminare, ne abbiamo già parlato anche qui Simone.
2: Assolutamente da evitare, invece bisogna dare la priorità a quei nutrienti più possibile semplici, questo mi verrebbe da suggerire il termine più corretto, è semplici, perciò naturali, meglio spesso se di origine vegetale, perciò meno manipolati.
1: Allora io ringrazio Elisa Manacorda, ringrazio il dottor Fabrizio Dadda di Fagagna che oggi sono stati con noi. La nostra puntata si conclude qui, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, come sapete noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio intorno alle 15:15.
3: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
4: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
5: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
6: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
3: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
6: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto

0: Chiudere la giornata con dolcezza.
1: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
2: Chiama per informazioni e ottieni oggi due confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di due confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
3: Pamplona è perduta, Loyola. Io dico, combattiamo!
4: La toccante storia del santo fondatore dell'ordine dei Gesuiti.
5: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
6: La vita di Cristo.
4: Dalla sua conversione religiosa.
5: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
3: Ma lui è un Loyola!
4: Alle prime attività come predicatore.
3: Noi siamo l'esercito di Dio!
4: Ignazio di Loyola. Venerdì in prima serata.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
9: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
10: Sparco ostinato? C'è Vim Carbon.

0: Vim carbonio attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
2: Le piante dormono come noi.
3: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
4: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
5: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
6: Non ci resta che iniziare.
7: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata. Cantico di pace a Borgo Laudato Si, incontro di preghiera e fraternità presieduto da Papa Leone XIV, questa sera alle 21:30.

0: Fra tante nostalgie musicali si perde però sempre di più la tradizione del folklore, anche se i peonas la conservano nella cucina, mentre le antiche danze tribali cadono nell'oblio, nelle campagne ormai si sentono i ritmi afro-cubani o le canzoni di un mondo che non è certo quello degli indios.
1: Ho bisogno di parlare con te.
0: I flauti e i chitarrones che ci ricordavano i tempi della rivoluzione sono stati...
1: Non possiamo andare avanti così. È necessario prendere una decisione.
2: Cosa vuoi dire?
1: Io voglio il divorzio.
2: Senza neanche avermi dato ancora una possibilità.
1: Ci siamo sposati soltanto per un figlio misterioso. Ma ora non c'è più. E non c'è più niente fra te e me. E poi, ti ho già detto fino alla noia che non ti amo.
2: Ma io sì.
1: Mi spiace per te.

0: Tu vuoi il divorzio per sposarti con lei? Con Mariana, non è vero?
1: Oh, voglio il divorzio per essere libero e per disporre della mia vita come mi pare.
0: Ma lui, santo.

0: Dobbiamo levarci la guerra e direi anche tutto ciò che è violento dalla nostra testa e noi diciamo metterci qualche cosa di meglio. Qualsiasi cosa che non sia violento oggi è meglio. E quindi abbiamo bisogno di capire che cosa sta succedendo e soprattutto di investire sulle giovani generazioni. Questo è il senso di questo programma. Promuovere la formazione di una nuova generazione di, diceva Papa Francesco, artigiani e architetti di pace, cioè persone che siano in grado di fare la pace, non soltanto di pronunciarla con la bocca, ma di amarla e di sentirla propria e quindi di impegnarsi a farla. Ecco, tutto questo non accade all'improvviso, ha bisogno di una comunità, ha bisogno di un villaggio. E questa la nostra rete delle scuole, delle università per la pace che ha deciso di prendere questo nuovo inizio, si è assunto un pochino l'onere di accompagnare queste giovani generazioni in questo tempo
1: Ma che
0: così
1: cos'è la
0: difficile.
1: rete? Poi dopo entriamo meglio nel dettaglio dell'iniziativa. Che cos'è la rete delle scuole di pace?
0: Beh, allora, intanto è una rete di tante donne e uomini di buona volontà che lavorano nel mondo della scuola, ma insieme a loro c'è anche una rete di enti locali, di comuni, di province e ora anche di università che riconoscono la centralità della scuola, ma che sanno che la famiglia da sola non ce la può
1: Ah, ed
0: fare.
1: educare alla pace.
0: A far crescere bene. E noi diciamo con uno slogan, ma che è una grande verità, ma se la scuola non educa alla pace, a che cosa educa?
1: E però questo, come dire, non basta perché volete allargare a partire da questa rete, e lo chiedo a Fabiana Cruciani, avete lanciato questo progetto, programma di educazione civica. Sbellichiamoci, come funziona?
2: È un programma che parte dal presupposto che l'educazione è un diritto umano inalienabile e che come tale la scuola deve prendersi l'impegno e l'onere di creare dei programmi che non siano spot, ma siano azioni all'interno della prassi quotidiana. A noi piace dire ogni giorno che la pace è fare la pace. La pace significa costruire percorsi in grado di cambiare la vita e i destini di tutti e di ciascuno. È un impegno quotidiano che noi portiamo avanti attraverso anche delle azioni concrete, attraverso degli esercizi di pace, perché, come ha detto anche Flavio Lotti, la pace è un lavoro artigianale che richiede la responsabilità di tutti. Ecco, fare la pace significa sentirsi responsabili tutti all'interno di una stessa visione del mondo che vede cooperare insieme tanti soggetti che vivono insieme un'esperienza concreta di pace, perché si possa passare veramente dalla cultura della guerra alla cultura della pace. Quindi un programma variegato, complesso, che vogliamo estrinsecare con azioni, con programmi, con iniziative volte anche a mettere al centro l'idea di cura. Dobbiamo prenderci cura l'uno dell'altro per costruire insieme una scuola e quindi una società migliore, perché tutti siamo responsabili del futuro non solo dei nostri studenti, ma del futuro di tutti noi. Quindi è un impegno a costruire azioni concrete di pace. Questa è la visione della scuola che vogliamo portare avanti. E sbellichiamoci significa appunto toglierci dalla testa, dalle parole e dalle azioni ogni idea di guerra e di conflittualità. Quindi una pace che si costruisce con gesti quotidiani ogni giorno.
1: Questo è, come dire, il contenuto, però in questo momento immagino ci siano tanti professori, professoresse, dirigenti scolastici che ci stanno guardando e voi state proponendo proprio un programma, un progetto, delle cose concrete da fare nella loro scuola, state chiedendo di
0: Sì.
1: aderire, ma aderire qual è la proposta concreta? I concetti li abbiamo capiti.
0: Sì, i concetti li abbiamo capiti. Allora, ovviamente ciascuno può partire dalla condizione in cui...

0: Diciamo, dobbiamo sapere che si deve partire dai bisogni dei nostri alunni e studenti. E questo è un programma che cerca di offrire delle risposte organiche a questi bisogni. C'è tanto malessere, tanto disagio nella testa dei nostri alunni e questo percorso ci aiuta proprio a riaprire un futuro che molto spesso i nostri ragazzi non riescono nemmeno a immaginare. Per questo sono ripiegati sul
1: Ma gli
0: presente.
1: proponete in concreto, come dire, dei contenuti da sviluppare, da affrontare all'interno delle ore di educazione civica?
0: Ma
1: È
0: diciamo,
1: questo
0: quello
1: il
0: è il
1: minimo?
0: minimo, sono quelle 33 ore all'anno di educazione civica, ma noi sappiamo che la pace, come l'educazione civica, deve essere lo sfondo integratore dell'azione educativa. Ma anche qui voglio permettermi di indicare una meta. Assisi, ancora una volta ripropongo Assisi, perché qui non si tratta semplicemente di come dire, fare qualche cosa per la pace oppure dire di no alla violenza, ma anche imparare da una persona così simbolica, straordinaria, di 800 anni fa, che ha saputo smettere di fare la guerra e ha aperto una tradizione e un impegno di pace straordinario, San Francesco. Bene, noi il 17 e 18 di aprile organizziamo un meeting ad Assisi con i francescani, con il Comitato Nazionale, un meeting di tutte le scuole che faranno di San Francesco non una bella figurina a cui dedicare un'ora, no, magari nel corso di questo straordinario anniversario, ma un percorso di studio, di lavoro, di ricerca. Ecco, l'ambizione di questo programma non è di insegnare qualche cosa ai ragazzi, ma di dar la parola ai ragazzi affinché loro possano riscoprire tutta la bellezza che hanno dentro, le energie straordinarie e metterle a disposizione della comunità. Per questo noi parliamo di esercizi di pace. Abbiamo fatto questo quaderno, no? Con 15 esercizi di pace.
1: Ce ne racconti uno?
0: Ti dico il primo, che può sembrare banale, ma è la premessa. Salutarsi quando si entra in classe guardandoci negli occhi. Dirci ciao è già una cosa importante, ma guardarsi negli occhi vuol
1: È un
0: dire.
1: primo esercizio di pace. Questo ci fa capire quanto è, come dire, profonda e parta anche dalle cose più piccole, l'educazione alla pace e della necessità di educare. Alla pace ha parlato anche Papa Leone. Ascoltiamo una di queste occasioni in cui ne ha appunto approfondito il senso.
2: Il cammino verso la pace richiede cuori e menti allenati e formati all'attenzione verso l'altro e capaci di riconoscere il bene comune nel contesto odierno. La strada che porta alla pace è comunitaria, passa per la cura di relazioni di giustizia tra tutti gli esseri viventi. In un'epoca come la nostra, segnata da velocità e immediatezza, dobbiamo ritrovare quei tempi lunghi necessari perché questi processi possano avere luogo. La storia, l'esperienza, le tante buone pratiche che conosciamo ci hanno fatto comprendere che la pace autentica è quella che prende forma a partire dalla realtà, territori, comunità, istituzioni locali e così via. È in ascolto di essa. C'è troppa violenza nel mondo, c'è troppa violenza nelle nostre società. Di fronte alle guerre, al terrorismo, alla tratta di esseri umani, all'aggressività diffusa. I ragazzi e i giovani hanno bisogno di esperienze che educano alla cultura della vita, del dialogo, del rispetto reciproco. E prima di tutto hanno bisogno di testimoni di uno stile di vita diverso, non violento. Se vuoi la pace, prepara istituzioni di pace. Per questo vi incoraggio all'impegno e ad essere presenti, presenti dentro la pasta della storia, come lievito di unità, di comunione, di fraternità.
1: Fabiana, abbiamo sentito il Papa dire che i giovani hanno bisogno di esperienze che educhino alla cultura della vita, del rispetto, appunto, della pace. Vorrei continuare un attimo con questi 15 esercizi di pace. Ne abbiamo con Flavio accennato il primo un attimo fa, perché credo che diano il senso concreto della proposta che voi fate a tutte le scuole. Ce ne racconti qualche altro?
3: Prima di tutto mi permetto di ricordare, perché sono emozionata, perché a quell'incontro c'ero anch'io, l'incontro che avete trasmesso, quindi risentire le parole del Papa sicuramente ha prodotto in me una grande emozione. In quell'occasione mi ha molto colpito il discorso delle istituzioni di pace. Sì. La scuola può diventare un'istituzione di pace attraverso il dialogo, ci ha ricordato, ma anche attraverso un esercizio che è quello dell'ascolto, ovvero attraverso un esercizio che ci mette in stretta relazione con l'altro. Un'altra cosa che gli esercizi vogliono comunque mettere in risalto è il fatto che ce lo ricorda anche Papa Leone, che bisogna fare esperienza della realtà, una cosa molto, molto importante. Significa che attraverso l'esperienza concreta, attraverso il nostro corpo, noi riusciamo veramente a metterci in ascolto di noi stessi e dell'altro. Quindi questa capacità di ascoltare è una capacità e allo stesso tempo un atto di cura che noi risolviamo verso gli altri. Un'altra cosa che volevo sottolineare è che spesso noi siamo abituati a tempi molto stretti. Papa Leone ci ricorda che comunque gli esercizi di pace richiedono tempi lunghi, perché cambiare la cultura necessita di un impegno costante e di tempi che in qualche modo devono essere a servizio di una nuova visione. Questo discorso secondo me è molto importante, perché gli esercizi di pace non si fanno solamente all'interno del contesto scolastico, ma si fanno anche in rapporto con la realtà e con il territorio che ogni giorno i nostri ragazzi vivono. Noi organizziamo, grazie comunque anche a dei rapporti che abbiamo voluti con il territorio, anche delle giornate della cura che portano i ragazzi ad esercitarsi nei luoghi di cura della nostra città. Quindi è un confronto diretto con il territorio, con le persone che vivono quel territorio e con la nostra capacità di entrare in dialogo, perché un altro esercizio è quello di dialogare in maniera costruttiva e sana, con parole di pace, con gli altri. Credo che molti spunti dei nostri esercizi sono stati riportati dalle parole del 30 maggio di Papa Leone, perché il discorso dei giovani disattenti è un discorso che spesso le scuole tralasciano. I ragazzi spesso non sono attenti perché non trovano le parole giuste, e credo che invece esercitarsi tutti insieme con questi discorsi fondati su parole di pace sia un modo veramente per esercitarci ad una visione del mondo pacificata.
1: Senti, il tema delle parole, di parole disarmati e disarmanti, è un tema che unisce tra gli altri, tra i tanti altri, Papa Francesco e Papa Leone. E allora facciamoci spiegare un po' anche come disarmare le parole da un maestro come Alessandro Bergonzoni, che poi è il testimonial di Sbellichiamo. C'è un'intervista fatta da Flavio Lotti in cui Alessandro Bergonzoni si esprime davvero alla sua maniera, restituendoci il senso e il significato, anzi invitandoci a riscoprire il senso e il significato delle parole, magari anche a sovvertirle. Ascoltiamolo.
4: svelichiamoci, cioè ridiamo a crepapelle e smettiamo di fare le guerre. Ridiamo a crepapelle ha dentro nella parola ridiamo, che è un verbo, anche un altro significato: restituiamo le pelli che noi abbiamo crepato. Quindi dalla risata si passa anche a un tema di attenzione, perché ridere a crepapelle, crepare, è l'esempio che noi oggi abbiamo più davanti agli occhi. Però parte tutto da un concetto di festa, che la festa dovrebbe essere appunto rapportata alla pace, ma la pace, lo ripeto, è fondamentale, è svilita, svuotata, stanca. La parola stessa dice non usatemi più. Ecco perché la chiamerei Ra, la fine della guerra. Ra è la fine della guerra. Voglio stare in Ra, voglio vivere in Ra, voglio che tutto il mondo sia in Ra. Il divertimento che io uso nei miei spettacoli e nel mio lavoro, nella mia scrittura, non è lontano dal concetto di pace, perché il concetto di pace è anche poter essere liberi di ridere di qualsiasi cosa senza paura, decensurandosi, togliendo ogni censura, perché si sa che vengono arrestati, puniti e torturati le persone che deridono, irridono tutto ciò che è il potere. Non l'ho inventato io questo concetto, però a me piace arrivare allo sbellicarsi, perché è uno slogan, devo dire, non dovrei dirlo io, ma ha una sua possenza, per arrivare a parlare con gli studenti, ma anche con concetti linguistici come popolo conquistare o popoli da conquistare. Sentite, la parola conquistare deve essere analizzata, è un tema, la parola immedesimazione, immedesimarsi con, e qui non voglio togliere niente a concetti che anch'io stimavo, adesso stimo meno, solidarietà, partecipazione, sono finiti questi concetti qui, tu devi diventare l'altro.
1: Insomma, la sfida, la vera sfida dell'educazione alla pace, dice Alessandro Bergonzoni, è diventare l'altro, non stare, come dire, soltanto dal tuo punto di vista e guardare l'altro come un avversario.
0: Sì. Sì, Alessandro ha capito perfettamente il messaggio che Papa Leone, proseguendo questa grande pedagogia di Papa Francesco per 12 anni, noi ci siamo nutriti di tutto questo, sta riproponendo. Noi non dobbiamo esprimere compassione, dobbiamo sentirla. Noi non possiamo permetterci di continuare ad assistere a tutto quello che accade nel mondo senza esserne segnati. E allora anche questo programma, Svellichiamoci, Alessandro Bergonzoni lo dice benissimo, cioè deve riuscire a ridarci la gioia che la guerra ci sta togliendo. Allora abbiamo bisogno di riscoprire che la felicità, quella che tutti noi desideriamo, non la possiamo ottenere in un mondo che sta esplodendo, in guerre, in atrocità, distruzione del diritto, della legalità internazionale. Dobbiamo chiudere la storia dell'io e dobbiamo riaprire la storia del noi. Ecco perché sentire l'altro, lui dice, non basta più essere solidali, dobbiamo sentire il dolore del mondo, il dolore dell'umanità, farlo nostro, ma l'unico modo per non essere sopraffatti è farlo assieme. Ed ecco, ritorna l'idea dell'istituzione di pace, cioè la scuola è un luogo dove, ancora io dico, prima di parlare di pace, si deve vivere la pace. Io devo aver piacere ad andare a scuola, devo essere felice di andare a scuola. Se io sono felice, se la scuola mi rende felice, compie un gesto di pace.
1: Anche perché Fabiana, si è detto nelle settimane, nei mesi scorsi, che bisogna, come dire, rieducarci alla guerra. Il capo delle forze armate francesi ha dichiarato poco più di un mese fa che mancano giovani pronti a morire per la patria. Voi state dicendo invece che servono giovani pronti a vivere per il mondo, mi verrebbe da dire.
3: Bellissimo slogan, sì, abbiamo bisogno di giovani pronti a vivere per il mondo, per riaffermare un'idea di fraternità. Un'idea di fraternità di cui tutti abbiamo bisogno. Credo che la scuola abbia il compito di creare dei cittadini consapevoli e soprattutto delle donne e degli uomini che sappiano vivere insieme.

0: Rispetto, nel portare rispetto significa sentire l'altro come qualche cosa che è dentro di noi, è questo che ci voleva dire anche Bergonzoni. Dobbiamo disarmare le parole perché le parole spesso hanno, lo dico sempre, delle conseguenze terribili e quindi dobbiamo cercare le parole migliori per creare le condizioni migliori per vivere insieme in un modo più
1: E
0: giusto.
1: anche per superare
0: Essere
1: questa
0: fratelli significa.
1: sensazione di impotenza che credo che abbiamo tutti noi e immagino abbiano in maniera fortissima anche i tuoi studenti.
0: Noi dobbiamo però avere il coraggio dell'ottimismo. Lo dico sempre anche ai miei docenti, dobbiamo credere, dobbiamo alimentarla la speranza, perché la speranza è una fiamma che in qualche modo deve essere nutrita e lo facciamo ogni giorno attraverso le nostre azioni quotidiane, non attraverso slogan, ma attraverso anche una vicinanza agli studenti. Non credo che a volte servano dei grandi proclami per fare la pace, per portare azioni di pace. Serve crederci, serve, come diceva Flavio Lotti, guardarsi negli occhi e credere in un destino comune dell'umanità. Abbiamo paura di pronunciarla questa parola, umanità. Invece abbiamo bisogno di riappropriarci di concetti che ci sembrano astratti. Umanità, fraternità, sono parole che devono entrare nel nostro vocabolario perché possono realmente contrastare la guerra.
1: Grazie davvero a Fabiana Cruciani e a Flavio Lotti, buon lavoro.
2: Grazie, grazie.
1: Noi ci
0: Grazie.
1: rivediamo domani, come sempre alle 17:30, buona serata.

0: inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
7: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno, saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
8: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola

0: Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
1: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Mi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
4: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
3: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini, progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
9: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
10: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
11: Cantico di pace a Borgo Laudato Si, incontro di preghiera e fraternità presieduto da Papa Leone XIV. Questa sera alle 21:30.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata, la famiglia Falanga, Iacovera, la signora Melina, la famiglia Turati, ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero o una candela come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo quando il tempo ce lo permetterà, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: vivo, non è qui, è risorto. Con Maria, donna della Pasqua, chiediamo al Padre di renderci testimoni credibili della cultura della risurrezione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi Gesù condusse i suoi discepoli verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Con Maria, donna protesa al cielo, chiediamo al Padre di farci sempre progredire sulla via del vero bene.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Gesù disse: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Con Maria, donna ricolma di Spirito Santo, chiediamo al Padre di non farci mai mancare l'inestimabile dono dello Spirito Consolatore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Con Maria, donna del cielo, chiediamo al Padre di non perdere mai di vista la meta alla quale anche noi siamo tutti chiamati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso. L'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Con Maria, donna del cielo e della terra, preghiamo il Padre perché si compia il suo universale disegno di salvezza su tutto il genere umano.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Maria, donna dell'alleanza nuova, ti diciamo beata perché hai creduto e hai saputo riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti ed anche in quelli che sembrano impercettibili. Sostieni la nostra veglia nella notte, fino alle luci dell'alba nell'attesa del giorno nuovo. Concedici la profezia che narra al mondo il gaudio del Vangelo, la beatitudine di coloro che scrutano gli orizzonti di terre e cieli nuovi e ne anticipano la presenza nella città umana. Maria, concedici di compiere l'atto coraggioso dell'umile a cui Dio volge lo sguardo e a cui sono svelati i segreti del regno di Dio qui ed ora. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Dopo una breve pausa, ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, l'esercito di Amman abbatte 5 missili di Teheran che rivendica l'attacco contro una base statunitense in Giordania. Trump avverte: colpiremo l'Iran duramente. Il gasolio resta caro, nonostante il taglio del governo, la benzina ancora sopra i 2 euro e il garante per la sorveglianza dei prezzi, su indicazione del Ministero del Made in Italy, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori di carburanti che non hanno ancora abbassato gli importi alla pompa. Europa in fiamme, 2 vigili del fuoco hanno perso la vita in un vasto incendio nell'isola di Creta, roghi anche in Turchia, dove sono state evacuate oltre 200 persone. Ancora critica la situazione in Spagna e in Francia, timori per la nuova ondata di caldo. Via libera, definitivo della Camera al disegno di legge sulla detenzione domiciliare per i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Soddisfazione del ministro della Giustizia Nordio, così in 10.000 fuori dalle carceri. Il mondo del calcio è in rivolta. Oggi doveva essere il giorno di Mancini, nuovo mister azzurro, ma è forte polemica per la conferenza stampa a pagamento per TV e radio imposta dalla Federcalcio. Una buona serata dal TG2000, ben trovati. In apertura di giornale, quindi, il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Bersagliata da Teheran una base americana in Giordania e colpite 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Invece i raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso 20 miliziani filo iraniani. Gli ultimi aggiornamenti da Massimiliano Cocchi, vediamo.
1: Dopo una tregua durata pochi giorni, la guerra in Medio Oriente è ripresa e minaccia di allargarsi ancora. Per la prima volta, infatti, nel conflitto è entrata direttamente anche l'Arabia Saudita, i cui caccia hanno affiancato quelli americani in una serie di attacchi compiuti contro le milizie filo-iraniane in Iraq. Attacchi inaccettabili per il governo di Baghdad, che li ha definiti una palese violazione della propria sovranità nazionale. Da mesi gli Stati Uniti stavano facendo pressione su Baghdad affinché disarmasse proprio le milizie sostenute da Teheran, e in un'intervista al canale televisivo Fox News Trump ha dichiarato che gli attacchi erano coordinati con il governo iracheno, un governo amico. Il nuovo primo ministro Khalid al-Zaidi era stato ricevuto infatti alla Casa Bianca solo 15 giorni fa. L'attacco congiunto di Stati Uniti e Arabia Saudita è stata la risposta ad un lancio di missili contro le basi americane in Giordania e a un tentato attacco delle milizie irachene contro le installazioni petrolifere nel rest del Regno Saudita. Colpiremo duramente, ha promesso Donald Trump, che però non ha chiuso la porta alla diplomazia. Lasceremo che i negoziatori continuino a parlare. Intanto però questi ultimi raid hanno avuto un effetto immediato, il rialzo del prezzo del petrolio. I mercati continuano a guardare con preoccupazione a quanto avviene sia nello stretto di Hormuz, che continua a restare chiuso, sia al possibile blocco da parte dei ribelli Houthi dello Yemen dello stretto di Bab el-Mandeb.
0: L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Le forze di Kiev hanno lanciato una serie di attacchi con droni nella regione russa di Ryazan, colpendo un importante centro logistico. Zelensky ha rivelato che nell'incontro di ieri con Trump ha parlato anche delle licenze per produrre i missili intercettori Patriot, ci riferisce Maurizio Dischino.
2: Un'altra giornata di fuoco incrociato nella guerra tra Russia e Ucraina. Un attacco ucraino con droni oggi ha colpito nella regione russa di Ryazan una raffineria di petrolio e un centro logistico di un'importante azienda del commercio online. Il governatorato di Ryazan ha fatto sapere che 6 persone sono rimaste ferite. Nella notte 2 morti e 5 feriti in un attacco delle forze ucraine nella Crimea occupata dalla Russia dal 2014. Mentre nella regione russa di Belgorod un civile è stato ucciso durante un attacco con un drone ucraino. L'agenzia nazionale ucraina Ukrinform, citando lo stato maggiore delle forze armate di Kiev, ha riferito che da questa mattina l'esercito russo ha attaccato le posizioni ucraine per 71 volte, con il maggior numero di scontri concentrati nelle zone di Kostantinivka, Pokrovsky e Slavyansk. Ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver incontrato il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca, ha dichiarato che ha ottenuto da Trump le licenze per i missili intercettori Patriot, vitali per la difesa aerea di Kiev. Spero che possiamo arrivare a

0: Ad un accordo di coproduzione, ha aggiunto Zelensky, il quale ha chiesto al presidente americano anche un pacchetto di missili Patriot per l'emergenza invernale.
1: In Italia ora con la pagina politica, il governo deciderà sui finanziamenti da chiedere al Fondo Europeo per la Difesa solo dopo il dibattito in Parlamento. Intanto oggi si è svolta la tradizionale cerimonia del ventaglio al Senato per la pausa estiva. Ci racconta tutto Augusto Cantelmi.
2: Roma stia diventando capitale della pace, l'Italia sia centrale nella fase in cui serve rafforzare il dialogo e svolgere un ruolo diplomatico importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente.
3: Roma, capitale della pace, così il ministro degli esteri italiani nel corso della riunione alla Farnesina dell'Alleanza Globale per una soluzione a due stati del conflitto medio orientale. L'Italia è favorevole alla nascita di uno Stato palestinese, aggiunge Tajani, ma resta il problema di Hamas e la sicurezza di Israele, che a sua volta deve ridurre la presenza in Libano e procedere con il disarmo di Hezbollah. Per quanto riguarda invece le polemiche legate al SAFE, il fondo finanziato dall'Unione Europea di 14,5 miliardi, il ministro degli esteri ribadisce che non tutti saranno utilizzati. Ma nel centrodestra cresce il malumore della Lega, che dice no al SAFE, strumento destinato a quei paesi interessati a investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Temi, soprattutto di politica interna, affrontati anche dal presidente del Senato La Russa in occasione della cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, dalla sicurezza alla legge elettorale che slitta a settembre alla corsa al Quirinale. Meloni per La Russa sarebbe gradita anche al centro-sinistra.
1: E siamo a parlare del caro carburanti. Il Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha segnalato alla Guardia di Finanza i distributori che non hanno effettuato lo sconto sul gasolio, reso possibile dopo l'intervento del governo per abbassare i prezzi. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
4: Qualche segnale inizia a vedersi, ma macchia di leopardo. L'effetto taglio dell'accisa sul prezzo medio del gasolio alla pompa ha visto, secondo l'osservatorio del Ministero, un calo di 11 centesimi al litro contro i 17 deliberati lunedì scorso dal governo. E su indicazione del ministro delle imprese, il garante per la sorveglianza dei prezzi, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti lungo la penisola che non hanno adeguati prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, mettendo in risalto le anomalie più significative. Gli esiti della Guardia di Finanza saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria e le associazioni a tutela dei consumatori chiedono interventi più incisivi su questo punto e non irrisorie sanzioni per irregolarità amministrative come l'Unione Nazionale Consumatori, che stila peraltro la classifica delle regioni peggiori dopo il provvedimento dell'esecutivo. In Campania un pieno costa oltre 5 euro in più del dovuto, più 3,89 in Basilicata e più 3,79 in Molise. Con le tariffe elevate del carburante, secondo Facile.it, ad agosto gli italiani spenderanno oltre 1 miliardo di euro in più rispetto allo scorso anno, ed il Codacons sottolinea che dopo la decisione dell'esecutivo e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di fatto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi scatterà dal 30 luglio.
1: C'è stato un incidente mortale sul lavoro a Mesagne, provincia di Brindisi. Un operaio è morto e un altro è stato trasportato in ospedale con codice rosso dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. La dinamica è in via di ricostruzione, ma pare che la vittima sia il padre che ha salvato la vita al figlio rimasto ferito. La nuova ondata di caldo torrido desta l'allarme dei sindacati, che chiedono di anticipare gli orari di lavoro nei cantieri, aree rinfrescate e acqua per gli operai. Ci dice tutto Alessandra Camarca.
5: Tornano a salire le temperature ed è in arrivo una nuova ondata di calore che colpirà tutta la penisola con picchi locali tra i 40 e i 41 gradi. Se oggi è allerta per il rischio salute solo a Campobasso, domani si aggiungono anche Perugia e Rieti, mentre venerdì 31 luglio le città diventano 11. All'elenco si uniscono infatti Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino e Viterbo. È un'estate quella italiana, ma non solo, che sta cambiando e con lei cambia anche il lavoro. Tra il 2021 e 2025 le giornate estive classificate a rischio caldo sono aumentate del 60%. Parallelamente cresce anche il numero di persone esposte. Negli ultimi 5 anni, ogni estate circa 670.000 lavoratori al giorno hanno operato in condizioni potenzialmente pericolose per la salute. Lo rileva il report Lavoratori a rischio per le ondate di calore pubblicato da Greenpeace Italia, uscito a poche ore dal decesso di un bracciante agricolo di 61 anni.

0: di origine algerina, morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano, probabilmente per un malore dovuto al caldo. Secondo l'analisi, quasi un lavoratore su 10, il 9% del totale, nelle province e città metropolitane dei capoluoghi di regione considerate dallo studio, svolge attività che possono richiedere uno sforzo fisico intenso proprio nei periodi in cui le temperature raggiungono livelli critici.
1: Con il caldo estremo cambia anche la strategia della prevenzione. Il Ministero della Salute affida ai medici di famiglia un ruolo centrale per proteggere i pazienti più fragili e che assumono farmaci. Sentiamo Monica Di Loreto.
2: Si è fatto un diario
3: Il caldo
2: dei
3: non si combatte
2: medici
3: soltanto con un
2: insieme.
3: bicchiere d'acqua restando all'ombra. Da quest'anno il Ministero della Salute chiama in campo anche i medici di famiglia con nuove linee guida pensate per proteggere le persone più fragili durante le ondate di calore. L'obiettivo è prevenire le emergenze prima che si trasformino in ricoveri. I medici dovranno individuare i pazienti più a rischio, informarli sui comportamenti da adottare e nei giorni di massima allerta attivare telefonate, visite domiciliari e, se necessario, rivedere le terapie che potrebbero aumentare gli effetti del caldo. Un'attenzione particolare è rivolta a chi assume farmaci come diuretici, antidepressivi, sedativi e psicofarmaci, medicinali che possono favorire la disidratazione o rendere più difficile per l'organismo sopportare le alte temperature. Tra i soggetti più vulnerabili ci sono anziani, bambini piccoli, donne in gravidanza, persone con malattie croniche e chi lavora all'aperto. Le nuove linee guida prevedono anche il coinvolgimento di familiari, caregiver e servizi territoriali per monitorare chi è più esposto. Il messaggio del Ministero è chiaro: con il caldo estremo la prevenzione non è più soltanto una responsabilità individuale, ma diventa un'attività di rete in cui medici, servizi sanitari e famiglie possono fare la differenza.
1: Il caldo estremo investe l'Europa già alle prese con violenti incendi. Le fiamme continuano a devastare Francia e Spagna, ma oggi i roghi sono arrivati anche in Grecia e Turchia. Due vigili del fuoco morti a Creta. Il servizio è di Giorgia Bresciani.
4: Due vigili del fuoco hanno perso la vita in un vasto incendio in corso nell'isola greca di Creta, a sud della città di Refirno. Sarebbero rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme, ritrovati poi senza vita. Anche quattro località dell'isola di Paros, nell'arcipelago delle Cicladi, sono state evacuate all'alba a causa della propagazione di un incendio scoppiato ieri su un sito di smaltimento rifiuti. I roghi non risparmiano nemmeno la Turchia. I pompieri stanno cercando di spegnere incendi scoppiati ieri nei pressi di alcune note mete turistiche nel sud-ovest del paese, sulla costa bagnata dal mare Egeo. Oltre 200 persone sono state evacuate e dopo una settimana in cui le fiamme hanno divorato 75.000 ettari di bosco, sono stati tecnicamente stabilizzati gli incendi della Sierra d'Ovest di Madrid e di Avila, revocate dunque le misure di confinamento ed evacuazione della quasi totalità dei municipi. Almeno 30.000 persone potranno fare rientro nelle proprie abitazioni e altrettante potranno riprendere e uscire di casa. La quarta ondata di caldo, con temperature previste fino a 42 gradi, mantiene però molto alto il rischio in gran parte della Spagna e sono ancora attivi almeno 8 grandi incendi forestali. Anche in Francia le temperature in aumento e il vento forte impongono un'allerta alta, ma per il momento il vasto incendio, che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda, risulta ancora stabilizzato dopo una seconda notte tranquilla.
1: Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani nel Napoletano. Un settantenne finito in ospedale dopo essere stato colpito a pugni e a calci da un diciottenne. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
5: Aumentano i casi di violenza gratuita e sempre più spesso sono opera di giovanissimi o addirittura minuri. Brutale l'aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano nel Napoletano, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro in un centro sociale della città, un settantenne è finito in ospedale in prognosi riservata. A picchiarlo un diciottenne. Le immagini della rissa postate sui social sono subito diventate virali sul web. Il ragazzo, dopo aver tramortito l'anziano con una raffica di pugni, ha sferrato un calcio al viso della vittima quando era ormai a terra. Invece a Conegliano Veneto, nel Trevigiano, sono stati identificati i responsabili dell'aggressione avvenuta la scorsa settimana, ma resa nota solo ieri a due gemelli quattordicenni. Stando alle scarne informazioni lasciate trapelare dalle forze dell'ordine, sarebbero stati identificati 8 ragazzi dei 9-10 che hanno preso parte all'aggressione. Sulla vicenda, trattandosi di minori, vige il massimo riservo. I fatti risalgono allo scorso 23 luglio in un comune nelle campagne del Conegliano, al confine con Orsago.

0: È iniziato lo sgombero della tendopoli di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro in Calabria, dove vivono centinaia di braccianti stranieri in precarie condizioni igienico-sanitarie. Ma le soluzioni non convincono le associazioni che si occupano di migranti. Il servizio è di Federica Margaritora.
1: Dal 2010 centinaia di persone straniere, a volte migliaia a seconda della stagione, affollano la tendopoli di San Ferdinando per andare a lavorare come braccianti agricoli nella piana di Gioia Tauro. Le condizioni di vita sono precarie, senza acqua corrente né elettricità. Il sito era nato per iniziativa del Ministero dell'Interno come misura d'emergenza provvisoria. Sono passati quasi 16 anni. Adesso, in base al decreto Caivano, si passa ai fatti. Circa 200 lavoratori migranti vengono spostati nelle palazzine pubbliche di Rosarno in via temporanea, ma le associazioni che si occupano dei migranti temono che siano soluzioni emergenziali e non di lungo periodo.
2: Sappiamo tra l'altro che si tratterà di soluzioni temporanee e soprattutto i posti ad oggi disponibili non sembrano sufficienti a dare una risposta per il futuro quando arriverà la stagione di raccolta. Chiediamo che non si proceda allo sgombero, allo smantellamento totale dell'insediamento finché non verrà garantita una soluzione per tutti.
1: La Caritas diocesana di Oppido Palmi si è comunque subito attivata per aiutare i trasferimenti e per portare nelle palazzine biancherie e prodotti alimentari per i primi 6 migranti e poi per tutti gli altri.
0: Via libera definitivo della Camera al provvedimento che consente di evitare il carcere ai tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Tutti i dettagli da Marino Galdiero.
3: 1. Le carceri sono piene, anzi sovraffollate. 2. Una parte non piccola di questi detenuti è tossicodipendente o alcoldipendente. Il disegno di legge approvato oggi va incontro a queste difficoltà, istituendo i domiciliari per costoro se aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento ha ottenuto il via libera definitivo della Camera, con 153 voti favorevoli, 42 contrari e 82 astensioni. La maggioranza ha votato a favore, mentre gran parte delle opposizioni si è astenuta, condividendo il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale hanno votato contro. La legge prevede quindi che il detenuto tossicodipendente con pena inferiore agli 8 anni possa andare ai domiciliari sempre che aderisca ad un programma di cura. Alla norma si è arrivati anche grazie alla mediazione di organizzazioni che lavorano nel settore delle dipendenze, anche se non mancano aspetti critici.
4: Questo strumento sia poco accessibile alla popolazione detenuta straniera tossicodipendente e sicuramente non è lo strumento adatto per andare ad incidere sul sovraffollamento carcerario, che è il problema fondamentale e rappresenta una grossa criticità del nostro paese in questo momento.
3: Il ministro della Giustizia Nordio parla di un provvedimento epocale perché consente ad almeno 10.000 persone detenute di ricorrere ad una pena alternativa e, insieme alla costruzione di nuovi penitenziari, contribuirà ad una riduzione della popolazione carceraria.
0: Boom delle vacanze in montagna in questi mesi estivi. A luglio l'alta quota è stata scelta da circa il 20% degli italiani. Ci dice tutto Beatrice Bossi.
5: Complice il grande caldo si scappa dalle città per rifugiarsi in montagna. Alpi e Appennini presi d'assalto questa estate con oltre 79 milioni di presenze, il 5,8 in più rispetto allo scorso anno, che si traduce anche in un aumento del fatturato per le imprese montane che incassano oltre 6 miliardi e mezzo in più rispetto al 2025. Numeri che rivelano la scoperta di una vacanza alternativa al mare, dove al relax e al costume si prediligono attività all'aperto e golfini. La permanenza media è di 9 giorni, la spesa pro capite supera i 1.000 euro. I dati forniti dall'Osservatorio Turistico della Montagna raccontano molto. Se poco meno del 15% degli italiani a giugno aveva dichiarato di trascorrere le vacanze in vetta, a luglio le adesioni hanno superato il 19%, un trend in crescita dunque, che ad agosto potrebbe registrare ancora un nuovo record.
0: Si è concluso intorno alle 7 di stamani il recupero sulle Alpi Apuane di un giovane alpinista caduto per una trentina di metri mentre era incordata con un altro scalatore. L'intervento di soccorso

0: Il corso era iniziato ieri verso le 22. L'alpinista caduto, un giovane originario di Roma, nonostante le molteplici escoriazioni, è stato trovato in buone condizioni di salute e tuttavia trasportato in ospedale. Il giorno dopo lo sfregio alla Madonna di Medjugorje, oggi i pellegrini hanno affollato il santuario pregando e recitando il rosario. Il servizio di David Murgia.
1: Medjugorje, il giorno dopo le profanazioni, si sveglia solo con il ricordo di una serie di vandalismi già cancellati. Infatti, subito dopo la scoperta degli atti vandalici, i ragazzi e i volontari di alcune associazioni del posto si sono mobilitati per cancellare soprattutto le scritte comparse sulla statua della Madonna sul Podbro, la collina delle apparizioni, del tipo «Il diavolo in gonnella» o «I veggenti sono truffatori». Anche per quanto riguarda l'altare esterno della parrocchia di San Giacomo, che è stato dato alle fiamme, si sta procedendo rapidamente alla pulizia e al ripristino del luogo di preghiera. Per questi gravissimi atti di profanazione, la polizia bosniaca ha arrestato Krakowiak Bartolomiej, 31 anni, polacco, nato a Varsavia. Sarebbe lui il sospettato dell'incendio avvenuto a Medjugorje tra la notte di lunedì e martedì scorso presso l'altare esterno della parrocchia di San Giacomo e delle varie profanazioni a danno di statue della Gospa, come qui chiamano la Madonna. Krakowiak Bartolomiej, secondo quanto riferito dai media locali, era già stato a Medjugorje nel 2017 per un pellegrinaggio. In più occasioni aveva descritto quell'esperienza come una tappa decisiva della propria vita e l'inizio di un percorso personale di conversione, al quale aveva collegato anche l'abbandono dell'uso di sostanze stupefacenti. I successi restano ancora incomprensibili, anche se non si escludono motivazioni che derivino da un suo disagio psichico. Quanto accaduto a Medjugorje per il cardinale Matteo Maria Zuppi rappresenta certamente una profanazione da condannare.
0: La tratta di persone sfrutta nuove vulnerabilità. Questo è l'allarme lanciato dalla rete internazionale Talitacum nell'ultimo rapporto. Ce ne parla Cristiana Caricato.
2: Nella giornata mondiale contro la tratta delle persone i numeri sono sempre più allarmanti. Sono 50 milioni gli schiavi moderni per un giro d'affari di 236 miliardi di dollari. Cifre della vergogna contro cui combatte ormai da anni Talitacum, la rete globale fondata dall'Unione Internazionale delle Superiore Generali, suore cattoliche di tutto il mondo che cercano di contrastare la tratta degli esseri umani. Secondo il rapporto annuale 2025 sulla loro attività, solo nello scorso anno sono stati 1,21 milioni le vittime raggiunte, con un incremento del 29,6% grazie ad attività di prevenzione, protezione e assistenza ai sopravvissuti. Una rete in continua crescita, con 68 presidi attivi in 113 paesi e 6.387 tra religiose e laiche, con un forte incremento delle congregazioni religiose femminili, 882, il 15,6% in più, e 100 congregazioni maschili, dato che registra il 28,2% in più. Oltre all'attività di prevenzione, che coinvolge quasi 1 milione di persone, tra campagne di sensibilizzazione e formazione nelle scuole, Talitacum ha garantito assistenza e protezione a 27.329 persone sopravvissute alla tratta, attraverso case rifugio, supporto medico e psicologico, assistenza legale, istruzione e formazione professionale. Il dato incoraggiante è l'aumento di chi chiede assistenza legale. L'accesso alla giustizia è stato garantito a poco più di 7.000 persone, con un significativo aumento rispetto all'anno precedente. Un passaggio fondamentale nel processo di guarigione delle vittime che allo stesso tempo contribuisce ad assicurare alla giustizia trafficanti e criminali. Il numero più alto di persone assistite dalla rete è quello delle donne, molte di loro ragazze, 15.964 vittime della tratta a fini di sfruttamento sessuale.
0: Alla presenza di Papa Leone, accompagnato dalla voce di Bocelli e dal coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia, si tiene oggi nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo un incontro di preghiere e fraternità dal titolo Cantico di Pace, un evento legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. Trasmetteremo l'evento questa sera alle 21.30 a TV 2000 e in Blu 2000 e nell'app Play 2000. Polemiche sulla presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini, in corso adesso a Roma. La Federazione Gioco Calcio ha chiesto infatti alle TV il pagamento delle immagini della conferenza stampa. Tutti i dettagli da Clara Iatosti.
3: Il mondo del calcio è in rivolta. Dopo mesi di incertezze, indiscrezioni e passi indietro, oggi doveva essere il giorno di Mancini, nuovo mister azzurro, peraltro conseguito di polemiche. Ma la scena la ruba il balzello imposto dalla Federcalcio, oggi guidata da Malagò, a televisioni ed agenzie per assicurarsi un posto in prima fila alla conferenza stampa di presentazione. Conferenza stampa e non evento sportivo che potrebbe essere coperto da diritti di immagine. Oggi invece divieto di accesso a telecamere, no a riprese audio o video con qualunque dispositivo. Immagini, TV ed audio sono a pagamento, un corrispettivo di 500 euro più IVA per utilizzare il materiale video 30 minuti dopo la fine. Una scelta che di fatto rende interdetta ai più la conferenza stampa di presentazione del CT e del direttore tecnico Ranieri, nominato responsabile di Casa Italia. Insorge la stampa sportiva ed il sindacato per il mancato diritto di cronaca. Protestano le agenzie. Per loro sono 1.200 euro per partecipare, lo ribadiamo, ad una conferenza stampa. Ma ormai la macchina macina soldi è partita. Fa il paio con il progetto del discusso presidente della FIFA, Infantino, di affidarsi ad investitori privati, compreso il genero di Trump, per la commercializzazione delle competizioni calcistiche a partire dai mondiali. La UEFA e le federazioni nazionali hanno levato gli scudi, nel mirino la scarsa trasparenza dell'iniziativa e la possibilità che gli sponsor acquisiscano partecipazioni nelle società, sia pure di minoranza. Più in generale preoccupa l'ingresso a gamba tesa di un giro enorme di denaro e di influenze nello sport più popolare, nel doppio senso, del pianeta.
0: Facciamo solo una breve pausa, torniamo al telegiornale tra pochissimo, rimanete con noi.
4: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. I miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
7: Ultima. Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò.
12: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
13: Voglio capirli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
14: E il V Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
13: Ha il filtro UV.
14: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera. Per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
15: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookie Dent, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookie Dent, bello mordere la vita. Prova gratis Cookie Dent Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
16: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
17: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
18: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
19: Perché non l'ho fatto prima?
20: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
21: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
22: È un'altra cosa.
17: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.

ritrovamento del cadavere di Chiara Poggi e i particolari del corpo senza vita della ragazza uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Così il garante della privacy in un provvedimento di circa un mese fa con cui ha inflitto una sanzione di quasi 60.000 euro a due programmi di Mediaset, Le Iene e Zona Bianca, per aver diffuso immagini ingiustamente lesive della dignità personale della vittima. Siamo giunti al termine del telegiornale, tutto vi lascio al meteo e alla messa, prossima edizione del TG2000 alle 20:45. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.

Mercoledì, al nord arriva l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso. Più nubi interesseranno le Alpi di confine con dei temporali. Giovedì, domina l'anticiclone africano. Dal mattino e fino a sera avremo condizioni di assoluta stabilità atmosferica, con cielo poco nuvoloso dappertutto. Temperature in aumento. Al centro, si rinforza l'anticiclone africano. In questa giornata avremo un ampio soleggiamento. Il cielo sarà sereno o con pochissime nubi. Caldo fino a 37-38 gradi su Toscana e Lazio. Giovedì, anticiclone africano sempre più forte. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento dal mattino e fino al tramonto. Bel tempo prevalente, caldo in aumento. Al sud, regime di alta pressione. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, il cielo sarà sereno quasi ovunque, ma in Sicilia ci saranno ancora temporali con grandine. Giovedì, alta pressione africana in ulteriore aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Venti deboli da nord, caldo intenso in Campania,

0: National Boy Choir.
1: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
2: 4/4.
1: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
3: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
4: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
5: Insegnaglielo.
3: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
6: L'ottava nota, domani, in prima serata.
7: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
9: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892 60.

0: 40, 50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
2: La ricrescita!
3: Ci pensa il killer della ricrescita.
1: Ritocco perfetto.
2: 3, 2, 1, fatto!
1: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
2: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
4: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
5: Le piante dormono, dormono come noi.
6: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
7: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
8: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
9: Non ci resta che iniziare.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata. Cantico di pace a Borgo Laudato Si, incontro di preghiera e fraternità presieduto da Papa Leone XIV, questa sera alle 21:30.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
2: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Kyrie eleison.
2: Christe
0: eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, il tuo Figlio ha accettato l'ospitalità nella casa di Santa Marta. Per sua intercessione concedi a noi di servire fedelmente Cristo nei fratelli, per essere accolti da te nella dimora del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato

0: generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
1: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
0: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino.
1: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
0: Magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato.
1: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
0: Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
1: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
0: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
1: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
0: Temete il Signore, Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.
1: Gustate e

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, come abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo, Marta incontra Gesù nel momento più difficile della sua vita, perché ha perso il fratello Lazzaro. E Marta dice con profonda sincerità al Signore queste parole: Signore, se tu fossi stato qui. Non è una protesta quella di Marta, ma è il grido di una donna ferita. Quante volte anche noi abbiamo pronunciato parole simili davanti a una malattia, a un lutto, a una delusione? Quante volte ci siamo chiesti: Signore, dove sei? Gesù però non offre una spiegazione del dolore. Gesù offre se stesso. Dice a Marta: io sono la risurrezione e la vita. Non dice semplicemente: io darò la risurrezione, ma dice: la risurrezione sono io. La speranza cristiana allora non è un'idea, ma è una persona. E poi arriva la domanda decisiva: Marta, credi questo? Ed è una domanda, quella di Gesù, che raggiunge noi, ciascuno di noi. E non dice: hai capito tutto. E non dice: Gesù ha risolto i tuoi problemi. Ma in fondo sta dicendo: ti fidi di me anche quando attraversi la prova. E Marta risponde con una delle più belle professioni di fede, perché dice: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Fratelli e sorelle, siamo qui radunati ai piedi di Maria nel santuario della Madonna delle Lacrime. E cosa impariamo? Impariamo che la fede non elimina le lacrime, ma impedisce che le lacrime siano l'ultima parola. Maria ci conduce a Cristo, e in Lui ogni dolore può diventare speranza. Chiediamo oggi la fede di Marta, una fede che continua a dire: Signore, io credo, anche quando gli occhi sono pieni di lacrime, perché chi si affida a Cristo sa che la vita con Lui è sempre più forte della morte.

0: pregate fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Signore, proclamando le meraviglie che hai operato in Santa Marta, umilmente ti preghiamo. Come ti fu gradita la sua premurosa deduzione d'amore, così ti sia accetto il nostro servizio sacerdotale. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita dei santi Marta, Maria e Lazzaro ci offri un esempio. Nella comunione con loro un vincolo di amore fraterno, nella loro intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

0: veramente santo. Sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il cuore e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Marta, Santa Lucia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli,
4: sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio,
4: ogni peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, vola a noi la pace.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La comunione accolta al sangue del tuo Figlio unigenito ci liberi, o Signore, dagli affanni delle cose che passano.
1: Perché sul esempio di Santa Marta progrediamo sulla terra in un sincero amore per te e godiamo senza fine della tua visione nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divino la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, Gesù nulla rifiuta. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.

Buonasera e bentrovati. Oggi è in cammino, ci occupiamo di andare a riscoprire una figura, un santo della porta accanto, una testimone della carità. Racconteremo le vicende e anche la ricaduta oggi a 100 anni dalla morte di Madre Elisa Baldo, dopo la sigla.

0: La comunità cresce nella testimonianza di chi l'ha saputa fondare attraverso un esempio di fraternità, di fede e di amore. Parliamo di santi e testimoni delle comunità e lo facciamo. Vi presento il nostro primo ospite, Don Michele Giannola, bentornato.
1: Bentrovato, grazie.
0: Grazie per essere con noi. Direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni, Conferenza Episcopale Italiana. Prima di presentarvi il secondo ospite, una domanda: quanto è importante riscoprire figure e testimonianze di personaggi che magari hanno dato il

0: loro contributo importante a formare delle comunità, le comunità che magari viviamo oggi, ma non sappiamo chi ci ha preceduto, magari appunto un secolo fa.
1: Certo, riscoprire queste storie di santità è importante anzitutto perché ci fa vedere la fecondità della Chiesa, no? Lungo i tempi le nostre comunità hanno generato figure di santità, uomini e donne, che ascoltando la parola del Vangelo e così intrecciando anche le esigenze del loro tempo, hanno risposto in maniera creativa, mettendo in atto opere. Annuncio vita che scorre. Quindi riscoprirlo credo che sia importante anche per noi perché stimola, diciamo, alla nostra risposta al
0: Figure
1: Vangelo.
0: straordinariamente ordinarie, mi viene da dire, che magari nel loro piccolo sono riusciti ad incidere, a far partire qualche cosa, hanno ascoltato un territorio e poi hanno provato, dopo un discernimento, a mettere in pratica una risposta concreta.
1: Sì, perché la vita parte sempre dal piccolo, no? E la santità anche. Le opere che vengono messe in atto, che rendono feconda la Chiesa, sono sempre opere incarnate, no? In un determinato territorio, in un tempo, intercettando delle esigenze che vengono in maniera precisa, incontrando volti di persone, bisogni, storie, che muovono appunto una risposta che ha a che fare col Vangelo.
0: Questa è anche la descrizione, questa che abbiamo ascoltato dalle parole di Don Michele Gianola, di Madre Risabaldo, questa giovane bresciana morta 100 anni fa, salita al cielo 100 anni fa, e con questo servizio andiamo proprio a Gavardo, provincia di Brescia, a conoscere questa figura e capire anche oggi come la comunità, l'unità pastorale a lei dedicata, sta portando avanti il suo carisma. Vediamo.
2: Elisa Baldo nasce il 29 ottobre 1862. Si sposa nel 1882 all'età di 20 anni, resta vedova a 29 anni. Non ha figli ed è la sua grande sofferenza e quello probabilmente l'ha portata a pensare di cosa fare della sua vita e ha pensato di donarla a chi era nel bisogno. Quella maternità fisica che non ha potuto avere, lei l'ha proprio donata alle persone, quindi alle malate e alle bambine, e soprattutto le orfane. Io ho avuto testimonianza proprio di ragazze che sono state con lei da orfane e mi dicevano, era veramente una mamma.
3: Abbiamo pensato di intitolare la nostra comunità pastorale alla Madre Risabaldo, perché per noi, avendo una venerabile ecco di casa, è stato gioco forza di mettersi sotto la sua protezione.
4: Per il centenario della morte di Madre Risabaldo sono stati organizzati vari eventi, un fumetto che racconta la sua vita, un contest di disegni per i bambini con mostra alla Casa San Giuseppe e uno spettacolo sulla sua vita per gli adulti e riflettere più sulla sua figura.
3: I messaggi della venerabile che i parrocchiani hanno fatto propri è il messaggio della carità perché è stata una donna della carità.
4: Madre Risabaldo può insegnare ai ragazzi a non abbattersi. Dopo un lutto lei è riuscita a cambiare la sua vita in meglio seguendo il Signore.
5: Per la comunità di Gavardo, Madre Risabaldo è stato proprio questo, un grande esempio di dedizione agli altri, in particolare a chi è più fragile, più debole, per costruire una comunità migliore, un paese migliore.
2: Di Madre Risabaldo rimane la congregazione che cerca di tradurre oggi e di vivere il suo carisma. L'opera della casa di riposo. Abbiamo in Brasile 3 comunità che si dedicano ai poveri delle favelas e soprattutto ai bambini della strada. Il carisma di Madre Risabaldo penso sia proprio questo, donarsi per il bene degli altri. Perché dice, là dove non ci sarà nessuno, noi ci saremo. E questa resterà la casa del povero.
0: E diamo il benvenuto in trasmissione a Don Luca Pernici. Bentrovato, buonasera Don Luca.
6: Buonasera a voi, grazie.
0: Vicario parrocchiale dell'unità pastorale Madre Elisa Baldo, diocesi di Brescia, 2 comuni, quelli di Gavardo e Vallio Terme.

0: Frazione di Gavardo sopra Ponte sopra Zocco, chi è da quelle parti, insomma, capirà anche questa geografia a cosa si riferisce, qual è il territorio in cui insiste. Siamo vicino al Lago di Garda, posti bellissimi, Michele, te lo dico così. Don Luca, la figura di Madre Elisa Baldo, addirittura dedicare l'unità pastorale alla sua memoria, al suo esempio, come vi è venuta questa idea e soprattutto adesso, oggi. Come si racconta quel carisma ai più giovani, magari quelli dell'oratorio, i ragazzi dell'oratorio?
1: Quando io sono arrivato a Gavardo, di fatto la scelta era già stata fatta, ma penso che non se ne sarebbe fatta un'altra perché quando si ha sul territorio, nei nostri paesi, una figura così vicina da poter anche riscoprire, da poter rivalorizzare anche attraverso queste, per esempio, questa intitolazione, penso sia, come diceva anche il parroco prima, un qualcosa di doveroso. Come farla riscoprire? Noi stiamo cercando in modo particolare in quest'anno, in cui ricorre il centenario della morte, di farla riscoprire, per quanto riguarda anche un po' il mio lavoro in oratorio, principalmente ai ragazzi, anche attraverso modalità nuove, simpatiche. Si sta creando un fumetto, come abbiamo sentito, appunto per avvicinare la sua storia alla storia dei ragazzi. È stata fatta lo scorso anno una cena del povero e sono state presentate un po' le opere che vengono portate avanti in Italia e in Brasile. Un modo ordinario, ecco, di farla riscoprire. Niente di straordinario, però comunque lavorare e ridiffondere la sua storia e il suo operato che va avanti.
0: Don Michele, una vocazione nata in un luogo, dicevamo quella di Madre Elisa Baldo nello specifico, i poveri, la carità, 100 anni dopo, se il carisma funziona, si rinnova.
2: Se il carisma funziona, si rinnova, intercetta le esigenze e le povertà del nostro tempo. Quando guardiamo a una storia di santità, noi non la vogliamo copiare esattamente come ha vissuto lei, no? Ma cogliere che cosa ha intuito del Vangelo e come questo della vita del Signore, come questo può risuonare oggi. Per cui il carisma, intercetta un tempo come fosse, diciamo, una potenzialità anche per il futuro, tradotta nel tempo nuovo nel quale il carisma, viene a vivere, quindi nell'oggi. Le povertà di oggi, il desiderio di mettersi, alla sequela del Signore, di operare nella carità, incrociare, incontrare le persone anziane, coloro che hanno più bisogno, è un'esigenza che appunto è presente nelle comunità parrocchiali anche di oggi, come l'ha vissuta Madre Teresa Baldo allora e come la possiamo vivere noi oggi.
0: Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi ripartiamo da qui e approfondiremo ancora un po' la figura di Madre Elisa Baldo, anche nell'opera e anche nella catechesi quotidiana che l'unità pastorale a lei dedicata sta portando avanti. A tra poco.

0: Luna è perduta, lo Yona. Io dico, combattiamo!
1: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
2: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
3: La vita di Cristo.
1: Dalla sua conversione religiosa...
2: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
0: Ma lui è un Loyola!
1: Alle prime attività come predicatore.
0: Noi siamo l'esercito di Dio!
1: Ignazio di Loyola, venerdì in prima serata.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
6: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
7: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
6: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
7: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
6: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
8: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
9: Cantico di pace a Borgo Laudato Si, incontro di preghiera e fraternità presieduto da Papa Leone XIV. Questa sera alle 21:30.
10: Questa sera in cammino stiamo raccontando l'eredità spirituale carismatica di Madre Elisa Baldo a 100 anni dalla sua morte. Madre Elisa Baldo che ha dato anche il nome all'unità pastorale della diocesi di Brescia, che comprende Gavardo, Sopraponte, Soprazocco e Vallio Terme. Un luogo, tanti giovani a 100 anni dalla nascita al cielo di Madre Elisa Baldo. Don Luca, come si comunica? Abbiamo visto anche nel servizio, no? In qualche modo anche il fatto di arrivare anche ai più piccoli con un fumetto, ma poi in realtà le opere, si parlava di un luogo della carità, no? La casa che ha lasciato, e quello è un esempio vivente anche per far confrontare i più giovani con le fragilità, con le vulnerabilità. Don Luca.
11: E chiaramente portarli nel luogo in cui il carisma continua, questa è la cosa principale. E questo è già stato fatto anche negli altri anni, quest'anno in particolare, dato che lo stesso centenario della morte cadrà durante le attività estive, come il Grest, che coinvolge tanti ragazzi, e si porteranno anche proprio con gli educatori, i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, a conoscere e a toccare, a passeggiare, diciamo, all'interno della realtà di Casa San Giuseppe, che è l'opera che attualmente sta portando avanti, grazie alle suore, il carisma della Madre Elisa Baldo. Accanto a questo, il racconto. Ecco, direi che con i bambini, soprattutto, il racconto è il registro migliore per fargli sentire vicino e anche fargli sentire il fascino di queste vite ordinarie e straordinarie al contempo.
10: Don Michele, quali nuovi linguaggi, se vogliamo anche quali nuove categorie teologiche dobbiamo adottare per comunicare una testimonianza che parli all'uomo contemporaneo?
12: Penso questo tema del racconto sia davvero decisivo non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. Del resto anche il Vangelo si è cominciato a trasmettere grazie al racconto, no? Al racconto di una storia, di una vicenda. Noi, la maggior parte dei telespettatori, credo che di Madre Elisa conoscano ben poco, se non quasi nulla, no? Eppure sapere che dietro questa figura c'è un racconto, c'è una storia, avvince più che una teoria, no? Per cui il mettere a contatto con storie di Vangelo vissuto penso che sia molto importante anche per l'annuncio del Vangelo oggi. Raccontare quello che lo Spirito compie all'interno di una vita, dentro una comunità, a servizio di una comunità, diventa una bella caccia al tesoro, vorrei dire, da scoprire. La nostra penisola, le chiese che sono in Italia, sono densissime, ricchissime di tante storie, sono veramente una sorta di mosaico, direi, le nostre diocesi, dalle quali può emergere un vissuto di santità che attraversa

0: la storia, la geografia del nostro paese, neanche ci immaginiamo quante possano essere le persone che potremmo incontrare.
1: Un grande patrimonio da riscoprire, anche, cioè andare anche in questa direzione non come un'operazione nostalgia, ma proprio per dire quel carisma, se noi siamo così oggi, anche perché ci sono stati loro ieri.
0: Noi non andiamo a conoscere le storie dei santi come se andassimo a vedere un museo delle cere, vorrei dire, no?
1: Certo.
0: Ma vogliamo andare a cogliere un po' le nostre radici, le radici dei nostri territori, ma soprattutto meravigliarci di come l'azione dello spirito muove il cuore delle persone e risuona in maniera creativa all'interno di un determinato periodo storico. Questa è la profezia, potremmo dire, della santità, no? Uomini e donne che in ascolto della parola del Signore, in ascolto della realtà, hanno saputo cogliere, e mettere in atto gesti fecondi per quel determinato tempo. E gesti fecondi che poi crescono, no? Crescono all'interno della storia di un paese, di una comunità, di nuove generazioni che entrano a contatto con i loro vissuti e a loro volta possono diventare creativi.
1: Don Luca, anche a livello vocazionale può diventare uno strumento importante se pensiamo che Madre Elisa Baldo a meno di 30 anni era già vedova e ascoltando i bisogni del proprio territorio, anche consigliata da San Giovanni Battista Pia Marta, iniziò una nuova avventura che ancora oggi, di cui ancora oggi il territorio beneficia. Nel senso, saper prendere delle decisioni non è scontato.
2: No, neanche un po' scontato, però è bello vedere questo nella storia della madre Elisa Baldo. Io tra l'altro ho letto la sua ultima biografia di recente ed era curioso vedere nei suoi scritti, quando lei scrive un po' di se stessa, della sua vicenda, anche tutta la fatica e quindi tutto il dubbio, in modo particolare questo dubbio dopo la morte del marito, quindi nel periodo di vedovanza, è un dubbio accompagnato. Cioè, alla fine, come diceva anche Don Michele, i santi non li proponiamo per copiarli, perché non si può copiare la vita di qualcun altro e non sarebbe neanche un atteggiamento giusto, un atteggiamento intelligente. Però riscoprire, penso anche i nostri giovani, questa figura, una biografia che non parla di miracoli, quindi è vicina anche a loro, riscoprire che i dubbi di una volta sono i dubbi anche di oggi, tutto sommato, cioè l'umanità è un po' quella, certo, cambiati i tempi, cambiata la cultura, cambiate tante cose, però anche il cammino vocazionale si gioca alla fine su una preghiera, su un buon accompagnamento, su una vita di comunità e non condotta in solitudine. Penso che almeno questi tre ingredienti. Poi Don Michele più del mestiere, però almeno questi tre elementi sono fondamentali e sono una costante per tutti.
1: Sei d'accordo, Don Michele?
0: Sono d'accordo, sì. Aggiungiamo a questi, quando ci diceva prima anche Don Luca in trasmissione radio, il prendersi cura, no?
1: Certo.
0: Penso che anche questa sia una dimensione, discernimento vocazionale molto importante, di chi vuoi prenderti cura, no? Chi ha bisogno della cura in questo tempo, no? Non mi riferisco soltanto evidentemente a un'opera di carità, qui stiamo parlando di questo, ma alla cura della vita, no? La vocazione ha molto a che fare con questo, prendersi cura di una realtà, di un luogo, di persone, di spazi, ecco, questo si intreccia molto con la dinamica vocazionale, guardare la realtà per riconoscere appunto nella sequela del Signore che cosa di bello possiamo fare.
1: Vi ringrazio per queste parole, per questa testimonianza, anche per averci fatto conoscere questa figura, Madre Elisa Baldo, che come dicevamo, lo ricordiamo, ha dato il nome all'unità pastorale, appunto, Madre Elisa Baldo della Diocesi di Brescia. Grazie a Don Luca Pernici per essere stato con noi, grazie come sempre a Don Michele Gianola per, insomma, il supporto, rispetto anche ai temi che trattiamo spesso qui, è in cammino. Grazie per essere stati con noi, torniamo domani sera, come sempre, a partire dalle 19:30 per una nuova puntata in cammino. Buona serata e a presto.
3: Benvenuti nell'universo Star Comedy.
0: Già il nome vi fa

0: capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60%.

0: zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Li devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
2: È un'altra cosa.
5: Questa è una magia.
7: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
8: Ciao. Il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno, saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
9: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
10: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vita. Vim in Black. Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
2: Le piante dormono, dormono come noi.
3: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
4: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
5: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
6: Non ci resta che iniziare.
7: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata. Cantico di pace a Borgo Laudato Si, incontro di preghiera e fraternità presieduto da Papa Leone XIV. Questa sera alle 21:30.

0: cattedrale di Campobasso
1: è il centro spirituale e ecclesiale della nostra diocesi, perché è la sede in cui celebra il vescovo e che rappresenta quindi il centro di unità di tutta la chiesa locale.
2: Da quando avevo 7 anni sono sempre venuta in cattedrale e ho fatto tutto il mio percorso scout qui, ed è stato il luogo che mi ha permesso di crescere e di conoscere quelle che sono non solo le amicizie di una vita, ma anche quello che attualmente è mio marito.

0: Jonathan.
1: Posso dire che un po' tutti i ricordi più belli, i ricordi più felici sono proprio legati a questo luogo.
0: Primo ricordo, avevo 12 anni quando mia mamma mi accompagnò qui per gli scout e da allora non ho mai lasciato. Il peso della chiusura lo abbiamo portato sulle spalle e io mi sono sentita privata della mia seconda casa.

0: cattedrale è stata chiusa per poco più di 5 anni e è sicuramente stata una ferita molto grande per la città di Campobasso, che ha visto sempre in questo luogo di culto un punto di riferimento.
1: I lavori hanno riguardato il rifacimento delle capriate lignee, dei cornicioni, gli impianti elettrici, di riscaldamento, e sono stati possibili solo grazie ai fondi dell'8 per mille della Chiesa Cattolica.
2: La parte iniziale ha comportato tanto lavoro, appunto proprio delle difficoltà rinvenute per l'esecuzione del progetto iniziale, che era appunto a quello della copertura totale della navata centrale della Chiesa Cattedrale.
1: L'apertura è stata una grande emozione. È stato come vedere chi si ama guarito.
3: Quando io ho visto aprire quel portone è veramente bellissimo, è stato illuminante. È significato per noi riaprirci al servizio, riaprirci proprio alla vita del cuore pulsante della città. È stato un po' un tuffo al cuore, ho esclamato eccola, è lei.
4: Può essere solo anche un luogo di passaggio, perché magari è la cattedrale, quindi viene vissuta come luogo centrale della città, però se la si vive appieno può restituire sicuramente amore.

preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi è stata donata dai detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia. L'hanno accompagnato il dono con una lettera nella quale mi dicono: noi siamo tutti delinquenti, assassini, tutti abbiamo qualche crimine, abbiamo le mani che grondano sangue, ci siamo confessati, abbiamo chiesto il perdono. E il cappellano mi ha detto che hanno pianto durante la confessione. Però loro mi chiedono: ma Signore, ci perdonerà davvero? C'è anche per noi un posto in paradiso? Ho detto loro: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, dove dice che Gesù, dalla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Si riferiva a quelli che l'avevano condannato a morte. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, si è commosso davanti a queste parole. Ha capito che la bontà di Gesù era una bontà non umana. E allora ha avuto il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Pertanto, il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero, un pentimento che include il cambiamento della vita, Dio entra e cambia il cuore. E possiamo essere sicuri che il perdono di Dio rinnova la vita, restituisce alla vita la limpidezza di un tempo e mette la pace nel cuore. Preghiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del

0: il giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari,

0: all'alcuna chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, per le nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: Spirito
0: vieni.
1: Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'eccomi e il magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, perventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata, per tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno, le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, Regina degli Angeli e dei Santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai Santi, che ci seguono nel nostro cammino che conduci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico sabato santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le
1: Perdona le
0: nostre
1: nostre
0: colpe,
1: colpe,
0: preservaci
1: preservaci
0: dal
1: dal
0: fuoco
1: fuoco
0: dell'inferno,
1: dell'inferno,
0: porta
1: porta
0: in
1: in
0: cielo
1: cielo
0: tutte
1: tutte
0: le
1: le
0: anime,
1: anime,
0: specialmente
1: specialmente
0: le
1: le
0: più
1: più
0: bisognose,
1: bisognose,
0: della
1: della
0: tua
1: tua
0: misericordia.
1: misericordia.
0: Mio Dio, io
1: Io
0: prego,
1: credo,
0: adoro,
1: adoro,
0: spero e
1: spero
0: ti
1: e ti
0: amo.
1: amo,
0: Domando
1: domando
0: perdono
1: perdono
0: per
1: per
0: quelli che
1: quelli
0: non
1: che non
0: credono,
1: credono,
0: non adorano,
1: non adorano,
0: non
1: non
0: spero
1: spero
0: e
1: e
0: non
1: non
0: ti
1: ti
0: amo.
1: amo.
0: Per intercessione
1: Di
0: di Maria
1: Maria
0: Immacolata e
1: Immacolata
0: di
1: e di
0: tutti i
1: tutti i
0: santi,
1: santi,
0: concedi,
1: concedi,
0: Signore,
1: Signore,
0: santi
1: santi
0: genitori,
1: genitori,
0: santi
1: santi
0: vescovi,
1: vescovi,
0: sacerdoti e
1: sacerdoti
0: diaconi,
1: e diaconi,
0: ferventi
1: ferventi
0: religiosi, religiose
1: religiosi, religiose e
0: e missionari
1: missionari
0: alla
1: alla
0: tua
1: tua
0: gloria.
1: Chiesa.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria
1: Amen.
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di
1: Madre di
0: misericordia.
1: misericordia,
0: Vita,
1: vita,
0: dolcezza
1: dolcezza,
0: e speranza nostra
1: speranza
0: salve.
1: nostra,
0: A
1: salve. A
0: te
1: te
0: ricorriamo,
1: rivolgiamo,
0: noi esuli
1: gementi
0: figli di
1: di
0: Eva.
1: Eva.
0: A
1: A
0: te
1: te
0: sospiriamo,
1: sospiriamo,
0: gementi e
1: gementi e
0: piangenti,
1: piangenti,
0: in
1: in
0: questa
1: questa
0: valle
1: valle
0: di
1: di
0: lacrime.
1: lacrime.
0: Orso
1: Orso
0: dunque,
1: dunque,
0: avvocata
1: avvocata
0: nostra,
1: nostra,
0: rivolgi
1: rivolgi
0: a
1: a
0: noi
1: noi
0: gli
1: gli
0: occhi
1: occhi
0: tuoi
1: tuoi
0: misericordiosi
1: misericordiosi
0: e
1: e
0: mostraci,
1: mostraci,
0: dopo
1: dopo
0: questo
1: questo
0: esilio,
1: esilio,
0: Gesù,
1: Gesù,
0: il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: benedetto
1: benedetto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: o
1: o
0: clemente,
1: clemente,
0: o
1: o
0: pia,
1: pia,
0: o
1: o
0: dolce
1: dolce
0: Vergine
1: Vergine
0: Maria.
1: Maria.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudisci.
1: Cristo esaudisci.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per
0: aiuto
1: noi.
0: Dei cristiani.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli angeli.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei patriarchi.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei profeti.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli apostoli.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei martiri.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Delle vergini.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Di tutti i santi.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Concepita senza peccato originale.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Assunta in cielo.
1: Prega
0: Regina
1: per
0: del
1: noi.
0: Rosario.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della famiglia.
1: Prega
0: Regina
1: per
0: della
1: noi.
0: Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fratelli nelle professioni
0: di Cristo. Preghiamo San Benedetto. È il fondatore del monachesimo in Occidente ed è patrono dell'Europa. Nasce a Norcia. Nasce, ma cambia nell'ambito di poco tempo orientamento nella sua vita. Ha una sorella, ugualmente santa, santa scolastica, e muore il 21 marzo dell'anno 550. È un uomo straordinario. È stato, per certi aspetti, l'uomo che ha rievangelizzato l'Europa. I suoi monaci sono sparsi un po' dovunque. Il motto era «Ora te lavora, prega e lavora». E facendo così, hanno in qualche modo fatto risorgere l'Europa. Caro San Benedetto, tu sei vissuto in un momento drammatico della storia. Hai visto tramontare l'impero romano di Occidente. La gloria di Roma finì nella polvere e i suoi monumenti divennero poveri ruderi. Coraggiosamente tu hai guardato oltre, hai guardato in alto. Caro San Benedetto, con la tua vita hai gridato che solo Dio resta. E tanti giovani ti hanno seguito e seguendo te hanno costruito una nuova Europa fondata non sul potere ma sulla fede in Gesù e sull'amore che sboccia dalla fede. I tuoi laboriosi monaci sono diventati costruttori pazienti e tenaci di una nuova civiltà, la civiltà cristiana. Caro San Benedetto, oggi stanno cadendo nuovi imperi di potere e di denaro e di falsa felicità e si vede. Prega per noi. aiutaci a mettere in Dio le basi della nostra società, affinché l'Europa non esporti armi come ora e corruzione come ora, ma diffonda nel mondo la luce bella e pacifica e appagante l'Evangelo di Gesù. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E gli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Come San Benedetto, cerchiamo di essere anche noi costruttori di pace, di trasmettere nella nostra civiltà, che è in grande decadenza, trasmettere la vitalità del cristianesimo, perché solo con la fede in Cristo la società risorge e trova una nuova strada e la vera felicità. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò!
7: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookie Dent, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookie Dent, bello mordere la vita. Prova gratis Cookie Dent Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
8: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
9: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
8: Ha il filtro UV.
9: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
10: Sparkle stilato? C'è Vim Carbonia T.

0: Italia. Vim in black.
1: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Cantico di pace a Borgo Laudato Si, incontro di preghiera e fraternità presieduto da Papa Leone XIV. Questa sera alle 21:30.

0: Dopo una breve pausa sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. L'esercito giordano intercetta e abbatte 5 missili di Teheran, che rivendica l'attacco contro una base aerea statunitense in Giordania. Trump avverte: colpiremo duramente l'Iran. Tornano a salire le temperature ed è in arrivo una nuova ondata di calore sull'Italia con picchi tra i 40 e i 41 gradi. Venerdì saranno 11 i centri urbani da bollino rosso, livello che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi su tutta la popolazione, non solo sui soggetti considerati fragili. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani nel napoletano, un 70enne è finito in ospedale dopo essere stato colpito a pugni e a calci da un 18enne ed è allarme per l'aumento delle baby gang e degli scippi di catenine. Dopo settimane complicate, la Federcalcio ha nominato Roberto Mancini nuovo CT della Nazionale. Per l'allenatore si tratta della seconda esperienza alla guida degli azzurri. Il direttore tecnico Ranieri: faremo rinnamorare gli italiani della Nazionale. Una buona serata dal TG2000, ben ritrovati. In primo piano la ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. È stata bersagliata da Teheran una base americana in Giordania, mentre i raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso 20 miliziani filo-iraniani. Ci riferisce Massimiliano Cocchi.
1: Dopo il tentato attacco iraniano contro una base americana in Giordania, Donald Trump ha promesso una reazione militare durissima, anche se non ha chiuso completamente le porte alla diplomazia, affermando che i negoziatori continueranno a parlarsi. La tregua tra Stati Uniti ed Iran dunque è durata appena qualche giorno e la guerra inoltre minaccia di allargarsi ancora. Per la prima volta infatti nel conflitto è entrata direttamente anche l'Arabia Saudita, i cui caccia hanno affiancato quelli americani in una serie di attacchi compiuti contro le milizie filo-iraniane in Iraq, attacchi inaccettabili per il governo di Baghdad, che parla di una palese violazione della propria sovranità nazionale. Da mesi però gli Stati Uniti stavano facendo pressione su Baghdad affinché disarmasse proprio le milizie sostenute da Teheran e in un'intervista al canale televisivo Fox News Trump ha dichiarato che il governo iracheno era stato avvertito. I raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita sono stati la risposta, oltre che al lancio di missili contro una base americana in Giordania, anche ad un attacco delle milizie irachene contro installazioni petrolifere in Arabia. L'effetto sui mercati è stato immediato, con un forte aumento del prezzo del petrolio, mentre le borse continuano a guardare con preoccupazione a quanto avviene sia nello stretto di Hormuz, che resta chiuso, sia al possibile blocco da parte dei ribelli Houthi dello Yemen dello stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e quindi al canale di Suez.
0: Il conflitto russo-ucraino. Le forze di Kiev hanno lanciato una serie di attacchi con droni nella regione russa di Ryazan, colpendo un importante centro logistico. Intanto il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha annunciato: tornerò a Mosca per la missione di pace in Ucraina. Maurizio Dischino.
2: Un attacco ucraino con droni oggi ha colpito nella regione russa di Ryazan una raffineria di petrolio e un centro logistico di un'importante azienda del commercio online. Il governatorato di Ryazan ha fatto sapere che 6 persone sono rimaste ferite. Nella notte 2 morti e 5 feriti in un attacco delle forze ucraine nella Crimea occupata dalla Russia dal 2014. Mentre nella regione russa di Belgorod un civile è stato ucciso durante un attacco con un drone ucraino. L'agenzia nazionale ucraina Ukrinform, citando lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev, ha riferito che da questa mattina l'esercito russo ha attaccato le posizioni ucraine per 71 volte. 3 i morti, di cui 2 nell'area di Kherson e 1 in quella di Donetsk. 30 i feriti in 8 regioni ucraine. Ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver incontrato il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca, ha dichiarato che ha ottenuto da Trump le licenze per i missili intercettori Patriot, vitali per la difesa aerea di Kiev. Spero che possiamo arrivare ad un accordo di coproduzione, ha aggiunto Zelensky, il quale ha chiesto al presidente americano anche un pacchetto di missili Patriot per l'emergenza invernale. È stato un grande onore incontrare il presidente dell'Ucraina Zelensky. L'incontro è andato molto bene, ha dichiarato Trump, il quale nel febbraio 2025 cacciò Zelensky dalla Casa Bianca.
0: La pagina politica italiana: il governo deciderà sui finanziamenti da chiedere al Fondo Europeo per la Difesa solo dopo il dibattito in Parlamento. Intanto oggi al Senato si è svolta la tradizionale cerimonia del ventaglio per la pausa estiva. Sentiamo Augusto Cantelmi.
3: Roma stia diventando capitale della pace, l'Italia sia centrale nella fase in cui serve rafforzare il dialogo e svolgere un ruolo diplomatico importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente.
1: Roma, capitale della pace, così il ministro degli esteri italiani nel corso della riunione alla Farnesina dell'Alleanza Globale per una soluzione a due stati del conflitto medio orientale. L'Italia è favorevole alla nascita di uno Stato palestinese, aggiunge Tajani, ma resta il problema di Hamas e la sicurezza di Israele, che a sua volta deve ridurre la presenza in Libano e procedere con il disarmo di Hezbollah. Per quanto riguarda invece le polemiche legate al SAFE, il fondo finanziato dall'Unione Europea di 14,9 miliardi, il ministro degli esteri ribadisce che non tutti saranno utilizzati. Ma nel centrodestra cresce il malumore della Lega, che dice no al SAFE, strumento destinato a quei paesi interessati a investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Temi soprattutto di politica interna affrontati anche dal presidente del Senato La Russa in occasione della cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, dalla sicurezza alla legge elettorale che slitta a settembre alla corsa al Quirinale. Meloni, per La Russa, sarebbe gradita anche al centrosinistra.
4: Ma permettete che La Russa dica che semmai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani.
0: È in arrivo sull'Italia una nuova ondata di calore con picchi tra i 40 e i 41 gradi. Venerdì prossimo saranno 11 i centri urbani da bollino rosso. Alessandra Camarca.
5: Tornano a salire le temperature ed è in arrivo una nuova ondata di calore che colpirà tutta la penisola con picchi locali tra i 40 e i 41 gradi. Se oggi è allerta per il rischio salute solo a Campobasso, domani si aggiungono anche Perugia e Rieti, mentre venerdì 31 luglio le città diventano 11. All'elenco si uniscono infatti Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino e Viterbo. È un'estate quella italiana, ma non solo, che sta cambiando, e con lei cambia anche il lavoro. Tra il 2021 e il 2025 le giornate estive classificate a rischio caldo sono aumentate del 60%. Parallelamente cresce anche il numero di persone esposte. Negli ultimi 5 anni, ogni estate circa 670.000 lavoratori al giorno hanno operato in condizioni potenzialmente pericolose per la salute. Lo rileva il report Lavoratori a rischio per le ondate di calore pubblicato da Greenpeace Italia, uscito a poche ore dal decesso di un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina, morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano, probabilmente per un malore dovuto al caldo. Secondo l'analisi, quasi un lavoratore su 10, il 9% del totale, nelle province, città metropolitane dei capoluoghi di regione considerate dallo studio, svolge attività che possono richiedere uno sforzo fisico intenso proprio nei periodi in cui le temperature raggiungono livelli critici.
0: Brucia l'Europa, 3 vigili del fuoco hanno perso la vita, di cui 2 in un vasto incendio nell'isola di Creta. Roghi anche in Turchia ed è ancora critica la situazione in Spagna e in Francia. Giorgia Bresciani, vediamo.
6: Gli incendi boschivi alimentati dai forti venti stanno mettendo a dura prova la Grecia. 3 vigili del fuoco hanno perso la vita durante interventi per domare le fiamme. 2 sono rimasti intrappolati nella loro auto a Creta, dove il fronte del fuoco si estende per circa 15 chilometri e risulta attualmente fuori controllo. Un altro è morto a Ghisio, nel sud del Peloponneso. 4 località dell'isola di Paros, nell'arcipelago delle Cicladi, sono state evacuate all'alba a causa della propagazione di un rogo scoppiato ieri su un sito di smaltimento rifiuti, e a Lesbo un incendio minaccia il centro abitato di Plomari. Le autorità locali hanno invitato i residenti a lasciare le proprie abitazioni. Situazione complicata anche in Turchia. I pompieri stanno cercando di spegnere incendi scoppiati ieri nei pressi di alcune note mete turistiche nel sud-ovest del paese, sulla costa bagnata dal mare dell'Egeo. Oltre 200 persone sono state evacuate. Dopo una settimana in cui le fiamme hanno divorato 75.000 ettari di bosco, sono stati stabilizzati gli incendi della Sierra d'Ovest di Madrid e di Avila. Almeno 30.000 persone possono quindi fare rientro nelle proprie abitazioni e altrettante porre fine al confinamento in casa. Le temperature previste fino a 42 gradi non lasciano però tranquilla la Spagna, dove almeno 8 grandi incendi sono ancora attivi. Anche in Francia le temperature in aumento e il vento forte impongono un'allerta alta. Risulta però stabilizzato il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato la Gironda.
0: E allarme per l'aumento delle baby gang e degli scippi di catenine. Le strade diventano sempre più violente, come è accaduto nel napoletano, dove un settantenne è stato preso a pugni e a calci. Ci dice tutto Luigi Ferraiuolo.
7: Aumentano i casi di violenza gratuita e sono sempre più spesso opera di giovanissimi o addirittura minori. È stata brutale l'aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano nel napoletano, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro, un settantenne è finito in ospedale in prognosi riservata, a picchiarlo un diciottenne. Le immagini della rissa postate sui social sono subito diventate virali. Il ragazzo, dopo aver tramortito l'anziano con una raffica di pugni, ha sferrato un calcio al viso della vittima quando era ormai a terra.
8: La verità è che noi stiamo allevando da parecchio tempo generazioni intere di ragazzi che non sono assolutamente preparati ad affrontare esperienze di frustrazione, che non sono preparati a controllare la rabbia, che non conoscono le proprie emozioni e non sanno come gestirle.
7: Invece a Conegliano Veneto, nel Trevigiano, sono stati identificati i responsabili dell'aggressione avvenuta la scorsa settimana, ma resa nota solo ieri a due gemelli 14enni. Stando alle scarne informazioni lasciate trapelare dalle forze dell'ordine, sarebbero stati identificati 8 ragazzi dei 9 ai 10 che hanno preso parte all'aggressione. Sarebbero tutti minorenni, tranne uno e forse di origine straniera. Sgominata a Roma, infine, una banda di 6 giovani scippatori di collanine. Le rubavano per lo più a giovanissimi soli a notte fonda.
0: Via libera alla preintesa sul contratto del comparto sanità. Aran e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto.

0: prevede un aumento medio di 209 euro lordi al mese, che per gli infermieri e gli ostetrici sale in media a 240 euro. Iniziato lo sgombero della tendopoli di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro in Calabria, circa 200 braccianti stranieri sono stati trasferiti temporaneamente in alcune palazzine a Rosarno. Ma il volontariato del territorio chiede soluzioni a lungo termine. Il servizio di Federica Margaritora.
1: Sorta nel 2010 come misura di emergenza voluta dal Ministero dell'Interno per dare una sistemazione provvisoria ai braccianti stranieri della piana di Gioia Tauro, la tendopoli di San Ferdinando si è trasformata in un ghetto senza acqua corrente né elettricità. Uno sgombero era già avvenuto nel 2019 con il trasferimento dei lavoratori in una tendopoli a soli 200 metri di distanza. Tende e baracche con un numero di persone che varia dalle centinaia alle migliaia a seconda dei periodi di raccolta, condizioni insostenibili. Adesso 200 braccianti vengono spostati in 6 palazzine alla periferia di Rosarno, destinate agli immigrati, terminate nel 2019, costate più di 3 milioni di euro e mai utilizzate, ma temporaneamente, perché sono due comuni diversi. La Caritas diocesana, insieme a Emergency Calabria e alla Fly CGL, chiedono soluzioni chiare e definitive.
0: 8 ore di sciopero, una serie di assemblee con i lavoratori oggi allo stabilimento dell'ex Ilva. L'agitazione è stata proclamata dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha chiesto la chiusura dell'area a caldo del sito tarantino entro 90 giorni senza una riduzione delle emissioni. Si va verso un nuovo bando di gara e un piano straordinario. Tra gli obiettivi c'è anche quello di verificare la possibilità di nuovi investimenti. Via libera definitivo della Camera al provvedimento che consente di evitare il carcere ai tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Sentiamo Marino Galdiero.
2: Passa la legge che istituisce i domiciliari per i tossicodipendenti e alcoldipendenti detenuti che aderiscono ad un programma di recupero. L'obiettivo è quello di svuotare le carceri sovraffollate e venire incontro a persone che hanno bisogno di cure. Il provvedimento ha ottenuto il via libera definitivo della Camera con 153 voti favorevoli, 42 contrari e 82 astensioni. La maggioranza ha votato a favore, mentre gran parte delle opposizioni si è astenuta, condividendo il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale hanno votato contro. La legge prevede quindi che il detenuto tossicodipendente con pena inferiore agli 8 anni possa andare ai domiciliari sempre che aderisca ad un programma di cura. Alla norma si è arrivati anche grazie alla mediazione di organizzazioni che lavorano nel settore delle dipendenze. Anche se non mancano aspetti critici.
3: Questo strumento sia poco accessibile alla popolazione detenuta straniera tossicodipendente e sicuramente non è lo strumento adatto per andare ad incidere sul sovraffollamento carcerario.
2: Il ministro della Giustizia Nordio parla di un provvedimento epocale perché consente ad almeno 10.000 persone detenute di ricorrere ad una pena alternativa e insieme alla costruzione di nuovi penitenziari contribuirà ad una riduzione della popolazione carceraria.
0: Prego che la pace possa regnare in tutti quei luoghi nel mondo che continuano a soffrire a causa della violenza. Queste le parole di Papa Leone XIV, intervenuto ad incontro di preghiera e fraternità dal titolo Cantico di Pace, organizzato presso il centro Laudato Si a Castel Gandolfo nell'ambito delle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento, durante il quale avete visto si è esibito con il suo canto Andrea Bocelli, sarà trasmesso questa sera alle 21.30 da TV 2000 e Blu 2000 e dall'app Play 2000. In Uganda è terminata l'emergenza Ebola, ma nella vicina Repubblica Democratica del Congo l'epidemia continua a diffondersi. Antonio Soviero.
4: Il ministro della Salute dell'Uganda dichiara che nel paese africano è ufficialmente conclusa l'emergenza Ebola. L'annuncio arriva dopo che sono trascorsi 42 giorni, pari a 2 cicli di incubazione del virus. Tutte le persone infette hanno completato il periodo di quarantena e non sono state riscontrate nuove trasmissioni. Il bilancio conta 20 casi di infezione e 2 decessi.

0: Il virus è arrivato dalla vicina Repubblica Democratica del Congo. Nell'est la situazione resta gravissima. L'epidemia continua a diffondersi nella provincia dell'Ituri. Qui il bilancio conta 3.200 casi confermati e oltre 1.400 decessi. La ragione sta nell'assenza di un vaccino e di terapie approvate contro il ceppo Bundibugyo. E a complicare la situazione ci si mettono gli sfollamenti a causa della lotta armata, gli scioperi del personale sanitario e le difficoltà nel raggiungere i villaggi più isolati. Motivi che ostacolano tracciamento e quarantena, avvenuti invece tempestivamente in Uganda.
1: Il segretario generale dell'ONU, Guterres, propone un nuovo tavolo di negoziati per Cipro per abbattere l'ultimo muro d'Europa che divide l'isola dal 1974. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: Rilanciare il dialogo per superare un conflitto che dura da mezzo secolo. A 16 anni dall'ultima visita di un segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres ha proposto per Cipro un nuovo tavolo di negoziati. Ho ottenuto l'accordo di entrambe le parti e dei garanti per organizzare un incontro che includerebbe Grecia, Gran Bretagna e Turchia, i paesi garanti dell'indipendenza di Cipro, ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite. Nell'isola si erge l'ultimo muro d'Europa che divide dal colpo di Stato del 1974 la Repubblica Turca di Cipro del Nord, riconosciuta solo dalla Turchia e amministrata dai turco-ciprioti che occupano un terzo dell'isola, e la Repubblica di Cipro, membro dell'Unione Europea e l'unica riconosciuta a livello internazionale, gestita dalla comunità greco-cipriota. La disputa ha resistito a decenni di diplomazia e il mandato di Guterres in scadenza a dicembre 2026 potrebbe accelerare il processo di riunificazione dell'isola per la cooperazione in materia di energia, migrazione e per la stabilità e sicurezza nel Mediterraneo orientale e per abbattere così l'ultimo muro d'Europa.
1: Ora il calcio. Roberto Mancini è il nuovo CT dell'Italia. Per l'allenatore si tratta della seconda esperienza alla guida della nazionale e il direttore tecnico Ranieri assicura: faremo rinnamorare gli italiani della nazionale. Ci dice tutto Clara Iatosti.
3: Se perdi la donna della tua vita, hai sbagliato. Così è Roberto Mancini, nuovo allenatore degli Azzurri, alla conferenza stampa di presentazione. Nel 2023 l'addio alla nazionale per accettare la ricchissima offerta dell'Arabia Saudita. Ed ora prova a paragonare la nazionale italiana ad un grande amore ritrovato. Afferma di voler mettere in campo una squadra che sappia fare quello che abbiamo visto nel 2021, quando è arrivata sul tetto d'Europa. I giocatori sono giovani, dichiara Mancini. Bisogna dar loro fiducia. L'Italia sarà sempre la squadra da battere ad un mondiale. Poi parla di mancanza di comunicazione tra lui e Gravina, allora presidente della Federcalcio, e ringrazia l'attuale responsabile Malagò per la nuova occasione. Con Mancini si presenta il nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri, che racconta del suo no sofferto alla panchina dell'Italia. Avevo un contratto con la Roma, ricorda l'ex mister giallorosso, la mia squadra del cuore, e quando ho scelto con il cuore non mi sono mai pentito. Porterò avanti il programma Maldini-Leonardo per i settori giovanili, conclude.
1: Siamo in chiusura di giornale, grazie per aver scelto la nostra informazione. A tutti voi l'augurio di un lieto proseguimento di serata e arrivederci.

0: Torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Tra poco, su TV 2000.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darò!
8: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
9: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa.

0: è accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.
3: È nero, è sgrassante, è nero, è profumante, è nero, è pulito in un istante. Vim in Black, Carboni Attivi, Vim in Black.
2: Vim Carboni Attivi. Attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sparco ostinato. Provali gratis.
4: Va bene allora, se sei pronto possiamo cominciare. Chissà che cosa ti direbbe tua madre adesso. Dai, prego.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire, pulito, pulito, e glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché era negli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, e medie e superiori, e papà è un commerciante, ha un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa, e papà non mi piace, quindi, e lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo e mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete e vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma dice, ma il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, non so se destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi era... L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso perché i bambini muoiono davvero. E vedere un bambino morire di malaria, no? Sì, si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto. Abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco. E ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva sto personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere, e lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17:30, 18, 18:30, 19 a volte.
avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua e tornando proprio la strada, passo qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire, Signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti, guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete.

entri in seminario e cambia la vita radicalmente, sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché la percezione è di buttar via, di lasciar là una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione, che è una crisi proficua, perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

0: nel silenzio, nello studio, questa domanda prepotente, e è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo, salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro.
1: Questo è il calice del mio sangue.
0: E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia, e sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a questi estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte, di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno di difetti, 100.000 no, robe che non va, però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico. E lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

Si nasce preti o si diventa preti? Bella domanda. Qui mi hai veramente fatto una domanda complicata. Sono cresciuto in parrocchia quando ancora, forse devo dirlo con un pizzico di nostalgia, la parrocchia era un ambiente dove convogliavano tanti ragazzi, anche magari che non andavano a messa per forza, quindi proprio la vita della parrocchia inteso come luogo attrattivo. C'era il campetto dove giocavamo a calcio, c'era il bar di fronte. Andare in parrocchia voleva dire sempre stare a Bologna, diciamo, in balotta, cioè in compagnia. I miei genitori si sono conosciuti in parrocchia, quindi sono anche loro stati ragazzi di parrocchia. Ha avuto tanta importanza la scuola perché mi ha permesso di conoscere anche amici e ragazzi miei coetanei che vivevano vite diverse e quindi magari anche amici non credenti ai quali quando si è adolescenti spiegare la propria fede quasi ci si vergogna, quindi ho vissuto anche questo dissidio interiore che vivono i nostri ragazzi. Prete per me poteva solo fare il prete nella vita, non potendo fare nient'altro aveva deciso di fare il prete. Non mi ero mai posto la domanda vera, ma perché questo ha deciso di fare il prete? Questa domanda è arrivata in un momento della mia vita, mi ricordo anche precisamente, era l'estate del 2000, ero certamente in ricerca. Io volevo, a un certo punto era cresciuto in me il desiderio di fare qualcosa di importante nella mia vita e farlo da giovane. L'estate lì io facevo l'educatore di ragazzine delle medie, facevo un campo dell'azione cattolica e lì incontrai un prete che per la prima volta suscitò in me la domanda, dico ma perché questo ha fatto il prete che è come me, era un ragazzo più grande di me ovviamente, però tra l'altro per esempio non so se si può dire lui fumava, questa cosa mi colpì positivamente, dico beh un prete può anche fumare, allora c'ha una vita normale, aveva una macchina sportiva, ascoltava la musica rock. Però era un prete, dico allora, e quella cosa lì forse suscitò in me una domanda e da lì è partito molto velocemente il ritrovarmi in seminario, perché io davvero era luglio, a ottobre io ero già in seminario e dentro di me mi dissi che in fondo non me l'ero andata a cercare sta cosa, che comunque non veniva da me, cioè non veniva da me, ma veniva da qualcos'altro. E che quindi, e di questo sono ancora convinto, se non era la mia strada Dio me l'avrebbe fatto capire e mi avrebbe detto ok Matteo, grazie. E così mi sono licenziato, un po', forse ero anche un po' ubriaco in quei giorni lì, ubriaco di vita. E alla vigilia dei Santi, era il 31 ottobre, adesso mi ricordo, e sono entrato in seminario, diciamo con l'obiettivo di rimanerci un po', per valutare, fare un discernimento. Tant'è che mi ricordo mio padre sul cancello di casa che mi disse almeno, insomma, arriva Natale, come dire, fai un'esperienza almeno di qualche mese. E Natale dopo Natale e poi sono diventato prete e sono ancora qua. Ho festeggiato qui un compleanno molto particolare, i miei 42 anni, esattamente l'anno scorso, nel 2019, e ho avuto questa folle idea di celebrare il mio compleanno, i miei 42 anni, correndo 42 chilometri, perché è proprio la distanza della maratona. E io compio gli anni i primi giorni di novembre, e quindi quale maratona se non la maratona di New York? E quindi con un gruppettino siamo partiti gli ultimi giorni di ottobre, siamo andati a New York a correre a cavallo del mio compleanno la famosa maratona di New York, che forse è la maratona più famosa al mondo, e ho corso 42 chilometri il giorno del mio 42esimo compleanno. È stata un'esperienza unica e incredibile, e da lì tra l'altro poi è nata nell'anno in cui ho preparato questa maratona e poi anche dopo un po' anche la mia passione per la corsa. È una grande disciplina spirituale perché correre insegna tante cose, insegna innanzitutto alla resistenza, a non stancarsi,
una resistenza fisica ma anche mentale, perché correre è soprattutto un fatto di testa più che di gambe. Non si può subito correre una maratona, bisogna fare passo dopo passo, e questo a me fa molto bene, sono un frettoloso nella vita, voglio tutto e subito. La corsa ti insegna che per arrivare a un obiettivo ci vuole pazienza, tempo, e appena posso mi infilo i braghini e le scarpe e vado a correre anche una mezz'oretta, un'oretta, poi qui in campagna si presta molto bene. Il primo eccomi certamente grande è stato quello dell'accettare la proposta di entrare in seminario. Il secondo eccomi è avvenuto l'estate prima di diventare diacono. E era l'estate della quinta teologia, mi ricordo molto bene, mi erano successe alcune cose durante quell'estate che mi avevano fatto capire che il Signore mi consegnava ancora una volta la mia libertà, come dire, guarda, siamo arrivati fin qua, ci siamo, però per me tu sei libero, cioè puoi anche non diventare prete, che per me è lo stesso. E di quell'estate lì ho una percezione molto chiara e quello mi fece molto piangere, perché mi emoziono ancora, capii che Dio tiene tantissimo alla nostra libertà. Dio tiene molto alla libertà di ognuno di noi e non vuole costringerci. Vuole che quando dici eccomi, non so, l'ho preso così, lo dici per davvero, ecco.

0: 15 settembre 2007 divento sacerdote.
1: Beh, quel giorno lì ti scoppia il cuore perché...
0: Io proprio ho avuto la percezione che nel momento in cui sei sdraiato davanti all'altare, in cui tutta la chiesa canta litania dei santi, eccetera, che è il momento in cui proprio poi il vescovo impone su di te le mani, io proprio lì ho sentito che qualcosa dentro di me cambiava, una grande gioia. E quella è la prima messa, perché a volte si dice impropriamente che la prima messa è quella che celebri poi la domenica nella tua parrocchia d'origine. In realtà la prima messa è quella che tu celebri insieme al vescovo e a tutto il presbiterio, e di cui tu entri a fare parte, e bellissimo, insomma. Poi vabbè, dopo i giorni, la domenica dopo nella mia parrocchia d'origine, e poi in altre, dopo vivi davvero dei giorni in cui voli, ecco. Nel 2012, dopo il terremoto, mi ricordo una lettera che il cardinal Caffarra mandò ai parroci colpiti dal sisma, ai parrocchiani, alla gente colpita dal sisma, e alla fine di questa lettera lui diceva che cosa Dio vuole dirci con questo evento. Cioè, capire che non è il Signore che manda il terremoto, non è il Signore che manda la pandemia, però dentro questi eventi c'è sempre un insegnamento della provvidenza. Noi sacerdoti abbiamo il compito innanzitutto di continuare a fare i sacerdoti con tutte le restrizioni del caso, ma molto semplicemente fare quello che abbiamo sempre fatto: celebrare, assistere le persone, consolare, e anche, mi permetto di dire, insomma, avere anche un po' più, essere un po' una parte coraggiosa. Cioè, non possiamo essere i pavidi, insomma, stando alle regole, però far vedere che quello che si può fare lo facciamo anche con un po' di coraggio. Credo che la missione più grande, che a volte mi rimprovero di non fare, è quella di trasmettere la gioia di quello che si fa. E non una gioia finta con un sorriso di plastica, ma una gioia vera, cioè comunque nella fatica, anche nelle mille cose, trasmettere che essere prete per me è una cosa bella, e quindi spero che chi mi incontra...

Santità, cari fratelli e sorelle, è con profonda gioia e gratitudine che vi accolgo al Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, per questo momento di preghiera, fraternità e musica che abbiamo voluto chiamare Cantico di Pace. Ci ritroviamo nell'anno in cui ricordiamo l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. A distanza di 8 secoli, la sua testimonianza continua a parlare al nostro tempo, ricordandoci che la pace nasce anzitutto da una conversione del cuore, dalla capacità di riconoscere nell'altro un fratello, nel creato un dono e nella vita una responsabilità condivisa. E questo anche il desiderio che anima Borgo Laudato Si, essere un luogo in cui la cura della persona, della comunità e del creato diventa un concreto cammino di fraternità e di speranza. Questa sera siamo raccolti accanto a un testimone silenzioso e straordinario, il grande Leccio secolare dei giardini pontifici, che ho voluto chiamare Matusalemme. Con i suoi oltre 4 secoli di vita, esso richiama la parabola evangelica del granello di senape, il più piccolo dei semi, destinato a diventare un grande albero. È un'immagine che ci invita a custodire con responsabilità ciò che abbiamo ricevuto, affinché continui a generare vita, pace e speranza per le generazioni future. In questo luogo desideriamo lasciarci guidare anche dalla ricerca della vera bellezza, quella che riconcilia il cuore, rafforza i legami tra le persone e ci apre all'incontro con il Creatore. Sant'Agostino lo ha espresso con parole che attraversano i secoli. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. È una bellezza che si riflette nel creato, nella fraternità e nella pace. Ringrazio di cuore Sua Santità per aver voluto guidare questo momento di preghiera, momento di comunione. La Sua presenza ci ricorda che la pace è una responsabilità affidata a ciascuno di noi. Un sincero ringraziamento va anche al Maestro Andrea Bocelli, alla Andrea Bocelli Foundation, ai giovani coristi che sono qui dietro a me, agli educatori e a tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro. Attraverso la musica ci aiutate a riscoprire ciò che unisce i popoli e apre i cuori alla speranza. Affidiamo al Signore questo cantico di pace perché possa raggiungere molti cuori e diventare un seme di fraternità e di pace per il mondo.

Dal Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sono le laude, la gloria e l'onore, e tonne benedizione. A Te solo, Altissimo, se confano, e null'uomo e né digno Te mentovare. Laudato sii, mi Signore, cum tutte le Tue creature, specialmente Messor lo Frate Sole, lo quale iorno et allumini noi per Lui. Etello e bello e radiante con grande splendore, de Te, Altissimo, porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore, e sostengo infirmitate e tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da Te, Altissimo, siranno incoronati. Laudate e benedicetemi, Signore, e ringraziate e serviateli con grande umilitate.

0: From the book of Genesis.
1: Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. E le tenebre con venti potenti. Dio disse che ci sia luce, che ci sia tra le acque una separazione, che l'acqua e il cielo formino un tutt'uno, che la terra faccia rinvigorire la vegetazione affinché ogni seme dia molto frutto, che ci sia la luce nel cielo per separare il giorno dalla notte, che ci siano le stelle per illuminare la terra nel cielo notturno. Che sulla terra ci siano gli uccelli, che la terra possa essere la casa di ogni singola creatura e che ci sia ogni sorta di animale selvatico. Dio disse che ci sia la luce. E così fu. Dio guardò tutte le cose che aveva realizzate e disse che ci sia il bene.

Preghiera attribuita a San Francesco. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è odio, fa che io porti l'amore. Dove c'è offesa, che io porti il perdono. Dove c'è discordia, che io porti l'unione. Dove c'è errore, che io porti la verità. Dove c'è dubbio, che io porti la fede. Dove c'è disperazione, che io porti la speranza. Dove c'è tristezza, che io porti la gioia. Dove ci sono le tenebre, che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto essere consolato, quanto consolare, essere compreso, quanto comprendere, essere amato, quanto amare, poiché è dando che si riceve, dimenticando se stessi che si trova, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna.

0: From encyclical letter of the Holy Father Francis,
1: dall'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco sulla fraternità e l'amicizia sociale, i diritti dei popoli. Oggi crediamo alla destinazione comune e questo principio si applica anche alle nazioni, ai loro territori e alle loro risorse. Visto dal punto di vista non solo della legittimità della proprietà privata, ma anche dei diritti dei cittadini, ma anche in base al primo principio della destinazione comune dei beni, allora possiamo dire che ogni paese appartiene anche agli stranieri, in quanto i beni di quel territorio non vanno negati ai bisognosi che vengono d'altrove. Vi sono dei diritti fondamentali che precedono ogni società perché derivano dalla dignità che è concessa ad ogni persona umana creata da Dio. Questo presuppone un modo diverso di intendere i rapporti, le relazioni e gli scambi tra i paesi. Se ogni essere umano ha una dignità inalienabile, tutti sono miei fratelli, mie sorelle, e se la terra appartiene veramente a tutti, allora è come se ha poca importanza se il mio vicino è nato nel mio paese o altrove. Il mio paese ha responsabilità anche per il suo sviluppo, anche se possiamo svolgere questa responsabilità in modi diversi, possiamo offrire accoglienza a coloro che sono bisognosi e possiamo innanzitutto rifiutarci di sfruttare i loro paesi o di accaparrarci delle loro risorse, creando una coesistenza per riconoscere la dignità di ogni essere umano.

Dal discorso di San Paolo VI alle Nazioni Unite, 4 ottobre 1965. Voi sapete che la pace non si costruisce soltanto con la politica e con l'equilibrio delle forze e degli interessi, ma con lo spirito, con le idee, con le opere della pace. Voi già lavorate in questo senso, ma voi siete ancora in principio. Arriverà mai il mondo a cambiare la mentalità particolaristica e bellicosa che finora ha tessuto tanta parte della sua storia? È difficile prevedere, ma è facile affermare che alla nuova storia, quella pacifica, quella veramente pienamente umana, quella che Dio ha promesso agli uomini di buona volontà, bisogna risolutamente incamminarsi. E le vie sono già segnate davanti a voi. E la prima è quella del disarmo. Se volete essere fratelli, lasciate cadere le armi dalle vostre mani. Non si può amare con armi offensive in pugno. Le armi, quelle terribili specialmente, che la scienza moderna vi ha date, ancor prima che produrre vittime e rovine, generano cattivi sogni, alimentano sentimenti cattivi, creano incubi, diffidenze e propositi tristi, esigono enormi spese, arrestano progetti di solidarietà e di utile lavoro, falsano la psicologia dei popoli. Finché l'uomo rimane l'essere debole, volubile e anche cattivo, quale spesso si dimostra, le armi della difesa saranno necessarie, purtroppo. Ma voi, coraggiosi e valenti quali siete, state studiando come garantire la sicurezza della vita internazionale senza ricorso alle armi. Questo è nobilissimo scopo. Questo i popoli attendono da voi. Questo si deve ottenere. Cresca la fiducia unanime in questa istituzione, cresca la sua autorità e lo scopo, è sperabile, sarà raggiunto. Ve ne saranno riconoscenti le popolazioni, sollevate dalle pesanti spese degli armamenti e liberate dall'incubo della guerra sempre imminente, il quale deforma la loro psicologia. Noi godiamo di sapere che molti di voi hanno considerato con favore il nostro invito, lanciato a tutti gli stati per la causa della pace a Bombay nello scorso dicembre, di devolvere a beneficio dei paesi in via di sviluppo una parte almeno delle economie che si possono realizzare con la riduzione degli armamenti. Noi rinnoviamo qui tale invito, fidando nel vostro sentimento di umanità e generosità.

0: From the address of Saint John Paul II,
1: dal discorso di Giovanni Paolo II alla Corte Internazionale di Giustizia, il 13 maggio 1985. La Santa Sede accorda grande importanza alla sua collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i vari organismi che sono parte vitale del suo operato. Gli interessi della Chiesa alla Corte Internazionale di Giustizia risale sin dagli esordi di questo tribunale per come è stato istituito. E il mio predecessore Leone XIII si è molto investito con la conferenza dell'AIA del 1899 che ha appunto spianato la strada al Tribunale Internazionale e per la Corte Internazionale di Giustizia. Non, appena Leone XIII aveva conosciuto l'esperienza di Nicola II, l'aveva incoraggiato e aveva dato anche il suo supporto con uno scambio epistolare e aveva ringraziato il paese ospitante, i Paesi Bassi, anche se la Santa Sede non poté prendere parte alla conferenza, però l'interesse di Leone XIII rimase invariato e continuò il Papa a incoraggiare attraverso il suo segretario di Stato e rese noto perché considerava così importante questa conferenza di pace. E le sue idee hanno un valore che va ben oltre il valore storico. La comunità internazionale mancava di un sistema di mezzi morali, legali, giuridici per difendere la dignità e i diritti di tutti. Quindi non c'è alcuna alternativa. Non va

usata la forza e la rivalità tra gli stati e lo sviluppo delle forze militari, non c'era altra soluzione che la mediazione, l'arbitrato, che erano le uniche soluzioni a queste situazioni disastrose. E questo soddisfaceva i desideri della Santa Sede. La Chiesa ha continuato a sostenere lo sviluppo di un sistema di arbitrato internazionale, di amministrazione internazionale della giustizia per realizzare la pace, per risolvere i conflitti e lo sviluppo di un sistema giuridico più ampio.

Cari amici, cari giovani dell'Uganda, della Terra Santa e dell'Italia, benvenuti. Sono molto felice che siate qui con noi oggi. È una gioia condividere questi momenti. Ringrazio tutti i membri del coro per il vostro duro lavoro di preparazione e faccio i miei complimenti ai direttori dei cori. Abbiamo appena ascoltato il vostro bellissimo canto. La musica ha la straordinaria capacità di unire voci diverse in un'armonia, dove ciascuna contribuisce con qualcosa di unico all'insieme. In questo senso, il coro diventa simbolo di concordia e cooperazione. È significativo che le sacre scritture e la liturgia della Chiesa parlino di cori di angeli e santi quando descrivono la gioia del cielo. Non perché cantino letteralmente tutto il tempo, ma perché uniti nell'amore contemplano Dio insieme e trovano in Lui la pienezza della felicità. Miei cari giovani amici, cantando avete notato come la musica ci abbia tutti coinvolti in un'esperienza nuova? Qualcosa che era più grande di quello che ciascuno di noi avrebbe potuto creare da solo? Questa è l'esperienza della bellezza. Ci apre un nuovo orizzonte e risveglia in noi il desiderio di andarvi incontro. Quando ci dirigiamo verso quell'orizzonte scopriamo non semplicemente qualcosa, ma qualcuno. Incontriamo Dio, il nostro Creatore, proprio come possiamo seguire un ruscello fino a

alla sua sorgente, così la bellezza della musica ci invita a incontrare colui che è la bellezza stessa. A questo proposito, continuate a coltivare i doni che Dio vi ha dato e lasciate che vi guidino verso di Lui. Il Signore è tutto ciò che cerchiamo nella vita, colui che solo può dare pace ai nostri cuori inquieti. Ricordate che siete stati fatti per cose grandi e che il mondo intero non basta a saziare la vostra sete di senso e felicità. Sappiate che il Santo Padre vi ama e prega per voi, per le vostre famiglie e per i vostri paesi. In particolare, prego che la pace possa regnare nelle vostre case e in tutti quei luoghi nel mondo che continuano a soffrire a causa della violenza. Vorrei infine ringraziare la Fondazione Andrea Bocelli per il lavoro che svolge a favore dei giovani che affrontano svantaggi educativi e sociali. Attraverso la forza della musica state contribuendo alla missione della Chiesa di promuovere lo sviluppo integrale di ogni persona a servizio del bene comune. Che Dio benedica i vostri sforzi. Cari amici, grazie ancora per essere venuti ad allietare i nostri cuori con la vostra bellissima musica, affidandovi all'intercessione di Maria, nostra Madre, su ciascuno imparto con piacere la mia affettuosa benedizione. Grazie.

Padre, siamo bambini, chiediamo solo di poter giocare. Per questo tu hai creato per noi uno splendido giardino, dove vivere felici, immersi nel tuo amore, in armonia con ogni tua creatura, che San Francesco ci ha insegnato a chiamare fratello e sorella. Non abbiamo saputo custodire il giardino e la gioia di abitarlo è diventata la paura di te e ci siamo nascosti. Ma il tuo amore, come quando giochiamo a nascondino, ci ha trovati. Gesù, con la sua offerta sulla croce, ci ha fatto fare pace, ha ristabilito la comunione con te, tra di noi e con tutte le creature. Ti chiediamo di saper custodire il giardino per vivere felici.

0: Padre, noi siamo bambini e chiediamo di non aver paura del buio. Abbiamo paura che le tenebre ci portino via gli amici, i parenti. A volte sappiamo anche come fare pace. Quelli che amano sanno come costruire la pace. Ti chiediamo di farci crescere noi che siamo bambini, così come Gesù dice nel Vangelo, renderci capaci di fare la pace.
1: Père, nous sommes des enfants.
0: Padre, siamo bambini e ti chiediamo semplicemente di avere una scuola dove possiamo fare tante cose, di avere un ospedale quando ci facciamo male, di avere una casa per noi e per i nostri genitori e nonni, di avere una chiesa dove possiamo andare ogni domenica per ascoltarti. Ci hai creato a tua immagine e somiglianza. Ti chiediamo appunto di poterti riconoscere sempre e soprattutto di darci la forza di avere rispetto per tutti, per ogni essere umano. Padre, noi siamo bambini e ti chiediamo soltanto di farci stare insieme come siamo qui. Sappiamo che il coro ha bisogno di

tante voci, ognuna diversa dalle altre, e di essere guidati dallo stesso direttore d'orchestra. Tu conosci tutti, conosci bene il coro e l'orchestra di tutti, che l'armonia delle nostre voci possa continuare ascoltando la tua parola, che possiamo appunto cantare tutti insieme le tue lodi.

0: Vorrei invitarvi tutti a mettervi insieme affinché possiamo pregare insieme la parola che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo a quelli che hanno peccato contro di noi e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto. Rivolga a voi il suo volto. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Thank you.

la prima basilica costruita a Roma. La sua cattedrale per questo viene chiamata la chiesa capo e madre di tutte le chiese. È anche detta l'arcibasilica perché è la più importante delle quattro basiliche papali a Roma.

La più antica basilica cristiana fu costruita in soli 5 anni, fra il 313, anno dell'editto di Costantino, e il 318. Ma di quell'epoca non resta nulla, eccetto le mura romane che fiancheggiano la chiesa. L'imponente facciata è nata 14 secoli dopo, nel 1735, voluta da Clemente XII Corsini, il cui nome si legge nell'iscrizione. In alto, il Cristo. Un gradino sotto, i due Giovanni, il Battista e l'Evangelista, con Ambrogio e Girolamo. Ai lati, santi e dottori della Chiesa, 15 colossali statue settecentesche alte 7 metri che si stagliano nel cielo di Roma.

Il Cristo è anche al centro del timpano, in un mosaico duecentesco attribuito a Jacopo Torriti. Perché San Giovanni è prima di tutto la chiesa del Cristo Salvatore. Poi si aggiunsero le dedicatorie al Battista e all'Evangelista. Per la facciata, l'architetto Alessandro Galilei sceglie una soluzione classicista. Quattro colonne incassate nel corpo centrale sporgente reggono il timpano. Sei pilastri sulle parti arretrate sostengono il cornicione. Sotto, cinque arcate alte e strette e cinque porte. Tra le arcate si legge che San Giovanni è madre e capo di tutte le chiese. È la prima delle basiliche, la cattedrale di Roma, e per mille anni è stata il centro della cristianità, la sede del papato, da Silvestro, al tempo di Costantino, fino alla fine del 300. I papi risiedevano nel palazzo del Laterano, il Patriarchio, abbattuto da Sisto V nel 1585, quando fece costruire il nuovo edificio al suo architetto di fiducia, Domenico Fontana. Sisto V ha sistemato anche il secondo ingresso della basilica, sul fronte nord, con i campanili gemelli, le arcate di travertino su due ordini e la loggia delle benedizioni. È stato lui a far erigere l'obelisco, il più antico monumento della città del XV secolo a.C. e il più grande obelisco egiziano, portato a Roma nel 357 da Costanzo II, figlio di Costantino. Se ne persero le tracce e venne ritrovato sottoterra nel 1587, spezzato in tre parti. Fu ricomposto e innalzato il 10 agosto del 1588. Un colosso in granito rosso di 455 tonnellate, alto 32 metri, più 15 con la croce e il basamento. È dedicato a Costantino, fondatore della basilica, che viene celebrato anche nella piazza, in una grande nicchia splendente di mosaici, il cosiddetto triclinio leoniano, sistemato nel Settecento alle spalle della Scala Santa dall'architetto Ferdinando Fuga. È ciò che resta della sala da pranzo del Patriarchio, eretta da Leone III, il Papa che incoronò Carlo Magno. Nel mosaico, infatti, ci sono Costantino e Carlo Magno, mentre ricevono le consegne da Cristo e da San Pietro. Costantino è presente anche nell'atrio che introduce alla chiesa, con una colossale statua romana, alta oltre 3 metri, rinvenuta all'inizio del 600. Più antica ancora è la porta della basilica, proveniente dalla Curia Iulia, l'antica sede del Senato romano. A volerla qui è Alessandro VII, come testimoniano gli emblemi dei chigi, le stelle a 8 punte, applicati sui bordi, aggiunti per adattare i battenti bronzei alle dimensioni del portale della chiesa. L'artefice dell'intervento è Francesco Borromini, il geniale architetto ticinese, principale autore del rinnovamento della basilica. Fu Innocenzo X Panfili a chiamarlo nel 1646, chiedendogli di completare i lavori per il giubileo del 1650. La chiesa mantenne la struttura a 5 navate e le dimensioni della precedente, perché così volle il Papa, che impose di non toccare il pavimento e il soffitto della navata centrale.

Le arcate della navata centrale appoggiano sulle antiche colonne che Borromini ingloba in grandi pilastri, dove inserisce delle nicchie, in ognuna delle quali c'è una statua. 12 statue di quasi 5 metri. Sono i 12 apostoli che scortano il fedele verso l'altare. Ma sono anche le 12 porte della Gerusalemme celeste. Il muro della città ha 12 fondamenta e sopra di esse i nomi dei 12 apostoli dell'agnello, si legge nell'Apocalisse di Giovanni. Le colombe sopra i tabernacoli sono un omaggio a Papa Panfili, ma anche il simbolo dello Spirito Santo. Le sculture degli apostoli in realtà vennero realizzate più tardi, all'inizio del Settecento, da un gruppo di artisti tra i quali Camillo Rusconi, Pierre Legros, Angelo De Rossi. Ma Borromini aveva previsto tutto. I rilievi in stucco sopra le edicole furono eseguiti da giovani artisti, i migliori che fossero in Roma, si disse, sotto la sua guida, con episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento messi in relazione. L'arca di Noè e il battesimo, la cacciata dall'Eden e la crocifissione, Giuseppe venduto dai fratelli e il bacio di Giuda, Giona sputato dalla balena e la risurrezione. Più in alto gli ovati che Borromini aveva lasciato vuoti col muro antico a vista, a ciò che resti a perpetua memoria la fabbrica fatta da Costantino, ma che furono riempiti nel Settecento con figure di profeti. Borromini si dimostra ancora più libero nelle navate laterali, dove, nel rispetto delle linee e delle dimensioni dell'antica basilica, gioca con gli spazi. Una fuga di architravi con le teste alate dei cherubini inserite negli angoli oppure al centro, in funzione decorativa ma anche portante, per collegare i pilastri alle volte. Una prospettiva straordinaria. Borromini mette in rapporto le navate l'una con l'altra in modo da poterle traguardare. Così, sull'asse visivo degli arconi, in prossimità del transetto, ci sono due cappelle speculari con due grandi affreschi, un San Giovanni a Patmos, dove l'Evangelista scrive l'Apocalisse, e la visione della Trinità da parte di Sant'Ilario, dipinta dal Borgognone. In sostanza, l'architetto ticinese riesce a inserire l'anima paleocristiana della Chiesa in un involucro pienamente barocco. Un'impostazione che sarà rispettata nel monumento del Cardinal Casanate, fondatore della Biblioteca Casanatense, disegnato da Pierre Le Gros, d'impianto berniniano, come nella Cappella Lancellotti di Giovanni Antonio De Rossi, con un gran trionfo di stucchi.

0: Il passaggio tra barocco e classicismo settecentesco si mostra nella Cappella Corsini, progettata da Alessandro Galilei negli stessi anni della facciata, che Clemente XII, qui sepolto, volle in onore del santo di famiglia Andrea Corsini e che Stendhal definisce l'ultima bella cappella che il cristianesimo abbia prodotto dopo il Concilio di Trento. È un manifesto di una cultura architettonica che si ispira all'antichità classica, utilizzando materiali preziosi: il marmo verde antico delle colonne sull'altare, il bronzo dorato degli angeli reggi torcia, il porfido dell'urna del monumento di Clemente XII, il marmo orientale del cuscino su cui è posta la tiara, l'argento del ricco manto papale. La statua del Papa è di Giovan Battista Maini. Di fronte il sepolcro del cardinale Neri Corsini, nipote del Papa. Tra i tanti papi sepolti a San Giovanni c'è anche Leone XIII, il Papa della Rerum Novarum, il cui sepolcro si trova sopra il portone della sagrestia. A lui si deve il restauro dell'abside, condotto tra il 1878 e il 1884 su progetto di Francesco Vespignani. Un intervento nefasto che portò alla demolizione del vecchio presbiterio, ritenuto troppo piccolo. Si persero per sempre gli spettacolari mosaici di Jacopo Torriti e Fra Jacopo da Camerino, voluti da Niccolò IV, primo papa francescano, nel lontano 1291. Un'opera che aveva segnato lo sviluppo dell'arte musiva a Roma. La copia ottocentesca non ha nulla del capolavoro del Torriti, se non l'iconografia che riproduce in modo stanco. Ci sono anche i due artisti, due piccole figure inginocchiate, Torriti con in mano la squadra e il compasso e Fra Jacopo col martello e lo scalpello per ricavare le tessere del mosaico che non c'è più.
1: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:

In questo spazio, il 25 maggio 2025, si è celebrata la messa di insediamento sulla cattedra romana del nuovo Papa Leone XIV come vescovo di Roma.

0: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
1: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
2: Al filtro UV.
3: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
4: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
5: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
2: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Signore e signori, il National Boy Choir.
11: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
12: 4/4.
13: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
14: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
15: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
16: Insegnalo.
14: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
17: L'ottava nota, domani, in prima serata.
18: Pochi chilometri da Roma, sul litorale laziale, c'è un luogo importantissimo dal punto di vista naturalistico e non solo. È la tenuta della Presidenza della Repubblica di Castel Porziano e noi oggi qui a Terra Mater abbiamo la direttrice Giulia Bonella. Giulia, benvenuta. Prego, accomodati e innanzitutto ti ringraziamo, ringraziamo la Presidenza della Repubblica per averci ospitato a Castel Porziano. Tra poco vedremo delle immagini che abbiamo girato lì, ma innanzitutto vorrei chiederti che importanza a livello naturalistico e istituzionale questo luogo.
19: Mi piace molto che mettiamo prima la parte naturalistica e poi quella istituzionale. Solitamente facciamo il contrario, invece io da laureata in scienze forestali apprezzo quest'ordine. La tenuta presidenziale di Castel Porziano è una riserva naturale statale dal 1999 e appartiene anche alla rete Natura 2000 per la conservazione della biodiversità, quindi anche a una protezione a livello europeo, perché rappresenta una vera infrastruttura verde, quindi un insieme di habitat mediterranei nel contesto della città metropolitana di Roma. Dal mare abbiamo più di 3 chilometri di spiaggia, si allunga verso il centro di Roma. Visto dall'alto appare chiaramente come un trapezio verde intatto, benché stia subendo anche delle influenze non sempre positive di fenomeni come il cambiamento climatico sulle pinete, circondato tutto intorno dalla città. Il prodigio della storia, quasi dallo sbarco di Enea che si narra che arrivò proprio su quei lidi, crea quasi un filo mitologico tra la fondazione di Roma e la Repubblica Italiana e la storia ha consentito di mantenere intatto un patrimonio naturalistico come pochi ce ne sono in tutto il bacino del Mediterraneo.
18: Che bello! Allora, direi che andiamo a vederlo subito, questo luogo meraviglioso. Vediamo.

qui a Castelporziano vediamo veramente ancora degli scorci di paesaggio della campagna romana del Gran Tour, che arriva a 40 km, se teniamo conto che il raccordo anulare ha circa 63 km di lunghezza, questo ci dà l'idea di qual è l'effettiva dimensione della tenuta presidenziale. È un polmone fondamentale per la città, perché Castelporziano è quasi completamente coperta da foreste, quindi in un'area così pesantemente

urbanizzata come l'area di Roma, un polmone verde così importante è determinante per la salubrità dell'aria che tutti i romani quotidianamente respirano. Stiamo andando in località Procoio, dove c'è il nostro allevamento.

0: in questa zona dedicata proprio all'allevamento, i puledri e i giovani vitelli vengono ospitati e piano piano trovano le condizioni ideali per poter essere poi trasferiti nelle rimesse finali, quindi dei recinti più grandi che li ospiteranno per il resto della stagione estiva. Il nostro personale, i butteri di Castel Porziano, sovrintendono a tutte le attività di salvaguardia, tutela e assistenza dell'allevamento brado e si occupano della gestione di questi animali. Castel Porziano si trova in un'area ricca di storia, per questa ragione sono presenti testimonianze molto ricche di questo passato. Eccoci arrivati a Tor Paterno, l'edificio più importante dal punto di vista archeologico di Castel Porziano. Addirittura pare che sia appartenuto all'imperatore Commodo, ma chiediamo a Maria Grazia che certamente potrà dare qualche spiegazione di più.
1: Allora sì, in realtà Commodo è il primo imperatore di cui abbiamo notizia certa che sia arrivato in questa villa, perché a Roma c'era un'epidemia e quindi i suoi medici gli consigliano di venire nella sua villa laurentina per un ambiente più salubre e infatti lui la peste non la prende. In realtà però abbiamo evidenze dai laterizi, soprattutto evidenze murarie, che questa villa è stata fondata nel primo secolo, quindi molto prima rispetto a Commodo. Queste in particolare sono resti di terme con i classici ambienti, quindi calidarium, tepidarium, frigidarium, su cui è impostata una chiesa del 1600, perché ancora oggi non abbiamo idea dell'estensione esatta della villa, quindi non sappiamo quanto fosse grande, ma speriamo di scoprirlo.
0: Castel Porziano poi è anche una riserva naturale statale, quindi un'area protetta. Il Querceto di Castel Porziano è uno dei pochissimi conservati con questo stato di integrità ed è per questo che è l'elemento naturalistico più rilevante di Castel Porziano. A questo poi si associano dei boschi a prevalenza di leccio, quindi le leccete, che sopravvivono meglio alle condizioni di maggiore stress idrico e di temperatura, per questa ragione sopravvivono meglio nelle aree più vicine al mare. Ora stiamo entrando dentro la lecceta e qui andiamo a vedere qualcosa di veramente speciale. Il cosiddetto leccione, un albero monumentale, appunto un esemplare di leccio, veramente rappresentativo.

0: Ed eccoci arrivati a Leccione, questo splendido esemplare di quercia sempreverde di oltre 7 secoli di età, che rappresenta più di ogni altra cosa il simbolo di Castel Porziano. Rimane in vita perché le sue radici si sono ancorate a dei resti di muri romani che stanno qui da oltre 2000 anni, ciò che rimane di una villa patrizia del primo secolo d.C.
1: Natura e storia che si fondono perfettamente insieme, Giulia, bellissimo.
2: Istituzione.
1: Sì. Ma allora, perdonami, ti chiedo, ma i presidenti quanto la frequentano questa tenuta?
2: Il nostro presidente Sergio Mattarella la frequenta soprattutto per venire a trovare le persone che ospita. Mi spiego meglio, sin dal suo primo insediamento, quindi febbraio 2015, da subito il Presidente ha deciso di aprire le sedi della Presidenza della Repubblica. E su Castel Porziano ha pensato proprio a quanta importanza la natura, l'aria ha sulle persone fragili. E quindi noi soprattutto in estate ospitiamo disabili al mare, gli offriamo una vera settimana di vacanza e in quell'occasione il presidente siciliano ama il caldo, ci viene a trovare, ma soprattutto per andare a trovare tutte queste persone e dargli un benvenuto speciale e dargli soprattutto poi un appuntamento a reincontrarli a settembre di ogni anno, in cui a Castel Porziano organizziamo una grandissima festa con tutte queste persone. Quindi i disabili del mare, i bambini delle case famiglia con cui facciamo l'ippoterapia e le passeggiate in carrozza, gli anziani che in primavera vengono a fare il percorso storico a

0: artistico, si ritrovano tutti a settembre con questo appuntamento col signor Presidente per veramente vivere una giornata di allegria e festa e di comunità. Tanti progetti sociali, però dicevi che ci sono delle aperture al pubblico
1: Sì,
0: anche, no?
1: ormai parliamo di un vero e proprio calendario dell'accoglienza e dell'apertura della tenuta presidenziale di Castel Porziano. Abbiamo potuto vedere già nel video, e evidenziavi anche tu, Carolina, questa incredibile valenza multipla, no? Di patrimonio naturalistico, storico-artistico, archeologico, tutti i valori che visitando la tenuta si potenziano reciprocamente. E quindi è possibile, semplicemente andando sul sito del Quirinale, c'è un piccolo banner in alto a destra e si può prenotare percorsi naturalistici, archeologici o storico-artistici. Ed è molto bello che è stato, pensato un meccanismo di collaborazione con i ragazzi delle università del Lazio, quindi tutte e tre le università di Roma e l'Università della Tuscia. Che accogliamo, formiamo per i loro tirocini curriculari 50 ore e poi loro diventano i portavoce della Presidenza della Repubblica per parlare bene di natura, cultura, archeologia, insieme alle associazioni ambientaliste, WWF, Lipu Legambiente e al Touring Club. In tutto questo si innesta il progetto del Quirinale Contemporaneo e quindi natura, storia, archeologia, con innesti di opere e di design dell'arte repubblicana, proprio perché la Presidenza della Repubblica diventa anche un modo di veicolare il Made in Italy al grande pubblico e ai grandi ospiti.
0: Senti, c'è un'altra iniziativa, Giulia, di cui volevo parlare, questa Citizen Science, appunto, che si inserisce all'interno del City Nature Challenge.
1: Sì, allora, da quando la biodiversità è entrata nella Carta Costituzionale, io dico spesso che non è un caso che il Presidente abbia sottolineato nel suo secondo discorso al Parlamento di insediamento nel febbraio del 2022, abbia anticipato il valore della biodiversità che da lì a pochi giorni sarebbe entrata in Costituzione, proprio perché la Presidenza della Repubblica ha contezza del valore della biodiversità e ne parla con competenza tramite la tenuta di Castel Porziano, che quindi non solo con la ricerca scientifica, ma anche con attività di citizen science, che è questa interessante e affascinante modalità di coinvolgimento dei cittadini che chiamiamo a vestire le vesti di scienziati e facciamo manifestazioni di conoscenza e mappatura della biodiversità. Il City Nature Challenge è una di queste iniziative. Sono ormai 3 anni, quindi proprio dal 2023, dall'anno dopo che la biodiversità è entrata in Costituzione, che la tenuta ha ritenuto più che opportuno supportare l'Accademia delle Scienze d'Età dei 40, che su Roma è l'organismo che promuove questa manifestazione, e accogliere nelle giornate dedicate cittadini di ogni età, studenti, anziani, persone meno fortunate, a camminare con noi nella natura, utilizzare l'app, ormai sappiamo come la tecnologia facilita, accelera, avvicini, se ben gestita, il
0: Certo.
1: cittadino alla conoscenza della natura. Tramite l'app iNaturalist si possono mappare perché poi lo georeferenziamo, ma fotografare specie di fauna, flora, selvatiche o anche registrare i suoni della natura, il canto di un uccello, una rana nelle piscine naturali di Castel Porziano. Tutto questo contribuisce poi a cercare di far sì che la nostra città si piazzi bene nella
0: Esatto,
1: classifica
0: perché i cittadini
1: finale.
0: vengono, raccolgono queste immagini, le caricano sull'app e poi in realtà è la città che vince, no? Non è il
1: Esatto,
0: cittadino singolo.
1: esattamente
0: Vediamo delle
1: perché
0: immagini.

0: Il City Nature Challenge è un'iniziativa che nasce nel 2016 ad opera di due realtà americane. In questo 2025 è arrivato quindi alla sua decima edizione e da due realtà che aveva coinvolto inizialmente ne coinvolge quasi 700. È una gara tra città, tra province, tra aree protette. Qual è lo scopo? Quello di raggiungere il numero maggiore di segnalazioni di piante, animali e funghi nelle aree che hanno organizzato eventi. È un'attività di citizen science, quindi è il cittadino il vero protagonista di queste iniziative. Quindi tutti i cittadini sono chiamati a partecipare andando presso uno degli eventi che sono stati organizzati oppure anche in totale autonomia. Quindi ci si può recare anche nel giardino di casa e scattare una foto di una pianta, di un animale, caricandola sull'app iNaturalist. Il vincitore della gara è l'ente organizzatore che totalizza il maggior numero di osservazioni registrate nei 4 giorni di competizione.
1: Castel Porziano è stata scelta come uno dei luoghi più importanti per questa iniziativa di City Nature Challenge qui a Roma e nell'area metropolitana di Roma, perché è un'area di grande ricchezza di biodiversità, è un'area di oltre 6.000 ettari, è una riserva naturale dello Stato ma anche una proprietà della Presidenza della Repubblica, quindi qui la natura è protetta, però nello stesso tempo è favorita, diciamo, la visita da parte della popolazione, di giovani, di studenti e di fasce di popolazione anche di età maggiore.
0: Quest'anno in Italia partecipano circa 20 enti tra città, province, aree protette. Roma è il terzo anno consecutivo che partecipa. Lo scorso anno abbiamo avuto, direi, ottimi risultati perché ci siamo classificati per numero di osservatori, quindi di cittadini che hanno partecipato all'iniziativa, primi in Italia e secondi in Europa. E neanche male a livello mondiale perché siamo arrivati 37esimi.
2: La primissima cosa che dobbiamo fare è quella di riconoscere la specie. Questo è un torcicollo. La seconda cosa che dobbiamo fare è controllare le due zampe, non ha anelli, e quindi sappiamo che al torcicollo va l'anello Z e con le pinze speciali dell'anellatore che vi ho detto prima vado a sagomare l'anello intorno alla zampa dell'uccellino. E questo, da questo momento, non sarà più un torcicollo, ma sarà il torcicollo con anello Z528080.
1: L'Accademia Nazionale delle Scienze ha iniziato già da alcuni anni a seguire e anche ad organizzare queste iniziative cosiddette di City Nature Challenge.
0: L'iniziativa ha finalità scientifiche perché il cittadino aiuta lo scienziato a raccogliere dati. E si raccolgono un'enorme quantità di dati, lo scorso anno ci sono state 2,5 milioni quasi di segnalazioni. Ha un grandissimo significato sociale perché aiuta il cittadino ad essere più consapevole della biodiversità che lo circonda, in cui vive tutti i giorni e di cui spesso non si rende conto.
3: Che cos'è?
4: Una ninfa di una libellula, quindi lo stadio prima di essere un adulto.
1: La tenuta di Castel Porziano è una grande area naturale che contiene oltre 4-5 tipi di foresta e di ecosistemi diversi, con un numero di specie animali e vegetali che superano le 6.000 specie e sono circa il 10% dell'intera biodiversità italiana, benché Castel Porziano rappresenti solo una piccolissima frazione dell'intera superficie nazionale.
0: Le città non sono solo cemento e mattoni e queste iniziative servono proprio a rendere più consapevoli della ricchezza che abbiamo, che dobbiamo conservare, ma per conservare bisogna conoscere e quindi il cittadino in questo è assolutamente importantissimo.
5: È stata una bellissima esperienza e anche perché non ero mai stato qui.
6: Sicuramente è interessante.
7: È bello perché fanno anche le cose didattiche, quindi è un modo per...
8: È un punto di partenza.
7: Sì, esatto, è un punto di partenza anche soprattutto di divulgazione.
3: Silvia, prima di salutarti volevo chiederti quali sono le altre residenze presidenziali aperte al pubblico?
0: Beh, per eccellenza il Palazzo del Quirinale. Il Palazzo del Quirinale è stata la prima e la principale sede del Presidente della Repubblica sin dal 2015 ad essere aperta. Aperta a visite ovviamente storico-istituzionali, anche lì molto dedicate al Quirinale contemporaneo, e anche in quell'occasione, anzi nasce tutto a Palazzo del Quirinale col coinvolgimento degli studenti. Non solo Palazzo del Quirinale, stagionalmente aperta anche la residenza a Napoli, a Posillipo, Villa Rosberi, la Villa sul Mare, lì in collaborazione invece che col Touring Club, col FAI. E da ultimo, ma non per importanza, anche la caserma del Reggimento Corazzieri, il sabato è visitabile proprio perché questo messaggio dell'apertura delle sedi, quindi di avvicinamento dell'istituzione ai cittadini e di comunicazione del fatto che la sede del Presidente della Repubblica è la sede degli italiani, è diventato un messaggio che ha coinvolto tutte le residenze presidenziali con accezioni diverse, portando anche a un dialogo tra le competenze, perché la natura di Castel Porziano, la natura storica dei giardini di Villa Rosberi devono imparare a dialogare, e i ragazzi in questo imparano veramente un lessico multidisciplinare con la storia del nostro paese.
3: Grazie mille alla direttrice della tenuta presidenziale di Castel Porziano, Giulia Bonella, grazie davvero per essere stata con noi e noi torniamo tra poco.

0: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Sparco stilato? C'è Vim Carbon.

0: Vim carbonio attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
0: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
2: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: E il V Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
2: Ha il filtro UV.
3: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stetichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
10: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
9: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
11: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice. Domani in seconda serata.
12: Adesso iniziamo un viaggio in un paese incontaminato dell'Africa occidentale, un luogo, un paradiso direi per chi ama l'avventura e soprattutto un luogo in cui convivono modernità, presente, passato, ma anche vita tribale. È la terra dei mille contrasti ed è la Namibia.
13: Il mio viaggio in Namibia comincia a Windhoek, la capitale, ma la città è solo un punto di partenza. Giusto il tempo di preparare i mezzi, caricare l'attrezzatura e partire, lasciando l'asfalto per inoltrarmi subito nella vera protagonista di questa terra, la natura. La prima tappa mi porta nel cuore del Parco delle Tosha, uno dei più importanti e affascinanti di tutta l'Africa. Le sue vaste distese bianche si alternano a praterie e pozze d'acqua, creando un ambiente perfetto per l'osservazione della fauna selvatica. Un elemento unico del parco è la Pandye Tosha, una vasta depressione salina che si estende per circa 5.000 km2, che durante la stagione secca si asciuga, lasciando dietro di sé un paesaggio

paesaggio lunare. Questa concarida e accecante si trasforma in un teatro naturale, dove la vita si concentra attorno alle pozze d'acqua. Le praterie che circondano La Panne sembrano infinite e in lontananza si scorgono movimenti lenti, polverosi e silenziosi. E quando il sole cala e l'aria si fa più fresca, alcuni animali emergono cautamente dall'oscurità. Osservare in silenzio, immerso nel buio della savana, mi ha permesso di ammirare da vicino questa famiglia di rinoceronti che si avvicinava alle pozze d'acqua per dissetarsi. Una scena che porterò per sempre nei miei ricordi. L'esplorazione di questo luogo mi porta ancora più a nord, fino a raggiungere le Pupa Falls. Qui il fiume Cunene si infrange con potenza tra le rocce rosse, creando un'oasi rigogliosa in mezzo alla terra arida. Con il fragore delle cascate alle spalle, decido di seguire un sentiero tranquillo. Camminando lungo il fiume, scopro che queste acque sono in realtà abitate da coccodrilli. Devo perciò cercare un posto sicuro per riuscire a godermi il bellissimo tramonto alle Pupa Falls.

Lasciate le cascate, mi avventuro nel Damaraland, una regione arida e montuosa, poco abitata, caratterizzata da paesaggi desertici e inospitali. È qui che incontro gli elefanti del deserto, una specie che si è adattata alle condizioni estreme di questo ambiente inospitale.

Il viaggio prosegue verso la Skeleton Coast, come indica chiaramente un inquietante cartello a forma di teschio. Questo tratto di costa, spesso avvolto dalla nebbia, è famoso per i relitti di navi naufragate e per il suo paesaggio spettrale. La Namibia reca emozioni profonde. Anche nei luoghi più inospitali c'è sempre qualcosa che resiste tenacemente, come questa pianta che trae nutrimento dalla condensa prodotta dalla nebbia oceanica, fatale per il resto della vita.

Seguendo la strada che corre parallela all'oceano, arrivo a Cape Cross, dove una comunità di migliaia di otari attira la mia attenzione. Scendo dalla macchina e immediatamente vengo accolto da un coro caotico, e anche il mio olfatto viene messo a dura prova. Anche le lagune di Walvis Bay, poco più a sud, sono ricche di vita. Qui, stormi di fenicotteri si specchiano nelle acque tranquille e io ne approfitto per rilassarmi prima di addentrarmi nel deserto. La costa namibiana offre uno scenario unico, dove l'oceano e il deserto si sfiorano in un incontro ancestrale. Approfittando della bassa marea, decido di inoltrarmi lungo questa frontiera naturale per esplorare da vicino il confine tra sabbia e mare.

Per affrontare le dune dorate e i continui saliscendi naturali del deserto, scelgo di utilizzare un quad per godere al massimo l'avventura tra curve, salite e discese in un paesaggio che sembra infinito. Qui la natura regala emozioni che non dimenticherò facilmente. Così come la discesa a tutta velocità su una tavola da sandboarding, che mi dà la carica per l'ultima parte del viaggio. Lasciandomi alle spalle la costa, mi dirigo verso l'interno fino a raggiungere lo Spitzkoppe, un'imponente montagna granitica che svetta per 1728 metri, solitaria in mezzo a un'immensa pianura desertica. Camminando tra le sue rocce mi sembra di viaggiare indietro nel tempo, grazie alle incisioni rupestri che raccontano storie antiche di popoli che hanno vissuto qui migliaia di anni fa. Eppure, tra le sue imponenti formazioni rocciose si nasconde qualcosa di giocoso. A volte ho quasi l'impressione che questi spiriti di pietra mi facciano l'occhiolino.

Dopo lo spettacolo suggestivo della Spitzkoppe, il mio viaggio continua e un luogo particolare attira la mia attenzione. Si chiama Solitaire, un piccolo avamposto nel cuore della Namibia che appare come un miraggio improvviso sulla strada polverosa. Poche case e carcasse d'auto arrugginite disseminate come opere d'arte. Ma il deserto del Namib mi aspetta. Un giro su un piccolo aeroplano mi permette di ammirare dall'alto le suggestive dune di Sassoblay, che sono tra le più alte del mondo. Onde di sabbia rossa che si muovono con il vento e cambiano forma ogni giorno.

All'alba cammino sulla cresta di una duna, mentre il sole tinge tutto d'oro. Poco più là, Dudley, un antico lago ora secco, in cui gli alberi pietrificati si ergono sul letto bianco e asciutto, in un silenzio quasi irreale. È un paesaggio che ricorda un altro pianeta.

prima della fine del mio viaggio mi concedo ancora qualche chilometro per vivere il momento più significativo della mia avventura, l'incontro con la tribù Himba. In un villaggio isolato, accolto da sguardi curiosi e sorrisi sinceri, ho la possibilità di condividere momenti della vita quotidiana. I canti e le danze che mi vengono mostrati raccontano molto di più di quello che le parole potrebbero dire. Qui il legame con la terra è totale, profondo, viscerale. È proprio in questo incontro che il senso del viaggio si compie. Tutto ciò che ho vissuto, i paesaggi estremi, gli animali selvatici, le tracce del tempo e del silenzio, trova una sua voce attraverso la cultura di chi vive in simbiosi con questa natura. Un viaggio in Namibia non è solo un'esplorazione di luoghi, ma una scoperta di connessioni tra uomo e terra, tra passato e presente, tra il silenzio e la memoria.

0: E abbiamo con noi a Terra Mater il regista di questo documentario sulla Namibia, Jimmy Carpanzano, insieme ad un volto noto nel mondo dei viaggiatori, Ludovico De Mest. Benvenuti.
1: Ciao, caro mio.

0: Io ho introdotto, Ludovico, ho introdotto te come un volto noto perché più di 500 documentari, poi parleremo anche di questi viaggi a rallentatore, sei il fondatore della Travel Film School, che è anche questa è un'iniziativa di cui parleremo, però voglio sapere come hai iniziato a fare il documentarista.
1: Grazie intanto dell'invito. La domanda, diciamo, ho una vita un po' anomala, ho avuto una scelta strana. Io sono laureato in giurisprudenza, quindi ho studiato una cosa, diciamo, noiosa, se vogliamo,
0: O comunque
1: o
0: lontana.
1: comunque lontana da quello che volevo, però avevo l'ambizione sempre di girare il mondo e volevo fare diplomazia. Diciamo, mi sono reso subito conto, velocemente conto alla fine, che non era tanto la mia strada, intanto perché l'esame per diventare diplomatico è troppo difficile, quindi diciamo,
0: Diamo fiducia a
1: Diamo
0: questi
1: fiducia agli
0: ragazzi.
1: studenti, esatto. No, e quindi ho iniziato a lanciarmi verso il mondo che mi piaceva di più in quel momento, che era quello dei viaggi, del turismo. Poi vengo da una famiglia in cui mio papà ha fatto tanti anni di produzione, di fotografia, quindi avevo quella passione un po' innata che mi è stata portata anche da mio papà. E questa fortuna di ho avuto la fortuna di essere, diciamo, coinvolto in un tour operator, quindi sono entrato in questo mondo di viaggi. Ho iniziato a lavorare normalmente, ma facevo le mie vacanze con i miei migliori amici sempre con un obiettivo molto preciso, cioè quello di in qualche modo raccontare delle storie, organizzare dei viaggi che fossero un po' basati sullo storytelling. Questo è proprio un insegnamento della fotografia di mio papà, no? E quindi ho iniziato a fare dei viaggi un po' anomali, ho attraversato l'Africa occidentale con i miei migliori amici a bordo di una Panda 4x4 del 1987. Questo è stato il mio primo.
0: Scusa, quanti anni avevate lì?
1: E qua avevamo 26-27 anni più o meno, eravamo appena usciti
0: Siamo ragazzi,
1: dall'università.
0: più o meno.
1: E praticamente questi viaggi mi hanno ovviamente smosso, hanno reso tutte le nostre vacanze molto più interessanti del solito viaggio normale. Allo stesso tempo mi hanno dato, come dire, questo spunto di storytelling che ho portato avanti. Quindi, oltre al viaggio in panda, ho iniziato a viaggiare a bordo del tuk-tuk. Quindi grazie a questo storytelling abbiamo iniziato a
0: Certo.
1: ottenere copertura mediatica, abbiamo iniziato ad essere conosciuti e quindi con queste scuse di viaggi particolari abbiamo iniziato a ottenere i primi progetti, sponsorizzazioni interessanti.
0: Eravate tanti lì, eh?
1: Eh sì, quello è stato un viaggio con 11 persone addirittura in
0: Wow.
1: Etiopia. Praticamente nel 2011 abbiamo attraversato l'Ecuador e il Perù in occasione dei 100 anni dalla scoperta di Machu Picchu, quindi sempre una chiave di lettura legata alla storia. L'anno successivo, non so se ti ricordi, c'era il 2012, la fine del mondo dei Maya,
0: Ah, certo.
1: quindi abbiamo fatto lo stesso identico viaggio in ape, ma in Messico, Guatemala e Belize, andando a scoprire tutte le rovine del mondo Maya. Io piano piano ho iniziato a ingranare con i video, io facevo solo fotografie all'inizio, poi era il 2009, 2010, 2011, insomma non avevo ancora attrezzatura. Piano piano ho iniziato a creare video, questi video hanno iniziato effettivamente a funzionare un pochino. E da lì poi, insomma, sono stato coinvolto in altri viaggi in Africa a bordo di mezzi, camion, ho attraversato tutta l'Africa. Poi, insomma, a un certo punto mi sono trovato seduto con i miei amici dicendo: qua dobbiamo decidere se farlo come lavoro, o se continuare così. E alla fine abbiamo avuto la fortuna di trasformare questa passione in un grande lavoro e ho aperto una casa di produzione. Da quel tempo continuo a fare produzioni e documentari con un filone di viaggio come principale.
0: E voi come vi siete conosciuti?
1: Proprio prima hai menzionato la Travel Film School e Jimmy è uno dei filmmaker che fa parte, diciamo, di questa piattaforma, community che io ho
0: Esatto.
1: creato negli anni e devo dire che ci siamo in realtà conosciuti in un momento, se vogliamo, sfortunato perché è scoppiata la pandemia. Io ne stavo facendo tantissimi documentari in giro per il mondo, ma col Covid ho dovuto interrompere la
0: Certo.
1: produzione di viaggio, no? E per non interrompere però proprio la produzione ho coinvolto un sacco di filmmaker in giro per il mondo, selezionati cercando in giro YouTube, cercando tutto il materiale più interessante, coinvolgendo la community della Travel Film School, e ho costruito tantissimi filmati con il materiale dei filmmaker che avevano già fatto dei viaggi molto belli. Quindi, come dire, ho fatto un po' il lavoro da redazione,
0: Eh
1: cioè ho
0: sì,
1: ricostruito, ho
0: da
1: preso da
0: fermo ti sei
1: fermo
0: adattato.
1: e abbiamo creato tantissimi. Stiamo parlando di oltre 500 documentari in totale, proprio tantissimi. E Jim è stato uno dei principali filmmaker che ho coinvolto. Tra l'altro, poi è nata un'amicizia tra me e lui negli anni e adesso lavoriamo insieme anche su un lavoro molto interessante con Diego Gastaldi, che è questo ragazzo disabile che viaggia in
0: Come no, lo
1: carrozzina,
0: conosco bene,
1: che forse
0: Diego.
1: conosci bene, e che viaggia con un van. Lui racconta la van life in maniera molto spontanea,
0: Bravissimo,
1: bravissima,
0: bravissimo. Jimmy, tu invece come hai iniziato questa avventura da filmmaker?
2: Ma allora, io fino al 2014 lavoravo in un'azienda chimica come perito chimico. Poi
0: Siete partiti tutti e due da
2: sì, da
0: cose.
2: cose che non ci

0: c'entrano niente. Poi una crisi di settore mi ha costretto a fare delle scelte. Allora lì, davanti a questo bivio, ho detto: perché no? Seguiamo quelle che sono le mie passioni, che sono i viaggi e il videomaking. E lì ho iniziato ad avvicinarmi a questo mondo. Ho scoperto i viaggi a rallentatore di Ludovico, mi sono guardato tutte le sue serie, le puntate. Poi, durante la pandemia del 2020, con mia moglie, che eravamo a casa, ci siamo guardati tutti i corsi della Travel Free School e lì abbiamo imparato a fare i documentari di viaggio e poi, appena abbiamo potuto, abbiamo iniziato a viaggiare e a girare il mondo.
1: Che bello. E la Namibia perché?
0: La Namibia perché avevo cercato di raccontare un posto che esprimesse libertà e contrasti, e la Namibia è perfetta per questo. Si dice che sia il posto più bello al mondo e posso confermare che è così.
1: Proprio così. Senti, raccontami un po' però del viaggio, dove dormivate, il rapporto con la popolazione locale.
0: Allora, il viaggio è durato circa 18 giorni e ci spostavamo con delle jeep e dormivamo in tenda. Abbiamo sempre dormito in tenda, quindi lontano dai lodge, cercando di accomodarci nel cuore della natura, sempre. Questo era uno dei cardini principali del nostro viaggio. E abbiamo fatto una parte legata alla scoperta degli animali, che è stato fantastico, anche se comunque è abbastanza complicato filmare gli animali. E poi una parte legata ai paesaggi e un'altra parte legata proprio alle popolazioni, agli Himba. In Namibia c'è la tribù degli Himba, che è una popolazione incredibile, che ha tanto da trasmetterti, perché sono molto legati alla terra e quindi stare lì con loro per diversi giorni è una cosa che ti arricchisce tanto, ecco.
1: Beh, penso proprio di sì. Allora, mi avete già accennato in più occasioni questi viaggi a rallentatore. Vediamo queste immagini così poi ci spiegate meglio.

0: le sospensioni tanti, tanti chilometri qua.
1: Ma c'è un buco.
2: Ecco da dove arrivavano tutti gli spifferi.
3: In Nuova Zelanda con un furgone hippie degli anni 70.
0: Stiamo facendo troppo rumore, siamo prossimi all'esplosione.
3: O in Giappone con una lavatrice.
4: Sarai il presidente.
0: È vero.
5: Ma senti un rumore che fa? Ma che macchina hai preso?
3: È in Sri Lanka con uno scuolabus.
2: Anche il pulsante per prenotare la chiamata.
3: E mille altri viaggi, sempre unici.
6: Quindi al rallentatore perché? Per i mezzi che utilizzate?
7: Diciamo, esatto, la scusa principale era il mezzo, c'era sempre una ricerca attenta sul mezzo un po' caratteristico del posto che visitavamo, e un po' la lentezza ti porta a conoscere un paese in maniera diversa, ovviamente. Certo. Quando viaggi in tuk-tuk o quando viaggi con quelle macchinette minuscole, o il Karapid in Senegal è un esempio pazzesco perché è un pulmino giallo che usa proprio la popolazione locale, perché noi abbiamo viaggiato con la popolazione locale in un Karapid per tutto il paese. Chiaramente questo ti porta delle, come dire, delle situazioni originali che solo in questo modo si possono raccontare.
6: Ma come, cioè, nel senso, questa idea ti è venuta perché per caso ti è capitato di utilizzare un mezzo strano e poi da lì hai detto...
7: Più o meno, nel senso che quando prima hai visto la fotografia di tutti quei ragazzi insieme con i tuk-tuk, quel viaggio lì è stato proprio perché io volevo iniziare a raccontare i viaggi in questo modo, cioè a raccontare queste storie. E quindi quel viaggio lì mi ha portato effettivamente anche ai primi 4 episodi, che per fortuna hanno avuto in qualche modo successo, hanno iniziato a ottenere attenzione. Ho avuto l'opportunità di farne molti altri con Gabriele Salucci, che è il ragazzo che avete sentito parlare, che è stato il mio conduttore per oltre 70 episodi. Stiamo parlando di una serie che è durata 4 anni, e ho girato con lui mezzo mondo, e questo ovviamente ha attirato poi attenzione, è una macchina che si è ingranata. E questi documentari, la cosa divertente e anche, diciamo, una bella sfida per gli studenti che vogliono approcciare questo mondo, è che hanno ottenuto una grande distribuzione all'estero, per quanto sia tutto italiano, made in Italy, sono stati scelti in Brasile, in Germania, in tantissimi paesi, per cui è stato molto stimolante.
6: Complimenti.
7: Molto stimolante.
6: Allora, immagino che abbiate qualcosa in cantiere, prossimi viaggi, perché non so se voi riuscite a stare fermi per più di qualche settimana.
7: Esatto.
6: Vi succede di stare a casa per più di qualche... È
7: no.
6: Difficile, appunto.
8: No, non ci succede quasi mai. Prossimi viaggi, Indonesia, a Java, Sulawesi.
7: Lo dice come se fosse...
6: Dietro l'angolo.
8: Esatto, dietro l'angolo.
6: Viterbo, Orte.
8: Esatto, questa è la prossima meta.
6: Ok, per te Ludovico?
7: Il mio prossimo è a Torino, in realtà. No, io purtroppo ho la sfortuna di essere diventato più produttore, quindi faccio documentari, però molto spesso li curo anche dietro le quinte, quindi da casa.
6: Certo.
7: Però ho dei viaggi in programma, chiaramente ne ho uno in Colombia, poi con Diego Gastaldi stiamo iniziando a lavorare su un progetto molto ambizioso, per cui incrocio le dita, ma presto viaggeremo insieme anche io e Gino, sicuramente.
6: E allora buon viaggio.
8: Grazie mille.
6: Grazie.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Ha il filtro UV.
1: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
0: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato. È irresistibile.
7: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
8: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
9: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
10: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
11: Signore e signori, National Boy Choir.
12: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
13: 4/4.
14: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
15: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
16: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
17: Insegnaglielo.
15: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
18: L'ottava nota, domani, in prima serata.
19: Chi osserva al microscopio e chi ha questa capacità di unire scienza e poesia e di raccontare questo mondo tra ali di formiche, mosche, questi esseri che noi a volte insomma un po' denigriamo, invece lui ce li racconta nella sua maniera totalmente poetica, Gian Umberto Accinelli.
20: Oggi vi racconto la storia del corvo e della formica rufa. Il corvo lo conosciamo tutti, è quell'uccello che vive praticamente in tutta Italia, dalle penne scure, molto comune insomma. La formica rufa invece è una formica che in Italia vive sulle Alpi, in realtà da qualche anno anche sugli Appennini è stata portata, ma comunque questa è un'altra storia. La formica rufa si riconosce perché costruisce dei nidi chiamati acervi. Sono delle piccole collinette, delle montagnette in mezzo al bosco, edificate e costruite con gli aghi di abete. Bene, talvolta un corvo vola di ramo in ramo, di albero in albero, alla ricerca di un acervo. Quando lo trova, scende, si posa sul nido e inizia a fare un

0: arrambaccano. Inizia a urlare, a sbattere ali, a calpestare il nido e le formiche reagiscono. Escono dal nido e a questo punto scatta la rissa. Le formiche mordono il corvo, gli mordono le zampe, si infilano tra le penne, salgono sulla testa mentre il corvo sbatte le ali, cerca di scrollarsele di dosso e calpestarle e colpirle col becco, e poi, così come è iniziata, la rissa si conclude. Il corvo torna nel cielo, le formiche invece nel loro nido. Il silenzio cala nella foresta, ma rimane sospesa nell'aria una domanda. Ma perché mai il corvo ha attaccato briga con le formiche? Che è vero, sono animali piuttosto aggressivi, ma non gli hanno fatto niente. In realtà, il corvo attacca le formiche solo e soltanto quando è infestato da alcuni parassiti come le zecche. Il corvo sa infatti che le zecche non sopportano l'acido formico, e l'acido formico è una sostanza che le formiche gli hanno spruzzato durante la battaglia, una sostanza talmente sgradevole per le zecche che queste si staccano e smettono di succhiargli il sangue. Insomma, il corvo ha creato una sorta di cura fai da te, una terapia del bosco che, come tutte le terapie, ha degli effetti collaterali. Migliaia, un po' meno, dai, un centinaio di morsicature di formiche.
1: Vabbè, ma questo corvo è un genio.
0: I corvi sono dei geni, gli uccelli sono dei geni, il corvo in particolare. Stanno scoprendo cose incredibili sugli uccelli.
1: Pazzesco. Cioè, giustamente dice, qual è il male minore? Mi tengo qualche morso della formica.
0: Come tutte le terapie, c'è un effetto collaterale. In questo caso, insomma, affrontare un popolo feroce come quello delle formiche rufa.
1: Ragazzi, domande? Vai.
2: Salve. Io volevo sapere se esistono anche altre specie animali che usano le formiche per curarsi.
0: Sì, ne esistono diverse. Esistono per esempio degli altri uccelli che fanno la stessa cosa, oppure c'è anche una specie particolare, prendiamo un caso, cioè che siamo noi, in particolare pensa non solo noi, ma i bolognesi, casualmente. I bolognesi a settembre vanno sul Monte delle Formiche e si mangiano.
1: Il Monte delle Formiche
0: è vicino a città, okay. È un luogo dove sciamano le formiche, cioè dove vanno le formiche alate, e poi se le mangiano. Secondo loro si cura la gastrite. Forse qualche verità c'è, perché in effetti l'acido formico, che è simile all'acido acetico, cioè la sostanza che c'è nel nostro aceto che usiamo in cucina, ha un effetto in qualche modo lenitivo della gastrite.
1: Ci hai provato tu?
0: No, io non ancora, però non ancora.
1: Mamma mia, mi tengo la gastrite piuttosto. Altre curiosità?
2: Io invece mi chiedevo, ma perché alcune formiche sono alate?
0: Alcune formiche sono alate perché sono i riproduttori, sono sia i maschi sia le femmine che sciamano. Dobbiamo pensare al formicaio come a un unico organismo, un superorganismo. E in questo superorganismo le formiche che vediamo normalmente, quelle si dice attere, cioè senza ali, sono le cellule somatiche, quelle della pelle, del fegato, del cuore, eccetera. Invece le alate sono invece le cellule sessuali, ovuli e spermatozoi, i quali una volta all'anno escono dal nido, s'accoppiano, poi le femmine si mangiano le ali, e poi troveranno...
1: Cioè, si mangiano le stesse ali,
0: perché sono una fonte proteica, e non gli serviranno più perché trascorreranno tutta la loro vita all'interno del formicaio. E invece i maschi, che sono notoriamente degli esseri con un ruolo secondario nella vita, moriranno tutti uno dopo l'altro.
1: Ma questa è una cosa tragica! Mamma mia, abbiamo ancora una domanda? Siamo a posto? Abbiamo finito?
0: dopo questo
1: finale un po' tragico. Grazie Gian Umberto, grazie mille, alla prossima. Avete un piccolo giardino, un balcone o una pianta in casa? Noi ci auguriamo di sì. perché questo vuol dire che siete pronti per vedere le piante sotto una luce completamente diversa. Stefano Mancuso, uno dei più grandi neuroscienziati vegetali al mondo, ci porterà alla scoperta del mondo vegetale.

0: Una delle caratteristiche tipiche degli alberi è quella di avere la cosiddetta crescita secondaria, cioè un albero ogni anno produce un nuovo anello di accrescimento. Questa cosa che a noi oggi sembra così banale e così conosciuta da tutti, in realtà non è sempre stato così. Ai tempi di Leonardo da Vinci, quando si guardava questi anelli degli alberi, si pensava che fosse una nuance, una specie di disegno del legno che non avesse nulla a che fare con l'età, eccetera. Fu Leonardo, fra le miliardi di cose che ha scoperto quell'uomo, a scoprire anche che gli alberi producono un anello di accrescimento ogni anno. Non solo scoprì questo, scoprì anche che la larghezza di questi anelli e la forma di questi anelli dipendeva molto dalle caratteristiche della stagione climatiche, della stagione in cui l'albero era cresciuto e dalla propria disposizione geografica. Insomma, scoprì tutto quello che poi dette vita a due distinte discipline scientifiche, una che si chiama dendrocronologia, quindi lo studio, diciamo, del tempo all'interno del legno, e l'altra che si chiama dendroclimatologia, lo studio del clima a partire dal legno. Che cosa fanno di fatto gli alberi? Beh, gli alberi sono degli archivi viventi della loro storia, della storia dell'ambiente all'interno del quale loro sono vissuti. Quindi pensiamo ad esempio alla storia della climatologia, no? Se noi volessimo sapere qual era il clima di un luogo qualunque del pianeta, no? Di Roma nel 200 avanti Cristo, come faremmo a saperlo? A livello del pianeta globale e anche dell'Italia probabilmente abbiamo delle indicazioni, sappiamo anche il 200 avanti Cristo che clima c'era, ma se noi volessimo sapere lì esattamente il 212 avanti Cristo che clima c'era a Roma, possiamo trovare degli alberi che erano vivi a Roma nel 212 avanti Cristo. Andiamo a vedere gli anelli che si è formato nel 212 avanti Cristo e da lì abbiamo tante informazioni. Sappiamo se quell'anno lì è stato caldo, se è stato freddo, se è stato secco, se è stato umido, se è stato piovoso, eccetera, eccetera. Se è stato, insomma, un buon anno per la crescita dell'albero, e quindi vuol dire un anno dal clima mite, o un anno in cui ci sono stati dei problemi, e quindi un anno problematico anche per le persone. E può sembrare un'informazione poco interessante, in realtà in questa maniera noi siamo riusciti a risolvere un sacco di quesiti. Oggi si parla molto di antropocene. Antropocene è questa nuova era geologica in cui l'uomo è diventato una forza tellurica, cioè la forza in grado di cambiare le sorti del pianeta. Beh, la discussione è, ma quando inizia questo antropocene? Inizia 12.000 anni fa, quando l'uomo inventa l'agricoltura, come dicono alcuni, o inizia, come dicono altri, nel 1492 con la scoperta dell'America, o altri inizia con la rivoluzione industriale. Altri ancora dicono no, il vero momento in cui l'uomo diventa una forza tellurica è nel momento in cui inizia l'era atomica. Ora, il problema delle ere geologiche è che bisogna trovare un evento che sia, si dice, globale e sincrono, cioè per cui tu in qualunque luogo del pianeta vai a guardare qualche cosa e trovi quell'evento che ha cambiato la storia del pianeta. E qual è questo evento globale e sincrono che potrebbe essere preso come inizio dell'antropocene? Beh, qualche anno fa un gruppo di ricercatori andarono a studiare l'unico albero presente sull'isola di Campbell. L'isola di Campbell è un'isola sperdutissima, molte centinaia di chilometri a sud della Nuova Zelanda, quindi in uno dei luoghi più isolati del pianeta, un'isola che non è mai stata abitata e su cui per dei casi strani, soprattutto legati alla colonizzazione inglese, c'è un albero solo che cresce ed è una specie di abete. Questo albero cresce sull'isola più isolata del pianeta, nell'emisfero meno popolato. Allora, questi ricercatori si sono detti, beh, se troviamo qualche cosa all'interno degli anelli di questo albero, la troviamo poi in tutti gli alberi del pianeta. E che cosa hanno fatto? Hanno preso un campione di questo degli anelli, sono andati a vedere anello per anello, quindi anno per anno, la quantità di cesio radioattivo che la pianta assorbe dall'atmosfera e che è prodotta dalle esplosioni atomiche. E viene fuori che nel 1965 c'è un picco di cesio. Quindi il 1965 è l'anno in cui c'è stato il maggior numero di test atomici. Si parla di centinaia di bombe atomiche che sono fatte scoppiare in siti segreti, però poi il cesio si è diffuso nell'atmosfera, è arrivato fino a questo albero dell'isola di Campbell e si è stato assorbito ed è rimasto nel legno. Questo picco del 65, a detta di questi ricercatori, dovrebbe essere preso come il momento dell'inizio dell'antropocene, cioè il momento in cui l'uomo diventa una volta per tutte una forza tellurica dannosa, in grado di cambiare per sempre le sorti del pianeta.
1: E adesso con il prossimo documentario ci trasferiamo al Circolo Polare Artico per scoprire diverse meraviglie del nord del mondo, come ad esempio le aurore boreali.

Circolo polare artico, una linea immaginaria che rappresenta la porta d'ingresso al regno del Grande Nord, un mondo dove la realtà si fonde con la fantasia, un luogo dove nel giro di pochi mesi si passa dal sole di mezzanotte alla lunga notte artica.

come inizio del nostro viaggio abbiamo scelto la città norvegese di Mo i Rana, che si trova a pochi chilometri a sud del circolo polare artico. Una città moderna di 20.000 abitanti che vanta origini antiche, riconducibili addirittura all'età del ferro. Ci siamo recati nelle vicinanze del porto perché qui si trova un oggetto un po' curioso, una scultura in pietra immersa nelle acque, alta ben 11 metri e dal peso di 60 tonnellate. L'opera dell'artista inglese Anthony Gormley riproduce un uomo intento a guardare verso il fiordo che rappresenta l'infinito,

Da Moirama la strada inizia a salire fino a raggiungere un altopiano, dove a 680 metri di altitudine passa il parallelo che segna i 66 gradi e 33 primi, il circolo polare artico. Anche se l'altitudine non è significativa, qui si creano condizioni climatiche e ambientali paragonabili a quelle esistenti sulle Alpi a quote più elevate. A indicare che da questo punto si entra nel regno del Grande Nord, troviamo un cippo e soprattutto l'Arctic Circle Center, una struttura che durante l'estate accoglie i visitatori con un piccolo museo e ovviamente alcuni negozi di souvenir.

Alcuni secoli fa era diffuso in tutto il nord, poi la caccia e il riscaldamento globale lo hanno relegato in pochissime zone nelle regioni più fredde del pianeta. Stiamo parlando del muskox, il bue muschiato che può arrivare a pesare fino a 400 kg e che è considerato da tutti il sopravvissuto dell'era glaciale. Il maestoso bovide è stato reintrodotto nell'immensa area del Parco Nazionale di Dovrefjell, ma avvistarlo non è cosa facile. Pazienza, tenacia e diverse ore di cammino ci hanno premiato e ora abbiamo di fronte a noi questi magnifici esemplari di muskox.

c'è un personaggio fantastico che durante l'inverno si diverte a realizzare opere artistiche veramente uniche. È Nonno Gelo, il più bravo pittore e scultore del mondo. Solo lui è in grado di creare questi stupendi paesaggi. Abbiamo deciso di fare una piccola deviazione dal nostro itinerario per andare a osservare un fenomeno naturale molto particolare, il South Straumen. 400 milioni di metri cubi di acqua marina che ogni 6 ore, per effetto delle maree, entrano in uno stretto fiordo generando vortici del diametro di alcuni metri, molto profondi e decisamente pericolosi per la navigazione.

Oltre il circolo polare si trova Budu, una città di 46.000 abitanti. Il significato del suo nome risiede nelle origini stesse del paese, quando esisteva solo la fattoria Budengard. A poco nacque il villaggio vero e proprio e oggi Budu è una moderna città. Agli inizi del 1800 emerse la necessità di avere nella regione un altro luogo per il commercio del pesce, che fosse alternativo alla città di Bergen, posta molto più a sud. Questo aspetto fece la fortuna di Budu, che nell'arco di poco tempo riuscì a dotarsi di un porto efficiente in grado di accogliere i grandi pescherecci. Ma questa fiorente attività si interruppe bruscamente durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il 27 maggio 1940 la città fu rasa al suolo da un bombardamento dell'aviazione tedesca. A ricordare le 3.500 vittime è stata eretta una torre accanto alla cattedrale, l'edificio di culto principale della città. La chiesa fu anch'essa distrutta nel bombardamento e ricostruita in tempi record nel giro di 2 anni e consacrata nel 1956.

In questi luoghi dove la natura si manifesta in tutta la sua grandezza e spettacolarità, non c'è da stupirsi se nel corso dei secoli siano nate leggende e fiabe i cui protagonisti sono sì gli uomini, ma soprattutto gli animali, i troll e i draghi. E quando si fa sera, i personaggi prendono vita, le storie si animano e il vento, come una voce di infinita potenza, le porta lontano. Ed è così che le fiabe norvegesi hanno varcato i confini nazionali e sono entrate nelle case dei bambini di tutto il mondo. Cala la notte e la neve che scende copiosa come un enorme manto ricopre ogni cosa e attenua tutti i rumori. Nella simbologia nordica, la neve rappresenta il cielo che parla alla terra attraverso la purezza dei fiocchi, un linguaggio semplice che tutti possono comprendere. Il suono della sirena del traghetto ci riporta alla realtà. Qui la strada si interrompe e quindi dobbiamo imbarcarci utilizzando questo mezzo di trasporto per attraversare il grande fiordo. Da un po' di giorni stiamo viaggiando oltre il circolo polare artico, immersi in questa natura che toglie il fiato. Ma vi siete mai chiesti chi ha inventato, se così si può dire, il circolo polare artico? Fu nel lontano 1477 che l'astronomo Claudio Tolomeo per primo disegnò e illustrò il globo terrestre con i meridiani e i paralleli.

200 km a nord del circolo, sulle rive dell'Otofjord, si trova la città di Narvik, che costituisce un'importante crocevia commerciale ed economico, ma non solo. Grande sviluppo sta avendo anche il settore turistico, che ha fatto di Narvik un punto di riferimento per tutto il Nordland. Ciò che ha favorito la crescita di Narvik e dei suoi 20.000 abitanti sono certamente le infrastrutture. Possiede infatti una linea ferroviaria

0: Brava. È grandioso. E cosa vai a studiare?
1: Prelegge. Sai, tanto per farmi un'idea.
0: Beh, se ti servirà un caso da studiare, sai dove trovarmi.
1: Sdraiato sul divano.
0: Oh, ehi! Ho un vero letto adesso. Le cose si mettono bene. E come sta Carter?
1: Vedi, è proprio di lui che volevo parlarti. Ho bisogno che tu mi dia una mano, ok?
0: Ah, sì?
1: Dovresti tenerlo qualche notte, qualche weekend.
0: Ascolta, ultimamente ci ho pensato un sacco e dovremmo riprovarci. Farò tutto quello che vuoi. Al diavolo l'orgoglio.
1: Io e te abbiamo preso strade diverse oramai. Sai, non ti ci vedo a frequentare il college o timbrare il cartellino. Tu sei fatto per qualche cosa d'altro. Vedi, esistono gatti d'appartamento e gatti indomabili.

0: shit.
1: Ce la farai? Non arrenderti.

0: Ho bisogno di piatti, Stanley, e di cucchiai da portata. Svelto!
1: Ricevuto, arrivo.
2: A presto, signore.

Ho visto una farfalla, disse Ava. Anche lei è un insetto. Bella, disse Astro. Farfalla. Guarda la farfalla. Guarda. Ci sono anche i ragni? Chiese Astro. Io ho paura dei ragni. Tranquillo, Astro, disse Ava. Li terremo d'occhio. Astro.

0: Signore e signori, il National Boy Choir.
1: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
2: 4/4.
3: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
4: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
5: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
6: Insegnaglielo.
4: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
7: L'ottava nota, domani, in prima serata.
8: Pamplona è perduta, lo Ion. Io dico, combattiamo!
9: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
10: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
11: La vita di Cristo.
9: Dalla sua conversione religiosa...
10: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
8: Ma lui è un Loyola!
9: Alle prime attività come predicatore.
8: Noi siamo l'esercito di Dio!
9: Ignazio di Loyola, venerdì in prima serata.

Non peccate. Non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
1: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo.